0: Da lunedì stiamo dunque parlando dei data center, della loro edificazione e spesso delle opposizioni che trovano sui territori in cui vengono costruiti per il loro consumo di elettricità e di acqua in particolare. Ma oggi nel nostro dossier ci interessiamo a una tecnologia di frontiera, cioè il biocomputing, che unisce materiale biologico e componenti informatici tradizionali. Un'azienda ha sviluppato un sistema denominato CL1 che impiega neuroni derivati da cellule staminali umane. Queste cellule vengono coltivate su chip in silicio dotati di microelettrodi. Il sistema invia segnali elettrici e registra le risposte della rete neuronale in tempo reale. Il vantaggio principale è prima di tutto il basso consumo energetico, a differenza dei processori standard e quindi degli enormi e energeticamente voraci data center. I neuroni non necessitano di sistemi di raffreddamento complessi. Ci chiediamo dunque con il nostro ospite se questi sistemi che uniscono il silicio a materiale biologico possano forse essere una valida alternativa all'edificazione di data center. Allora saluto il nostro ospite di oggi, Marco Zaffalon. Buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Lei è direttore scientifico dell'Istituto Dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale, istituto di ricerca di punta con sede a Lugano, affiliato all'USE e alla SUPSI, e anche professore ordinario presso la SUPSI. Allora, parliamo di questo biocomputing e del suo ridotto fabbisogno energetico. Possono effettivamente può rappresentare una soluzione per arginare i consumi attuali legati ai data center per l'intelligenza artificiale?
1: Ma diciamo, se guardiamo solo a questo aspetto, tendenzialmente sì, nel senso che, come sappiamo, diciamo, il cervello nostro complessivamente consuma circa 20 watt come una lampadina e ha tipo 86 miliardi di neuroni, no? E questi centri qui stanno usando al momento qualcosa come 15-16 milioni di neuroni biologici, quindi è evidente che hanno un consumo bassissimo, assolutamente imparagonabile a quello dei data center attuali, che invece consumano tantissimo. C'è da dire che forse il confronto, per essere accurato, dovrebbe considerare anche non solo il consumo, certo, dei neuroni biologici, ma anche di tutto quello che serve per farli vivere, mantenere in vita, quindi vuol dire il controllo dell'ambiente, non so, ad esempio le pompe, elettrodi, sostentamento, perché questi neuroni vanno nutriti, quindi devono esserci dei sistemi che appunto li nutrono. Quindi non è, il confronto non è stato fatto ancora in maniera pulita, considerando anche tutte queste cose qui, per cui non è definitivo, diciamo. I neuroni biologici in sé invece sono assolutamente molto efficienti.
0: Sono molto efficienti, ma vogliamo spiegare magari allora come funziona questo biocomputing, questi server biologici, e appunto quali sono, lo stava già accennando, quali sono i limiti di questa soluzione e i vantaggi, perché ci sono anche quelli, a parte ovviamente il risparmio energetico.
1: Ma allora, la cosa principale, la differenza principale tra questo tipo di calcolo qui e il calcolo tradizionale che facciamo sui computer è dovuto a una speciale architettura dei computer che usiamo tutti i giorni, cioè i computer che usiamo noi sono basati sulla cosiddetta architettura di von Neumann, che era un matematico del Novecento che l'ha inventata, e nella quale sostanzialmente la memoria e il centro di calcolo del computer sono distanti, per cui continuamente le informazioni devono andare avanti e indietro, essere portate nella CPU, cioè nell'unità di calcolo, i calcoli vengono fatti lì e poi vengono rispedite indietro in memoria, e tutto questo avanti e indietro è quello che rallenta i computer e fa consumare un sacco di memoria, di energia. Nel caso dei neuroni invece, per come

0: che vengono poi usati dagli algoritmi, e anche questo facilita un pochino l'apprendimento per qualche verso.
1: Cioè, diciamo che con molta minore potenza una rete neurale biologico-silicica, non so se si può dire così, impara molto
0: Sì.
1: più velocemente, quindi da questo punto di vista è molto, molto efficiente, come il nostro cervello, insomma.
0: Sì e no, nel senso che è efficiente di sicuro dal punto di vista energetico, però non è ancora stato studiato veramente bene il confronto. Non si può dire che domini per qualsiasi apprendimento, cioè si è visto in alcuni casi che apprende velocemente più velocemente su problemi semplici, mentre su problemi molto complicati gli algoritmi tradizionali funzionano meglio. E quindi non c'è un parere definitivo su questa cosa qui.
1: Ma diciamo, in che direzione potrebbe andare il loro utilizzo? In che modo potrebbe essere utile questa, diciamo così, tecnologia di frontiera, come l'abbiamo definita, che unisce il biologico al sintetico?
0: E ci sono varie cose, appunto. Una, secondo me, il driver principale in questo momento qui è appunto il risparmio energetico, sostanzialmente, e poi la sperimentazione per rendersi conto se effettivamente l'apprendimento funziona meglio o no. Poi i neuroni biologici hanno delle caratteristiche loro, che sono, ad esempio, una certa tolleranza al noise, al rumore dei dati, che invece per i neuroni artificiali, gli algoritmi, è un po' diversa, quindi si spende un sacco di tempo per renderli tolleranti a questa cosa qui. Quindi hanno dei vantaggi intrinseci sostanzialmente che si potrebbero sfruttare appunto facendo il ponte tra i due sistemi.
1: Ci sono anche, secondo lei, problemi etici nell'utilizzare, diciamo così, neuroni che derivano da cellule umane, cellule staminali?
0: E sì, diciamo che questo è un campo minato, ce ne sono
1: Certo.
0: fino a che ne vogliamo sostanzialmente, perché diciamo, partendo dai più semplici, tra virgolette, intanto ci vuole il consenso, chiaramente, dei donatori per l'uso commerciale. Dovremmo come minimo avere della tutela dei dati genetici, perché comunque c'è un DNA dentro questi neuroni. C'è il fatto che se noi spegniamo un computer in questo momento non ci stiamo preoccupando che succeda niente se togliamo la corrente a un computer. Se invece togliamo la corrente a quel sistema lì, i neuroni muoiono, quindi c'è un tessuto vivente che muore. Quindi il confine è un po' sottile. Se poi andiamo in questioni ancora più delicate, diciamo in questo momento, anche se c'è molta discussione, direi che non c'è un grandissimo consenso sul fatto che i computer siano coscienti, i grandi modelli di linguaggio siano coscienti.
1: Certo.
0: Se invece andiamo su un modello biologico, insomma, lì la distinzione è piuttosto sottile, cioè queste cellule che si organizzano un pochino come fa il nostro cervello, possono provare ad esempio dolore o no. E questo comincia a diventare un po' inquietante, no? Perché è chiaro che biologicamente cominciamo a diventare piuttosto simili, quindi stiamo creando un computer che magari può soffrire durante il calcolo. Sembra magari anche una cosa sciocca in questo momento qui, però di fatto credo che dovremmo cominciare a
1: Eh
0: preoccuparci di
1: sì.
0: queste cose se lavoriamo con sistemi biologici.
1: Il problema si pone sicuramente. Professor Zaffalon, noi questa settimana stiamo dunque parlando di data center, abbiamo parlato lunedì di una popolazione che si mobilita contro la creazione di data center vicino a Milano, per il consumo energetico, le questioni ambientali. Ecco, che cosa pensa di questa cosa, della necessità di pensare anche alla sostenibilità ambientale, di questi luoghi che però poi ci servono per sostenere le nostre esigenze digitali? E è una questione che vi siete posti all'Istituto Dalle Molle.
0: Ce la poniamo probabilmente più come persone singole che come istituto, perché noi non è che abbiamo, penso, più molta più esigenza della persona comune di usare questi sistemi qui. Ce lo poniamo perché appunto quello è estremamente delicato come problema, che chiaramente è un problema assolutamente non trascurabile. Cioè, infatti, come lei saprà bene, anche un sacco di ribellione negli Stati Uniti contro i data
1: Certo.
0: center, c'è cioè un movimento contro le AI, no? Perché non vogliono data center nel loro giardino, per così dire, come si diceva una volta delle centrali nucleari, no? E, è un problema importante. Il problema è che lo stiamo usando tutti adesso, no? L'LLM. Una volta ci preoccupavamo delle query su Google, che potevano e fanno in effetti produrre della CO2.

0: Adesso le query a un modello di linguaggio sono molto, molto più pesanti, consumano un sacco. Quindi queste cose che noi facciamo tutti i giorni, no, chiunque di noi usa LLMs, alla fine produce un sacco di inquinamento attraverso questi data center. Quindi è un problema grosso. Come affrontarlo bene, nessuno lo sa in questo momento, anche perché appunto c'è una grande spinta del mercato a usare questi sistemi, grandissimi soldi in gioco, grandissimi interessi, anche personali nostri, no? Quindi è un problema di cui non credo che ci sia una soluzione facile all'orizzonte.
1: Qualcuno ci diceva questa settimana che sarebbe importante pensare a una legislazione anche da questo punto di vista, magari europea. Che ne pensa?
0: Beh, diciamo l'Europa fa già parecchie leggi, non so se sia il caso che ne faccia ancora, nel senso che l'Europa ha legiferato tanto e ha prodotto poco in termini di AI, no? Possiamo diventare certamente il legislatore del mondo per quanto riguarda le AI, però se gli altri dopo producono sistemi efficienti da vari punti di vista, useremo comunque quei sistemi lì che inquinano e tutto. Non credo che la legislazione da sola sia la soluzione, però chiaramente va regolato. Regolerei piuttosto in questo momento qui altre cose, come appunto l'uso deliberato e un po' indiscriminato dei cosiddetti agenti su internet che rischiano di fare disastri.
1: Agenti dunque che possono in qualche modo gestire tutta una serie di operazioni sui nostri computer, no? E che poi possono fare
0: Sì,
1: danni in giro,
0: assolutamente.
1: come abbiamo visto per le recenti fughe di agenti che hanno fatto un po' di che hanno causato problemi un po' in giro. I server sui quali vi basate per il vostro lavoro sono in Svizzera, sono invece servizi internazionali, come nella maggior parte dei casi per quanto riguarda il vostro
0: Ma
1: istituto?
0: guardi, se, no, guardi, se parliamo dell'Izia, proprio il grosso del nostro calcolo è fatto su server locali, quindi cioè proprio nostri, li
1: Chilometro
0: compriamo,
1: zero, insomma.
0: chilometri, diciamo qualcosa del genere. E poi, ovviamente, se invece giriamo ChatGPT oppure Claude, questi sistemi qui
1: Certo.
0: tipicamente hanno una parte che gira nel cloud e quindi lontano da qui. In realtà, se ci muovessimo, come un po' già ci stiamo muovendo anche su LLMs, quindi un modello di linguaggio aperti come quelli cinesi piuttosto che altri, o come Apertus che abbiamo qui in Svizzera, e quelli si possono installare sui computer in modo locale. E credo in realtà che questa sarà una delle cose che avremo molto, sempre molto di più, soprattutto nelle nostre aziende che non vogliono chiaramente condividere i loro dati sensibili con aziende che stanno dall'altra parte dell'oceano e che a causa, per esempio, quello che si dice il Cloud Act degli Stati Uniti, in teoria possono bloccare i nostri dati ovunque se Trump lo decide, no?
1: Tra l'altro, proprio ieri il nostro ospite al dossier, un ricercatore dell'EPFL, ci diceva quello che ci sta dicendo lei: insomma, modelli open source installati localmente con server farm nei paesi europei. Insomma, soluzioni ci sono e si
0: Sì.
1: tratta ovviamente di pensarci tutti assieme. Un dibattito che ormai sta diventando di società, potremmo dire.
0: Certo.
1: Marco Zaffaloni, io la ringrazio molto per essere stato con noi, la saluto e alla prossima.
0: Grazie a voi.

Abbiamo appena ascoltato il primo movimento Allegro di molto dal quartetto per archi numero 4 in re maggiore opera 20 di Joseph Haydn nella lettura del London Haydn Quartet. Poiché proprio al cofanetto CD Haydn The Complete String Quartets per l'etichetta Hyperion è dedicata la recensione di oggi. Cofanetto di 20 CD a tiratura limitata contenente l'integrale dei quartetti di Haydn che celebra i 25 anni di questa formazione cameristica britannica. Un saluto intanto da Luisa Sclocchis. Parliamo quindi di un cofanetto di 20 CD contenente l'integrale dei quartetti per archi di Haydn, iniziata nel 2007 e terminata nel 2023, che celebra il 25esimo anniversario dalla fondazione del London Haydn Quartet. Ensemble britannico su strumenti originali che, invece di ricorrere ad edizioni moderne standard, predilige fonti e parti staccate pubblicate dai principali editori del tempo di Haydn, come Longman & Broderip a Londra, Artaria e Hofmeister a Vienna. I 20 CD comprendono 57 quartetti e la riduzione per quartetto delle ultime 7 parole di Cristo sulla croce, mentre sono escluse l'opera 1 e l'opera 2, definite dallo stesso Haydn divertimenti a 4, e l'incompiuta opera 103. Un'imponente raccolta che ribadisce la venerazione verso Joseph Haydn, considerato il padre del quartetto d'archi, tanto che per vastità, rilevanza e genio creativo i suoi quartetti definiscono il genere e perfino Mozart gli dedicò 6 dei suoi quartetti d'archi. Unico membro del quartetto presente in tutte le registrazioni è il primo violino, Catherine Manson, mentre negli altri ruoli si sono susseguiti negli anni vari avvicendamenti, fino a giungere oggi a Mikhail Gurevich, secondo violino, John Crockett, viola, e Alice Neary, violoncello. Può essere interessante fare riferimento direttamente alle parole di Catherine Manson, membro fondatore del London Haydn Quartet, riportate nel booklet. L'uscita di questo cofanetto segna il 25esimo anniversario della formazione del London Haydn Quartet, quindi siamo lieti di poter condividere tutta questa musica con altri appassionati di Haydn in tutto il mondo. I quartetti di Haydn, considerati come un corpus di opere, non solo hanno creato un genere, ma per numero e portata lo hanno anche definito. Abbiamo formato il London Haydn Quartet specificamente per immergerci in questa musica straordinaria e per molti anni non abbiamo suonato la musica di nessun altro compositore. Eravamo particolarmente desiderosi di mettere in evidenza le opere che, per un motivo o per l'altro, non si adattano allo spazio di apertura del programma tradizionalmente riservato ad Haydn. Alcuni dei suoi più grandi quartetti per archi, a nostro avviso, sono stati trascurati perché quelle opere oscure, misteriose, affascinanti e sconcertanti, o semplicemente più lunghe, erano considerate inadatte all'inizio di un concerto. Esplorare tutte queste opere con strumenti d'epoca e con le splendide edizioni stampate durante la vita di Haydn è stata un'esperienza estremamente gratificante, che spesso ha generato più domande che risposte. I giorni trascorsi isolati a registrare questi capolavori sono spesso sembrati impegnativi, oltre ogni immaginazione, ma non c'è niente di più arricchente che trascorrere del tempo con questa musica e auguriamo a tutti gli ascoltatori l'inestimabile gioia di questa esperienza. Attraverso queste parole Manson ricorda la celebrazione dei 25 anni di attività del quartetto, nato specificamente con l'obiettivo di immergersi completamente e per molti anni esclusivamente nella musica di Joseph Haydn, ma anche il ruolo di Haydn, evidenziando come i quartetti di Haydn non abbiano semplicemente dato vita a un genere musicale, ma lo abbiano, potremmo dire, definito per vastità e importanza, e dedicarsi alla riscoperta registrandoli di quelle pagine di Haydn meno note e spesso escluse dai concerti tradizionali. Il cofanetto dà quindi spazio proprio a queste perle nascoste. L'approccio filologico è altrettanto interessante poiché la registrazione è stata effettuata utilizzando strumenti d'epoca e basandosi sulle edizioni musicali stampate quando Haydn era ancora in vita. Infine Manson descrive le sessioni di registrazione come una sorta di sfida titanica, ma conclude affermando che il tempo trascorso con questa musica costituisce una delle esperienze più arricchenti possibili. Ma passando ai cenni storici, sappiamo che il quartetto per archi occupa una posizione di grande rilievo nell'opera di Joseph Haydn, grazie alla cui opera il genere subì una trasformazione nel corso della seconda metà del Settecento, perdendo la funzione di musica d'occasione e di intrattenimento leggero, come divertimento per quattro strumenti ad arco, e assumendo invece il ruolo di forma
classica per definizione, più della sinfonia e della sonata per pianoforte. Non si conosce il numero esatto di quartetti d'archi scritti da Haydn, attualmente gli sono attribuite tra 81 e 97 composizioni di questo genere, ma su alcune sussistono dubbi di autenticità. Joseph Haydn è vissuto tra il 1732 e il 1809, austriaco, è considerato tra i maggiori esponenti del classicismo viennese e spesso indicato come il padre della sinfonia del quartetto d'archi. La sua lunga carriera si svolse prevalentemente nell'impero asburgico come maestro di cappella presso la famiglia ungherese degli Esterházy e la sua produzione, davvero vastissima, comprende 104 sinfonie, 47 divertimenti, quartetti d'archi, più di 50 concerti per diversi strumenti e orchestra e 52 sonate per strumento a tastiera. La figura di Haydn è spesso collegata a quella di Wolfgang Amadeus Mozart, di cui è stato mentore, ma anche di Ludwig van Beethoven, di cui è stato insegnante. È considerato in qualche misura il creatore del genere classico del quartetto per archi, poiché fu proprio lui a portare questa forma ad un elevatissimo grado di perfezione di scrittura e nel rispetto dell'equilibrio fra le diverse parti, nell'importanza crescente delle voci intermedie, così come nel dialogo paritario fra i quattro strumenti. Il quartetto d'archi di Haydn presenta, in sintesi estrema, alcune caratteristiche ricorrenti: un primo movimento solitamente in tempo allegro in forma sonata, un secondo movimento di solito in tempo più lento, andante o adagio, può essere un tema con variazioni o una semplice melodia cantabile proposta dal primo violino con accompagnamento degli altri strumenti, un minuetto come terzo movimento, in cui Haydn fa ampio uso di melodie dal carattere popolare, soprattutto nel trio, un tempo veloce come quarto movimento, allegro o presto, di carattere vario, spesso un rondò in cui il primo violino può fare sfoggio delle sue abilità tecniche. I quartetti d'archi di Haydn furono pubblicati genericamente in gruppi omogenei di 6 composizioni, convenzione che fu rispettata anche da Mozart per i quartetti dedicati proprio ad Haydn e dal giovane Beethoven con i quartetti dell'Opera 18. Prima di proseguire passerei al secondo ascolto, si tratta del celebre secondo movimento poco adagio cantabile del quartetto per archi numero 3 in Do maggiore opera 76 Imperatore di Joseph Haydn, interpretato dal London Haydn Quartet, protagonista di questa recensione.

Farei a questo punto qualche rapido cenno all'esecuzione di questa integrale da parte del London Eye Quartet. Si tratta ovviamente, come accennato, di un integrale un po' particolare, poiché mancano l'opera 1 e 2, definite dallo stesso Haydn divertimenti a 4, e l'incompiuta opera 103, aspetto su cui qualcuno ha avanzata qualche perplessità, perché di fatto, se consideriamo anche l'opera 1 e 2, non si tratta di una vera e propria integrale. Passando poi all'esecuzione, il suono del quartetto è certamente variato nel tempo rispetto alla fondazione, poiché si sono succeduti vari diversi componenti, pur essendo rimasta tale la linea interpretativa, poiché il primo violino, Catherine Manson, violinista britannica specializzata nella prassi esecutiva storicamente informata, dal 2006, concertmaster dell'Amsterdam Baroque Orchestra, l'orchestra di Tom Koopman per intendersi, è rimasto. Il diapason scelto per questa interpretazione è 430 Hz, un diapason considerato un po' di compromesso per l'interpretazione delle opere del periodo classico. La loro lettura presenta un Haydn un po' meno brillante, ma risulta più libera rispetto a come siamo abituati. Questo si evince dalle scelte agogiche e di fraseggio, ma anche dall'utilizzo di colpi d'arco meno articolati, certamente risultato di accurata ricerca filologica sulla prassi, così come a caratterizzare il progetto è la scelta di ricorrere non ad edizioni moderne standard, bensì a fonti e parti staccate pubblicate dai principali editori del tempo di Haydn. Ma qual è la storia del London Haydn Quartet? Si tratta di uno dei più noti quartetti d'archi specializzati nell'esecuzione su strumenti d'epoca del panorama internazionale. È certamente nato dalla passione per la musica di Haydn ed è stato invitato ad esibirsi in molte delle più importanti rassegne concertistiche di Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Paesi Bassi, Belgio, ma anche Francia, Germania, Spagna e Svizzera. La serie di registrazioni dei quartetti di Haydn, realizzata dal quartetto per l'etichetta Hyperion, a cui ovviamente questa recensione è dedicata, ha riscosso un grande successo di critica a livello internazionale e, ricordiamolo, segna la fine di un'avventura, quella di una registrazione dell'integrale dedicata a Haydn, iniziata nel 2007 e terminata nel 2023. L'ultimo volume, opera 77 numero 1 e 2, opera 42, le sette ultime parole di Cristo, è stato pubblicato nell'aprile 2023 e dopo il completamento di questo progetto su Haydn, durato 16 anni, è iniziata la loro registrazione del primo volume dei quartetti di Beethoven. Infine concluderei la recensione con un terzo e ultimo ascolto, il quarto movimento finale vivace assai del quartetto per archi numero 2 in fa maggiore opera 77 di Joseph Haydn, tratto dal cofanetto CD Haydn The Complete String Quartets, l'etichetta è Hyperion e loro il London Haydn Quartet. Un saluto da Luisa Sclocchis.

0: Salutiamo la nostra corrispondente Laura D'Averio. Buongiorno e benvenuta.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Siamo a Città del Messico, dunque, dove ha aperto una mostra che fa rientrare, dopo due secoli, un manoscritto che fa luce sugli anni precedenti e immediatamente successivi all'epoca coloniale. Laura, ci parli di questo manoscritto?
1: Sì, si tratta del codice di Azcatitlán, cioè un manoscritto di epoca coloniale che si pensa sia stato scritto tra la fine del 1500 e l'inizio del 1600, quindi proprio l'inizio di questa epoca, ed è stato scritto da scribi pittori indigeni. In questo codice, in questo manoscritto, ci sono pittogrammi, ci sono illustrazioni a colori e anche iscrizioni in caratteri latini, proprio perché era appunto l'inizio dell'epoca coloniale, e ci raccontano 500 anni storia dei Mexica, che è il nome originale degli Aztechi. Da quando partono dalla città, mitica città di Aztlán, che potrebbe anche essere un luogo fisico, ma non si sa dove, da dove partirono per arrivare a quella che oggi poi è Città del Messico, nella Valle del Messico. Allora, quando fondarono la città, si chiamava Tenochtitlan nel 1325. In origine era composto da 50 pagine, però nel tempo alcune sono andate perdute. È un manoscritto considerato molto importante perché ci fa conoscere una tradizione pittorica Nahua, che è un termine che indica un ampio gruppo di popolazioni indigene che include gli Aztechi, e come vengono combinati invece con i primi elementi europei, ed è anche ovviamente una importante un'importante fonte storica e di memoria dei popoli indigeni. Tra l'altro la mostra è bellissima, se entro il 6 dicembre qualcuno si trova a Città del Messico andrebbe la pena di essere visitato, altrimenti magari anche solo fare una veloce ricerca su internet per rendersi conto insomma della bellezza di questi disegni che sono stati fatti sul manoscritto. Ecco, vale la pena.
0: Non è proprio dietro l'angolo, ma non si sa mai, magari qualcuno fra le persone che ci ascoltano aveva già in programma di andare da quelle parti, diciamo. Si tratta comunque, l'opera di cui stiamo parlando, di un prestito e quindi dovrà tornare indietro. E da parte sua il Messico ha fatto un prestito alla Francia, un altro manoscritto, insomma è uno scambio. Come si è arrivati a questo scambio, fra l'altro?
1: Sì, il codice di Azcatitlán, per la sua importanza, è anche al centro di molte controversie, perché il Messico da tempo ne chiede la restituzione, si trova in Spagna da 200 anni e si è arrivati, diciamo, a questo primo prestito dopo 200 anni che manca dal territorio messicano, e è stato fatto in occasione di una serie di scambi tra i due paesi, tra Francia e Messico, e il Messico da parte sua fa un altro prestito alla Francia, cioè presta il codice Boturini, che, ecco, il nome non deve confondere, è parte di collezioni messicane ed è un altro manoscritto realizzato nel 1500 ed è precedente al codice di Azcatitlán. Racconta, allora, comincia dallo stesso inizio della storia, cioè il pellegrinaggio degli Aztechi dalla mitica città di Aztlán per arrivare a fondare la capitale Tenochtitlan, che poi si trova sullo stesso territorio di quella che oggi è Città del Messico, ed è più antico del codice di Azcatlan, però diciamo i due manoscritti si completano. Il Boturini si concentra più che altro sull'origine e la migrazione degli Aztechi. Boturini, diciamo, questo nome molto italiano, deriva da Lorenzo Boturini, che fu uno storico collezionista italiano del 1700 e che raccolse appunto molti documenti mesoamericani. Allora, questo scambio dura fino al 6 dicembre. Ripeto, il Messico ha rinnovato la richiesta di restituzione definitiva. Per il momento stiamo ancora parlando di prestiti.
0: E qual è stata la reazione alla mostra e che cosa conta di fare adesso il governo messicano?
1: Ma allora, il codice

0: un'opera che il Messico vuole assolutamente recuperare. Per il momento, appunto, continuano le trattative, si attende, si spera in un ritorno definitivo. Peraltro, ecco, diciamo, questa richiesta di restituire questo manoscritto fa parte di una politica molto più ampia di recupero del patrimonio preispanico considerato all'estero. Il Messico è estremamente attivo nel richiedere la restituzione di reperti a musei, a collezioni private, soprattutto ad aste. E ecco, una politica che è cominciata circa 8 anni fa e ha portato a un recupero veramente straordinario di decine di migliaia di manoscritti. E magari in un futuro anche il codice di Azcatitlan potrà tornare definitivamente in Messico. Per il momento si trova a Città del Messico fino al 6 dicembre e nel frattempo anche in Francia si può vedere il codice Boturini se qualcuno fosse interessato, però insomma questo al momento è la situazione.
1: Abbiamo dato due indicazioni di viaggio, una Città del Messico e l'altra in Francia, la seconda è un po' più vicina e quindi a seconda delle possibilità potete vedere una di queste due opere. Intanto grazie Laura Daverio per questa corrispondenza dal Messico, buona giornata e alla prossima.
0: Grazie a te e buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.

0: 5 vicende di divismo del Novecento, tra talento, eccesso e destino. 5 geni dello spettacolo e personalità divinizzate dal pubblico, tra vite bruciate, vite interrotte e vite ancora in corso. 5 storie di genio e sregolatezza, o genio e basta, per interrogarsi su ciò che accade quando il talento diventa destino e il destino diventa mito. 5 personaggi in cerca di genio, a cura di Margherita Coldesina. Oggi alle 12.30 in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Ilconcerto.ch.
1: Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati a Concerto.ch, io sono Claudio Farinone e oggi vi voglio presentare una puntata interamente dedicata a un compositore svizzero che risponde al nome di Caspar Diethelm. È vissuto tra il 1926 e il 1997, quando è scomparso proprio il primo di gennaio. Vi voglio raccontare qualche cosa sulla sua vicenda artistica. Innanzitutto, Diethelm ha cominciato a studiare la musica al Conservatorio di Lucerna e poi alla Scuola di Musica Sacra di Lucerna. Ha avuto poi lezioni private di composizioni e ha studiato niente meno che con nomi del calibro di Paul Hindemith e di Arthur Honegger e ha frequentato i corsi estivi a Darmstadt con nomi celeberrimi tra cui Stockhausen e Luigi Nono. Si è formato anche in direzione d'orchestra e dal 1963 per circa 30 anni ha insegnato storia della musica, ma non solo, anche teoria musicale e musica da camera al Conservatorio di Lucerna. Ha poi cominciato a dirigere le proprie composizioni sia in Svizzera che all'estero, ricevendo poi nel corso del tempo due premi importanti, ovvero il premio d'arte Obwalden nel 1969 e il premio d'arte della città di Lucerna nel 1985. Da metà del Novecento ha esplorato

con grande intensità la tecnica della dodecafonia, quindi la atonalità, il serialismo, la musica aleatoria, nonostante il suo approccio non era sicuramente un approccio dogmatico, e ha sviluppato nel corso del tempo un linguaggio molto originale e anche piuttosto accessibile all'ascoltatore. È stato molto attratto dalla musica popolare tradizionale svizzera e in seguito ha incorporato sempre più influenze provenienti invece da musiche extraeuropee e dava molta importanza all'architettura, all'aspetto formale delle sue opere, cercando sempre la chiarezza e trovando delle soluzioni anche molto originali all'interno di forme tradizionali, come che so, la forma sonata, la canzone, il rondò e tante altre. Una cosa molto interessante è che Caspar Diethelm è stato un politico molto attivo. Si è dedicato fino dalla giovane età alla tutela della natura, del paesaggio, era molto informato come botanico, come mineralogista, era un collezionista peraltro di pietre che tagliava lui stesso, questo è molto interessante, ed era anche un esperto di funghi, qua lo possiamo paragonare a John Cage che aveva anch'egli questa grande competenza e poi era un storico della musica di tutto rispetto. Una sorta di idea di uomo universale rinascimentale, diciamo così. Il catalogo delle sue opere ne comprende oltre 300 per diversi organici che vanno dall'orchestra alla musica da camera, pezzi solistici. E quindi noi oggi indaghiamo tra la sua musica, ascoltiamo la sua musica, cominciando da un balletto suite per flauto, viola e arpa, la sua opera 297, da cui ascoltiamo due movimenti. Lo scherzo e un movimento che si chiama Sirtos Kalamatianos. Ad eseguirla Barbara Gabriella Bosser al flauto, Hannes Berschi alla viola, Katrin Berschi all'arpa.

Abbiamo ascoltato due movimenti dalla Ballet Suite per flauto, viola, arpa, opera 297 di Caspar Diethelm, a cui stiamo dedicando l'intera puntata di Concerto.ch, ovvero lo scherzo e Sirtus Kalamatianus. Ad eseguire questo lavoro erano Barbara Gabriella Bosserra al flauto, Hannes Bersci alla viola, Katrin Bersci all'arpa. Proseguiamo nella puntata dedicata appunto a questo compositore svizzero, andando ad ascoltare alcuni estratti da un disco che è stato registrato nel 2017, pubblicato dalla Guild Music, con lavori sinfonici di questo autore, eseguiti dalla Royal Scottish National Orchestra e Rainer Hell alla direzione. E cominciamo dalla sua opera sinfonica, appunto, quindi con la Sinfonia numero 3, l'opera 76 di questo autore. Ci gustiamo due movimenti, il secondo e il terzo, rispettivamente Adagio cantabile e Allegro con spirito.

Abbiamo ascoltato l'Adagio cantabile e Allegro con spirito, secondo e terzo movimento dalla Sinfonia numero 3, opera 76 di Caspar di Telm. Ad eseguirla erano la Royal Scottish National Orchestra diretta da Reinhard Helt, un disco, come dicevo prima, inciso dalla Guild Music e pubblicato nel 2017, da cui adesso andiamo ad ascoltare un estratto dalla successiva sinfonia, la numero 4, l'opera 100 di questo autore, che era un omaggio a Joseph Haydn, e ascoltiamo il molto allegro e con fuoco.

Dalla Sinfonia numero 4, omaggio a Joseph Haydn, opera 100 di Caspar Dietelm, abbiamo ascoltato il molto allegro e con fuoco, sempre con la Royal Scottish National Orchestra diretta da Reinhard Held. Sempre da questo disco del 2017 ci gustiamo ancora due tracce, ovvero in questo caso il prologo sinfonico per orchestra opera 125, sempre con lo stesso organico e sempre nella direzione di Rainer Held.

Era il prologo sinfonico per orchestra opera 125 di Caspar Dietelm, realizzato e registrato dalla Royal Scottish National Orchestra, diretta da Rainer Held. Un disco del 2017 che continuiamo ad ascoltare ancora per una traccia e passiamo dopo la terza e la quarta sinfonia alla successiva, cioè la quinta, Mandala, questo è il suo titolo, opera 180, e ascoltiamo il lungo finale allegro energico.

Abbiamo ascoltato il finale allegro e energico dalla Sinfonia numero 5 di Caspar Diethelm, Mandala è il titolo, era l'opera 180 con la Royal Scottish National Orchestra e Rainer Held alla direzione. Vi ricordo che era un disco della Guild Music realizzato e pubblicato nel 2017, se volete procurarvelo e indagare maggiormente nell'opera di questo autore svizzero. Siamo all'ultimo ascolto per quanto ci riguarda, per quanto riguarda la puntata di Concerto.ch di oggi, dedicata appunto a questo autore che, vi ricordo, vissuto tra il 1926 e il 1997, morì proprio il 1 gennaio. E andiamo adesso ad ascoltare da un live alla Wigmore Hall di Londra, un lavoro dedicato al pianoforte con Patrizio Mazzola allo strumento solista. Ascoltiamo dalla sonata Pugnifera per pianoforte opera 157 lo scherzo vivace con bravura e il rondò allegro energico.

0: Un live alla Wigmore Hall di Londra nel 2002, Patrizio Mazzola registrava la musica di Caspar Diethelm, cui abbiamo dedicato l'intera puntata di Concerto.ch. Dalla sonata Punifera per pianoforte opera 157 abbiamo ascoltato lo scherzo vivace con bravura e il rondò allegro energico. È tutto per l'odierna puntata di Concerto.ch. Claudio Farinone vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2. Rete 2.

0: Il 17 ottobre, all'interno dello FDUL, il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, verrà proiettato il film Naza, in anteprima qui in Svizzera italiana, il documentario shock dei due registi israeliani Yuval Abraham e Rachel Zohr sui meccanismi delle operazioni militari e le uccisioni israeliane nella striscia di Gaza dopo il 7 ottobre 2023. Un film che è già uscito nella vicina Italia in concomitanza con altre due pellicole incentrate sulla su Palestina e Israele, The BB Files, documentario d'inchiesta statunitense sulle accuse di corruzione e al sistema di potere intorno alla famiglia Netanyahu, e Palestina 36, quando tutto ebbe inizio, dramma storico della regista palestinese Anne-Marie Yassir, che tra l'altro uscirà in Svizzera proprio sabato prossimo sulla piattaforma filmingo.ch, un prodotto molto diverso, ma che oggettivamente ha avuto molta meno eco rispetto a Naza.
1: Sì, e infatti Naza, che era già stato considerato, no, il vincitore morale dell'83esima edizione della mostra cinematografica di Venezia, dove lo ricorderete aveva raggiunto questo record di 25 minuti di applausi dal pubblico, sta suscitando anche qualche critica, non tanto contro il film in sé, ma proprio per questo enorme successo, per essere stato accolto in Europa come una rivelazione, un risveglio delle coscienze di fronte a una verità che in realtà i e le palestinesi denunciano da anni, anzi decenni. Citiamo da uno degli articoli più critici: solo quando a parlare è un israeliano la sala si alza. Chi ha dunque e per quali ragioni l'autorizzazione e la legittimazione di denunciare ciò che succede in Palestina? E questa è un po' la domanda di fondo su cui vogliamo provare a interrogarci a partire dall'uscita di questi tre film. Lo facciamo con l'arabista Monica Ruocco. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Monica Ruocco, lei è professoressa di lingua e letteratura araba presso l'Università L'Orientale di Napoli, traduttrice di autori e autrici palestinesi, fra cui la scrittrice Adania Shibli, di cui negli ultimi anni ha curato la traduzione di Sensi e di Un dettaglio minore per La nave di Teseo. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo almeno L'intellettuale arabo tra impegno e dissenso, uscito nel 1999, e Storia del teatro arabo dalla Nada ad oggi. È con noi sempre in collegamento telefonico anche l'antropologa italo-palestinese Ruba Sali. Buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno.
1: Professoressa di antropologia presso l'Università di Bologna e precedentemente docente presso l'University of London, si occupa di migrazioni, diaspore postcoloniali, corpo e memoria e ancora condizione femminile nel Medio Oriente. È membro della Società degli Antropologi Palestinesi. Fra le sue pubblicazioni, Musulmane rivelate, donne, Islam, modernità, per Carocci 2008, e sta anche tuttora portando in scena un reading teatrale in Italia intitolato Con il vento nei capelli, una palestinese racconta sulla storia di sua madre, importante femminista e militante palestinese.
0: Allora, io inizierei questa nostra chiacchierata, fatte le presentazioni, con Monica Ruocco. Lei ieri era fra i relatori e le relatrici della tavola rotonda che ha seguito la proiezione speciale di Naza a Napoli, che appunto attraverso le testimonianze anonime di una ventina di militari israeliani e agenti del Mossad rivela come l'esercito di Netanyahu, l'esercito israeliano, abbia allargato enormemente la soglia dei cosiddetti danni collaterali, espressione orrenda ma che designa in questo caso le vittime civili palestinesi. Le chiediamo innanzitutto il suo commento iniziale sul film.
2: Allora, il film io l'ho visto addirittura due volte e mi ha dato due impressioni abbastanza diverse, ovvero nella prima innanzitutto voglio ricordare che questo film girato appunto da Rachel Zohr e Yuval Abraham è un secondo film che loro realizzano sulla Palestina. Il precedente del 2024 era un film documentario su appunto Masa Feriatta, su Noatherland, che si chiamava Noatherland, quindi sulle colonie. Esatto, infatti, quindi diciamo che il loro sguardo è anche molto centrato su quello che accade in Palestina. Ieri la sala era gremita come al solito e le mie impressioni sul film, devo dire che appunto le due visioni sono state abbastanza diverse, nel senso che nella prima ho riconosciuto assolutamente, come anche nella seconda, il coraggio di questi due registi israeliani e la cosa che anche ieri nella seconda visione ho potuto notare di più è il loro impegno nel trasmettere, nel mostrare fisicamente il contrasto tra le due realtà. Nella prima parte non voglio proprio molto anticipare per chi vedrà poi a Lugano il film, ma insomma il film per tre quarti avviene in questa, lo abbiamo letto, in una Tel Aviv buia, i volti di questi soldati e soldatesse sono oscurati, ma quello che emerge sono palazzi, palazzi in persone, case, persone che abitano in questi palazzi, cosa che fa da contrasto enorme.

0: Saltare il silenzio delle vittime palestinesi. Penso che questa sia la vera forza del film. E i dibattiti che hanno seguito non fanno altro che confermare un po' quello che si è cercato di fare, ma non negli ultimi 3 anni, ma da decenni, cioè silenziare assolutamente le voci dei palestinesi in qualsiasi modo, silenziare voci di docenti universitari, di giornalisti, di artisti, di attori, ma questo adesso, ma come in passato, ricordiamo gli assassini eccellenti di scrittori come Ghassan Kanafani, che oltretutto ha scritto appunto dei libri in cui c'era questo dialogo tra palestinesi che erano scappati da Haifa e polacchi che erano fuggiti dall'Olocausto, oppure il fumettista Nadia Lali a Londra decenni dopo.
1: E proprio per capire questi processi sociali e culturali fra autorevolezza e operazioni di silenziamento, proviamo anche a riappellarci alla lezione di Edward Said, l'intellettuale palestinese naturalizzato statunitense, proprio sull'invenzione dell'Oriente che è resa possibile e giustificata da un profondo sistema culturale e di pensiero, diciamo, coloniale. Ecco, Edward Said avrebbe probabilmente posto la seguente domanda, una testimonianza. Diventa credibile, universale e ascoltabile soltanto quando passa attraverso la voce di qualcuno che appartiene al mondo dominante? È una domanda che rivolgiamo a voi, a partire da Rubasali.
2: Grazie, è veramente una bella domanda e molto pertinente. Io volevo partire da una questione di fondo, cioè che la percezione dei palestinesi da parte del mondo occidentale e ovviamente anche all'interno di Israele è mediata da e offuscata anche da un vizio costitutivo di fondo, cioè che è il vizio che ha dato origine allo Stato di Israele, cioè che quella era una terra senza popolo per un popolo senza terra. Cioè i palestinesi nascono come un vuoto, una mancanza, un'entità non esistente. E questo, diciamo, non è un fatto che emerge oggi, è qualcosa che ci trasciniamo da questo mito costitutivo, una terra senza popolo per un popolo senza terra. Questo silenziamento, questa invisibilizzazione è costitutiva di questo processo di eliminazione che risale a, appunto, come il film di Anne-Marie Jassy dice, dall'inizio del secolo scorso. La questione di Said, che poi è stata posta anche da molti intellettuali palestinesi, anche più avanti in diverse forme, letterarie, poetiche, Mahmoud Darwish, per esempio, che in una bellissima intervista che rilasciò, mi sembra nel 2004, a una giornalista israeliana, disse: sapete perché noi siamo, qual è la nostra più grande sfortuna e qual è la nostra più grande fortuna? La nostra più grande sfortuna è quella di essere le vittime di un nemico molto potente. E la nostra più grande fortuna è quella di essere nemiche degli israeliani, perché il mondo si interessa a noi perché è interessato a Israele. Cioè, questa, diciamo, è una delle forme più chiare, possibilmente, del processo di disumanizzazione e invisibilizzazione a cui noi come palestinesi siamo sottoposti da quasi, diciamo, 100 anni, dall'Ekadi. Però volevo dire una cosa sul film di cui si parlava poc'anzi. Ci sono stati molti dibattiti, molte voci si sono levate, si è discusso di temi a mio parere fondamentali, come appunto chi ha voce, chi può essere ascoltato, chi può essere considerato legittimo e portatore di verità. Nasa, secondo me, è un film molto importante, ci tengo a dirlo, è un film tuttavia che va interpretato come un film israeliano che dovrebbe avere come audience gli israeliani. Non è un film che racconta i palestinesi e non dovrebbe raccontare i palestinesi, è un film che racconta che cos'è Israele e che cos'è la dottrina militare israeliana che si è spiegata in modo così feroce durante questo genocidio degli ultimi 3 anni. E va visto come tale, io credo, va visto da tutti, va visto come tale. Io personalmente, come palestinese, preferisco e vorrei appunto che gli israeliani rappresentassero se stessi invece che leggere o tentare di leggere o raccontare la mia di storie. Tuttavia, credo che quello che emerge come, diciamo, questione così molto sensibile su cui noi come palestinesi, insomma, da anni cerchiamo di

0: nostra. Sono due. La prima è che i soldati che raccontano, che prendono la parola in questo film, sono anonimi, gli è garantita l'anonimità. Non ci sono conseguenze per loro. Questi sono, appunto, Monica diceva, giovani, no? Ovviamente stordisce quasi, no? La visione di questi giovani che sono giovani e in quella veste raccontano, anche magari con qualche segno di pentimento, quello che hanno fatto, ma sono militari che hanno, insomma, che hanno partecipato a un genocidio. Eppure il film, come dire, si ferma alla testimonianza. Noi come palestinesi chiediamo responsabilità, chiediamo che ci siano delle conseguenze, perché questo per noi è l'unico potere trasformativo di un film di questo tipo. Se il film non riesce a, come dire, avere un effetto politico, a porre le questione penale, delle responsabilità, del diritto, della violazione del diritto, del genocidio, allora diventa un oggetto di consumo, la standing ovation più lunga della storia del cinema di Venezia. Questo mi interroga. Che cos'è questo lungo applauso? Che cosa stiamo applaudendo? Stiamo trasformando due giovani coraggiosi, cineasti israeliani, in degli eroi? Vogliamo andare oltre questo? Oppure ci fermiamo a, diciamo, all'autocompiacimento rispetto al fatto che siamo riusciti a portare a una grande audience l'orrore di questo genocidio? Questa, io credo, sia una delle questioni fondamentali.
1: Io resterei su questa questione, Ruba Sali, perché effettivamente è tutta una questione di sguardi, no? Di chi può parlare, di chi ha legittimità a parlare di qualche cosa, in questo caso di un'impresa coloniale, di un'oppressione, di una guerra. Ecco. Però dall'altra parte Nazza ci pone una serie di problemi. Si potrebbe dire che quando i primi a denunciare un sistema sono gli stessi che vi appartengono, è in fondo abbastanza comprensibile che abbiano maggiore impatto. Tra l'altro poi ci sono anche, c'è una questione, se vogliamo, prettamente giornalistica di conoscenza. Sono le conferme interne, spesso le più difficili da ottenere, che forse danno valore al lavoro dei registi di Nazza e che sono magari quelle capaci anche di generare una frattura all'interno dello stesso sistema da cui provengono. E da qui il valore del lavoro di Nazza, Ruba Sali.
0: Certamente il problema è che quando poniamo la questione di come questo tipo di film e di narrazioni vengono recepite nel mondo, diciamo, occidentale, ci dobbiamo porre il problema di quali sono le conseguenze politiche, che cosa porterà il fatto che queste testimonianze siano finalmente messe a disposizione del grande pubblico. Cioè, ci saranno delle conseguenze o non ci saranno delle conseguenze? Questo, secondo me, è una delle questioni fondamentali. L'altra questione che sollevavi è fondamentale anche questa, cioè quando una narrazione diventa verità e quando invece rimane una verità emotiva, no? Noi siamo sempre stati accusati come vittime coloniali di essere troppo emotivi, di essere troppo passionali, di essere troppo arrabbiati. Portiamo, non so, quelle che potremmo chiamare delle verità emotive, che sono diverse dalle verità, le verità dei perpetratori. E quindi questo credo sia un nodo anche importante da decostruire, cioè ci è spesso chiesto di mettere al centro le emozioni, le sensibilità di chi c'è prima di poter addirittura essere considerati persone con cui poter interloquire. Ricordiamo che a seguito del 7 ottobre i pochi palestinesi che furono invitati in programmi televisivi dovevano sostanzialmente rispondere alla domanda: condanni il 7 ottobre, condanni il 7 ottobre, prima ancora di poter esperire la propria narrazione sulla propria sofferenza, sulla propria storia come dire, di deprivazione e di perdita. Quindi è come se per essere umani e quindi ascoltabili e leggibili dobbiamo prima disumanizzarci, mettere al centro le emozioni dell'altro, no?
2: Sì, proprio a proposito di questo, arriviamo al secondo film sulla Palestina, in uscita proprio sabato prossimo anche sulla piattaforma di streaming svizzera filmingo.ch, Palestina 36, dove 36 sta per 1936, certo. Non 7 ottobre 2023 e neppure 1948, anno della fondazione dello Stato di Israele. Ecco, Monica Ruocco, perché è importante guardare questo film che, lo ricordiamo, è stato sceneggiato e diretto da una cineasta palestinese, Anne-Marie Yassir?
3: E io voglio fare una premessa, che il cinema palestinese non è una novità, come non è una novità la letteratura palestinese, il teatro palestinese, già dal 7-800, insomma, la Palestina è stata una terra che ha prodotto artisti, poeti, scrittori, pittori, e quindi eviterei appunto di meravigliarci di per un film che è importantissimo e racconta quello che è, quello come è nato lo Stato di Israele e come avevano reagito i palestinesi a una azione coloniale. Ricordiamoci che la Palestina all'epoca era sotto mandato britannico, si parla del 1936 perché in quell'epoca ci fu un grande sciopero, ci sono tantissime donne musulmane e cristiane, tantissimi uomini musulmani e cristiani che combattono il colonialismo come è stato combattuto in Algeria, in Tunisia, in Marocco e in altri paesi del mondo. La cosa importante, secondo me, è di nuovo insistere sul tentativo di silenziare queste voci. Qui a Napoli c'è stata la settimana scorsa anche un bellissimo festival che si chiama Nasra, che è itinerante, che sta girando l'Italia su corti palestinesi di giovani autori e autrici che si affiancano a questo grande film che è Palestina 36. E vorrei in questa panoramica e in questo discorso sul silenzio e sulle voci ricordare che proprio è una notizia di pochissimi giorni fa, addirittura dell'altro ieri, che Susan Abu Lahwa, scrittrice palestinese residente negli Stati Uniti, autrice di questo splendido libro Ogni mattina Jenin, che ripercorre, dove si ritrova anche la storia narrata in Palestina 36, perché ci sono tantissimi scrittori arabi che nelle loro parole, nelle loro poesie, nei loro romanzi hanno rievocato questo momento, queste lotte anticoloniali, e questo c'era Mahmoud Darwish che insisteva, diceva: io sono arabo, questo è il mio documento di identità contro questa disumanizzazione che da allora, appunto dall'inizio del Novecento fino ad oggi, c'è stata dei palestinesi. Susan Abu Lahwa, che aveva tenuto un discorso molto importante all'Oxford Union nel 2024, era stata invitata a cancellare alcune parti di questo discorso, che invece voleva rimettere in valore proprio la vita, i corpi, le generazioni cancellate di palestinesi. La stessa cosa è successa un anno prima, nel 2023, a Dania Shibli, che era stata premiata in Germania per il suo Dettaglio minore, ma questo premio poi alla fine non le è stato proprio consegnato, proprio perché era appunto la premiazione doveva avvenire qualche giorno dopo del famigerato 7 ottobre. Per cui io mi inviterei anche a vedere NASA, però accompagnati magari da un romanzo palestinese, perché, o dai versi di Darwish.
1: Anche perché poi in Palestina 36 una delle particolarità, potremmo dire, che i palestinesi e le palestinesi non sono mostrati in forma di vittime, come spesso si usa fare quando si prende la parola per loro, ma invece come persone che agiscono, in particolare si ribellano, no? contro il mandato inglese.
3: Ma al di là di questa ribellione, la cosa più importante secondo me è che si raffigura una società che è una società multiculturale, multireligiosa, dove appunto c'erano donne che scrivevano sui giornali, donne che appunto andavano a protestare, organizzavano manifestazioni, a quell'epoca c'erano tantissimi intellettuali che le cui biblioteche, ad esempio, Dadina Scibli ha lavorato molto su un educatore, Alice Cachini, la cui biblioteca poi è stata dispersa e rapita, diciamo, confiscata dagli israeliani. Per cui è tutta una storia dall'inizio Novecento fino ad oggi di eliminare qualsiasi traccia dell'esistenza dei palestinesi. Come diceva Rubba, appunto, uno dei miti fondanti è quello che i palestinesi non esistevano.
2: Sì, proprio a proposito delle donne, di questo dinamismo femminile, Rubba Sali, lei si occupa, no, della condizione femminile in Medio Oriente, nel mondo musulmano. Ecco, la condizione, le condizioni, non bisogna parlare al plurale, della donna musulmana, in particolare l'uso del velo, che sappiamo in Europa è fortemente dibattuto, e ancora l'integralismo islamico, in che misura hanno contribuito e continuano a contribuire a questo processo di screditamento in Occidente della voce dei e delle palestinesi?
0: Ma io porrei la domanda al contrario, e cioè in che modo l'islamofobia dell'Occidente continua a filtrare la propria conoscenza, la propria capacità di capire quello che succede altrove attraverso una lente distorta. Quindi direi che questo è il problema fondamentale. Cioè, sulla conoscenza non c'è dubbio che noi palestinesi siamo stati silenziati e appunto siamo stati costituiti come una sorta di deserto che non c'era, mentre invece c'eravamo, case dei nostri nonni erano lì, sono state prese, sono state occupate da persone che non appartenevano a quella terra, che arrivavano da altrove, le nostre terre, i nostri alberi d'arancio, i nostri racconti, le nostre memorie, le nostre fotografie erano rimaste in quelle case prese da altri. Il problema, tuttavia, vorrei sottolineare, noi le voci ci sono, cioè sono stati pubblicati 1.300.000 libri, solo accademici, libri e articoli accademici sulla questione palestinese, molti scritti da palestinesi e molti dei quali scritti dagli anni 90 in poi, quindi appartenenti alla categoria, diciamo, moderna del racconto e della testimonianza. E tuttavia dobbiamo ricominciare da capo ogni volta, quello che diceva Monica, cioè che dobbiamo metterci a raccontare che le donne palestinesi prendevano parte allo sciopero del 1936, dove peraltro appunto mio nonno fu arrestato e condannato a morte, poi rilasciato in uno scambio di prigionieri. Non c'è nulla di nuovo in quello che vediamo oggi. Il fatto che ancora oggi, dopo 1.300.000 articoli, libri, ancora dobbiamo fare dei passi indietro e raccontare che esistiamo, esistevamo, abbiamo scritto, abbiamo detto, abbiamo partecipato, abbiamo una cultura, abbiamo un teatro, abbiamo degli scrittori, questo lo trovo davvero sconvolgente, ecco. Quindi il problema non è soltanto scrivere, le voci ci sono, i libri ci sono, gli articoli ci sono, le persone ci sono, il problema è quando e come ci è concesso di non essere semplicemente solo background, ma protagonisti leggibili, credibili di quello che è la nostra storia e il nostro presente.
1: Rubba Sali, io direi che su questo invito, un invito anche ad approfondire la cultura palestinese, che ovviamente sottoscriviamo, noi ci fermiamo oggi per questa nostra chiacchierata. Non posso che ringraziare le nostre ospiti, Monica Ruocco e Rubba Sali, grazie per essere state con noi oggi.
3: Grazie a voi.
0: Grazie a voi davvero.
1: E grazie anche a te, Barbara.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 12:40.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto da parte di Andrea Fazioli. Siamo pronti a passare insieme una mattinata fra rassegna stampa, approfondimenti e interviste in diretta e tutti gli altri contenuti che punteggiano la nostra mattinata. Per prima cosa cominciamo fra pochissimo con la nostra rassegna stampa, ma cominciamo anche con la colonna sonora che cambia leggermente rispetto a quella della notte, e cominciamo con Vinicio Capossela e Allora Mambo.

Vinicio Capossela e allora Mambo, una canzone tratta dall'album Modi, pubblicato nel 1991, il secondo disco di Capossela. Vediamo come aprono i quotidiani della Svizzera italiana, i titoli e l'argomento degli editoriali che poi leggeremo fra poco. Il Corriere del Ticino titola «Saleggina, l'ospedale si farà, piano direttore da modificare». Il riferimento è al nuovo ospedale di Bellinzona. Il nosocomio di 240 posti letto si costruirà entro 10-15 anni, in quanto sono stati risolti i problemi pianificatori e soddisfatti l'ente ospedaliero cantonale, la città, il cantone, e quindi sulla Saleggina, su questa ampia superficie al confine con Giubiasco, sorgerà il nuovo ospedale. Poi, in taglio medio, un titolo invece su Lugano, appartamenti sfitti in aumento. A Lugano preoccupa il 9% delle unità abitative in cui non vive nessuno da almeno 3 anni. E infine segnalo sulla sinistra, lo vedremo fra poco, l'editoriale di Generoso Chiaradonna sui premi di Cassa Malati e sul fatto che per i ceti medi pesino più del fisco. E in taglio basso un intervento di Tito Tettamanti sullo scandalo degli F-35. La commissione della gestione del Consiglio nazionale in settembre ha presentato il risultato dei lavori di un anno relativo all'acquisto degli aerei F-35 a un prezzo molto maggiore di quanto preventivato. Le conclusioni della commissione sono preoccupanti, dimostrano, scrive Tettamanti, un dipartimento con 12.500 dipendenti alla deriva che per incapacità, mancanza di diligenza e senso della responsabilità ha erratamente informato l'opinione pubblica e i votanti all'occasione del voto del 27 settembre 2020. La maggiore indiziata è certamente la capa del dipartimento Amherd, responsabile perlomeno di grave negligenza. È stata incapace di gestire l'acquisto di aerei americani per ben 6 miliardi e, dovendo gestire questo, ammette lei, avvocato e notaio, di non avere letto il contratto, quasi si trattasse di un dettaglio che non la concerneva. Il prezzo fisso in realtà non c'è mai stato, i rincari ci saranno e oggi si cifrano in un costo di 1,3 miliardi. Tettamanti scrive che nell'economia privata con simili dipendenti la reazione è il licenziamento per giusta causa seguito dall'azione di risarcimento per danni causati intenzionalmente o per negligenza. Per il Consiglio federale un'azione legale nei confronti di un membro spetta solo al Consiglio federale stesso. Non facciamoci illusioni, scrive Tito Tettamanti sul Corriere del Ticino. La prima della Regione, il titolo principale è su una

le polemiche. Questo è il titolo principale sulla regione. Ci sono poi ben tre interventi in prima pagina. Uno è l'editoriale principale di Davide Martinoni, lo leggeremo fra poco, e parla del tema dell'accoglienza sostanzialmente. E poi ci sono altri due interventi, uno è Roberto Scarcella e l'altro Paolo Sanvido, è membro del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero cantonale. Roberto Scarcella riassume nel suo pezzo la vicenda del calcio italiano e lo riassume mettendo in evidenza i toni anche grotteschi. Il neoeletto presidente della Federcalcio italiana, Giovanni Malagò, non aveva i requisiti necessari, quindi la Federcalcio è stata commissariata e Giovanni Malagò è stato estromesso per fare posto al commissario Giovanni Malagò, il quale dovrà mettere ordine in attesa delle prossime elezioni che avranno a quanto pare un solo candidato, Giovanni Malagò. Una situazione peraltro definita triste e imbarazzante da una delle parti in causa, Giovanni Malagò. Se c'è una notizia, commenta Roberto Scarcella, che spiega bene l'Italia è questa: calcio e potere, poltrone girevoli, invidi e tradimenti, l'immancabile tengo famiglia, ripicche da strapaese che diventano ministeriali, buoi che danno dei cornuti ad altri buoi, micro cavilli burocratici che sembrano far cascare giù tutto, con il tutto che risorge tal quale, aggirando regole e senso del ridicolo. Così Roberto Scarcella. Paolo Sanvido invece annuncia che in questi giorni il Palazzo dei Congressi di Lugano ospita la quarta edizione del simposio di area critica della Svizzera italiana. In 10 anni, scrive Sanvido, ho imparato una cosa, che chi lavora in quei reparti, i reparti che riguardano il preospedaliero, il pronto soccorso, l'anestesia, le cure intense, chi lavora in quei reparti sa questa cosa da sempre: il cuore di un ospedale batte più forte dove il tempo è più prezioso. In ambulanza, in pronto soccorso, in sala operatoria, in terapia intensiva non ci sono riunioni da rinviare né decisioni da rimandare. Ci sono donne e uomini che in pochi minuti fanno la differenza fra una vita che continua e una che si spegne. Spesso lavorano di notte e nei giorni di festa, quando il resto del cantone riposa. Così Paolo Sanvido sulla prima pagina della Regione. Fra poco leggiamo gli editoriali di Chiara Donna sul Corriere e Martinoni sulla Regione.

0: Caterina Valente con Malagueña, il grande classico di Ernesto Lecuona, riletto da Valente nel 1954. Generoso Chiaradonna parla dunque di fiscalità sul Corriere del Ticino. La progressività fiscale in Svizzera rischia di essere più un principio scritto nella Costituzione che una realtà percepita dai cittadini. Secondo un recentissimo working paper redatto da 4 ricercatori del Politecnico di Zurigo, quasi tutte le fasce di reddito subiscono un prelievo sul proprio reddito lordo pari a circa il 45%. A fare eccezione sarebbe soltanto l'1% più ricco della popolazione che contribuisce con un onere pari a circa il 30% del reddito lordo. L'analisi, che non è ancora uno studio, pone in luce un'evidenza che contraddice il principio di progressività del prelievo fiscale e stabilisce semplicemente che chi guadagna di più e possiede di più contribuisce in misura maggiore al funzionamento dello Stato e al mantenimento della fondamentale coesione sociale. È un principio di equità comune a tutti i paesi democratici, quindi questo principio non è più presente secondo questo studio, che appunto è ancora nelle fasi iniziali, ma mette bene in evidenza, scrive Chiaradonna, questa deformazione all'interno del sistema fiscale elvetico. L'IVA pesa proporzionalmente di più sui redditi bassi perché incide sui consumi quotidiani. I premi dell'assicurazione malattia invece sono in larga misura indipendenti dal reddito e rappresentano un onere particolarmente gravoso per le famiglie del ceto medio, che non rientrano nella fascia di reddito che permetterebbe di usufruire dei sussidi di cassa malati. Quello del finanziamento dei costi della salute dovrebbe essere pensato radicalmente, un sistema che dovrebbe essere pensato radicalmente, secondo Chiaradonna. Secondo la ricerca del Politecnico di Zurigo, un'idea, una possibilità, sarebbe quella di finanziare integralmente i premi della cassa malati attraverso la fiscalità generale. Una proposta che al momento non ha una maggioranza politica. Se infatti i premi, secondo i ricercatori, venissero pagati tramite l'imposta sul reddito, teoricamente i più poveri dovrebbero versare meno e i più benestanti di più. Per loro, quindi, per i professori che hanno firmato questa ricerca, per gli studiosi, non è una questione di statalizzare la sanità, ma di rendere più equo il peso dei premi della cassa malati, attualmente distorsivi nonostante i sussidi, e in generale si tratta di rendere più equo il peso del prelievo fiscale, tenendo conto anche della funzione redistributiva dell'ente pubblico. Così Generoso Chiaradonna sul Corriere del Ticino. Abbiamo detto Davide Martinoni sulla Regione parla di una serata pubblica indetta a Minusio dal municipio per presentare il progetto di insediamento dell'associazione Fattoria Gerbione con il suo centro socio-educativo per giovani dai 12 ai 18 anni a ridosso del complesso residenziale di recente costruzione Parco Tre Torri in via Remorina. E proprio gli abitanti del complesso residenziale hanno detto di non volere vicino a casa questi giovani con difficoltà e di essere preoccupati della loro presenza. C'è una tendenza, scrive Martinoni, sempre più generalizzata, ad alzare muri per proteggersi da spesso solo presunte minacce. È il sovranismo che avanza, sono le paure cavalcate ad arte da una destra che ha gioco facile a titillare i nostri più bassi istinti. Lo abbiamo visto a marzo, quando a Giubiasco venivano presentati i moduli prefabbricati destinati ad accogliere richiedenti l'asilo in zona Seghezzone. Una donna aveva chiesto se fra noi e loro fosse prevista una recensione e le era stato risposto che di solito questo succede solo negli zoo. A Minusio non si parla di migranti, ma allo stesso modo accoglienza e integrazione vengono accantonate a beneficio di chiusura e protezionismo, almeno dai più rumorosi degli abitanti del quartiere. E gli adolescenti fragili e bisognosi di aiuto temporaneo che saranno ospitati vengono travestiti da soggetti di galera, lamenta Martinoni. E per fortuna c'è almeno un raggio di sole, proiettato dalla gestione di Minusio e della maggioranza delle petizioni nei loro rapporti sui messaggi che andranno al voto il 12 ottobre. Almeno qui, e conclude Martinoni, si parla semplicemente di vocazione sociale e accoglienza, di braccia aperte verso ragazzi da proteggere, e di questi tempi non è poco.
1: Ma Roma, siente, stai romendo. Ma già pigliato pinna alla pescena la pressione. Ma Roma gira capo e come hanno presentimento. Ma ricetto una cella, chi può calma stai sereno. Ok, ma sta tirando i pier, che l'ho mai niente. tu piega ragarogne pappaseggio maro, ma mi sollucchi un collo senza se, senza ma, sarra chissà, non sentimento all'ana maria morte che lo scende pappavalla, ma perché? Perché hanno voluto proprio a me per fare questo esperimento?

siente buono. Tu tieni una faccia bianca, sguardo rovibriona. Fettina e fontanella l'hanno vista in alto con te. Anima purgata, si sciavantella, o vermicella, che la criatura morticella e salmonella. Ma sta che stai sereno, ok, e non chioverie, c'è sto.

Ballata dell'ipocondria o del vibrione innamorato, con la voce del cantautore, architetto e performer Cagno Lo Guercio, insieme al suonatore di organetto Alessandro D'Alessandro, dall'album Canti, ballate e ipocondria d'amore, pubblicato nel 2017. Vediamo uno spunto d'attualità sul Corriere della Sera, dove si trova un editoriale di Martina Pennisi, che parla di intelligenza artificiale e ricorda che la scorsa settimana, mentre il presidente di OpenAI, Greg Brockman, partecipava con gli altri leader dell'intelligenza artificiale all'incontro con Trump, che avrebbe poi portato alla sigla di un patto volontario per mitigare i rischi della tecnologia, l'AD Sam Altman presentava al mondo i DOTS. Che cosa sono? Sono agenti destinati al grande pubblico, con un chatbot ai continui scambi. A un agente invece dici cosa fare e lui procede con diversi gradi di autonomia, attingendo a dati e informazioni delicati come credenziali d'accesso o di pagamento. Un attimo, si interroga Pennisi, non erano proprio gli agenti dell'intelligenza artificiale ad aver fatto alzare il grido di allarme delle aziende sui rischi per l'umanità? Ora dobbiamo farli entrare nei nostri dispositivi, sì, secondo le aziende stesse. In Europa ora non sono ancora disponibili, ma sono stati dalle aziende giudicati sicuri per essere lanciati sul mercato. Sono carini, colorati, teneri, come i loghi e le mascotte con cui sono stati presentati. Ma si sono già verificati piccoli incidenti oltreoceano, come il caso di un uomo che si è trovato davanti alla porta di casa una persona che sosteneva di aver ottenuto il suo indirizzo in una conversazione sull'acquisto di un prodotto sul marketplace di Meta. Era stata un'iniziativa di Muse di cui la vittima non si era resa conto perché non aveva idea che la gente avrebbe usato il suo indirizzo. In altri casi Muse ha chiuso accordi sempre sull'e-commerce di Meta a un prezzo diverso da quello che gli era stato indicato. E cosa fare se dovessimo aprire i nostri dispositivi a questi programmi in nome di una maggiore efficienza? Conclude Martina Pennisi. Per il momento, in assenza appunto di leggi più precise nel tenere sotto controllo questo fenomeno, per il momento si possono tenere sotto controllo autonomamente, verificando a cosa possono accedere e fin dove si possono spingere in autonomia.

All I Want è l'album da cui abbiamo All I Want è il brano che abbiamo appena ascoltato della cantante americana Tierney Sutton, che è un omaggio a Joni Mitchell. All I Want è un famoso brano di Joni Mitchell ed è tratto dall'album After Blue nel 2013, un omaggio di Tierney Sutton proprio alle canzoni di Joni Mitchell. Vediamo un altro spunto d'attualità dal quotidiano La Repubblica, dove c'è un intervento di Concita De Gregorio su Mari Carmen Abascal. L'87enne è morta non forse a causa dello sfratto esecutivo cui è stata sottoposta, tutti possiamo convenire però, scrive Concita De Gregorio, che a 87 anni in condizioni fisiche precarie e in solitudine nessuno dovrebbe essere obbligato a lasciare la casa dove ha vissuto tutta la vita, dove chiede di poter morire. E Mari Carmen Abascal non è stata mandata via da stranieri irregolari, migranti in fuga dalla polizia o occupanti abusivi che sono entrati mentre era scesa un momento in farmacia. Sono stati i nuovi proprietari, un fondo di investimento che aveva aumentato il canone del 250% e le leggi dello Stato glielo consentivano. Per rimettere in ordine la gerarchia delle paure e dei pericoli che corre in questa guerra fra poveri, chi ha poco o niente, non sono gli ultimi a minacciare i penultimi, sono i primi. Scrive De Gregorio: ho letto l'intervista al precedente proprietario della casa, per l'esattezza al nipote delle vecchie proprietarie di 95-96 anni. Il nipote sostiene che all'epoca l'inquilina pagava 200 euro al mese e che dunque, dopo molte inutili trattative, le zie hanno deciso di vendere la casa. L'hanno messa sul mercato, una vendita del tutto regolare, l'ha comprata un fondo. Quale sarebbe la nostra colpa? Domanda esatta. I proprietari fanno legittimamente il loro interesse, commenta De Gregorio, e non sono enti benefici. Il mercato fa il suo lavoro, non tutela i deboli, mette in competizione e premia chi paga o produce o rende di più. Sostenere i fragili è complicato. Della politica, dei governi, servono leggi, sostegni. È quando lo Stato sta dalla parte del mercato che i più deboli sono espulsi dalla storia.

0: Il Mediterraneo non è solo lo scenario delle nostre vacanze, ma un ecosistema complesso che sta cambiando volto. Con le temperature in aumento, il Mare Nostrum cambia. E cambiano anche le specie che lo abitano, gli equilibri ecologici e perfino le attività economiche che dal Mediterraneo, da sempre, dipendono. Oliviero Mordenti, dell'Università di Bologna. Viviana Piermattei, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Cronache di un mare che cambia, di specie aliene e tropicalizzazione nel Mediterraneo. A cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert. Domani alle 18.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. 1,5 milioni di franchi sarebbe l'ammontare della fattura delle cure mediche prestate alle vittime italiane dell'incendio di Gran Montanà, un conto che, come sappiamo, l'Italia si rifiuta di pagare e per il quale il presidente della Confederazione aveva promesso una soluzione. Ma a più di 9 mesi dalla tragedia una soluzione ancora non c'è. Paola Latorre.
3: Se mi faccio male su una pista e mi rompo una gamba, è giusto che ci sia un rimborso da parte del sistema sanitario italiano. Se invece mi sono fatto male in un locale per la negligenza, per la colpa di qualcuno, e probabilmente è anche qualcuno del comune o del cantone, come minimo va messa in sospensione questa richiesta fino a che non vengono accertate le responsabilità.
4: A parlare ai microfoni di RTS, il padre di un ragazzo rimasto gravemente ustionato nel rogo di Gran Montanà. Dopo l'incendio è stato ricoverato immediatamente a Sion per gravi ustioni alla schiena, alle mani e alle braccia. Un ricovero durato 15 ore. Poi il ragazzo è stato trasferito a Milano. La fattura inviata all'Italia con copia alla famiglia è di 66.800 franchi. In totale 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo la tragedia. Secondo le ricerche della RTS, il costo totale delle loro cure si aggira intorno a 1,5 milioni di franchi. Un conto che semina discordia. Il governo italiano, come ci ha confermato ieri nuovamente il portavoce, continua a rifiutarsi di pagarlo, come invece previsto dagli accordi internazionali. All'inizio di maggio il presidente della Confederazione Guy Parmelin aveva promesso una soluzione dopo un incontro con Giorgia Meloni. Ma a 9 mesi dalla tragedia, il Consiglio federale non l'ha ancora trovata. Tra i parlamentari federali c'è chi incoraggia il Consiglio federale a cancellare il debito, a fare un gesto, vista la situazione particolarmente grave. Altri invece si aspettano che Berna mantenga una posizione ferma, dato che ci sono appunto degli accordi internazionali che vanno rispettati.
2: Gli Stati Uniti trasmetteranno in streaming la fucilazione del maggiore dell'esercito americano che nel 2009 aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone altre 32. Lo ha reso noto un funzionario del Pentagono. In precedenza il segretario della difesa Pete Hegseth aveva espresso la volontà di rendere pubblica l'esecuzione fissata per il 3 dicembre. L'ultima esecuzione pubblica nel paese è avvenuta 90 anni fa e l'ultima condotta da un plotone d'esecuzione dell'esercito risale al 1945. OpenAI ha annunciato di aver bloccato 2 operazioni di manipolazione dell'opinione pubblica condotte da Russia e Iran con ChatGPT per danneggiare l'immagine dell'Ucraina e degli Stati Uniti sui media. L'operazione iraniana coinvolgeva profili di falsi giornalisti di paesi occidentali utilizzati per far pubblicare articoli approfonditi su testate giornalistiche di tutto il mondo. L'operazione russa ha coinvolto un centro studi in America Latina attraverso il quale screditare l'Ucraina nella regione e influenzare la politica locale. E in Ucraina nella notte i bombardamenti russi hanno causato almeno 1 morto e 2 feriti a Zaporizhia, lo comunica il governatore locale. Droni ucraini hanno invece preso di mira uno stabilimento russo che produce componenti per il carburante di missili, secondo testimonianze diffuse online e non ancora confermate dalle autorità. In Argentina, al processo per la morte della leggenda del calcio, Diego Armando Maradona, l'accusa ha chiesto 12 anni di carcere per il neurochirurgo che guidava lo staff medico del campione. Per il pubblico ministero è colpevole di omicidio con dolo eventuale, chieste pene tra i 4 e gli 8 anni per altri 5 membri dell'equipe sanitaria. Maradona, lo ricordiamo, è morto nel novembre del 2020 a 60 anni. In Messico 10 persone sono morte in una rivolta scoppiata in un carcere dello stato di Sinaloa. Tra le vittime anche un bambino che si trovava in visita nella struttura. È la seconda rivolta con esiti mortali avvenuta quest'anno nelle carceri dello stato costiero del nord del paese, dove sono detenuti diversi esponenti di un cartello della droga che dal 2024 è dilaniato da una faida interna già costata più di 1000 morti. Verrà attribuito oggi a Oslo il Nobel per la pace. Massimo Riserbo, come sempre, sulla lista ufficiale delle 287 candidature pervenute al comitato norvegese e suddivise in 208 persone e 79 organizzazioni. Il vincitore sarà reso noto alle 11. Le previsioni del tempo per oggi, venerdì 9 ottobre, in tutto il paese per lo più soleggiato, con temperature massime di 21 gradi al sud e di 15 al nord. Le notizie sportive ora con Lorenzo Boscolo.
5: Lo sport.
6: Il calcio, con la condanna di Granit Xhaka, il capitano della nazionale, è stato giudicato colpevole dal tribunale di Lucerna per aver acquistato due certificati di vaccinazione falsi nel periodo Covid. Al 34enne è stata combinata una multa con la condizionale di 150.000 franchi. La federazione svizzera non ha ancora preso posizione, la domanda è rimasta inevasa e una sola: rivedremo il capitano con la maglia della nazionale. Alexander Čeferin si candiderà invece per un ultimo mandato da presidente della UEFA. Le 55 federazioni riunite ieri a Berlino hanno richiesto ufficialmente la permanenza della 58enne sloveno in carica dal 2016. Federazioni nazionali e europee che hanno ulteriormente ribadito di non avere fiducia nell'attuale dirigenza della calcio mondiale, aggiungendo che la riforma istituzionale da sola non sarà sufficiente. Insomma, bocciato e ancora una volta Gianni Infantino. Mercato dell'hockey su ghiaccio in movimento, con l'ufficializzazione sempre ieri dello scambio immediato di portieri sull'asse Ginevra-Lugano: Joren van Pottelberghe alla Servette e Robert Maier a Lugano. Bianconeri che alle 19.45 ospiteranno il rullo compressore Zurigo alla Corner Arena in una serata completata da Berna, Bien, Davos, Kloten e Lagnau contro Rapperswil. Ieri intanto i campioni svizzeri della Friburgo in casa hanno travolto 7-2 la Joie. L'Ambripiotta, ricordiamo, tornerà invece in pista domani sabato alla Cottardo Arena contro il Berna.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
7: Quando la sera verrà, il vento cambierà direzione.

Quando la sera verrà, tratto dall'album Nella prossima vita, il terzo disco nel 2012 del cantautore genovese Federico Sirianni, qui insieme allo New Quartet. Vediamo qualche spunto culturale dei quotidiani della Svizzera italiana, in particolare dal Corriere del Ticino, in cui c'è un'intervista di Sandro Neri ad Alan Alpenfeld, che è un artista ticinese di performance, installazioni, regista e formatore, a capo per il 2026 di Sentieri Selvaggi, un progetto di co-creazione con un gruppo di adolescenti ideato e prodotto dal FIT Festival. E è alla rassegna al FIT Festival, che verrà proposta oggi alle 15, poi alle 16:15, poi alle 17:30, e partecipa quindi alla rassegna con questa installazione performance intitolata Checkpoint Utopia. È in programma appunto oggi a questi tre orari, quindi a partire dalle 15 e poi fino a domenica al Teatro Studio dell'AC. Sandro Neri chiede ad Alpenfeld che cosa sia realmente un progetto di co-creazione. Co-creare, risponde Alpenfeld, significa che il progetto di ricerca tematico e artistico sono oggetto, insieme alle idee sceniche, le drammaturgiche, eccetera, tutto è oggetto di discussione e condivisione fra tutti i partecipanti, e il tempo è molto denso, richiede un tempo e uno spazio diverso rispetto a una classica creazione. È il luogo delle situazioni inaspettate, ognuna delle quali a sua volta richiede ulteriori esplorazioni, e l'esperienza del pubblico sarà il risultato di più punti di vista tessuti in un'unica drammaturgia vivente. Da questa esperienza, aggiunge Alpenfeld, ho capito che per gli adolescenti il tempo e l'ascolto sono fondamentali per entrare in una relazione di fiducia. Sono dei vulcani di idee, vogliono gridare al mondo tutto quello che hanno in testa, testare i limiti, oltrepassarli, ma allo stesso tempo chiedono una guida che li aiuti a infrangerli, qualcuno di cui potersi fidare. Questo è un estratto dell'articolo che trovate sul Corriere del Ticino, naturalmente sia sul Corriere del Ticino sia sulla Regione. Ampio spazio in apertura delle pagine culturali viene dedicato alla notizia del premio Nobel per la letteratura conferito a Dan Carson, ma di questo parleremo fra poco. Visto che ne parlano tutti i giornali, scegliamo l'articolo di uno fra i tanti che parla di Ann Carson. Quindi anche sulla Regione c'è un articolo su Ann Carson, e poi fra i vari altri articoli ce n'è uno che ricorda Margaret Hamilton, morta il 30 settembre a 90 anni. Margaret Hamilton non è forse il nome più noto delle missioni Apollo o della storia dell'informatica, eppure è celebre la fotografia che la ritrae nel 1969 accanto a una pila di fogli alti, una pila alta quanto lei. La fotografia si trova sulla Regione, e quei fogli sono i listati del software delle navicelle Apollo. Quel codice, scritto dalla squadra che dirigeva al Massachusetts Institute of Technology, al MIT, ha salvato all'ultimo la missione Apollo 11, pochi minuti prima che il modulo lunare con a bordo Neil Armstrong e Buzz Aldrin toccasse il suolo. Sul computer di bordo comparve l'allarme 1202, sovraccarico di sistema, un motivo sufficiente per annullare l'allunaggio, ma il software era stato progettato proprio per gestire situazioni del genere e abbandonare i compiti secondari e tenere solo quelli necessari all'allunaggio. Margaret Hamilton divenne un esempio, divenne perfino un personaggio Lego nel 2017 in una serie dedicata alle donne della NASA. Arrivò ai vertici di una disciplina quando ancora non esisteva, anzi fu una delle persone a imporre il concetto di software engineering. Nel 1965 fu la prima donna programmatrice del progetto delle missioni Apollo, quindi 4 anni prima l'episodio che ho ricordato. Un giorno la figlia Lorraine, giocando con il simulatore della capsula, avviò per sbaglio la procedura di prelancio in pieno volo, mandando in crash il sistema. Hamilton propose una protezione nel software, ma le risposero che gli astronauti non avrebbero mai commesso quell'errore, e nel 1968, durante Apollo 8, Jim Lovell fece proprio quell'errore cancellando i dati di navigazione, e toccò alla squadra di Hamilton recuperarli. Nel 1976 poi Hamilton lasciò il MIT e fondò 2 aziende costruite proprio sull'idea di prevenire gli errori invece di correggerli. L'articolo che racconta la sua storia si trova su La Regione.

Stronger Than You Think, con la voce di René Marie dall'album Sound of Red del 2016. Su tutti i quotidiani, dicevamo prima, campeggia la notizia del premio Nobel per la letteratura alla scrittrice Anne Carson, e fra i vari articoli ne cito uno di Roberto Galaverni sul Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera ci sono due intere pagine, l'apertura della cultura dedicata interamente, con una serie di articoli lunghi e di articoli brevi dedicati interamente a Anne Carson, e anche sugli altri quotidiani grande spazio è dato a questa notizia, che ci dimostra quanto il premio Nobel per la letteratura sia sentito, se non dai lettori ma anche dai lettori, nell'ambito dei redattori delle pagine culturali. Roberto Galaverni, dicevo, definisce la poesia di Anne Carson una poesia fluida come acqua che ondeggia fra un territorio e l'altro. È una maestra imitatissima, dice, di quelle scritture poetiche ibride che vanno oggi per la maggiore, tant'è che per i suoi libri di poesia non si può parlare propriamente di raccolte di versi, visto che al verso tradizionalmente inteso si accompagnano di regola non solo prose poetiche, ma anche aforismi, drammi, spunti autobiografici, pagine memorialistiche, riflessioni critiche, racconti filosofici, sceneggiature e poi ancora traduzioni, imitazioni, riscritture, perfino interviste. La cosa importante è che la scrittrice canadese ha fatto tutto questo per tempo, ovvero prima che questo tipo di scrittura finisse per grammaticalizzarsi e diventare in qualche misura prevedibile. Nei suoi libri migliori, secondo Galaverni, come per esempio Come l'acqua, saggi e poesia del 95, oppure Autobiografia del rosso del 98, entrambi tradotti in italiano da Donzelli, Crocetti e Bompiani, nei suoi libri migliori, dicevo, si avvertono, secondo Galaverni, la temperatura e la gioia della scoperta, e anche, forse tanto più, lì dove Carson mette a frutto le proprie competenze letterarie e perfino quel tanto di accademismo. Infatti Galaverni ricorda che Carson è una studiosa della letteratura greca e latina, e nei suoi libri i riferimenti ai miti, alla poesia, alla filosofia antica, intrecciati con l'esperienza personale, sono pressoché continui. «C'è un momento in cui l'acqua non è né in un vaso né ancora nell'altro», scrive proprio Anne Carson, e potrebbe essere, secondo Galaverni, l'immagine più fedele e appropriata della sua stessa poesia, ovvero della sua fluidità, del suo continuo ondeggiare tra un territorio e l'altro senza mai farsi prendere con le mani nel sacco. Un'altra sua prosa è «Sul camminare all'indietro». Sul camminare all'indietro è una breve prosa o poesia in prosa o aforisma tratto da Come l'acqua, con la traduzione di Patrizio Ceccagnoli, e Roberto Galaverni conclude il suo pezzo su Anne Carson sul Corriere della Sera proprio con questa breve prosa che dice: «Mia madre ci proibiva di camminare all'indietro, è così che camminano i morti», diceva. Dove avrà preso questa idea? Forse da una cattiva traduzione. I morti, dopo tutto, non camminano all'indietro, ma camminano dietro di noi, non hanno polmoni e non possono gridare, ma vorrebbero che ci voltassimo. Sono vittime dell'amore, anche molti di loro.

Stiamo ascoltando un brano del cantante e pianista colombiano Luis Giraldo, There is a Small Hotel, con il trio dell'organista Ben Patterson.

0: Le cure mediche dei feriti italiani di Crans-Montana non sono ancora state pagate, né Roma né la Confederazione lo hanno fatto. Le fatture sono di 1,5 milioni di franchi. Incidente mortale in Val Roseg, per il momento si indaga solo contro il cocchiere, i parenti della vittima non ci stanno. Responsabile è anche chi organizzava i tour. Negli Stati Uniti si ritorna alle esecuzioni capitali pubbliche. Il ministro della difesa Hegseth annuncia una fucilazione in diretta streaming per il prossimo 3 dicembre. Una specie su tre è a rischio in Svizzera. L'allarme tocca flora e fauna, ma secondo il WWF, se si interviene con progetti mirati, la tendenza può essere invertita. Le previsioni del tempo per questo venerdì 9 ottobre, in tutto il paese per lo più soleggiato, con temperature massime di 21 gradi a sud e 15 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna?

Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

vibra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti.

0: Giorgio Gaber, com'è bella la città, la canzone di Giorgio Gaber che ci porta fino alle, no, sono le 7 e 6 minuti e 30 secondi, diamo l'indicazione precisa, per un attimo mi sono confuso a guardare l'orologio tutta la mattina, poi le cifre si incrociano. Dunque abbiamo cominciato con Verde Aurora un'ora fa, abbiamo fatto la nostra rassegna stampa e ora cominciamo con la serie di interviste e di telefonate e cominciamo con la nostra corrispondenza che oggi ci porta in Germania. In Germania troviamo la nostra corrispondente Cristina Giordano. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Parliamo di fatti di attualità in Germania e di un dibattito che si è riaperto dopo la vittoria del partito della sinistra radicale Linke a Berlino. È il dibattito sull'antisemitismo che ha coinvolto anche il mondo culturale. E Cristina Giordano, qual è stata la miccia che ha innescato questa nuova polemica?
1: Sì, diciamo che alla festa post-elettorale della Linke a Berlino circa 3 settimane fa, tra i tanti ragazzi elettori del partito è stato avvistato anche l'attivista pro-palestina Ibrahim, che è descritto da diverse fonti come un sostenitore del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che è considerato organizzazione terroristica dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti. Ed è un episodio che ha riportato al centro del dibattito le posizioni del partito della Linke, in particolare sul conflitto di Gaza. In queste ultime ore è inoltre emerso che Ibrahim, dopo aver partecipato appunto alla festa della Linke, avrebbe preso anche un volo per Istanbul per partecipare a un incontro in cui ci sarebbero stati anche funzionari di Hamas, ed è una vicinanza che fa discutere. Tutto questo bisogna appunto inquadrarlo in un dibattito più ampio

0: tutti condividono questa rigidità, e c'è invece chi dice che bisogna distinguere la critica al governo di Netanyahu sulla sua politica militare da quelli che sono poi gli attacchi razzisti agli ebrei.
1: E in particolare, per addentrarci proprio nelle varie parti del dibattito, qual è la posizione ufficiale del partito della Linke?
0: Beh, diciamo che la candidata della Linke, che potrebbe presto ricoprire la carica di sindaca della capitale tedesca, cioè la turco-tedesca Elif Eralp, immediatamente è intervenuta per chiarire che Berlino è capace di abbracciare tutti, quindi musulmani ed ebrei, che porterà avanti una politica in difesa della vita ebraica, no? Ha sottolineato l'importanza del Jüdisches Leben. Tra l'altro, già la scorsa primavera la Linke di Berlino aveva già presentato un piano per appunto rafforzare e proteggere la vita ebraica nella città, e anche ora, proprio in queste ultime ore, in vista di una possibile coalizione tra Linke, SPD, quindi i socialdemocratici, e i Verdi, questo tema è stato chiarito. Queste ultime ore sono stati avviati colloqui, quelli che si vengono definiti colloqui esplorativi, no? In vista appunto di una possibile coalizione, e un punto importante è stato proprio la posizione riguardo all'antisemitismo. Viene sottolineato che appunto lo Stato di Israele va riconosciuto, pur riconoscendo allo stesso tempo l'autodeterminazione dei palestinesi. Il presidente del Consiglio degli Ebrei, Josef Schuster, invece ha espresso forti preoccupazioni sulla possibilità di un governo a guida della Linke a Berlino, e in una lettera aperta oltre 400 ebrei e ebrei di Berlino si sono opposti a un governo che includa questo partito della sinistra radicale tedesca. Ma va detto che in realtà il mondo culturale ebraico non è ovviamente tutto di questa opinione. Per esempio la storica Stefanie Schuler-Spingerum, che è direttrice del Zentrum für Antisemitismusforschung dell'Università di Berlino, quindi il Centro per la Ricerca sull'Antisemitismo, dice che si tratta di una polemica post-elettorale eccessiva, e invita a guardare anche all'interno di altre forze politiche dove l'antisemitismo sarebbe radicato. Il riferimento ovviamente al partito di estrema destra AfD è piuttosto chiaro. Diciamo però che questa storica non è la sola ad aver espresso dubbi sulla qualità del dibattito in Germania.
1: E in che modo, arrivando proprio al punto, al centro di quello che vogliamo capire, in che modo il mondo culturale è entrato in questo dibattito?
0: Beh, diciamo che due settimane fa è stata pubblicata una lettera aperta firmata da 150 intellettuali di origine ebraica in Germania in difesa della Linke, tra cui la scrittrice ed ex presidente dell'associazione PEN Berlin Eva Menasse, la poetessa e saggista Esther Dichreit, il regista Woody Aloni, la scrittrice Irene Dich, poi ci sono la giornalista Deborah Feldman, per esempio, che è autrice del famoso bestseller molti conosciamo perché ha ispirato la serie Unorthodox, insomma, e tanti altri. Il dibattito sull'antisemitismo è ovviamente arrivato anche alla Buchmesse, la fiera del libro di Francoforte, che si sta per concludere in questi giorni, anche perché ricordiamo il 7 ottobre 2023, che è appunto l'anniversario dell'attacco terroristico contro Israele da parte di Hamas, cade proprio in questi giorni. Già alla vigilia della Buchmesse era stato messo in discussione il ruolo di Maha El-Issi, che è membro della giuria del Deutsche Buchpreis, il più alto premio letterario in lingua tedesca. C'erano state delle critiche da parte di Daniel Neumann, che è membro del comitato esecutivo del Consiglio Centrale degli Ebrei in Germania. Secondo lui, appunto, El-Issi avrebbe taciuto sulle atrocità commesse da Hamas, anche se in realtà lei avrebbe criticato l'uccisione di giornalisti palestinesi da parte dell'esercito israeliano. Quindi diciamo che ci sono posizioni contrastanti sul suo ruolo. L'organizzazione comunque del premio ha difeso

0: Sì, e forse diciamo che non ci sarebbe stata chiusura migliore nel dibattito nel dare il premio a un romanzo che invece racconta 90 anni di storia del passato nazista in Germania, scritto da un'attrice di origine iraniana. Il libro si intitola Die Lücken, le lacune, la scrittrice è Shida Bazyar e si riferisce proprio ai vuoti di memoria collettiva.
1: E questo ci ha dato un'idea della temperie culturale a questo proposito in Germania. Naturalmente è un tema caldo, appunto, ha ricordato Cristina Giordano, la Buchmesse è ancora in corso e naturalmente si intrecciano i pareri e le prese di posizione. Grazie Cristina Giordano per averci fatto capire un po' meglio quale sia la questione e come venga affrontata in Germania. Grazie mille, buona giornata e ci risentiamo per una prossima corrispondenza.
0: A presto.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Abbiamo ascoltato un brano con un'interpretazione da parte di Avishai Cohen al contrabbasso e Abraham Junior Rodriguez alla voce e alle percussioni, un brano di James Brown, It's a Man's World, e il brano è tratto dall'album Il Rocco, nel quale nel 2023 appunto Avishai Cohen e Abraham Rodriguez hanno composto un duo e hanno interpretato alcuni grandi classici. E ora qualche consiglio per questa sera.
1: L'agenda con Pro Senectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: Cominciamo dalla musica classica, Tenebre Choir, con la direzione di Nigel Short, pagine di Lobo, Tallis, Rachmaninoff e altri, nell'ambito di Classica Ascona, al Collegio Papio di Ascona alle 19.30. Sempre per quanto riguarda la musica classica, recital organistico di Alessandro Passuello nell'ambito di Lugano Organo a Lugano nella Basilica del Sacro Cuore alle 20.30. Musica blues invece con la Frank D'Amico Blues Band a Lugano al Bar Hollywood a partire dalle ore 21. Segnalo la presentazione di un libro, il romanzo di Claudio Righenzi intitolato Effetto Cuore, edito da Morellini, intermezzi musicali con il duo pianistico Musikleben, Grazia Galletta e Michele Massarano, nell'ambito di Il Salotto di Amélie a Pregassona, nel centro Amélie, alle ore 20. E per concludere ricordo anche Sconfinare Festival 2026, festival di cultura interdisciplinare con vari incontri a Bellinzona in Piazza del Sole a partire dalle ore 18.30. Tutte le informazioni su sconfinarefestival.ch. 1, 2, 1, 2, 3, i.

Questa era Joyce Moreno, voce e chitarra, cantante brasiliana con un brano tratto dal suo album del 2022 intitolato Natureza. E ora la musica di Ennio Morricone con un brano composto nel 1964.

0: FIT, Festival Internazionale del Teatro della Scena Contemporanea. In diretta dalla zona franca allestita davanti al Teatro Foce a Lugano, Charlot incontra i protagonisti del festival in una puntata aperta al pubblico e racconta il davanti e il dietro le quinte di un'edizione che riflette sul fare teatro in una società in cui la politica è spettacolo e in cui il teatro è diventato il luogo in cui mostrare la realtà quando dovrebbe essere il luogo della sua antitesi. In diretta dal FIT, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Veronica Lippi. Le cure mediche dei feriti italiani di Crans Montana non sono ancora state pagate. Né Roma né la Confederazione lo hanno fatto. Le fatture sono di 1,5 milioni di franchi. Incidente mortale in Val Rosèche. Per il momento si indaga solo contro il cocchiere. I parenti della vittima non ci stanno. Responsabile è anche chi organizzava i tour. Negli Stati Uniti si ritorna alle esecuzioni capitali pubbliche. Il ministro della difesa Hexet annuncia una fucilazione in diretta streaming per il prossimo 3 dicembre. Una specie su tre è a rischio in Svizzera. L'allarme tocca flora e fauna, ma secondo il WWF, se si interviene con progetti mirati, la tendenza può essere invertita. 1,5 milioni di franchi sarebbe dunque l'ammontare della fattura delle cure mediche prestate alle vittime italiane del rogo di Crans Montana. L'Italia, come noto, si rifiuta di pagare. Il presidente della Confederazione aveva promesso una soluzione. Sono passati più di 9 mesi dalla tragedia e una soluzione ancora non c'è. In redazione Paola Latorre.
4: Se mi faccio male su una pista e mi rompo una gamba, è giusto che ci sia un rimborso da parte del sistema sanitario italiano. Se invece mi sono fatto male in un locale per la negligenza, per la colpa di qualcuno, e probabilmente è anche qualcuno del comune o del cantone, come minimo va messa in sospensione questa richiesta fino a che non vengono accertate le responsabilità.
5: A parlare ai microfoni d'RTS il padre di un ragazzo rimasto gravemente ustionato nel rogo di Crans Montana. Dopo l'incendio è stato ricoverato immediatamente a Sion per gravi ustioni alla schiena, alle mani e alle braccia. Un ricovero durato 15 ore. Poi il ragazzo è stato trasferito a Milano. La fattura inviata all'Italia con copia alla famiglia è di 66.800 franchi. In totale 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo la tragedia. Secondo le ricerche della RTS, il costo totale delle loro cure si aggira intorno a 1,5 milioni di franchi. Un conto che semina discordia. Il governo italiano, come ci ha confermato ieri nuovamente il portavoce, continua a rifiutarsi di pagarlo, come invece previsto dagli accordi internazionali. All'inizio di maggio il presidente della Confederazione Guy Parmelin aveva promesso una soluzione dopo un incontro con Giorgia Meloni, ma a 9 mesi dalla tragedia il Consiglio federale non l'ha ancora trovata. Tra i parlamentari federali c'è chi incoraggia il Consiglio federale a cancellare il debito, a fare un gesto vista la situazione particolarmente grave. Altri invece si aspettano che Berna mantenga una posizione ferma, dato che ci sono appunto degli accordi internazionali che vanno rispettati.
3: Rimaniamo in tema Crans Montana, ma spostiamoci a Losanna perché un chirurgo specializzato in chirurgia plastica avrebbe falsificato documenti medici relativi a pazienti vittime del rogo. Lo ha confermato la direzione della SCIV, l'ospedale universitario di Losanna, ai colleghi di RTS. I dettagli con Aaron Guidotti.
6: Il primario in questione è stato sospeso e il Ministero Pubblico ha aperto un'inchiesta nei suoi confronti. Tutto inizia con una segnalazione anonima. La direzione dell'ospedale inizia a controllare le attività amministrative del medico e scopre che il suo nome appare su alcuni documenti, dei protocolli operatori di operazioni durante le quali non era presente. Si tratta in particolare di alcune operazioni effettuate su pazienti adulti vittime dell'incendio di Crans Montana. Questi documenti poi servono anche a calcolare i montanti da inviare alle assicurazioni complementari. Più è alto il grado del medico indicato nel protocollo, più alta sarà la fattura. La direzione dell'ospedale, che ha denunciato il primario, rassicura che la qualità delle cure prodigate non è mai stata compromessa. La direttrice generale, Claire Charmet, ai colleghi di RTS ha però parlato di un modo di agire deplorevole su più fronti. Nei confronti delle casse malati, perché le fatture si ritrovano alterate, anche se poi le abbiamo bloccate, nei confronti dei pazienti perché vengono scritte informazioni non vere nei loro dossier, ma anche nei confronti di medici e medici in formazione che partecipano veramente agli interventi, ma che non possono far valere questa esperienza professionale. L'inchiesta è ancora nelle prime fasi e per il primario vale la presunzione di innocenza.
3: Nei Grigioni, ora, dove l'inchiesta della procura sull'incidente con una carrozza trainata da cavalli è costato la vita lo scorso 15 agosto a una turista argoviese, solleva dubbi e interrogativi. Sotto inchiesta, infatti, per omicidio colposo c'è solo una persona, il cocchiere del convoglio. Per i familiari della vittima l'indagine andrebbe estesa anche ad altri. Il servizio di Patte Colombo.
7: Lo scorso ferragosto il compagno e la sorella della vittima viaggiavano sullo stesso convoglio trainato da tre cavalli andato a schiantarsi contro una pianta durante un'escursione in Val Roseg, in Alta Engadina. Adesso chiedono che venga fatta piena luce sull'incidente costato la vita alla 73enne argoviese e in cui sono rimaste ferite 12 persone. Per questo si sono costituiti accusatori privati nel procedimento penale avviato dalla procura retica. A rappresentarli l'avvocatessa Barbara Borer-Matis, la quale, a nome dei suoi clienti, non nasconde dubbi e perplessità sull'operato della magistratura, che nel registro degli indagati ha inserito il solo nome del conducente della carrozza con due rimorchi, convoglio che il giorno della sciagura trasportava oltre 30 turisti. Ferma restando la presunzione di innocenza per l'indagato, questo quanto scrive in una nota la legale argoviese.
8: Per le vittime è difficile comprendere che non sia ancora stata avviata un'inchiesta a carico del datore di lavoro. Questi è tenuto a istruire i propri dipendenti in modo adeguato sui pericoli e sul rispetto delle norme di sicurezza. Va verificato, in particolare, se il cocchiere era sufficientemente formato per guidare una composizione così pericolosa. Le indicazioni, giuntemi da alcuni passeggeri presenti il giorno dell'incidente e da altri cocchieri, fanno ritenere che il conducente del convoglio non fosse sufficientemente preparato.
7: Sotto la lente, per gli accusatori privati, dovrebbe essere messo anche l'operato delle autorità comunali di Pontresina, per verificare in particolare se e quali controlli siano stati fatti sulla concessionaria del servizio di trasporto con le carrozze.
3: In Argentina, al processo per la morte di Diego Armando Maradona, l'accusa ha chiesto 12 anni di carcere per il neurochirurgo che guidava l'equipe medica del campione. Per il pubblico ministero è colpevole di omicidio con dolo eventuale, chieste pene tra i 4 e gli 8 anni per altri 5 imputati, parte del suo team. Maradona, lo ricordo, era morto nel novembre del 2020 a 60 anni. Negli Stati Uniti sarà trasmessa in diretta streaming la fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito, condannato a morte per la strage compiuta nel 2009 nella base militare di Fort Hood in Texas. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Pete Hegseth. È la prima esecuzione pubblica nel paese dal 1936. Da Washington, il nostro corrispondente Andrea Vosti.
9: He's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
10: Faremo in modo che la gente possa guardarla, che sia una esecuzione pubblica. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, annuncia così durante un'intervista a bordo della portaerei Abramo Lincoln che la fucilazione di Nidal Hassan verrà trasmessa in diretta streaming. È quello che si merita e la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per quello che ha fatto, ha aggiunto Hegseth.
9: People need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
10: Ex maggiore dell'esercito statunitense, figlio di emigrati palestinesi. Il 5 novembre del 2009 Hassan aveva aperto il fuoco nell'infermeria della base militare di Fort Hood in Texas, uccidendo 13 commilitoni e ferendone altri 32. Nel 2016 un tribunale militare lo aveva condannato alla pena di morte. La settimana scorsa Donald Trump ha dato luce verde alla sua esecuzione mediante fucilazione. Un metodo che l'esercito statunitense non usa da lontano 1945, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente l'esecuzione avverrà a Fort Hood, all'una di pomeriggio del 3 dicembre, alla stessa ora in cui il terrorista compì la strage, ha aggiunto Hegseth con un malcelato compiacimento. Ci saranno soldati con fucili, un vero plotone di esecuzione.
9: Soldiers with rifles executing the firing squad.
10: L'annuncio del capo del Pentagono ha suscitato le reazioni dell'avvocato di Nidal Hassan e degli attivisti per i diritti umani che hanno criticato la volontà di spettacolarizzare l'esecuzione. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti è avvenuta nel 1936. Mentre secondo Amnesty International l'anno scorso nel mondo ci sono state 17 esecuzioni in pubblico, 11 in Iran e 6 in Afghanistan.
3: In Ucraina stanotte i raid russi hanno colpito la regione di Zaporizhia, causando un morto e un ferito, due morti anche dall'altra parte del confine, a Belgorod, per i raid ucraini, e negli ultimi giorni si sono intensificati, soprattutto gli attacchi russi contro civili, si parla di un'ottantina di morti appunto in Ucraina. In Russia di vittime civili ucraine non si parla, ma come ci spiega il nostro collaboratore Alberto Zanconato, che sia in corso una escalation strategica, non è più un segreto.
11: Centri dati, aziende di spedizioni, acciaierie, ponti, navi cargo e infrastrutture portuali. Sono questi alcuni degli obiettivi che Mosca ammette di colpire nei bombardamenti sull'Ucraina, negando di prendere di mira edifici residenziali e automezzi civili. I bersagli, affermano dal Ministero della Difesa russo, sono militari, nel senso che possono essere impiegati per lo sforzo bellico di Kiev, ma appare evidente l'obiettivo di mettere in ginocchio l'economia ucraina nel suo complesso. La potente intensificazione dei raid negli ultimi mesi, dice Mosca, è una risposta speculare a quelli ucraini a partire da giugno, quando il presidente Zelensky annunciò una campagna di attacchi alle raffinerie in tutta la Russia con lo scopo dichiarato di convincere Vladimir Putin a negoziare la pace. La risposta dal Cremlino è stata opposta, con un incremento progressivo dei bombardamenti sui gangli vitali dell'economia ucraina. Perché chi vive in una casa di vetro non dovrebbe lanciare sassi agli altri, ha spiegato l'ambasciatore russo presso l'OSCE Dmitry Polyansky. Presi di mira soprattutto obiettivi a Kiev e i porti della regione di Odessa, con l'intento di bloccare le importazioni via mare, comprese quelle di armi occidentali, ma anche delle esportazioni, comprese quelle di grano, e a Kryvyi Rih, dopo ripetuti bombardamenti, il gruppo siderurgico ArcelorMittal è stato costretto a chiudere la più grande acciaieria del paese.
3: Il governo francese ha preso dei provvedimenti per cercare di calmare la protesta degli studenti. In particolare, il ministro dell'Educazione Geoffrey ha annunciato ieri sera che invierà 3.000 insegnanti supplenti nei licei più in difficoltà. Ieri comunque è stata ancora una giornata di mobilitazione, circa 75.000 persone hanno manifestato in tutto il paese, 25.000 a Parigi e in Place de la Bastille. Ci sono stati nuovi scontri con la polizia, oltre 500 i fermi e 48 i feriti tra i gendarmi. Torniamo in Svizzera, è ottobre, ma gli effetti della siccità continuano a pesare sull'agricoltura, in questo caso sull'alimentazione degli animali da reddito. La Confederazione ha così deciso di sbloccare le riserve di mangimi ricche di proteine. Le importazioni sono difficili per i bassi livelli di Reno e Danubio. Ci racconta di più Anna Valenti.
12: Farina di soia, colza e girasole sono questi i principali mangimi proteici. Derivati dalla lavorazione dei semi per estrarne l'olio, vengono utilizzati per nutrire bovini, suini e pollame. La produzione indigena destinata ai mangimi non basta a coprire il fabbisogno. La Svizzera dipende quasi interamente dall'estero, dall'Europa principalmente, continente americano per il resto. Per garantire di avere sufficiente cibo proteico da destinare agli animali nei momenti di crisi, le imprese devono conservare riserve sufficienti a coprire fino a 2 mesi di fabbisogno in caso di stop totale delle importazioni. 80.000 tonnellate in totale a livello nazionale. Il paradosso è che sul mercato mondiale ad oggi le quantità di questi semi proteici sono sufficienti. Il problema è farle arrivare, già perché il basso livello delle acque del Reno e del Danubio limita la loro navigabilità, rallentando i trasporti. A ciò si aggiunge che trasferire le merci su treni e camion è complicato. Le capacità di trasporto sono contese da altre merci. Così dal 15 ottobre la Confederazione consentirà nuovi prelievi dalle scorte obbligatorie. A settembre era già consentito utilizzarne fino al 20%, finora però ne è stato prelevato solo il 9,5%, un dato positivo che fa ben sperare il Consiglio federale. Visto che le importazioni proseguono, seppur rallentate, le scorte potranno durare per più di 2 mesi, nella speranza che sia un lasso di tempo sufficiente per far risalire i livelli dei fiumi, consentendo le merci e dunque anche i mangimi proteici per gli animali di tornare a viaggiare regolarmente.
3: In Svizzera un terzo di tutte le specie animali e vegetali è a rischio estinzione, ad affermarlo il nuovo rapporto del WWF, secondo il quale la minaccia nella Confederazione è più elevata rispetto ai paesi confinanti. Valentina Moccetti.
13: Un mix di peculiarità del territorio elvetico e fattori globali sono all'origine della perdita di biodiversità. Susanna Petrone, portavoce di WWF Svizzera.
14: A livello svizzero ci sono tantissime concause. C'è per esempio lo sfruttamento eccessivo del territorio, l'inquinamento. Poi ci sono molti habitat che sono piccoli o isolati. Abbiamo misure di protezione che vengono attuate troppo lentamente, per esempio, o solo in modo molto puntuale. E l'agricoltura intensiva va anche un po' a pesare su questa percentuale. Poi ovviamente la crisi climatica che colpisce a livello globale.
13: La buona notizia è che non è troppo tardi per invertire rotta. Grazie a progetti mirati, spiega Susanna Petrone, in Svizzera sono riapparse specie estinte, come la cicogna bianca.
14: È passata da zero, era estinta, e oggi ne abbiamo oltre 1000 coppie fisse sul territorio. Anche grazie però ai inverni miti. La lontra si era data per estinta nel 1989, poi c'è stato un primo avvistamento nel 2009 e nel 2017 ci sono nati le prime cucciolate nell'Inn, e oggi in diversi cantoni, Ticino compreso, la si può trovare di nuovo. Oppure abbiamo anche la Trota da Lago, che in una zona vicina a Berna, grazie al risanamento di alcune centrali idroelettriche e la rinaturalizzazione dei fiumi, è potuta tornare.
13: Una dimostrazione, secondo il WWF, che misure coerenti di protezione della natura possono funzionare anche in Svizzera.
15: Questo è l'ultimo servizio del Radio Giornale. Buona giornata a tutti e a tutti.
2: Lo sport.
16: Il calcio, con la condanna di Granit Xhaka, il capitano della nazionale, è stato giudicato colpevole dal Tribunale di Lucerna per aver acquistato 2 certificati di vaccinazione falsi nel periodo Covid. Al 34enne è stata combinata una multa con la condizionale di 150.000 franchi. La Federazione Svizzera non ha ancora preso posizione, la domanda è rimasta inevasa e una sola: rivedremo il capitano con la maglia della nazionale. Alexander Čeferin si candiderà invece per un ultimo mandato da presidente della UEFA. Le 55 federazioni riunite ieri a Berlino hanno richiesto ufficialmente la permanenza della 58enne sloveno in carica dal 2016. Federazioni nazionali europee che hanno ulteriormente ribadito di non avere fiducia nell'attuale dirigenza del calcio mondiale, aggiungendo che la riforma istituzionale da sola non sarà sufficiente. Insomma, bocciato e ancora una volta Gianni Infantino. Mercato dell'hockey su ghiaccio in movimento, con l'ufficializzazione sempre ieri dello scambio immediato di portieri sull'asse Ginevra-Lugano: Joren van Pottelberghe alla Servette e Robert Meyer a Lugano. Bianconeri che alle 19.45 ospiteranno il rullo compressore Zurigo alla Corner Arena in una serata completata da Berna, Bien, Davos, Kloten e Lagnau contro Rapperswil. Ieri intanto i campioni svizzeri della Friburgo in casa hanno travolto 7-2 la Joie. L'Ambri Piotta, ricordiamo, tornerà invece in pista domani sabato alla Cottardo Arena contro il Berna.
1: La meteo.
17: Le previsioni del tempo per questo venerdì 9 ottobre: in tutto il paese per lo più soleggiato, con temperature massime di 21 gradi a sud e di 15 a nord.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Ascoltiamo un brano della cantante Ketura, originaria del Malawi, dall'album omonimo del 2023, All the Way from Africa.

0: Le cure mediche dei feriti italiani di Crans-Montana non sono ancora state pagate, né Roma né la Confederazione lo hanno fatto. Le fatture sono di 1,5 milioni di franchi. Negli Stati Uniti si ritorna alle esecuzioni capitali pubbliche. Il ministro della difesa Hegseth annuncia una fucilazione in diretta streaming per il prossimo 3 dicembre. Una specie su tre è a rischio in Svizzera. L'allarme tocca flora e fauna, ma secondo il WWF, se si interviene con progetti mirati, la tendenza può essere invertita. Le previsioni del tempo per questo venerdì 9 ottobre: in tutto il paese per lo più soleggiato, con temperature massime di 21 gradi a sud e di 15 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E continua ad aspettare Madeleine, il protagonista della canzone di Jacques Brel, fin dal 1962. Aspetta con l'idea di invitarla, di prendere il tram e di mangiare poi des frites, però Madeleine non arriva mai e continua a non arrivare dal 1962. Sono arrivate invece le 8:04 che segnano l'inizio della terza ora di Verde Aurora con Andrea Fazioli. Buongiorno, benvenute e benvenuti all'ascolto, o ben rimasti all'ascolto per i fedelissimi che ci ascoltano fin da stamattina alle 6. E come sempre a quest'ora, e dopo la prima rassegna stampa ufficiale fra le 6 e le 7, torniamo a sfogliare insieme un giornale o a leggere un sito di informazione. Oggi leggiamo insieme Swiss Info e lo facciamo come sempre con Maria Miladinovic. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Vogliamo leggere insieme, insomma addentrarci, poi naturalmente chi ascolta per avere tutti i dettagli può cercare e leggere l'articolo che, dicevo appunto, si trova facilmente perché è stato pubblicato proprio stamattina, un articolo, Maria Miladinovic, su un programma di compensazione delle emissioni di CO2 nelle Ande peruviane e un reportage proprio sul posto da parte di Swiss Info.
1: Esatto, Asetto, come dicevi, l'articolo di cui vi parlo affronta le conseguenze di un argomento emerso 5 anni fa. Parliamo, come dicevi, di un programma svizzero di compensazione delle emissioni di CO2 nelle Ande peruviane. 5 anni fa sono infatti state selezionate circa 35.000 famiglie cuidare delle stufe a legna in quella che era la prima intesa bilaterale di compensazione al mondo legata all'accordo di Parigi sul clima, sostanzialmente per compensare tra virgolette le emissioni di carbonio prodotte dal trasporto stradale svizzero. Berna ha fornito l'attrezzatura affinché queste famiglie che vivono in povertà potessero cucinare e scaldarsi senza continuare ad utilizzare la cottura diretta sul fuoco. Un metodo, questo, che loro utilizzavano, che oltre a generare molta anidride carbonica nell'atmosfera è anche fortemente dannoso per la salute di chi lo utilizza. La conseguenza è stata meno legna e molto meno fumo all'interno delle abitazioni. Allora, magari vi chiederete cosa perché parliamo di una cosa successa 5 anni fa, perché la collega di Swiss Info, Paola Dupras Dobias, che appunto nel 2021 in un altro articolo dal Perù raccontava come stava cambiando la quotidianità per le famiglie, le famiglie che avevano ricevuto questi forni, è tornata nelle Ande per capire 5 anni dopo cosa è cambiato. Dalla testimonianza di una delle persone sentite dalla giornalista si capisce che la distribuzione di forni a legna continua a essere apprezzata perché ha permesso ai familiari, soprattutto ai bambini, di evitare di respirare il fumo che riempiva le case. Tuttavia, questa, come altre testimonianze, confermano che la situazione di forte povertà non è cambiata malgrado questi supporti, e infatti lei diceva avremo bisogno di un po' più di aiuto. Anche perché per esempio la signora in questione diceva la stufa necessita di riparazioni, ma lei non può provvedere a pagarle, così come non riesce a pagare molte altre cose essenziali di cui avrebbe bisogno. Se c'è qualcosa che può essere fatto di più, forse sì. La collega racconta come l'impresa che ha fornito questi forni, grazie all'aiuto dei partner nella regione, ha recentemente organizzato anche degli incontri in cui si spiega ad esempio come sistemare i mattoni di argilla allentati utilizzando miscele locali, oppure come creare nuovi supporti per le pentole. Tutto questo allo scopo di aumentare l'autosufficienza delle persone, ma non basta. Si pensi che in questa regione montana del Perù un terzo delle persone che abita è analfabeta, le lacune da colmare sono quindi molte e varie. Nell'articolo si ricorda inoltre che la Svizzera ha fatto delle compensazioni internazionali un elemento importante della propria strategia climatica. I progetti all'estero dovrebbero ridurre le emissioni globali, ma allo stesso tempo anche contribuire allo sviluppo sostenibile delle popolazioni. Nella pratica però emerge una questione importante, ossia fino a che punto queste iniziative riescono davvero a migliorare le condizioni di vita delle persone e tradursi quindi anche in un avanzamento economico-sociale. La questione, capisco, è complessa, ma vi assicuro interessante per capire se e quanto la lotta al cambiamento climatico e la lotta alla povertà possono effettivamente coincidere, io vi lascio consultare il sito di Swissinfo e l'articolo che si intitola "L'aria è migliorata, la povertà no, le famiglie peruviane dietro alle compensazioni svizzere CO2".
0: Sì, anch'io mi unisco nel consigliare di leggere questo articolo, anche perché poi

0: Questo era il cantante Marco Iacampo con un brano dal suo album Preghiere Contemporanee, pubblicato quest'anno. Il titolo di questo brano, da lui stesso composto, sia per quanto riguarda il testo sia per quanto riguarda la musica, è Mondo Parallelo. E ora ascoltiamo un brano, Don't Let It Go To Your Head, un classico, un grande classico, da After Midnight, uno dei più begli album che ha registrato Nat King Cole con il suo trio, Nat King Cole al piano, John Collins alla chitarra, Charlie Harris alla batteria, qui c'è anche Lee Young alla batteria e Willie Smith al sax, uno dei più belli fra gli album di Nat King Cole, dicevo, registrato nell'estate del 1956 a Hollywood.
1: Bet she'll flirt, but don't let it go to your head. You might get hurt, so don't let it go to your head. She doesn't ask any questions,

0: In altre parole.
1: Siamo all'ultima conversazione di questa settimana con Francesca Coin. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Abbiamo toccato vari temi questa settimana, ma spesso i temi sono uniti, erano uniti, da una certa attenzione a una crescente fragilità, una fragilità che è anche psicologica e sociale, ma che si innesta su una fragilità, su una precarietà, su un'incertezza economica. Abbiamo parlato per esempio di scuola, delle proteste degli studenti, abbiamo parlato di casa. Scuola e casa sono degli aspetti fondamentali della vita umana, ma anche dei modi per capire la propria identità, per capire il posto che si vuole occupare del mondo. E questo sta scricchiolando non semplicemente perché manchino delle certezze o manchino degli orizzonti filosofici, manchi un senso, certo anche questo, ma sta crescendo la povertà. Ecco, sempre più le persone fanno fatica a tenere il passo con l'aumento dei prezzi. Gli editoriali spesso parlano di questo: aumentano i prezzi di ogni piccola cosa, i prezzi della vita quotidiana, dalla benzina al cibo, all'affitto. E alla lunga questo logora dal punto di vista psichico, dal punto di vista mentale, e sgretola anche delle certezze che invece sono rimaste in piedi per decenni. Ecco, Francesca Coin, vogliamo capire meglio che cosa stia accadendo, non tanto dal punto di vista strettamente economico, ma proprio dal punto di vista sociale, o meglio, vogliamo capire come questi accadimenti economici poi possano incidere così profondamente nella vita di tutti, non solo di quelli che hanno difficoltà economiche, perché poi alla fine c'è chi ne di più, c'è chi ne ha di meno, c'è chi è povero, chi invece resta benestante, ma una società che si misura sempre di più con una divergenza fra chi ha molto denaro e chi non ne ha nulla, una società che vede crescere la povertà, è una società che diventa inquieta e diventano inquieti paradossalmente anche poi quelli che hanno i soldi.
2: Dunque, sì, è un tema complicato, ma ci viene in aiuto un articolo dall'ultimo numero dell'Economist che ha già un titolo interessante, nel senso che l'Economist, diciamo, chiaramente non è un magazine socialista, per così dire, però dice, il titolo è: i governi stanno gestendo male il caro vita, dovrebbero alzare gli stipendi e non tagliare i prezzi. Questo appunto dall'ultimo numero. Ma è interessante perché è un pezzo che riprende l'economista di Yale, Irving Fisher, e le sue parole di circa un secolo fa, poco più di un secolo fa, quando dagli Stati Uniti osservava tre cose: l'aumento degli scioperi, le rivolte per il pane e, diciamo, il ritorno di questo aspetto socialista, osservando che queste tre cose avevano una questione in comune, cioè il fatto che la vita sta aumentando e il costo della vita. E qui l'Economist ci aiuta a ragionare sul problema del caro vita, perché questo pezzo nasce da un rapporto del Fondo Monetario Internazionale che sta uscendo in questi giorni, ma che tratta il caro vita come un problema globale. Qui abbiamo già un primo tema, perché se è un problema globale è vero che i tentativi di soluzione o i tetti ai prezzi sono quasi tutti interventi su scala nazionale, quindi la prima osservazione è che abbiamo una causa e un tipo di soluzione che non si accordano tra loro. Ma per dare una cornice che per me è interessante, l'Economist dice anche che negli ultimi 20 anni quasi il 90% dei paesi studiati, circa 85, ha avuto almeno una crisi del costo della vita, e ci spacchetta questo dato cronologicamente, cioè ci dice: prendiamo tre momenti nella storia recente degli ultimi 20 anni e vediamo come questi innescano un caro vita. La crisi del 2007-2008 che agisce sul prezzo del petrolio e del cibo, il Covid seguito da una grandissima ondata di inflazione e infine la chiusura dello stretto di Hormuz, quello che stiamo gestendo adesso con l'aumento dei prezzi del gasolio e a cadere sui fertilizzanti, sulle derrate alimentari, cereali eccetera. E qui seguo questo ragionamento perché ci dà degli strumenti, ma già e anche delle cose interessanti, perché a quel punto è chiaro che non abbiamo solamente un problema di quindi abbiamo un problema di redditi bassi, quindi appunto Fisher diceva non possiamo chiamarla inflazione, perché il problema è che i prezzi crescono più rapidamente dei redditi, e quindi appunto da qui il titolo del pezzo dell'Economist che dice in modo controintuitivo, dopo 30 anni che si provano ad abbassare gli stipendi, dice bisogna alzare gli stipendi, ma che mette l'accento sul fatto che appunto siamo di fronte a una crisi anche soprattutto di redistribuzione, nella quale i tetti ai prezzi finiscono per avvantaggiare i ricchi, permettono loro, colpiscono tutti e permettono ai ricchi di consumare di più. Quindi evidentemente non è quella la soluzione, ma è questo il problema. Cioè quello che vediamo nel mondo è proprio che è questo il problema, cioè un caro vita che rende più difficile la sopravvivenza al 90% appunto dei paesi studiati.
1: E affrontare l'altra faccia della medaglia, che sarebbe quella di ravvisare delle soluzioni, diventa particolarmente difficile proprio perché è un problema globale, ma non c'è nessuno che riesca ad affrontarlo in maniera globale, anzi ognuno ha le sue vie, ognuno ha i suoi mezzi, e quindi è difficile che venga coordinato un intervento.
2: Sì, diciamo che è interessante provare anche a mettere a fuoco come si articola su scala globale questo tema, perché per esempio negli Stati Uniti si è parlato molto del prezzo delle uova, questo era diventato un tema centrale durante l'ultima campagna elettorale, in Italia si sta parlando molto inevitabilmente del costo dei carburanti, in Giappone del prezzo del riso, in India del prezzo dei pomodori, in Pakistan della farina, e questi sono tutti prezzi simbolo che incidono appunto nel paniere dei beni che le persone comuni vanno a comprare. E qui si pone un'altra questione, perché se andiamo alla letteratura sociologica classica, c'è uno studioso proprio della classe lavoratrice, E.P. Thompson, uno dei pensatori più affascinanti del lungo Novecento, che raccontava come quella che in un certo lessico viene definita la composizione di classe, la capacità di porre delle vertenze socialmente, di porre delle questioni politiche socialmente, non nasceva attorno alle fabbriche, ai luoghi di lavoro, scriveva E.P. Thompson, ma proprio nei mercati. Cioè lui diceva erano le donne che quando andavano a fare la spesa e vedevano i prezzi crescere in modo così ingiusto, cominciavano a, come dire, organizzare tra loro una certa qual risposta politica. E questo è abbastanza affascinante, perché oggi se guardiamo le modalità con cui appunto la politica affronta la questione, ma anche il senso comune affronta la questione, viene un pochino in mente appunto la metafora del mercato inteso come il mercato comunale in cui le persone vanno a fare la spesa, ma è chiaro che c'è anche un controcanto in questo, cioè ci sono molto dei capri espiatori. Oggi nel Settecento c'era la figura dell'accaparratore, che era la persona che andava a rubare il grano, faceva incetta di grano e sottraeva il grano alla comunità, e l'accaparratore era sempre lo straniero, era chi veniva da fuori, era chi appunto impediva alla comunità di riprodursi, e sembra di essere tornati nel Settecento, perché per certi versi anche nel dibattito pubblico la stigmatizzazione dello straniero è ancora il capro espiatorio con cui si cerca di risolvere questo problema. Ma se abbiamo ancora un paio di minuti, posso dire un'ultima cosa per chiudere questa settimana. In effetti il tema del caro vita è un po' difficile da spacchettare, perché arriva nel portafoglio delle persone, tiene sveglie, insomma abita gli incubi, nel senso che arrivare a fine mese è un'ansia tangibile, difficile anche da superare, molto spesso individualizzata. Però è vero anche che se guardiamo alla politica degli ultimi pochi anni, e un pochino questo ci consente di riprendere il pensiero di Fisher, lui diceva scioperi, diceva così proteste e mercati, però diceva anche una parola che non sentivamo da tanto tempo, socialismo. E se vediamo, in effetti anche la campagna del sindaco di New York di Mandani è stata tutta incentrata appunto sul tema del costo della vita, e forse Anche qui è contraddittoria come questione, perché prima dicevamo che abbiamo un problema globale e soluzioni nazionali, qui abbiamo addirittura un problema globale e soluzioni locali, però in effetti è stato almeno un tentativo, diciamo, di cambiare la narrazione, facendo anche un pochino di cambiamenti di narrazione rispetto a quello che dicevamo prima, cioè valorizzando invece il lavoro delle persone straniere, provando a dare un'idea di comunità, ridefinendo il volto appunto dell'accaparratore e intervenendo invece sui prezzi simbolo, quindi sul costo dell'autobus, dell'asilo, dell'affitto, della spesa, tutte cose appunto che sono al centro delle preoccupazioni contemporanee.
1: Ecco, questa figura dell'accaparratore mi sembra che sia interessante, perché dà proprio un'evidenza iconica e visuale al discorso che invece può sembrare astratto di flusso economico, e questa figura, ma anche naturalmente il resto del discorso. E abbiamo concluso, dunque anch'io mi fermo qui, perché abbiamo concluso con uno spiraglio, se non di possibile soluzione, di possibile movimento, almeno verso una soluzione. E quindi è bello, Francesca Coin, concludere in questo modo questa settimana di chiacchierate. Grazie mille per essere stata con noi e ci risentiamo in una prossima occasione. Buona giornata.
2: Buona giornata, grazie a voi.
0: Rete 2.

0: Nome?
1: Dario.
0: Cognome?
1: Fo.
0: E adesso mi ripete chi stava cercando?
1: Io l'ho già detto, Franco Parenti.
0: Parenti, l'attore?
1: Proprio lui. E per favore mi faccia entrare, che devo registrare.
0: Signor Fo, non si scaldi, qui siamo alla Rai, non al mercato. Io qui non l'ho mai visto.
1: Se però non mi fa entrare, la trasmissione non andrà mai in onda.
0: Questo lo dice lei, intanto mi lascia un documento.
1: Ma se ce l'ha tra le mani il mio documento?
0: Certo, ma devo controllare se la foto corrisponde. Qui siamo.
1: Alla Rai, l'ha già detto.
0: Se lei fa ancora lo spiritoso, non so quanta strada farà da noi.
1: Se sono tutti come lei, qui ne farò molto poca.
2: Le canzoni del signor Dario Fo, di Gian Gilberto Monti. Regia Claudio Laiso. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Le cure mediche dei feriti italiani di Crans-Montana non sono ancora state pagate. Le fatture sono di 1,5 milioni di franchi. Negli Stati Uniti si ritorna alle esecuzioni capitali pubbliche. Il ministro della difesa Hegseth annuncia una fucilazione in diretta streaming per il prossimo 3 dicembre. Una specie su tre è a rischio in Svizzera. L'allarme tocca flora e fauna, ma secondo il WWF, se si intervieni con progetti mirati, la tendenza può essere invertita. 1,5 milioni di franchi sarebbe dunque l'ammontare della fattura delle cure mediche prestate alle vittime italiane del rogo di Crans-Montana. L'Italia, come noto, si rifiuta di pagare e il presidente della Confederazione aveva promesso una soluzione. Ebbene, sono passati più di 9 mesi dalla tragedia e una soluzione ancora non c'è. Paola Latorre.
5: Se mi faccio male su una pista e mi rompo una gamba, è giusto che ci sia un rimborso da parte del sistema sanitario italiano. Se invece mi sono fatto male in un locale per la negligenza, per la colpa di qualcuno, e probabilmente è anche qualcuno del comune o del cantone, come minimo va messa in sospensione questa richiesta fino a che non vengono accertate le responsabilità.
6: A parlare ai microfoni di RTS, il padre di un ragazzo rimasto gravemente ustionato nel rogo di Crans-Montana. Dopo l'incendio è stato ricoverato immediatamente a Sion per gravi ustioni alla schiena, alle mani e alle braccia. Un ricovero durato 15 ore. Poi il ragazzo è stato trasferito a Milano. La fattura inviata all'Italia con copia alla famiglia è di 66.800 franchi. In totale 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo la tragedia. Secondo le ricerche della RTS, il costo totale delle loro cure si aggira intorno a 1,5 milioni di franchi. Un conto che semina discordia. Il governo italiano, come ci ha confermato ieri nuovamente il portavoce, continua a rifiutarsi di pagarlo, come invece previsto dagli accordi internazionali. All'inizio di maggio il presidente della Confederazione Guy Parmelin aveva promesso una soluzione dopo un incontro con Giorgia Meloni, ma a 9 mesi dalla tragedia il Consiglio federale non l'ha ancora trovata. Tra i parlamentari federali c'è chi incoraggia il Consiglio federale a cancellare il debito, a fare un gesto vista la situazione particolarmente grave. Altri invece si aspettano che Berna mantenga una posizione ferma, dato che ci sono appunto degli accordi internazionali che vanno rispettati.
4: In Argentina, al processo per la morte di Diego Armando Maradona, l'accusa ha chiesto 12 anni di carcere per il neurochirurgo che guidava l'equipe medica del campione. Per il pubblico ministero è colpevole di omicidio per dolo eventuale. Chieste pene tra i 4 e gli 8 anni per altri 5 imputati, parte del suo team. Maradona, lo ricordo, era morto nel novembre del 2020 a 60 anni. Negli Stati Uniti sarà trasmessa in diretta streaming la fucilazione di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito condannato a morte per la strage del 2009 nella base militare di Fort Hood in Texas. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Pete Hegseth. È la prima esecuzione pubblica dal 1936. Da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
7: He's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
8: Faremo in modo che la gente possa guardarla, che sia una esecuzione pubblica. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, annuncia così durante un'intervista a bordo della portaerei Abramo Lincoln che la fucilazione di Nidal Hassan verrà trasmessa in diretta streaming. È quello che si merita e la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per quello che ha fatto, ha aggiunto Hegseth.
7: People need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
8: Ex maggiore dell'esercito statunitense, figlio di emigrati palestinesi. Il 5 novembre del 2009 Hassan aveva aperto il fuoco nell'infermeria della base militare di Fort Hood in Texas, uccidendo 13 commilitoni e ferendone altri 32. Nel 2016 un tribunale militare lo aveva condannato alla pena di morte. La settimana scorsa Donald Trump ha dato luce verde alla sua esecuzione mediante fucilazione. Un metodo che l'esercito statunitense non usa dal lontano 1945, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
7: Of course we're gonna do it at Fort Hood. We're gonna do it on a Thursday, we're gonna do it at 1 o'clock, which is when he did it.
8: Naturalmente l'esecuzione avverrà a Fort Hood, all'1 di pomeriggio del 3 dicembre, alla stessa ora in cui il terrorista compì la strage, ha aggiunto Exet con un malcelato compiacimento. Ci saranno soldati con fucili, un vero plotone di esecuzione.
7: It's gonna be soldiers with rifles executing the firing squad.
8: L'annuncio del capo del Pentagono ha suscitato le reazioni dell'avvocato di Nidal Azan e degli attivisti per i diritti umani che hanno criticato la volontà di spettacolarizzare l'esecuzione. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti è avvenuta nel 1936. Mentre secondo Amnesty International l'anno scorso nel mondo ci sono state 17 esecuzioni in pubblico, 11 in Iran e 6 in Afghanistan.
4: Il governo francese ha preso dei provvedimenti per cercare di calmare le proteste degli studenti. Il ministro dell'Educazione Geoffrey ha annunciato ieri sera che invierà 3.000 insegnanti supplenti nei licei più in difficoltà. Ieri, peraltro, è stata ancora una giornata di mobilitazione. Circa 75.000 persone hanno manifestato in tutto il paese, 25.000 a Parigi. E in Place de la Bastille ci sono stati nuovi scontri con la polizia. Oltre 500 i fermi, 48 i feriti tra i gendarmi. In Svizzera un terzo di tutte le specie animali e vegetali è a rischio estinzione. Ad affermarlo è il nuovo rapporto del WWF, secondo il quale nella Confederazione la minaccia è più elevata rispetto ai paesi confinanti. Ce ne parla Valentina Moccetti.
9: Un mix di peculiarità del territorio elvetico e fattori globali sono all'origine della perdita di biodiversità. Susanna Petrone, portavoce di WWF Svizzera.
10: A livello svizzero ci sono tantissime concause. C'è per esempio lo sfruttamento eccessivo del territorio, l'inquinamento. Poi ci sono molti habitat che sono piccoli o isolati. Abbiamo misure di protezione che vengono attuate troppo lentamente, per esempio, o solo in modo molto puntuale. E l'agricoltura intensiva va anche un po' a pesare su questa percentuale. Poi ovviamente la crisi climatica che colpisce a livello globale.
9: La buona notizia è che non è troppo tardi per invertire rotta. Grazie a progetti mirati, spiega Susanna Petrone, in Svizzera sono riapparse specie estinte, come la cicogna bianca.
10: È passata da zero, era estinta, e oggi ne abbiamo oltre 1.000 coppie fisse sul territorio. Anche grazie però ai inverni miti. La lontra si era data per estinta nel 1989, poi c'è stato un primo avvistamento nel 2009 e nel 2017 ci sono nati le prime cucciolate nell'Inn e oggi in diversi cantoni, Ticino compreso, la si può trovare di nuovo. Oppure abbiamo anche la trota da lago che in una zona vicina a Berna, grazie al risanamento di alcune centrali idroelettriche e la rinaturalizzazione dei fiumi, è potuta tornare.
9: Una dimostrazione, secondo il WWF, che misure coerenti di protezione della natura possono funzionare anche in Svizzera.
4: In chiusura segnalo che un incendio blocca la circolazione dei treni tra Yverdon e Losanna, in particolare tra Cossonay e Cheverny. Una parte del traffico regionale e nazionale tra Lombardia e Svizzera tedesca è toccato, ci sono ritardi e deviazioni, la situazione dovrebbe tornare alla normalità attorno a mezzogiorno. È tutto, buona giornata.
3: La meteo.
11: A sud delle Alpi stamattina nuvoloso e sulle regioni più meridionali ancora un po' di pioggia, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. A nord in pianura almeno in parte soleggiato, sulle montagne nuvoloso sotto i 2000 metri, in alta montagna invece soleggiato, questo a nord. Temperatura massima a sud 22 gradi, a nord fra 13 e 17. Domani sabato, il mattino sul sottoceneri nuvole basse, per il resto abbastanza soleggiato. A nord molto nuvoloso con pioggia, limite delle nevicate sui 2300 metri. Il pianura nel pomeriggio invece asciutto. Domani temperatura minima 10 gradi, massima 19 a sud, a nord fra 13 e 16.

cuccioli in fronte. Te rida a gente a rete e non ti importa, ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe.

0: Morning, un tributo a Art Blakey e ai Jazz Messengers da parte del gruppo del batterista Tony Allen. E con questo arriviamo alle 8:47, come sempre è il momento di sfogliare insieme una rivista o di sfogliare virtualmente un sito e di suggerire a chi ci ascolta qualche cosa di bello per passare un po' di tempo.
1: La rivista.
0: Oggi parliamo della rivista Al Vento, che ormai molti di voi conoscono, una rivista che parla di bicicletta, di cultura della bicicletta, di cultura dello sport e di viaggio, e ne parliamo come sempre con Stefano Francescutti. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno Andrea, grazie come sempre per la telefonata.
0: Mi piaceva partire proprio da un concetto filosofico, del resto anche voi lanciando il numero avete messo l'accento su questo, avevate previsto qualche cos'altro, ecco, si prevede qualche cosa di diverso. La bicicletta è un mezzo di locomozione innanzitutto, poi può diventare anche un mezzo per fare sport, non solo spostamento ma anche sport, viaggio, scoperta, è anche un mezzo di disorientamento, ecco, in bicicletta si parte e poi ci si ritrova spesso in una strada diversa di quella che si era pensato. C'è proprio un pezzo su questo, sul deludere le aspettative in questo numero di Al Vento, e in generale forse uno dei motivi con cui spiegare a chi non capisce perché troviamo così affascinante questo mezzo di avventura che è la bicicletta è proprio questo, e ci avvicina all'inaspettato.
2: Ma sì, in realtà è proprio questo un po' il concetto, o meglio ti dà la possibilità di trovare una buona alternativa, che questa forse è un po' la chiave di lettura più interessante. Si è partito dal concetto, insomma, che la bicicletta è un mezzo di locomozione, esattamente come l'automobile, esattamente come il treno, no? Però immaginati se tu sei sul treno e il treno si ferma, da lì non puoi andare, ok? Se sei su dei binari, non puoi andartene. In macchina sei magari in una tangenziale, trovi coda e quindi tu avevi immaginato di arrivare entro un certo orario a casa e invece devi rimanere lì, non puoi scappare. La bicicletta invece ti permette di trovare un'alternativa, di buttarti in un campo girando a sinistra o a destra e di trovare un'altra strada che ti porti comunque sia a casa. E questo poi lo si può riscontrare in varie altre sfaccettature sempre appunto in bicicletta. Per esempio, se parliamo proprio da un punto di vista personale, insomma, di racconti di viaggi, di esperienze, come hai detto tu e hai letto sul magazine, quest'estate ho fatto questo viaggio in Foresta Nera. Abbiamo fatto questo viaggio in Foresta Nera dove, insomma, cercavamo di andare a cercare la migliore birra della Foresta Nera, nel miglior beer garden, e alla fine per varie motivazioni, un po' perché era chiuso un beer garden, un po' perché nell'altro era la giornata di festa, insomma, e per varie motivazioni alla fine della fiera ci siamo trovati a bere il miglior vino che potevamo immaginare in un posto dove non avremmo mai pensato. Però questo non vuol dire che sia stato un brutto viaggio, anzi, è proprio lì forse che inizia l'esperienza. Quando tu hai un'aspettativa, questa aspettativa viene delusa, allora rimani stupito, e questo in bicicletta è una cosa che, insomma, è una cosa che può accadere e che può capitarti e che diventa piacevole, mettiamola così.
0: Mi viene in mente, ascoltando, che così faccio un inciso, che poi la bicicletta permette di scoprire altri mondi, perché non si tratta di andare in bicicletta solo per andare in bicicletta, ma per esempio per scoprire la birra migliore, e poi alla fine per scoprire il vino. Per esempio il rapporto tra bicicletta e scoperta gastronomica o enogastronomica è molto profondo, è molto profondo anche per Stefano Francescutti in particolare.
2: Guarda, non posso spoilerare troppo, ok? Però anticipiamo un discorso che dovremmo fare alla fine di questa telefonata. A breve ci sarà una sorpresa in Al Vento, e non posso dire veramente più di questo, però quello di cui ho appena parlato, proprio il discorso enogastronomico, o come lo chiamo io, enogastrociclismo, proprio questo un settore nuovo, diciamo, di comunicazione, verrà sviluppato molto bene a breve e ci saranno delle novità, ecco, non ti dico niente di più, ma sappi che ci saranno delle novità proprio sotto questo punto di vista.
0: E questo aumenta notevolmente la suspense. Alvento comunque guarda la bicicletta anche dal lato sportivo, non solo nella rivista, ma proprio anche al sito alvento.cc e anche alla newsletter collegata. Commenta anche poi in presa diretta i fatti di ciclismo. Non è così facile perché naturalmente poi Alvento è un bimensile, quindi le cose cambiano in fretta. Basti prevedere per chi segue il ciclismo, quest'autunno si pensava all'ennesimo dominio di Tadej Pogacar e invece vincono degli altri e Pogacar deve restare a casa obtorto collo perché poi voleva tornare prima ma non è riuscito. Ci sono cose inaspettate anche nello sport e quindi bisogna avere un altro taglio per raccontarlo, non può essere la stretta attualità.
2: Esatto, anche qua siamo proprio davanti al classico caso di deludere le aspettative, perché avevamo in mente di fare un magazine appunto dove Pogacar sarebbe stato insomma un po' il faro che avrebbe illuminato, no? Tutte le pagine vincendo la Vuelta e quindi entrando in questo club delle poche persone che sono riuscite a vincere tutti e tre i grandi giri. Ma poi ovviamente con l'infortunio tutto quanto è cambiato, quindi anche noi avevamo in mente un qualcosa e abbiamo dovuto poi modificare. E qua c'è un pochettino la differenza tra un magazine come noi che fa comunicazione e invece un quotidiano o altri magazine che fanno prettamente informazione. L'informazione è fare cronaca tendenzialmente, la cronaca oramai probabilmente sui magazine o in generale sulla carta è difficile da fare, perché nel momento in cui succede un qualcosa, mezz'ora dopo c'è già un articolo su internet dove tutto quanto viene spiegato molto molto bene. E quindi parlare di tutto ciò poi su magazine risulta vetusto. Immagina leggere adesso su un magazine qualcosa che è successo 2 mesi fa. E quindi noi in realtà appunto ci stacchiamo anche un po' da tutto questo discorso, parlando del ciclismo più in generale e facendo appunto comunicazione, comunicando quello che è il ciclismo, i suoi valori, quello che è per noi andare in bicicletta e tutto quello poi insomma di cui parliamo noi una volta ogni 2 mesi quando ci sentiamo al telefono.
0: Che poi i mondi sono intrecciati, spesso il tifoso di ciclismo, poi anche appassionato, va in bicicletta per conto suo. Non sempre, ci sono anche i tifosi di ciclismo immobili. Spesso, comunque, quasi sempre chi va in bicicletta anche per viaggio, per passione, almeno un'occhiata a quanto succede fra i professionisti, magari anche distrattamente, la dà, proprio per vedere come si muovono quelli che lo fanno per mestiere, ecco, che dedicano la loro giovinezza alla bicicletta. Ma beh, io volevo comunque. So che appunto non voglio proprio fare il classico detective che cerca di far confessare il presunto colpevole, ma qualche anticipazione in più su quello che ci aspetta nel prossimo numero?
2: Allora, sul prossimo numero diciamo che sarà quello appunto di dicembre, sarà quello prefestivo per quanto riguarda appunto le feste natalizie. E beh, ti posso dire, guarda, che in questi giorni del Lombardia stiamo facendo un paio di interviste a personaggi molto interessanti. Un italiano molto molto molto forte che si sta comportando veramente molto bene. Proprio ieri gli ho fatto queste interviste, quindi appunto uscirà sul prossimo numero.
0: Chissà che non vinca
2: Parleremo.
0: Lombardia poi, ecco.
2: Un po' difficile forse,
0: No,
2: però
0: sto
2: sai,
0: cercando di
2: il
0: indovinare di
2: signore
0: chi si
2: come si
0: tratta, ma
2: dice.
0: no, prego, prego, lascio continuare.
2: Poi posso dire sicuramente che ci sarà un focus sulla squadra femminile molto molto interessante, un po' fuori dai canoni, dai canoni standard, e che anche questo sarà veramente interessante. E poi dai, non ti posso dire troppo, insomma, già con queste due anticipazioni ti ho detto abbastanza. E in più
0: Qualcosa,
2: ci sarà una grossa novità, e più ci sarà una grossa
0: la
2: novità,
0: grossa
2: questa qua.
0: novità di tipo enogastrociclistica, ecco, questo me lo
2: Esatto.
0: sono annotata, staremo a
2: Bravo.
0: vedere. E intanto
2: Sì, me la
0: ricordo
2: segnala.
0: ancora a tutti il sito alvento.cc per i dettagli su come eventualmente abbonarsi e su dove trovare la rivista. Comunque si trova in edicola e ci sono però anche gli Alvento Point dove trovarla di sicuro. E poi anche dei contenuti proprio online. Grazie Stefano Francescutti, ci risentiamo presto, buona giornata.
2: Buon weekend, grazie.

La tromba di Mark Kavuma e il vibrafono di David Mrakpor. Da Back to the Beginning, un brano del 2025 del collettivo jazz britannico Mark Kavuma and the Banjo Factory. Questo brano siamo arrivati alle 9, l'ora dell'appuntamento con Laser. Laser chiude l'appuntamento con Verde Aurora, che comincia ogni mattina, lo sapete, alle 6, e quindi è l'occasione per salutarci. Da parte di Andrea Fazioli l'augurio di passare uno splendido weekend. E ci salutiamo con Laser e con un documentario di Nello Del Gatto, che parte dal fatto che l'Istituto Magnificat di Gerusalemme, l'Accademia di Musica gestita dai Francescani di Terra Santa, compie 30 anni. È sempre un documentario nella settimana di ricognizione sulle tracce dirette o indirette di San Francesco. E nell'Istituto Magnificat la maggioranza degli allievi è cristiana, la maggioranza dei docenti è ebrea, e l'Istituto, che rilascia dei diplomi riconosciuti in Europa, rappresenta un laboratorio di umanità, di convivenza, dove studiano e lavorano fianco a fianco israeliani e palestinesi, cristiani, musulmani ed ebrei. Ascoltiamo insieme.

0: Penso che la musica riesca a mettere d'accordo tutte queste diversità perché è un linguaggio universale. È qualcosa che ti insegna a respirare insieme, a guardarsi in faccia, anche nei momenti più tesi, perché sennò non riesci a suonare insieme.
1: Nella musica non c'è religione, non c'è lingua, la capiamo tutti. Forse, se le persone non parlassero e si limitassero a suonare, si capirebbero molto di più. La musica ha un suo linguaggio, non ha barriere, solo ponti e ponti.
2: La bellezza è una via privilegiata dell'incontro. È un linguaggio universale e anche immediato. Non ha bisogno di cancellare le differenze per unire le persone. Al contrario, riesce a trasformare la diversità in armonia.
3: La caratteristica di questa scuola è che la composizione ne fa non solo una scuola di musica, ma anche un centro di coesistenza pacifica, che a Gerusalemme non è scontato.
4: Gerusalemme, città vecchia, bastano pochi passi tra i suoi vicoli di pietra per attraversare quattro mondi diversi: il quartiere cristiano, quello musulmano, quello ebraico e quello armeno, separati da secoli di storia che non sempre li ha messi d'accordo. Eppure, in mezzo a questi confini invisibili, esiste un luogo che sembra ignorarli: l'Istituto Magnificat, una scuola di musica fondata e ancora oggi gestita dai frati francescani della Custodia di Terra Santa, la speciale provincia voluta da San Francesco, presente in questi luoghi fin dal 200. Qui ogni pomeriggio, nelle piccole stanze chiuse ermeticamente da porte gialle, nei sotterranei, l'ex macelleria del convento di San Salvatore, il più importante di Terra Santa, abitato dai francescani sin dal 500, un insegnante ebreo accorda il violino a un bambino musulmano, mentre nella stanza accanto un'allieva cristiana prova il suo brano per il saggio. Dettagli minuscoli, ma in una terra dove il conflitto sembra scritto nella geografia stessa delle strade, bastano a raccontare un'altra storia possibile che attraverso il linguaggio della musica può essere esempio per il presente e speranza per il futuro. Ce la racconta Lucia, insegnante di violoncello, arrivata qui dall'Italia via Svizzera.
0: Questi sono i semi di speranza, siamo noi con la musica, con la bontà delle persone e sono le vie di dialogo che forse riusciranno ad aprire qualcosa. Il cardinale Pizzaballa, infatti, tante volte ha parlato che dovremmo forse ripartire dalla cultura, dalla società civile, dagli studiosi. E anch'io penso che sia una cosa fattibile, diciamo, un po' perché gli artisti hanno studiato anche all'estero e hanno visto anche altro, un po' proprio perché la musica è un linguaggio universale e un po' perché secondo me sono quelli rimasti sani di mente, come ormai li chiamo, però è qualcosa che sicuramente aiuterà.
4: Semi che si riverberano nella società anche attraverso la cultura.
0: A insegnare ai miei allievi, sia cristiani che musulmani, ho avuto in realtà anche, per esempio, per le materie teoriche delle ragazze che sono israeliane, una addirittura è un ex soldato. Loro chiedono molto, nel senso che ci vuole tanta, tanta pazienza, tanta cura, tanta sopportazione a volte, perché diciamo non è immediato come linguaggio per loro, non è immediato venire in orario alla lezione, non è scontato studiare e soprattutto dalle famiglie la musica non viene presa molto seriamente. Alcune famiglie illuminate sì, ma tante no. E si pensa che sia un gioco, oppure per le bambine certe volte non vogliono il violoncello perché devono aprire le gambe, non è una posizione che è adeguata. Quello che è un cammino costante mano nella mano, cioè anch'io ho imparato l'arabo, ho imparato anche sulle loro religioni, per esempio sulla religione musulmana a vedere in una maniera diversa, a vedere i punti in comune anche col cristianesimo di cui io onestamente ero totalmente ignorante o sapevo ben poco, e anche religione ebraica a rispettarla, a conoscerla e a sapere anche delle loro tradizioni, delle loro usanze, delle loro feste, perché magari ogni tanto non vengono a lezione ma ti spiegano.
4: Nonostante qualche naturale intoppo, il Magnificat è passato indenne anche alla tragedia del 7 ottobre e a tutto quanto questa ha provocato e continua a provocare.
0: Dopo il 7 ottobre siamo rimaste una delle poche isole di pace esistenti, soprattutto a Gerusalemme. Quello che noi mettiamo in atto non è che sia tanto il dialogo interreligioso, semplicemente noi siamo esseri umani che erano colleghi, amici, come sono sempre stati prima e dopo il 7 ottobre. Facciamo musica assieme. Abbiamo i nostri problemi tra colleghi, tra docenti, tra ragazzini, studenti. È normale, cioè non facciamo niente di strano. Suona una cosa particolare, però visto da fuori è è quasi un miracolo, onestamente. Ci sono delle storie molto tristi, ci sono delle storie dure anche da ascoltare, ci sono stati momenti anche di litigi forti, soprattutto durante la guerra, come perché mi fai studiare questo pezzo mentre tutti muoiono, perché vuoi da me che io stia lì a pensare al concerto di Haydn quando tutte le mie persone intorno non ci sono più. Però è anche dargli una speranza, dargli un lavoro. Nel caso dei miei allievi più grandi, finalmente si sono laureati e li facciamo lavorare, e quella è la cosa più bella, il traguardo forse che ti gratifica di più.
4: Come si è arrivati a questo traguardo? Fra Alberto Johan Pari, terzo direttore della scuola, ne ripercorre la storia.
3: Il primo direttore è stato Fra Armando Pierucci, un musicista arrivato a Gerusalemme con l'incarico di essere organista del Santo Sepolcro e che poi pian piano ha scoperto che mancava la musica in generale, nella città vecchia, in particolare per le giovani generazioni. Musica e arte non sono ancora obbligatorie nel curriculum scolastico di Israele e Palestina, per cui a maggior ragione 30 anni fa ha deciso di cominciare a dare alcune lezioni di pianoforte e di teoria musicale ad alcuni bambini della città vecchia. Le prime due aiutanti che l'hanno sostenuto in questo progetto sono due signore cristiane che avevano intrapreso degli studi musicali. Quando il numero delle richieste è aumentato, è sorta l'esigenza di chiedere ufficialmente alla custodia di Terra Santa, ai francescani, se fossero disponibili ad autorizzare l'apertura di una scuola. E le grandi sfide erano individuare un luogo e poi tutti gli strumenti e poi gli insegnanti, perché all'interno della società araba ancora la musica non era pensata come una possibilità.

0: instaurato un bellissimo rapporto, prima di amicizia e poi anche di professionalità, con il Conservatorio Pedrollo di Vicenza. È stata stipulata una convenzione che dichiara il Magnificat come sede all'estero del Conservatorio italiano, per cui tutti gli studi seguono i criteri del Ministero dell'Educazione italiana, del MIUR, e i diplomi sono appunto riconosciuti in Europa e nel mondo. Attualmente la capacità massima di accoglienza è di 220 studenti, i piccoli iniziano all'età di 4-5 anni e poi continuano fino alla fine del diploma di scuola superiore musicale e poi c'è la possibilità di accedere al triennio accademico e alla specializzazione, il biennio. I primi traguardi della scuola sono i primi laureati, che sono diventati anche studenti e professori ai nostri alunni. Gli studenti sono per la maggioranza cristiani di tutte le confessioni e poi musulmani ed ebrei. La maggioranza degli insegnanti sono ebrei israeliani. Abbiamo alcuni 5 cristiani, ex studenti, e 2 musulmane, un totale di 35 professori circa. Per cui questa composizione tra studenti, maggioranza cristiani, i professori, maggioranza ebrei, poi qualche cristiano e 2 musulmane, fa della scuola appunto un luogo molto speciale, in cui i ragazzi per anni, decenni, crescono insieme. La speranza è anche quella che poi formino una società migliore in cui sappiano collaborare. In un mondo, quello del Medio Oriente, in cui il dialogo non è scontato, in particolare per quanto riguarda Israele e Palestina, e ancor più in particolare in Gerusalemme, che è questa città così particolare e complicata. E le nostre scuole dei francescani di solito accolgono cristiani e musulmani perché la lingua di insegnamento è l'arabo, ma al Magnificat la lingua è la musica e poi l'inglese, e qualsiasi altra lingua che permetta all'insegnante e all'alunno di apprendere lo strumento.
1: Ma Gerusalemme, la Terra Santa e il Medio Oriente non sono luoghi semplici da vivere, e chi vive dalla parte sbagliata di un confine lo sperimenta sulla propria pelle.
0: Uno studente di Ramallah, in Palestina, che per anni ha attraversato il checkpoint con ore di attesa per incontrare l'insegnante ebrea. Per lui era la prima volta avere a che fare con degli ebrei, come per l'insegnante la prima volta avere a che fare con un musulmano. Tra di loro è nata una bellissima amicizia, soprattutto e familiarità. Quando c'erano problemi anche di chiusura dei confini, a volte l'ha ospitato a casa sua per non perdere lezione. E è diventato un pianista di grande successo. Adesso si sta specializzando in Germania, ma già qui in paese, qualche anno fa, vinse un grande concorso israeliano, tra l'altro, per pianisti e ebbe l'onore e la gloria di partecipare con l'orchestra israeliana ad una tournée in Cina come pianista solista. Un'altra storia molto particolare è quella di un altro ragazzo palestinese di Betlemme, musulmano, Musa, clarinettista, che ricevette il permesso di entrare a Gerusalemme per fare la selezione. E poi non ottenne mai invece un visto per poter entrare a Gerusalemme e frequentare gli studi. Per cui abbiamo trovato una soluzione anche provvidenziale, una scuola protestante che si trova fisicamente, geograficamente in un luogo che è il confine tra zona palestinese e zona israeliana, con 2 ingressi, uno dalla parte israeliana e uno dalla parte palestinese. Quindi Musa raggiungeva questa chiesa protestante dalla parte palestinese, il suo insegnante ortodosso ebreo raggiungeva la scuola dalla parte israeliana e si incontravano in questa chiesa per le lezioni di clarinetto. Si è diplomato 2 anni fa a Vicenza. Nel frattempo a Betlemme aveva conosciuto la sua attuale moglie, una musicista svizzera, ora vivono in Svizzera. La scuola è mantenuta e sostenuta soprattutto grazie alla beneficenza di tanti donatori e anche dei francescani della custodia. Siamo sempre bisognosi di aiuti economici, soprattutto vengono trasformati poi in borse di studio per garantire alle famiglie che non potrebbero sostenere questi studi di far vivere un'esperienza musicale importante ai loro figli.
1: Il Magnificat non finisce dentro le sue mura, quindi. Per molti ragazzi palestinesi della città vecchia è anche rifugio quotidiano. Emi ha 14 anni, è di Gerusalemme e il violoncello lo suona da quando ne aveva 7.
2: L'Istituto Magnificat è il posto dove vengo a suonare il violoncello e mi sento libera, perché qui ci sono i miei amici, tante persone che conosco. Suoniamo e basta, ci divertiamo. Suono quando provo emozioni contrastanti. A volte sono arrabbiata, a volte felice o triste.

0: un posto dove vado quando non riesco a dire a nessuno cosa provo. Semplicemente suono ed è come se lo stessi raccontando a qualcuno. Soprattutto nei momenti difficili, con il violoncello riesco a suonare un pezzo allegro che mi riporta alle cose belle. Sposto l'attenzione su quello che mi rende felice invece che sulle difficoltà.
1: C'è chi come Amy sta imparando a conoscere il proprio strumento e chi come Tamara in questa scuola è cresciuta davvero, da allieva è diventata insegnante. E il suo violoncello per le strade della città vecchia e nella sua comunità araba è spesso un oggetto difficile da spiegare.
0: Il violoncello non è uno strumento piccolo. Non riesco a passare facilmente con lui. Puoi aprirlo? Sei araba? È una chitarra questa? Tante volte sono arrivata tardi al lavoro, ai concerti, perché dovevo aprire l'astuccio del violoncello solo per farlo vedere a chi fa controlli. Diciamo per curiosità, anche se è per altro. Il Magnificat è stata la mia opportunità. È qui che ho iniziato davvero a studiare quello che volevo, divenuta poi professione. Questo posto mi ha spinta avanti con tante opportunità. Suonare con altre persone, fare concerti qui e all'estero. In questa scuola puoi trovare studenti di ogni religione. Oggi viviamo in momenti difficili, dove le religioni a volte sono motivo di scontro. Il Magnificat è come la città vecchia dove tutti i quartieri sono uno accanto all'altro. È tutto collegato. Non è così strano vivere in una comunità del genere. Anche se in città qualcuno se lo dimentica, qui siamo persone normali con religioni diverse. C'è rispetto, c'è connessione. La musica parla una sola voce e mi ha resa indipendente, più consapevole di dove sono, di cosa voglio fare. Non voglio andarmene. Voglio restare nella mia terra. Voglio aiutare la comunità. Per vivere in questo posto bisogna essere coraggiosi e forti. E penso che la musica dia la forza per restare. Quando vado all'estero con l'istituto, a fine concerto capita che qualcuno che non conosco venga a dirmi che ha pianto per qualcosa che abbiamo suonato. La musica è qualcosa che chiunque può capire. Vorrei che fosse accessibile anche a chi non può permettersi il conservatorio, a chi non può pagare le lezioni. Spero che in futuro arrivi in sempre più case.
1: La maggioranza degli insegnanti del Magnificat è ebrea, quella degli studenti è cristiana o musulmana. Miriam Reitner, ebrea di origini serbe, insegna violino e Nathaniel Sternberg è uno dei suoi giovani allievi, nato e cresciuto a Gerusalemme.
2: Sono felice di far parte di questa scuola meravigliosa. È una scuola da sogno, non una scuola qualunque, perché non importa da dove venga una persona, qui è sempre la benvenuta. Insegnanti di ogni fede e religione, allievi di questa città santa che è Gerusalemme, perfino lavoratori stranieri solo di passaggio, anche loro amano venire qui a studiare.
3: È davvero bello essere qui dove ci sono studenti di diverse religioni. Abbiamo orchestre nelle quali suoniamo tutti insieme senza distinzioni. È una scuola di grande qualità.
2: Le piccole orchestre suonano soprattutto musica araba tradizionale, pezzi molto belli. Di recente c'è stato un festival molto importante e la nostra orchestra vi ha preso parte. Un brano di un compositore israeliano, uno di un compositore occidentale, una melodia ebraica e insieme a un cantante arabo anche un pezzo della tradizione araba. È come un fiume che attraversa luoghi diversi e alla fine la gente è felice. Quanto è stata saggia quella scelta. Forse il contributo più grande alla pace tra i popoli.
3: Sono convinto che anche nei momenti più difficili la musica riesca sempre a tenere tutti uniti. È come un altro universo.
2: Qui gli insegnanti sono nati in loco, ma arrivano anche da paesi lontani, anche in guerra. Abbiamo insegnanti russi e ucraini, eppure sono tutti insieme. È un altro segno di come questo posto unisca davvero, perché la musica, che è già di per sé un linguaggio, non conosce barriere. È l'Istituto Magnificat. È un luogo da sogno, fatto di ponti.
1: Una coesistenza che è l'origine stessa del progetto, come spiega fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
4: Da 30 anni, nelle aule dell'Istituto Magnificat, nel cuore della città vecchia di Gerusalemme, accade qualcosa di straordinariamente semplice, cioè bambini e ragazzi cristiani, musulmani ed ebrei si incontrano per studiare musica, provengono da famiglie, da culture e da tradizioni religiose differenti, ma condividono la stessa passione, fanno la stessa fatica, la fatica dello studio, la stessa gioia di imparare e anche la gioia di suonare insieme. E allora la musica diventa educazione, cultura, preghiera, ma soprattutto diventa un linguaggio universale, cioè capace di aprire strade dove sembrano esserci soltanto muri e divisioni. Ci insegna ad ascoltare, a rispettare il tempo dell'altro, a riconoscere che ogni strumento ha una sua voce propria, ma che soltanto insieme possiamo dare vita a una sinfonia. Quest'anno, mentre ricordiamo i 30 anni di questa esperienza, celebriamo anche gli 800 anni del beato transito di San Francesco di Assisi. E Francesco è stato un uomo profondamente innamorato della bellezza. La cercava ovunque e sapeva riconoscere la bellezza nel creato, nel canto, nel volto di ogni creatura, anche nel volto del nemico.
1: Una esperienza, quella educativa del Magnificat, che come le altre che hanno di base l'istruzione, aiuta a mettere insieme culture diverse, formando persone e cittadini aperti all'altro, al diverso, al confronto.
5: Dunque, sono tante tradizioni musicali che si mischiano. Alcune sono un po' letali, devo essere onesta, perché non è facile togliere certi suoni che hanno in testa. Per noi, per la musica classica, per esempio, i famosi quarti di tono, queste note che a noi sembrano stonate, non ci aiutano. Per alcuni ragazzini, per esempio, cantare una scala pulita era quasi impossibile all'inizio. Facevano tutti questi portamenti da sotto perché loro ascoltano così, la chiamata alla preghiera stessa è fatta così. Sulla musica ebraica la cosa buona è che hanno un po' meno quarti di tono, un po' meno suoni strani, però hanno dei ritmi molto definiti, che aiutano tanto. Devo dire che loro hanno un grande orecchio per dei ritmi per noi complicatissimi, che però loro non leggono, cioè loro riproducono orecchio.
4: E in un tempo segnato dalle crociate, Francesco ebbe il coraggio di attraversare le linee del conflitto per incontrare il sultano d'Egitto. Non rinunciò alla propria fede, ma scelse la via dell'incontro. Questo è lo spirito che desideriamo custodire anche al Magnificat. Infatti non chiediamo ai nostri ragazzi di rinunciare alla propria identità, desideriamo piuttosto che scoprano come la bellezza possa diventare un terreno comune, uno spazio nel quale incontrarsi.
5: E dopo ci siamo noi con la musica classica. Tanti bambini gli piace la musica classica, non me lo aspettavo, però hai delle sfide. Per esempio, prima lezione di solfeggio, quando sono arrivata 10 anni fa, mi ricordo che gli avevo chiesto di... avevo suonato il l'inno alla gioia e nessuno sapeva che cos'era. E infatti mi è venuto un colpo dicendo, oddio, cioè questa è la melodia più semplice che abbiamo noi in testa e questi mi guardano e mi dicono, che è sta roba che ci hai fatto? Anche la primavera di Vivaldi, sì, forse da qualche parte per sbaglio l'hanno sentita, ma non ti sanno dire che cos'è. Quindi c'è anche tutta questa educazione all'orecchio che devi fare a un ascolto di cose diverse. E poi è interessante quando invece noi siamo sottoposti alla loro musica e lì iniziano i dolori, è veramente difficile. Io ho suonato tanta musica tradizionale, soprattutto con l'ensemble degli insegnanti del Conservatorio Nazionale Palestinese, era stata veramente difficile. Hanno questi recitativi poi tipo opera con tra l'altro le parole, cioè noi in orchestra tipo quando suoniamo Verdi ci sono i recitativi scritti in italiano, questi fanno la stessa cosa ma scritte in arabo, quindi ci sono i quarti di tono, questo che inizia a fare 5.000 note con da destra a sinistra le parole ma le note da sinistra verso destra. Ho detto, no, ragazzi, questo è un incubo. Pian piano ti abitui, poi una musica bellissima, la loro musica poi classica, poi hanno la musica tradizionale classica araba, qui viene dall'Egitto, dalla Siria, eccetera, è bellissimo.
4: E in una terra dove troppo spesso i bambini crescono imparando a riconoscere le divisioni prima ancora che a imparare a conoscersi, il Magnificat offre un'esperienza direi differente. Qui l'altro diventa un compagno con cui condividere uno spartito, qualcuno della cui presenza in fondo hai bisogno perché la musica possa nascere, perché il concerto possa essere suonato. E allora la bellezza sappiamo bene che non risolve i conflitti, certo, però disarma i cuori, educa lo sguardo e ci rende nuovamente capaci probabilmente di riconoscerci anche fratelli appartenenti alla stessa umanità.
5: Ci sono per esempio dei partiti misti di giovani adesso, c'è Standing Together, che è questo movimento bellissimo. Io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerli, diversi dei membri, e quindi loro fanno tante serate culturali, per esempio, dove spiegano i poemi in arabo, addirittura hanno spiegato il significato della kefia, per far capire anche agli israeliani che non è soltanto uno strumento di terrore e di paura, ma è proprio un simbolo tradizionale, e viceversa, perché poi insegnano ebraico per chi vuole, eccetera. Ci sono i rabbini per la pace, c'è tutto il movimento dei rabbini che loro comunque raccolgono fondi e cercano di trovare una via per una pace duratura. Quindi tra i ragazzi c'è tanto lavoro, devo dire, tante possibilità anche legate all'arte. C'è anche a Bezalem, per esempio, nella scuola di arte ci sono tanti studenti sia palestinesi sia israeliani, negli ospedali. Semplicemente forse queste cose da fuori non si vogliono vedere. Abbiamo visto tante manifestazioni anche in Europa, in Italia stessa, molto accese, troppo polarizzate. Io non sono un grande fan delle manifestazioni in questo senso, proprio perché è una storia talmente complicata che se anche da fuori si iniziano a prendere parti troppo estremiste, non ci aiutano. Non aiutano le persone qui, non aiutano le persone che provano a fare qualcosa qui. Io ho fede più che altro nei ragazzi, nelle persone giovani e anche nei bambini. Mio figlio stesso è nella scuola della Custodia di Terra Santa, è in prima elementare e ha iniziato a studiare l'ebraico, che è qualcosa di nuovo.
4: E quindi 800 anni dopo San Francesco e 30 anni dopo la nascita del Magnificat, noi francescani continuiamo a credere nella forza della bellezza. Perché la bellezza apre all'incontro, l'incontro genera relazioni e le relazioni possono diventare vie di pace.
6: Rete 2.

0: Abbiamo ascoltato una puntata di Laser dedicata all'Istituto Magnificat di Gerusalemme, che compie 30 anni, accademia di musica gestita da Francescani di Terra Santa, dove la maggioranza degli allievi è cristiana, mentre la maggioranza dei docenti è ebrea. Dunque un istituto che diventa un laboratorio di umanità, di convivenza. Laser, curato da Nello Del Gatto, uniti dalla musica, il laboratorio di umanità e convivenza del Magnificat. Naturalmente puntata che potrete andare a riascoltare sul nostro sito rsi.ch o sul nostro Play RSI.
1: Margherita Cascio, regista, editrice e codirettrice artistica del Film Festival Diritti Umani di Lugano. Indovina chi viene al cinema, quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Domani alle 12.45.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Veronica Lippi. Negli Stati Uniti si ritorna alle esecuzioni capitali pubbliche. Il ministro della difesa Hexet annuncia una fucilazione in diretta streaming per il 3 dicembre. Le cure mediche dei feriti italiani di Cramontana non sono ancora state pagate. Le fatture sono di 1,5 milioni di franchi. Incidente mortale in Val Rosèche. Per il momento si indaga solo contro il cocchiere. I parenti della vittima non ci stanno. Responsabile è anche chi organizzava i tour. Negli Stati Uniti sarà trasmessa in diretta streaming la fucilazione di Nidal Hazan, ex maggiore dell'esercito condannato a morte per la strage del 2009 nella base militare di Fort Hood in Texas. Lo ha annunciato il capo del Pentagono, Pete Hegseth. Si tratterà della prima esecuzione pubblica nel paese dal 1936. Da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
5: He's going to get a firing squad of soldiers, as it should be, and we'll make sure that people are able to watch it, that it's public.
6: Faremo in modo che la gente possa guardarla, che sia una esecuzione pubblica. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, annuncia così durante un'intervista a bordo della portaerei Abramo Lincoln che la fucilazione di Nidal Hazan verrà trasmessa in diretta streaming. È quello che si merita e la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per quello che ha fatto, ha aggiunto Hegseth.
5: People need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
6: Ex maggiore dell'esercito statunitense, figlio di emigrati palestinesi. Il 5 novembre del 2009 Hazan aveva aperto il fuoco nell'infermeria della base militare di Fort Hood in Texas, uccidendo 13 commilitoni e ferendone altri 32. Nel 2016 un tribunale militare lo aveva condannato alla pena di morte. La settimana scorsa Donald Trump ha dato luce verde alla sua esecuzione mediante fucilazione. Un metodo che l'esercito statunitense non usa da lontano 1945, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
5: Of course we're going to do it at Fort Hood. We're going to do it on a Thursday. We're going to do it at 1 o'clock, which is when he did it.
6: Naturalmente l'esecuzione avverrà a Fort Hood, all'1 di pomeriggio del 3 dicembre, alla stessa ora in cui il terrorista compì la strage, ha aggiunto Hegseth con un malcelato compiacimento. Ci saranno soldati con fucili, un vero plotone di esecuzione.
5: And it's going to be soldiers with rifles executing the firing squad.
6: L'annuncio del capo del Pentagono ha suscitato le reazioni dell'avvocato di Nidal Hazan e degli attivisti per i diritti umani che hanno criticato la volontà di spettacolarizzare l'esecuzione. L'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti è avvenuta nel 1936. Mentre secondo Amnesty International l'anno scorso nel mondo ci sono state 17 esecuzioni in pubblico, 11 in Iran e 6 in Afghanistan.
4: 1,5 milioni di franchi sarebbe questo l'ammontare della fattura delle cure mediche prestate alle vittime italiane del rogo di Cramontana. L'Italia, come noto, si rifiuta di pagare. Il presidente della Confederazione aveva promesso una soluzione. Ebbene, sono passati più di 9 mesi dalla tragedia e una soluzione ancora non c'è. Paola Latorre.
7: Se mi faccio male su una pista e mi rompo una gamba, è giusto che ci sia un rimborso da parte del sistema sanitario italiano. Se invece mi sono fatto male in un locale per la negligenza, per la colpa di qualcuno, e probabilmente è anche qualcuno del comune o del cantone, come minimo va messa in sospensione questa richiesta fino a che non vengono accertate le responsabilità.
8: A parlare ai microfoni d'RTS, il padre di un ragazzo rimasto gravemente ustionato nel rogo di Cromontana.
0: Dopo l'incendio è stato ricoverato immediatamente a Sion per gravi ustioni alla schiena, alle mani e alle braccia. Un ricovero durato 15 ore. Poi il ragazzo è stato trasferito a Milano. La fattura inviata all'Italia con copia alla famiglia è di 66.800 franchi. In totale 12 vittime italiane sono state curate negli ospedali svizzeri dopo la tragedia. Secondo le ricerche della RTS, il costo totale delle loro cure si aggira intorno a 1,5 milioni di franchi. Un conto che semina discordia. Il governo italiano, come ci ha confermato ieri nuovamente il portavoce, continua a rifiutarsi di pagarlo, come invece previsto dagli accordi internazionali. All'inizio di maggio il presidente della Confederazione Guy Parmelin aveva promesso una soluzione dopo un incontro con Giorgia Meloni, ma a 9 mesi dalla tragedia, il Consiglio federale non l'ha ancora trovata. Tra i parlamentari federali c'è chi incoraggia il Consiglio federale a cancellare il debito, a fare un gesto, vista la situazione particolarmente grave. Altri invece si aspettano che Berna mantenga una posizione ferma, dato che ci sono appunto degli accordi internazionali che vanno rispettati.
4: Nei Grigioni ora, dove l'inchiesta della Procura sull'incidente con una carrozza trainata da cavalli, costato la vita lo scorso 15 agosto a una turista argoviese, solleva dubbi e interrogativi. Si indaga per omicidio colposo e sotto indagine c'è una sola persona, il cocchiere del convoglio. Per i familiari della vittima, però, l'indagine andrebbe estesa ad altri. Il servizio di Patrick Colombo.
8: Lo scorso ferragosto, il compagno e la sorella della vittima viaggiavano sullo stesso convoglio, trainato da 3 cavalli, andato a schiantarsi contro una pianta durante un'escursione in Val Roseche, in Alta Engadina. Adesso chiedono che venga fatta piena luce sull'incidente costato la vita alla 73enne argoviese e in cui sono rimaste ferite 12 persone. Per questo si sono costituiti accusatori privati nel procedimento penale avviato dalla Procura Retica. A rappresentarli l'avvocatessa Barbara Borer-Matis, la quale, a nome dei suoi clienti, non nasconde dubbi e perplessità sull'operato della magistratura, che nel registro degli indagati ha inserito il solo nome del conducente della carrozza con 2 rimorchi, convoglio che il giorno della sciagura trasportava oltre 30 turisti. Ferma restando la presunzione di innocenza per l'indagato, questo quanto scrive in una nota la legale argoviese.
0: Per le vittime è difficile comprendere che non sia ancora stata avviata un'inchiesta a carico del datore di lavoro. Questi è tenuto a istruire i propri dipendenti in modo adeguato sui pericoli e sul rispetto delle norme di sicurezza. Va verificato, in particolare, se il cocchiere era sufficientemente formato per guidare una composizione così pericolosa. Le indicazioni, giuntemi da alcuni passeggeri presenti il giorno dell'incidente e da altri cocchieri, fanno ritenere che il conducente del convoglio non fosse sufficientemente preparato.
8: Sotto la lente, per gli accusatori privati, dovrebbe essere messo anche l'operato delle autorità comunali di Pontresina, per verificare in particolare se e quali controlli siano stati fatti sulla concessionaria del servizio di trasporto con le carrozze.
4: Un incendio blocca la circolazione dei treni tra Yverdon e Losanna, in particolare tra Cossonay e Chevernay. Una parte del traffico regionale e nazionale tra Romandia e Svizzera tedesca è toccato, ci sono ritardi e deviazioni, non si sa quando la situazione tornerà alla normalità. È ottobre, ma gli effetti della siccità continuano a pesare sull'agricoltura, in questo caso sull'alimentazione degli animali da reddito. La Confederazione ha così deciso di sbloccare le riserve di mangimi. Le importazioni sono difficili per i bassi livelli di Reno e Danubio. Ci racconta di più Anna Valenti.
9: Farina di soia, colza e girasole sono questi i principali mangimi proteici. Derivati dalla lavorazione dei semi per estrarne l'olio, vengono utilizzati per nutrire bovini, suini e pollame. La produzione indigena destinata ai mangimi non basta a coprire il fabbisogno. La Svizzera dipende quasi interamente dall'estero, dall'Europa principalmente, continente americano per il resto. Per garantire di avere sufficiente cibo proteico da destinare agli animali nei momenti di crisi, le imprese devono conservare riserve sufficienti a coprire fino a 2 mesi di fabbisogno in caso di stop totale delle importazioni. 80.000 tonnellate in totale a livello nazionale. Il paradosso è che sul mercato mondiale ad oggi le quantità di questi semi proteici sono sufficienti. Il problema è farle arrivare, già perché il basso livello delle acque del Reno e del Danubio limita la loro navigabilità, rallentando i trasporti. A ciò si aggiunge che trasferire le merci su treni e camion è complicato. Le capacità di trasporto sono contese da altre merci. Così dal 15 ottobre la Confederazione consentirà nuovi prelievi dalle scorte obbligatorie. A settembre era già consentito utilizzarne fino al 20%, finora però ne è stato prelevato solo il 9,5%, un dato positivo che fa ben sperare il Consiglio federale, Visto che le importazioni proseguono, seppur rallentate, le scorte potranno durare per più di 2 mesi, nella speranza che sia un lasso di tempo sufficiente per far risalire i livelli dei fiumi, consentendo le merci, e dunque anche i mangimi proteici per gli animali, di tornare a viaggiare regolarmente.
4: Chiudiamo qui, buona giornata a tutti e a tutte.
3: Lo sport.
10: Hockey Club Lugano all'assalto della capolista. Buongiorno da Omar Gargantini. Alla Corner Arena arriva lo Zurigo imbattuto, dominatore del primo scorcio di campionato, e da allora il Lugano ha la legittima ambizione di essere la prima squadra capace di fermarne la marcia. È Lugano oltretutto gasato dal successo di Losanna, che vuole finalmente mettere in fila 2 risultati utili consecutivi. In casa bianconera intanto è pronto a fare il proprio debutto Robert Meyer, ed a farlo come backup di Schlegel dopo l'operazione traportieri, operazione di mercato finalizzata ieri, che ha portato Van Poelberghe a Ginevra. Patrick Locatelli.
11: Numeri insufficienti e scosse, goli gol, il fantasma lettone. No, non sono i titoli di una trilogia noir, ma se ci aggiungiamo del bianco e del giallo, ecco che si schiarisce la situazione portieri in casa Lugano. Dopo Porrentruy, serata nella quale Niklas Schlegel ha concluso con un insufficiente 76% di parate, a fronte di 21 tiri subiti, era richiesta una scossa, un cambio di attitudine, che il numero 34 ha saputo darsi già 3 giorni dopo a Losanna, chiudendo quasi ogni pertugio e negando punti ai vodesi. La seconda scala l'ha data Yannick Steinmann il giorno seguente, spedendo a Ginevra Van Poelberghe, mai davvero convincente e decisivo nelle 23 occasioni in cui ha difeso la porta bianconera. 44 partite in National League dal 2022 a oggi tra Lugano e Bienne non sono sufficienti a garantirgli un posto da nessuna parte, e a Ginevra andrà a fare il secondo di Charlin. A Lugano invece arriva Robert Meyer, l'unico portiere in grado di segnare i bianconeri. Proprio così accadde nei playoff del 2023. 37 anni proprio oggi, auguri, l'estremo difensore di origine ceca cederà con ogni probabilità il posto la prossima stagione a una vecchia e gradita conoscenza, che da qualche tempo aleggia nella sua forma gassosa di rumor. Elvis Merzlikins, fresco di passaggio a Toronto, è alle prese con un infortunio, vero? Ma è un dato di fatto che il suo possibile ritorno non lascia indifferente nessuno, anzi, una certa pressione potrebbe esercitarla pur trovandosi ancora al di là dell'oceano.
10: Come Berna Bienna, Davos Kloten e Lagnau Rapperswil, anche Lugano Zurigo inizierà alle 19.45, serata quella dell'hockey che come sempre seguiremo su Rete 1, da prima in Sport e Musica con la radiocronaca della partita e poi con After Hockey per approfondire quanto successo in pista. Nel calcio tornano invece i campionati dopo la lunga pausa per far spazio alle nazionali in attesa della Super League, con Lugano che domani riceverà il Lucerna. Stasera si riparte con la Challenge, le prime della classe sono entrambe in trasferta, lo Stad Losanna capolista a Rapperswil, il Winterthur primo inseguitore invece a Neuchâtel. In campo femminile invece entra nel vivo la corsa della Svizzera verso i mondiali previsti la prossima estate in Brasile. La nazionale rossocrociata debutta nel primo turno dei playoff affrontando Israele in trasferta alle 15.30, gara di ritorno prevista martedì sera a Sion. In caso di passaggio del turno, le rossocrociate affronteranno poi la vincente che uscirà dalla sfida tra Austria e Kosovo.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Benvenuti a questa puntata di Parada da Barbara Tartari, sono le 9:43 minuti e saremo insieme fino alle 11 parlando di musica, anche ospitando alcuni personaggi per capire che cosa accadrà in questo weekend, tra cui un appuntamento di Cantar di Pietre, ospiteremo Fabio Furnari, il direttore degli Invaghiti, che sarà l'ensemble protagonista del concerto per Cantar di Pietre di domenica. Avremo modo di capire cosa accade anche qui alla Rete 2 oggi, come ogni venerdì, la puntata, parliamo di opera appunto, con il ridotto curato da Gaia Varon, e poi chiuderemo come sempre con la recensione. Oggi è una puntata in cui riprendiamo il tema della ricorrenza dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, e la recensione di oggi di Paolo Scarnecchia ci porta all'81esima edizione della Sagra Musica Umbra, dove l'ensemble Micrologus ha presentato un concerto intitolato Giullari di Dio, e ne parleremo alle 10:45 con Paolo Scarnecchia. E rimaniamo in ambito di musica medievale e rinascimentale anche con la nostra prima pagina, Musica di Carta.

0: Annette.
1: Iniziamo così questa prima pagina di Musica di Carta, partendo da questa comptine, questa filastrocca francese che ci racconta la storia di Jeannette, che diventa un po' la storia di tante donne, anche fino alla contemporaneità. Parla di questa ragazza che non si rassegna a perdere il proprio amante, il proprio compagno Pierre, che deve essere giustiziato. E Jeannette sfida così il padre, chiede per sé la stessa morte inflitta al suo amato. Ebbene, questa diventa una storia comune nei secoli di tante figure femminili, tanti piccoli ritratti che ci raccontano di una cultura comune, di tante epoche, dicevo, forse fino alla contemporaneità, e diventa un topos che attraversa i secoli e i repertori. Di questa storia, di questo ritratto che cambia forme, cambia volti, ma in fondo rimane la stessa storia, anche se spesso con finali diversi, ci racconta questo progetto discografico curato da un ensemble che da anni si occupa di repertorio medievale, rinascimentale, andando a sondare in maniera molto approfondita le fonti, e cioè Anonima Frottolisti. Il disco in questione, da cui abbiamo tratto questo primo ascolto, ha per titolo Il fior della Cecilia, immagini femminili tra Medioevo e Rinascimento, un disco pubblicato per Tactus. È davvero molto interessante perché si muove tra la cultura orale, quindi tra oralità, i canti che venivano tramandati appunto senza fonti scritte, ha invece un'analisi di fonti letterarie, musicali, per andare a capire come si è evoluto questo tema nello svilupparsi dei secoli, quindi esattamente come si fa con le fonti antiche, andando a lavorare sul repertorio tradizionale.

Stiamo ancora ascoltando questo prezioso disco per Tactus, il fior della Cecilia, immagini femminili tra Medioevo e Rinascimento, curato nella realizzazione ma anche nell'approfondimento e nella ricerca storica da Anonima Frottolisti. Parliamo di questo disco approfondendo questo tema della storia che unisce tutti questi ascolti, quindi la storia della bella, della figura femminile, che una storia che accomuna queste figure attraverso un destino comune, quindi entrambe, tutte piangono l'amato incarcerato destinato alla morte, rifiutano qualsiasi altro uomo. In questo caso si tratta di Belle Ceci di Guillaume Dufay, una storia forse un po' unica in questo panorama, perché ha un finale d'amore, in questo caso positivo, anche se proprio le prime strofe ricalcano questo tema perfettamente, il dolore, diciamo, per la perdita dell'amato. Questo percorso così affascinante viene raccontato molto bene da Giovanni Conti sulla rivista Musica di ottobre di questo mese. Ci fa capire come questa storia possa passare attraverso i secoli, passando anche da Tosca, per esempio, quindi dall'opera lirica. In fondo anche lì la storia di Tosca è molto simile, fino a arrivare a O Bella Ciao, con quel fiore che ci racconta del dolore della perdita del partigiano morto per la libertà. L'analisi di questi brani è approfondita e interessante. Per esempio, se pensiamo a questa La Belle Ceci nel repertorio di Guillaume Dufay e poi in quello di Josquin des Prez, questo ci testimonia questa trasmigrazione del tema dalla sfera proprio orale del repertorio a quella più colta. Ci dimostra come il confine tra cultura popolare e cultura cortigiana fosse molto sottile. Quindi il Rinascimento italiano poi è un momento decisivo, le corti di Ferrara, Mantova e Firenze diventano dei veri laboratori di sperimentazione musicale, e paradossalmente questo tema, questo Cantus Firmus, La Belle Ceci, questa canzone diventa il Cantus Firmus, quindi la base di messe polifoniche, per esempio, e questo consente la trasmissione di queste tematiche all'interno dei secoli, ma anche all'interno degli vari strati sociali anche della comunità dell'epoca.

E qui la Franceschina che mantiene questa tematica, una voce femminile che non smette di raccontare questa ferita, l'amore ostacolato, la violenza del potere, una storia che, dicevamo, acquisisce volti diversi a seconda dei contesti e dei secoli. Abbiamo parlato di come questa tematica possa attraversare anche le varie tradizioni, passare da un contesto colto alla tradizione orale, in una capacità, come dire, di influenzarsi a vicenda grazie proprio alla forza di questa storia, la Franceschina. In questo caso siamo alla commedia dell'arte. La Bella non è più soltanto protagonista di questo racconto tragico, diventa proprio una figura strutturante della musica d'arte. Nel corso del Cinquecento questa figura subisce un'altra metamorfosi con l'emergere appunto della Franceschina, che fu una delle maschere femminili più rappresentative della commedia dell'arte. Questo che realizza dunque Anonima Frottolisti è un percorso davvero interessante, curioso, che ci racconta della storia non solo della musica ma anche culturale. In questo caso siamo passati, diciamo, dalla teatralizzazione della figura, che, come dire, anzi rafforza ancora di più questa figura archetipica, possiamo dirla così, e fino a portarla per esempio alla Tosca di Puccini. L'abbiamo già accennato prima, la vicenda di Tosca, Cavaradossi, Scarpia ripropone questa straordinaria storia, una fedeltà a questa struttura narrativa, anche se poi i mezzi espressivi sono completamente diversi. Ma passiamo ad un'altra delle figure femminili che hanno queste caratteristiche, quello della Cecilia.

Zitta, zitta Cecilia, che ci sto io per te. È proprio un verso emblematico di questa vicenda che passa nei secoli, lo abbiamo già detto. La bella Cecilia, il fior della Cecilia è quel fiore sulla tomba della donna che non si rassegna a perdere il proprio amore, ma ne segue la sorte. Il fior della Cecilia è il titolo di questo disco di Anonima Frottolisti. Questa figura appunto femminile che racconta una simbologia tutta al femminile passa alla cultura italiana, proprio alla ballata italiana, con la figura di Cecilia in numerose varianti regionali e rappresenta proprio il nucleo centrale di queste figure che variano poi di volto ma rimangono così identiche nel contenuto. Il fiore della Cecilia, come dicevamo, può essere anche il fiore di Bella Ciao, un fiore che continua a fiorire in ogni epoca e continua a parlarci. Lo fa anche attraverso questo disco. Il fior della Cecilia l'abbiamo raccontato attraverso il disco di Anonima Frottolisti pubblicato per Tactus e anche attraverso l'articolo di Giovanni Conti che trovate per intero, un articolo molto ricco di contenuti, articolo di Giovanni Conti, dicevo, contenuto sulla rivista Musica di questo mese, ottobre 2026.

0: Fille à marier, dal disco Il fior della Cecilia, immagini femminili tra Medioevo e Rinascimento di Anonima Frottolisti, pubblicato per Tactus.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Le celebri variazioni rococò di Tchaikovsky, qui in una bella interpretazione con la Euro-Philharmonic Orchestra diretta da Dmitri Liss al violoncello Boris Andrianov. Questa pagina, insieme alla quarta sinfonia di Tchaikovsky e l'andante cantabile e notturno, sarà il cuore, diciamo, di un progetto dedicato a Tchaikovsky, il progetto Tchaikovsky 3 dell'orchestra Le Nove, che come sappiamo è un'orchestra nata attorno alle nove sinfonie di Beethoven, un progetto nato nel 2020, un progetto nato da giovani musicisti che avevano un sogno, quello di eseguire proprio le nove sinfonie di Beethoven. Il progetto ha avuto grande successo.

sinfonici, musica da camera, orchestra d'archi, alcuni eventi aggiuntivi, diciamo, che riguardano questo autore. Arrivano due in questo weekend, due concerti. Il primo domani alle 20:30 a Palazzo dei Congressi di Lugano e domenica alle 17:30 alla Chiesa di San Biagio a Bellinzona. Una bella occasione per ascoltarli, l'orchestra alle 9, diretti da Yoram Ruiz e naturalmente un solista al violoncello per le variazioni su un tema rococò, e sarà niente meno che Enrico Dindo, grande solista, che sarà con loro in questo viaggio all'interno della musica di Piotr Ilich Tchaikovsky. Andiamo ora invece a cambiare repertorio, andiamo a segnalare i concerti di Classic Ascona, che è ancora nel pieno svolgimento con degli appuntamenti molto interessanti che in questo weekend riguardano la musica corale.

The Runner di Bob Chilcott qui con l'ensemble Tenebre, il coro Tenebre, Tenebre Choir di Londra e il suo direttore Nigel Short. Sì, un weekend per Ascona dedicato alla musica corale, perché uno dei progetti, diciamo, un po' innovativi di Classica Ascona di quest'anno sono le accademie, anche tra cui c'è anche quella corale, l'Ascona Choral Academy, che sotto la direzione appunto di Nigel Short si riunisce per una settimana intera nel Locarnese con più o meno 200 coristi che partecipano a vari eventi, workshop, concerti, diciamo ensemble vocali già costituiti, ma che si ritrovano per fare questa esperienza. E un'esperienza molto interessante, perché questa accademia corale si riunisce al London Tenebre Choir in alcuni eventi. Innanzitutto vi segnalo che questa sera alle 19:30 al Collegio Papio di Ascona si esibisce proprio il Tenebre Choir diretto da Nigel Short, che è un coro che lui ha fondato più o meno 25 anni fa. Quindi grande esperienza,

coro di grande qualità. Tra l'altro Nigel Short aveva dedicato parte della sua vita artistica ai King Singers e poi ha fondato questo Tenebre Choir, un coro a 16 voci, e potrete ascoltare un bel programma questa sera ad Ascona, perché il titolo è già affascinante, un inno alla bellezza celeste, per così dire, e sì, così propongono un repertorio che va dal Rinascimento inglese con Thomas Tallis, un repertorio che poi prosegue a Purcell, a Croft, fino al famoso Miserere di Allegri, e poi pagine del Novecento come Eric Whitaker e Gustav Holst. Bel programma, direi, 19:30 Collegio Papio di Ascona. Ma non è l'unica, così, l'unico appuntamento che riguarda questo coro e l'Accademia, soprattutto l'Accademia Corale di Ascona. C'è anche un concerto sabato 10, sempre a Locarno, cioè a Locarno in questo caso, alla Chiesa di San Francesco, alle ore 19:30.

Dicevo, sabato alle 19:30 il concerto si terrà alla chiesa di San Francesco di Locarno e sarà un concerto in cui l'Accademia Corale di Ascona sarà insieme al London Tenebre Choir, di cui abbiamo parlato poco fa, e la Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Questo direi potente simbolo di coesistenza pacifica che abbiamo già conosciuto qui nel nostro territorio e arriva a Classica Ascona per portare il suo messaggio di unione anche attraverso la musica di questa compositrice. Stiamo ascoltando in sottofondo questa Prayer to the Holy Mother of God. La compositrice in questione è Hanna Havrilets. Si proporrà Canticum, una specie di preghiera senza parole, un po' come quella che stiamo ascoltando, scritto per orchestra d'archi. Questa compositrice ucraina, Hanna Havrilets, è scomparsa il 27 febbraio del 2022 a Kiev, subito dopo l'inizio dell'invasione russa, per mancanza di cure mediche. Insomma, in tempo di guerra questa orchestra si è davvero trasformata in una ambasciatrice internazionale dell'identità culturale dell'Ucraina, ma in un messaggio di pace e di coesistenza pacifica, generale, simbolica. E quest'unione ne è la rappresentazione, diciamo, musicale. Quindi alcuni solisti che sono Maria Stella Maurizi, Freya Apfelstedt, Tomislav Jukic e Lobel Barun sono presenti in questo concerto insieme al classico coro del Festival di Ascona, al coro Tenebre, all'Orchestra Sinfonica Giovanile dell'Ucraina diretti da Oksana Liniv. Canticum per orchestra d'archi di Hanna Havrilets e poi lo Stabat Mater per soli coro e orchestra opera 54 di Antonin Dvorak alla chiesa di San Francesco di Locarno sabato alle 19:30.

0: Le celebrazioni per l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi sono davvero un evento di portata mondiale. In molti paesi, insomma, si sta già onorando questo uomo straordinario con una serie di eventi culturali, religiosi, educativi, musicali e anche la rassegna Cantar di Pietre di quest'anno, che giunge alla sua 39esima edizione, si muove sulla linea di San Francesco. Musica e cultura nell'ottocentesimo dalla morte. Molti appuntamenti che riguardano la cultura di quell'epoca, la musica che appunto si muoveva attorno alla figura di San Francesco, e arriviamo al concerto di sabato a Mendrisio, alla chiesa di San Giovanni, alle ore 17:30 con Ensemble Gli Invaghiti, diretto da Fabio Furnari. Abbiamo proprio ascoltato ora, si è laudato San Francesco, questa lauda che era stata eseguita nell'edizione di Cantar di Pietre del 2023, proprio dagli Invaghiti con Fabio Furnari. Naturalmente sono stati molti gli appuntamenti che hanno segnato il ricordo di San Francesco nel 2023, per esempio era l'anno della celebrazione della regola bollata di San Francesco, del primo presepio a Greccio. Insomma, sono stati molti in questi ultimi anni le occasioni di festa e di riflessione su questa figura. Quindi il concerto degli Invaghiti di Fabio Furnari si concentra a per titolo i libri d'ore, spiritualità domestica e pratiche devozionali. E per parlarci di questo concerto abbiamo con noi proprio lo stesso Fabio Furnari. Buongiorno Fabio, ben ritrovato a Rete 2.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Grazie a te. Dunque, vorrei che ci contestualizzassi un po' questo concerto, quindi farci capire quale repertorio avete scelto, perché capiamo che questi libri d'ore ci riportano ad una dimensione, diciamo, privata di preghiera attraverso questo piccolo libro di preghiere, e quindi immagino che tutto ruoterà attorno a questa spiritualità, come dire, personale, attorno alla, appunto, alla, così, alle regole di San Francesco, alle sue idee, alla sua spiritualità.
1: Sì, una dimensione l'abbiamo identificata come una dimensione molto intima, proprio una pratica devozionale, come hai definito giustamente, privata, domestica, perché rientra anche un po' nello spirito più francescano. Infatti noi prima abbiamo ascoltato sia Laudato San Francesco dal Laudario di Cortona, che, diciamo, brani più legati subito al periodo successivo alla morte di Francesco, insomma metà del 1200, così, terzo quarto del 1200. Invece qui abbiamo voluto identificare ciò che rimane nel corso dei secoli, 300 anni dopo, ancora di queste riflessioni molto intime, molto legate alla lauda, ad esempio, no? A questa ispirazione più popolare, la devozione popolare. Da qui abbiamo pensato di ricostruire un programma legato a questi libri di ore, questi piccoli libretti, sono libretti dalle dimensioni molto piccole, che soprattutto nelle case nobili venivano utilizzati come una sorta di breviario, ecco, per ricordare quelle che sono le preghiere da svolgere durante le ore del giorno, ma le ore indicato sia come una suddivisione temporale della giornata e anche come ore, come preghiere, no? Come orazioni.
0: Certo.
1: E quindi questo è stato molto, molto interessante come riscoperta, tra l'altro legato a un fenomeno incredibile, poi, perché grandi autori musicisti, compositori hanno tratto le preghiere da questi libri di ore, e anche grandi miniaturisti o pittori, se vogliamo, hanno creato questi capolavori che sono i libri d'ore. Penso a Jan van Eyck o Peronet Lamy o Antoine Loni, cioè queste grandi tradizioni fiamminghe, tardo fiamminghe, che hanno continuato a investire, diciamo così, dal punto di vista artistico, su questi piccoli libri. È stata molto affascinante questa riscoperta.
0: Immagino, Fabio, quindi avremo un repertorio che diciamo ha delle fonti diverse, cioè vorrei che ci contestualizzassi meglio proprio gli ascolti musicali che andremo a fare, le fonti che avete trovato, si tratta di brani anonimi piuttosto che invece di appunto autori di cui avete trovato delle fonti.
1: Sì, uno su tutti, Josquin des Prez, quindi tocchiamo i vertici assoluti della musica di tutti i tempi, ecco, diciamo così, e Dufay, Lion Dufay. Infatti, suddividendo le ore della giornata, così tutti i tanti compositori, appunto come Josquin des Prez, Isaac, quindi insomma i vertici proprio di questa spinta culturale. Che ha investito moltissimo veramente su questo aspetto della dimensione, per due motivi. Uno è la dimensione molto intima, cioè al di fuori del rito della chiesa ufficiale, si accompagnava, si affiancava a quello che poteva essere un rito domestico, appunto, e quindi molto più facile da sostenere, ma al contempo era dedicato a chi aveva le possibilità economiche, che aveva a disposizione i grandi musici, quindi le famiglie nobili potevano utilizzare questi piccoli libretti, ma allo stesso tempo avere una dimensione di preghiera associata alla musica e anche all'aspetto delle miniature, quindi la parte visiva era contemplata, una sinergia, ecco, fra elementi che potevano arricchire veramente questa dimensione dell'uomo tardo medievale e primo rinascimentale. E questi grandi autori hanno ufficializzato questa pratica, perché abbiamo, faccio l'esempio, noi abbiamo l'esempio della Via Crucis, che viene, non fa parte del rito cattolico, ma viene accettata dalla Chiesa romana, perché è talmente diffusa e talmente presa sia all'interno della dimensione più, diciamo così, dalla gente più semplice, e mi riferisco a semplicità anche dal punto di vista economico, che dalla gente, dai nobili, nello stesso tempo, e quindi viene acquisito, viene assorbito e diventa parte ufficiale, poi alla fine, ancora oggi, diciamo così, per dire la Via Crucis, quindi l'ufficio dei defunti, o viene ancora assunto l'ufficio della croce, ecco, l'ora della croce, si svolge ancora oggi. Quindi c'è una tradizione che continua nel tempo e si afferma, chiaramente con questi grandissimi nomi viene amplificato ulteriormente questo spazio, e la diffusione è europea, perché si parte dalla Francia, ecco, anche diamo una dimensione geografica, sì. In Italia si diffonde, tant'è che noi utilizziamo queste fonti diciamo del nord Italia, perché Josquin lavorava a Milano e ha composto ad esempio il Qui Velatus molto probabilmente a Milano, perché si rifà al rito ambrosiano. Abbiamo Johannes da Pinerolo, quindi un richiamo a Pinerolo in Piemonte, che tra l'altro apre anche l'edizione a stampa del Petrucci, quindi insomma è un grande nome, oggi poco conosciuto, ma comunque all'epoca per aprire una prima edizione a stampa musicale vuol dire che aveva un certo peso, ecco, nel contesto nel quale viveva. E poi abbiamo anche autori che sono di chiara influenza, pertinenza francescana, perché abbiamo una lauda, Ave Maria Virgo Serena, che è di Frater Petrus, e già questa accezione aggettivante di frater ci fa capire che era un confratello e quindi un francescano.
0: Certo, dunque ci hai portato veramente in maniera così affascinante nel repertorio che eseguirete dunque sabato, quindi invitiamo naturalmente le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori a venire a questo appuntamento per Cantar di Pietre. Il concerto si terrà alla Chiesa di San Giovanni di Mendrisio alle ore 17:30, i libri d'ore, spiritualità domestica e pratiche devozionali con l'ensemble Gli Invaghiti e la tua direzione Fabio Furnari. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: A presto.
2: Un autore e un'autrice pressoché coetanei. Due libri completamente diversi, eppure uniti da storie autobiografiche con diversi gradi di finzione al loro interno. L'ultimo viaggio di mio fratello Wolf, della scrittrice belga Lara Taverne, è la storia straordinaria e terribile del fratello minore dell'autrice, ritrovato nella foresta lappone con un taccuino nel quale racconta il suo ultimo viaggio. In Una splendida rovina, del pluripremiato Vincenzo Latronico, tornano le ansie della generazione dei 30-40enni attraverso la cronaca del fallimento di una coppia. Storie vere o quasi, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Domani alle 14:35.
3: Rete 2.
4: In studio Sofia Pelosi. A più di 9 mesi dalla tragedia di Cramontana resta irrisolta la questione delle fatture per le cure prestate alle vittime italiane dell'incendio. Lo riportano i colleghi romandi di RTS, precisando che la cifra ammonta a circa 1,5 milioni di franchi e che l'Italia continua a rifiutare di pagarla, come invece sarebbe previsto dagli accordi internazionali. Gravi disagi questa mattina al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-les-Bains a causa di un incendio in una condotta per cavi. Diverse linee sono interessate da ritardi e soppressioni. Le FFS consigliano ai viaggiatori di verificare i collegamenti prima della partenza. La polizia sta indagando sulle cause dell'incendio. All'estero ora. Gli Stati Uniti trasmetteranno in diretta streaming l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito che, nel 2009, aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone una trentina. Lo ha annunciato il Pentagono. La fucilazione è prevista per il 3 dicembre e l'ultima esecuzione pubblica negli Stati Uniti risale a 90 anni fa. Durante la notte ci sono stati nuovi attacchi su entrambi i fronti della guerra russo-ucraina, bersagliate in particolar modo le regioni russa di Belgorod e ucraina di Zaporizhia, dove si segnalano diverse vittime. Sul fronte diplomatico sono previsti oggi a Miami, negli Stati Uniti, nuovi colloqui tra negoziatori ucraini e americani per cercare soprattutto una via per far cessare le ostilità. In Messico, 10 persone sono morte in una rivolta scoppiata in un carcere dello stato di Sinaloa. Tra le vittime, anche un bambino in visita. Nelle carceri di Sinaloa sono detenuti diversi esponenti dell'omonimo cartello della guerra, coinvolto da tempo in violenti scontri interni. È il secondo episodio mortale di questo tipo, registrato quest'anno nello stato. Oggi al sud, mattinata coperta con qualche goccia, poi abbastanza soleggiato. Al nord, almeno in parte sereno e in pianura, e più nuvoloso lungo i rilievi. Domani, sabato, abbastanza soleggiato al sud. Al nord, invece, molto nuvoloso con alcune precipitazioni, poi schiarita in pianura nel pomeriggio.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

Siamo ritornati insieme con questo ensemble Zeitgeist Trio, un estratto da questo concerto che si teneva a Sierre, all'Hôtel de Ville per Art et Musique. Questa stagione, la stagione di quest'anno, il concerto risaliva al 1 marzo. Zeitgeist Trio, formato da Tim Crefor al violino, Martin Egidi al violoncello e Martin Jolly al pianoforte. Un trio svizzero formato nel 2020, tre giovani musicisti che hanno vinto una importante competizione, il Paul Juon Chamber Music Competition nel 2023, e a loro sarà dedicato il concerto.ch di oggi, come sempre alle 13:30, un programma variegato tra cui anche la musica di Gabriel Fauré, come questa Rêve d'amour che abbiamo ascoltato, una pagina in realtà per voce e pianoforte nella trascrizione per trio, pianoforte, violino e violoncello. La musica di Gabriel Fauré si presta alla trascrizione, soprattutto i brani vocali, e ne abbiamo moltissimi esempi, ma anche all'arrangiamento, alla trascrizione per voce e orchestra.

0: So Poetic, il titolo di questa novità discografica per Alpha Classics. Abbiamo ascoltato la voce del tenore francese Cyril Dubois con l'Orchestra Filarmonica di Bruxelles, diretta da Pierre Dumoussot. Sempre musica di Gabriel Fauré, Le Rose d'Isfahan, un lead per voce e pianoforte in questa elaborazione invece per voce e orchestra. Vi ricordo quindi concerto.ch alle 13.35. Noi ci salutiamo invece con la recensione curata da Paolo Scarnecchia, che ci riporta ancora alla figura di San Francesco, perché nel corso della 81esima edizione della Sagra Musica Umbra l'ensemble Micrologus ha presentato un concerto intitolato Giullari di Dio alle origini della lauda italiana nell'ottavo centenario del transito di San Francesco, eseguito nella chiesa superiore della Basilica di Assisi. Con questa recensione noi ci salutiamo, vi auguro di proseguire una giornata splendida e un buon fine settimana. Da Barbara Tartari, a presto.
1: La recensione di Parade.

Nella navata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi, la voce di Patrizia Bovi, accompagnata dal suo ensemble Micrologus, è risuonata tra gli affreschi di Giotto ed altri maestri della pittura medievale, i quali hanno raccontato per immagini la vita del santo. Il concerto, inserito nel programma della 81esima edizione della Sagra Musicale Umbra, si è svolto il 25 settembre in un'atmosfera di particolare suggestione. Amor dolce senza pare è uno dei canti dell'Audario di Cortona, il quale è una delle prime fonti del patrimonio dei canti devozionali in volgare che con immediatezza rappresentano il sentimento della religiosità vista e vissuta dal basso da parte della società medievale. L'ensemble Micrologus è stato uno dei primi gruppi in Italia a far conoscere questo repertorio che esalta i valori della spiritualità cristiana e il loro concerto è iniziato con l'intonazione della sequenza contenuta nel Cantorino di Reims, un manoscritto musicale custodito nella biblioteca del Sacro Convento di Assisi, il quale testimonia la diffusione europea dell'ordine dei frati minori e dei canti che si riferiscono a questa comunità. La sequenza, in Superna Civitate, racconta le virtù dell'operato di San Francesco. Ecco una traduzione dei suoi versi iniziali. Nella città celeste la corte del cielo giuisce felice per la novità di Francesco. Dio ce lo ha mandato da poco ed egli ha promesso di rimanere per sempre con la Chiesa. Egli è alla guida dei frati minori, non è inferiore a nessuno degli antichi santi, ma è più giovane per età. E vivendo nel mondo di oggi ha compreso con maggior prontezza la lezione dei santi di un tempo. L'antico legislatore teneva gli uomini lontani dal peccato con i severi precetti della legge. Francesco, invece, luce dell'ultima epoca, ha riportato il mondo alla santità delle origini.

Per comprendere il significato del titolo del concerto eseguito nella Chiesa Superiore della Basilica di Assisi dall'ensemble Microlocus, giullari di Dio alle origini della lauda italiana nell'ottavo centenario del transito di San Francesco, vale la pena leggere un passaggio della biografia del santo redatta da Tommaso da Celano. È tratto dalla Vita Seconda, compilata attorno al 1246 o 47, come emendamento della Vita Prima, scritta in precedenza. Capitolo 90. Quando il santo era lieto di spirito, cantava in francese. A volte si comportava così. Quando la dolcissima melodia dello spirito gli ferveva nel petto, si manifestava all'esterno con parole francesi e la vena dell'ispirazione divina, che il suo orecchio percepiva furtivamente, traboccava in giubilo alla maniera giullaresca. Talora, come ho visto con i miei occhi, raccoglieva un legno da terra e mentre lo teneva sul braccio sinistro, con la destra prendeva un archetto tenuto curvo da un filo e ve lo passava sopra accompagnandosi con movimenti adatti come se fosse una viella e cantava in francese le lodi del Signore. Bene, spesso tutta questa esultanza terminava in lacrime ed il giubilo si stemperava in compianto della passione del Signore. Non bisogna dimenticare che la madre di Francesco era francese e per l'esattezza provenzale. E in ogni caso questa ed altre testimonianze confermano la natura poetico-musicale di una parte della predicazione del santo fondatore dell'ordine francescano, una dimensione artistica accuratamente rappresentata da questo concerto promosso e organizzato dalla Sagra Musicale Umbra, che ha sede a Perugia. Nel programma di Assisi, l'ensemble Microlocus ha eseguito anche una versione strumentale della lauda Verbum Bonum e Soave, perché uno dei punti di forza di questo gruppo è proprio quello della ricchezza e della varietà dei timbri che accompagnano il canto. Tra le altre cose, come testimoniano le ricerche di Francesco Zimei, che da tempo collabora con i musicisti di Microlocus, parte delle laude venivano anche danzate, come lasciano supporre alcuni documenti all'epoca della loro creazione.

Uno dei momenti più suggestivi del concerto di Assisi dei Micrologus è stato quello nel quale hanno intonato l'ipotesi di ricostruzione musicale del celebre Cantico di Frate Sole o delle Creature, che inizia con i versi «Altissimo, onnipotente, buon Signore». D'altronde, come ha scritto Zimei nella presentazione dell'evento, l'uso del canto come espressione immediata e vibrante della vita contemplativa sembra essere maturato in seno alle tradizioni dell'ordine minoritico sull'esempio stesso di Francesco d'Assisi. E sempre nel programma di sala, Goffredo degli Esposti ha precisato: «La ricostruzione della musica del Cantico di Frate Sole è un'operazione che riguarda l'intera opera, suddivisa in un'antifona iniziale e nei seguenti versetti con ripresa finale dell'antifona».

il concerto dell'ensemble Microlocus, che si è svolto nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco di Assisi, è stato forse uno dei momenti più intensi del programma della Sacra Musicale Umbra, anche perché si è svolto pochi giorni prima del 4 ottobre, nel pieno delle celebrazioni per l'ottavo centenario della morte del santo. E non poteva non concludersi con un canto che fa parte del Laudario di Cortona, il primo documento musicale in volgare della storia della musica italiana, canto che è interamente a lui dedicato. Un caro saluto da Paolo Scarnecchia.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 11:41 secondi, inizia l'ultima puntata della settimana di Alphaville. Io sono Mattia Pelli e staremo insieme fino alle 13 con i temi che vi proporremo oggi per la nostra attualità culturale qui ad Alphaville. Questa sera il Teatro Paravento ospiterà il debutto della sua nuova produzione, lo spettacolo Felici di Volare, che celebra due grandi aviatrici donne. Ne parliamo con il regista dello spettacolo, con il direttore artistico del Teatro Paravento, Miguel Ángel Cienfuegos, tra pochissimo dopo un primo brano. A Beringen, nel canton Schaffusa, un data center in costruzione e un secondo è in progetto e sta sollevando molte opposizioni. Ultima puntata oggi del nostro dossier dedicato a questo tema. Urs Gilgen, corrispondente SRF per Berna e Friburgo, ci racconta che cosa sta succedendo e lo sentiremo alle 11:30. Un premio Nobel per la letteratura atteso da tanti, Anne Carson, è nel cuore di tantissime lettrici e lettori che hanno celebrato in tutto il mondo il suo riconoscimento. Tra i suoi ammiratori c'è anche Gianni Montieri, poeta e scrittore, che sarà con noi per commentare questo premio alle 11:45 circa. Il parto, un momento importante per la vita di una donna, ma che spesso si trasforma in incubo. In Svizzera una donna su tre ha un ricordo traumatico del proprio parto. Quindi nel nostro approfondimento di oggi alle 12 discutiamo di come sia possibile invertire questa tendenza con Isabella Pellizzari Villa, facilitatrice del gruppo di auto mutuo aiuto ticinese Riparto dal mio parto, e Monia Todesco Bernasconi, primaria di ostetricia e medicina perinatale all'ospedale cantonale di Arau, che ha aperto la prima casa nascita nell'area di un ospedale in Svizzera. Saranno dunque con noi a partire dalle 12. Infine alle 12:30, ultimo appuntamento con la serie della settimana dedicata ai Daimon, di 5 personaggi famosi. Con noi Margherita Coldesina, il titolo della serie 5 personaggi in cerca di genio. Vi ricordo anche che potete scriverci, il nostro numero WhatsApp è 079 382 6765. Ve lo ripeto, 079 382 6765, usatelo per mandarci un saluto se vi fa piacere, o anche una riflessione, un'osservazione anche sui temi di cui vi parliamo nel corso di Alphaville. Tutto pronto dunque per iniziare. Tra poco parliamo del Teatro Paravento, ma prima un brano con Taj Mahal and the Phantom Blues Band, You Put the Whammy on Me.

0: you put the whammy on me.
1: Il bluesman Taj Mahal con The Phantom Blues Band, in questo brano You Put the Whammy on Me. E noi parliamo di teatro perché questa sera il Teatro Paravento ospiterà il debutto della sua nuova produzione, lo spettacolo Felici di Volare, uno spettacolo per la regia di Miguel Ángel Cienfuegos che esplora le vite di due tra le più celebri e affascinanti figure femminili del secolo scorso, Amelia Earhart e Élise Desroches, tra le prime donne aviatrici, la storia di due pilote che attraverso il prezioso e potente strumento della musica e della narrazione si muovono da un continente all'altro, tra i teatri parigini, la Grande Guerra e la città di Boston. Lo spettacolo andrà in scena questa sera alle 19 e poi di nuovo domani alla stessa ora e domenica alle 17. Intanto do il benvenuto al regista dello spettacolo e direttore artistico del Teatro Paravento, Miguel Ángel Cienfuegos. Buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
1: Come nasce dunque l'idea di riportare in vita la storia di queste due pioniere del volo?
2: Sì, un po' io personalmente, ma anche nel teatro, siamo sempre alla ricerca di figure storiche, personalità, situazioni, momenti della storia che possano essere interessanti da portare in teatro. Sono partito da tutta un'altra storia nel scrivere questo pezzo. In realtà mi era capitato tra le mani le vicende di un pilota italiano che durante il fascismo aveva fatto un volo su Milano.
1: Eh beh, certo, famosissimo.
2: Sì, che è partito poi tra l'altro da Lodrino. Da lì mi sono interessato al tema dell'aviazione, ho cominciato a indagare, poi mi sono trovato appunto con queste due figure che mi hanno subito svegliato un grande interesse, soprattutto per il fatto che non sono quelle figure che, così, forse un pregiudizio, un luogo comune, vorrebbe che le persone che si occupano di aerei, di meccanica, di automobili, sono sempre persone molto pragmatiche, no? Molto dedicate alla tecnologia e non ad altri aspetti della vita. Invece queste due figure, per esempio la prima, la nordamericana Amelia Earhart, fu una donna molto impegnata nelle questioni sociali in Nord America nella sua epoca, stiamo parlando di inizio secolo scorso, insegnò l'inglese agli migranti, lavorò come infermiera in Canada durante la prima guerra mondiale, suonava degli strumenti, suonava il mandolino, suonava il banjo, aveva frequentato corsi di teatro e anche di mimo. Dunque mi è piaciuto molto questo abbinamento, no? Questa persona socialmente e artisticamente sensibile e l'aviazione. Poi il caso della pilota francese, Élise Desroches, la stessa cosa. Lei comincia come sarta, poi è indossatrice e anche attrice di Sarah Bernhardt, la grande diva francese del secolo scorso. Anche lei un artista che poi diventa pilota, la prima ad ottenere un brevetto di pilotaggio nel 1900, la prima donna nel mondo ha un brevetto di pilotaggio nel 1910. Era in Francia un'epoca in cui molte pilote o piloti erano anche artisti, musicisti, cantanti, pittori. Comunque mi ha affascinato questo aspetto, no?
1: Di certo.
2: Dire, i voli, nei, nei

0: di liberazione, perché queste due donne sono due donne straordinarie, come ci stava ricordando Miguel Ángel Cienfuegos. Addirittura sono state così pionieristiche da farle diventare quasi dei personaggi pop, no? Che tipo di lavoro ha fatto e che fonti esistono per ricostruire le storie di queste due pilote?
1: Sì, prima riguardo alla questione della, chiaramente poi l'aviazione da lì a poco, la prima guerra mondiale diventa strumento di guerra, mm-hmm. poi grande sviluppo insomma commerciale,
0: civile,
1: grandi velivoli, sì, che in fondo hanno portato milioni di turisti da un punto all'altro del pianeta, ma tornando alla domanda, sì, hanno queste figure, questo forse era per loro un sogno. Si assomigliava molto a una qualcosa di onirico, aveva forse anche filosofico, non era tanto legato alla macchina stessa quanto al scoprire uno spazio, andare oltre i propri limiti e inoltre il fatto che senza essere femministe hanno dato chiaramente un contributo a tutto un movimento,
0: certo.
1: Della partecipazione delle donne, in questo caso a qualcosa che stava nascendo in quel momento, dove le donne potessero anche partecipare. Dunque c'è anche questo aspetto, no? un po' da sogno, utopia, e soprattutto anche un'altra cosa che ci interessa sottolineare è una questione di coraggio, cioè hanno fatto un'azione concreta, no? Non hanno teorizzato sul femminismo né sui diritti delle donne, ma hanno fatto qualcosa di concreto e hanno avuto grande coraggio in fare queste loro azioni in un momento difficile e sì, con tutta una società che la respingeva chiaramente, no? Sia dall'automobile, della motocicletta, della bicicletta anche, no? E
0: certo.
1: Ancora di più sull'uso degli aerei. Ecco, dunque ci sono anche queste connotazioni che saltano fuori nello spettacolo.
0: Quando si discuteva ancora del diritto delle donne di usare la bicicletta, loro andavano in aereo, effettivamente, aprendo una nuova strada, una strada aerea, potremmo dire. Allora, lo abbiamo detto sono state queste due donne straordinarie, hanno fatto tantissime cose oltre all'aviazione. Ci sono degli aneddoti che l'hanno particolarmente colpito leggendo le loro storie, Miguel Ángel Cienfuegos?
1: Sì, ci sono anche nello spettacolo, questo atto tragico, no? Che tutti e due sono finite, diciamo, loro si sono schiantati con il loro aereo. Amelia, per esempio, è scomparsa, fino ad oggi non sappiamo dove esattamente sia scomparsa. Ah. C'è questo lato, chiaro. Però c'è anche nello spettacolo momenti più divertenti, diciamo, come non lo so, lei, una scena in cui, e questo è qualcosa che racconta la stessa Amelia Earhart nel suo libro Felici di volare, che in fondo anche un po' il titolo del nostro spettacolo, come per esempio si serviva dei corsi di mimo per insegnare l'inglese, oppure come lei, per esempio, da dove è partito il suo sogno di volare, andando sulla cupola della università, la Columbia, dove aveva studiato, e per guardare da lì dall'alto si nascondeva, guardava, e da lì nasceva il suo desiderio, no? del volo. Per Elise anche ci sono diverse aneddoti, ma si dice di lei che per esempio non sorrideva molto, salvo tra gli amici nei momenti più intimi, era piuttosto seria, e quando gli danno la possibilità di partire Voisin, che era costruttore di aerei, aveva solo il diritto la prima volta della lezione di soltanto rullare, si dice, no, sulla pista, mm-hmm. ma lei diede gas al motore e volò per la prima volta senza il consenso del suo maestro, no? Poi alla fine questo signore, no, il proprietario dell'aereo, ha dovuto certamente insomma complimentarsi con lei, perché aveva fatto un eccellente volo e un altrettanto eccellente atterraggio. E sì, ci sono tante avventure, tanti aneddoti di queste donne, e alcune le raccontiamo anche

0: nello spettacolo.
1: E quindi lo ricordo, il titolo è Felici di Volare, che si terrà, andrà in scena questa sera alle 19, poi di nuovo domani sera alla stessa ora e domenica alle 17. La stagione 2026 del Teatro Paravento è appena cominciata, possiamo magari lanciare uno sguardo verso il futuro, come è stata pensata e cosa prevede la programmazione di quest'anno, Miguel Ángel Cienfuegos?
0: Ah, sì, beh, approfitto per tutta la promozione, è molto vasta, non avremo
1: Certo.
0: il tempo di parlare di tutto, ma i due prossimi appuntamenti molto interessanti, perché c'è giovedì 15, Palestinesi sono i tuoi occhi, il titolo dell'intervento è una lettura scenica che è un'azione, un programma che si fa anche in Italia, diversi teatri che leggono dei testi di autori, donne e uomini palestinesi. E questo fa parte appunto di questo atto di solidarietà con il popolo palestinese. Questo è il prossimo
1: È
0: spettacolo del
1: interessante
0: nostro
1: perché
0: debutto.
1: proprio ieri abbiamo avuto Ruba Salì, che è una antropologa italo-palestinese, che ci ha invitati proprio ad andare ad approfondire, a leggere la letteratura palestinese. Quindi potremo farlo grazie al Teatro Paravento.
0: Sì, ho sentito anche la trasmissione, mi è molto
1: Ah,
0: piaciuto
1: bene.
0: questi interventi. Infatti noi siamo dentro di questo, abbiamo aderito a questa azione. E poi c'è un altro appuntamento subito dopo, sabato e domenica, che è il Festival Teatro Giovane, che è uno scambio tra la Lombardia, il Ticino, Piemonte, con dei gruppi di teatri giovani all'interno degli istituti scolastici e non. Ci sono alcuni gruppi del Ticino, teatri di Varese e teatri, come dicevo, di Novara e di Novara. E si riuniranno durante 2 giorni. Questa è la terza edizione di questo festival, che riunisce più o meno una sessantina di allievi e giovani che mostreranno parte del loro lavoro durante questi 2 giorni. È un incontro davvero molto, molto interessante, soprattutto perché trasfrontaliero, perché coinvolge i giovani e perché si vede che tante volte si dice che il teatro forse sta diventando qualcosa per i vecchi, ma in realtà c'è molto, molto interesse anche da parte della gioventù.
1: Bene, grazie mille Miguel Ángel Cienfuegos anche per averci raccontato questi due prossimi appuntamenti. A prestissimo.
0: Grazie, grazie a Rete 2, grazie a voi, grazie.

0: Fiorenza Calogero con Eugenio Bennato e Barca Ben Taleb con un brano intitolato Si vide all'animale. Sono le 11:22 e noi parliamo del FIT Festival, arrivato il suo secondo fine settimana dal 9 all'11 ottobre, un programma intenso per questa rassegna venerdì al Teatro Foce. Sergi Casero Nieto presenta No Pares, una riflessione sulla logica della produttività. No Pares Sighe Sighe, mi corregge giustamente Monica Bonetti che è
1: non
0: qui
1: fermarti, pedala,
0: in studio,
1: pedala.
0: In studio, esatto. Pedala, pedala, ci sarà questo spettacolo e poi sabato la proiezione di Affidai Film al cinema Iride, che parla di Palestina, lo spettacolo Four Walls and a Roof di Rabi Mrué e Lina Majdalani,
1: io ho pensato, visto che sono libanesi, però Majdalani. Ce lo faremo dire da lei, che avremo in diretta domani.
0: E in serata il DJ set di Ivrea Tronica allo studio Foce, e domenica alle 20:30 la chiusura all'Acche affidato alla Ciaci. Ecco, ne parliamo con Monica Bonetti che è qui in studio con me, è la collega, perché del FIT si parlerà domani nella nuova puntata di Charlot, tra l'altro in diretta Charlot, il nostro magazine dedicato al mondo dello spettacolo, domani curato da te, Monica. Allora in diretta, tra l'altro, come sarà strutturato?
1: Allora, intanto buongiorno a te, Mattia.
0: Buongiorno.
1: Scusami, ti ho rubato il microfono con irruenza,
0: bene.
1: Insomma, e buongiorno anche a tutti coloro che sono all'ascolto. Sì, domani Charlot è in diretta da Zona Franca, che è questo è la seconda edizione di quest'anno, questo nuovo spazio creato dal FIT per ritrovarsi, per discutere di teatro, di danza, di arti performative, per incontrarsi, per ballare anche, perché ci sono, come giustamente ricordavi, alcuni DJ set. Il primo è questa sera, già a partire dalle 18, con un'iniziativa con Spritz al FIT, qualcosa del genere, insomma, che fanno rima e che è un buon modo per iniziare la serata prima di andare a teatro. E Charlot sarà appunto in questo spazio, in questa zona franca, con la puntata dedicata alla 35esima edizione del Festival Internazionale di Arti Performative di Lugano. Come ricordavi tu, questo secondo weekend è quello degli ospiti forse di maggior richiamo. Sergi Casero Nieto è un catalano che ha vissuto a lungo però anche ad Amsterdam, che mescola in qualche modo grafica, memoria sul passato, performance dal vivo, lo spettacolo dello scorso anno che aveva portato già al FIT, che poi ha riproposto quest'anno al Festival di Narrazione di Arzo, è il Pacto dell'Olvido. È una riflessione sulla memoria, o forse sarebbe meglio dire piuttosto sull'oblio degli anni del franchismo, in un confronto continuo tra passato e presente.
0: E sarà tuo ospite domani in diretta.
1: Sarà mio ospite domani in diretta, come saranno ospiti Rabin Mrué e Lina Majdalani. Poi ci faremo spiegare esattamente qual è l'esatta pronuncia dei loro nomi, che sono un duo libanese di Beirut che però è di stanza a Berlino ormai da diversi anni e che portano a loro volta una riflessione sul presente e passato, perché il loro spettacolo che ricordavi, Four Walls and a Roof, quattro mura e un tetto, è una riflessione sull'emigrare, sul partire, sull'andare, ma si ispira al processo che negli anni 40 subì in qualche modo Bertolt Brecht ad Hollywood, arrivato, emigrato dalla Germania negli Stati Uniti dopo un lungo esilio, e è anche una riflessione sul senso della censura. Quelli erano gli anni in cui poi iniziò la lista nera, la caccia alle streghe, la caccia al comunismo. Una bellissima riflessione. Quest'anno, tra l'altro, quel film e quelle riflessioni erano ospiti della rassegna al Film Festival di Locarno. Ecco, loro ne fanno uno spettacolo, una performance in cui appunto la riflessione tra passato e presente sul senso di testimoniare e di essere una presenza diventa materia, diventa corpo. Anche loro appunto saranno ospiti in diretta insieme a Camilla Parini e a una giovane che ha preso parte invece a Sentieri Selvaggi, quindi mescoleremo un po' ospiti internazionali e ospiti locali, iniziative nate sul territorio.
0: Dunque domani si inizia alle 10.35 live Charlot dal Festival Fit.
1: Anzi, se avete voglia venite a trovarci, venite ad ascoltare Charlot in diretta.
0: Grazie Monica Bonetti, noi continuiamo in musica con Los Sergei, Chatze.

0: A Beringen, nel canton Schaffusa, c'è un data center in costruzione e un secondo è in progetto, e questo vorrebbe dire che il consumo di elettricità del cantone potrebbe più che raddoppiare, e naturalmente serve tanta acqua per raffreddare i server, che ovviamente scaldano molto. Ultima puntata del nostro dossier dedicato ai data center, la spina dorsale materiale su cui si basano internet e l'intelligenza artificiale, che sono costruzioni sempre più contestate dalle comunità locali in giro per il mondo per il loro consumo appunto di acqua ed energia. Alle critiche dei locali nel canton Schaffusa si sono aggiunte quest'estate le proteste di gruppi di sinistra da tutta la Svizzera. Urs Gilgen, corrispondente SRF per Berna e Friburgo, ci spiega chi protesta e perché, e se Beringen sia un caso isolato in un paese come il nostro, dove ci sono circa 120 data center, e ci racconterà anche quali timori alimentino il dibattito. L'ha intervistato Matteo Ungaro.
1: Also den Protest in Beringen, den gab es deshalb, weil hier eine kleine Gemeinde und ein kleiner Kanton, kann man sagen, vor einem großen internationalen Thema gestanden hat.
2: La protesta di Beringen è nata perché una piccola comunità in un piccolo cantone si è trovata ad affrontare una questione di portata internazionale. Un centro di elaborazione dati è già in costruzione, mentre un altro è in progetto. Di conseguenza il consumo di elettricità dell'intero cantone è destinato a raddoppiare e anche di più. Inoltre, per raffreddare i server di questi centri è necessaria una grande quantità d'acqua. Tutto questo ha suscitato preoccupazione tra la popolazione. Beringen e nel canton Schaffusa si discute da tempo dell'effettiva utilità di questi data center. Quest'anno, però, le critiche si sono intensificate. Si possono distinguere due livelli di protesta. Da un lato c'è la critica locale, presente già da tempo, fin da quando, 5 anni fa, è stato progettato il primo centro. Da allora cittadini e politici critici nei confronti del progetto sono intervenuti ripetutamente nel dibattito, hanno raccolto firme e promosso petizioni. Quest'anno è emerso un nuovo livello di protesta con la partecipazione di organizzazioni di sinistra provenienti da tutta la Svizzera. A luglio sono arrivate nella regione di Schaffusa, dove hanno manifestato e criticato questi centri di elaborazione dati. Hanno allestito un accampamento, ma la loro presenza non è stata gradita. La polizia le ha allontanate perché non erano autorizzati. Poi si sono spostati oltre il confine nazionale, in Germania, subito dopo Schaffusa, continuando lì le proteste. Queste organizzazioni contestano il consumo di risorse, ma anche gli interessi che vi sono dietro, ossia il fatto che siano sostenuti da potenti multinazionali statunitensi. Secondo loro, queste aziende vorrebbero controllarci attraverso l'intelligenza artificiale e altre applicazioni informatiche. E questa è una delle ragioni della protesta. Accanto alla dimensione locale, dunque, c'è quindi anche una dimensione a carattere internazionale.
1: Darum diese Proteste, also es ist zu dieser lokalen Dimension kann man auch eine internationale Dimension dazu.
3: Che tipo di movimento è nato a Beringen? In parte l'ho già spiegato, ma si tratta di una protesta spontanea della popolazione locale, di una mobilitazione sostenuta da partiti e associazioni, oppure dell'incontro tra cittadini del posto e attivisti provenienti da fuori Beringen?
1: Also, ob man von einer Bewegung sprechen will, das weiß ich nicht genau. Es gibt einfach viele kritische Stimmen.
2: Non saprei dire con certezza se si possa parlare di un vero e proprio movimento. Ci sono semplicemente molte voci critiche accanto ad altre che comprendono le ragioni a favore di questi centri, di cui tutti abbiamo bisogno in qualche misura. Pensiamo, per esempio, ai servizi di cloud, allo streaming e alle applicazioni di intelligenza artificiale. Sono ormai elementi profondamente radicati nella nostra vita quotidiana e tutte queste attività si svolgono proprio all'interno dei centri di elaborazione dati. Ci sono quindi delle critiche, ma non soltanto quelle. Un aspetto interessante è che inizialmente a Beringen e a Schaffusa le critiche locali provenivano soprattutto dalla sinistra, erano portate avanti da partiti come il Partito Socialista e i Verdi, oltre che da organizzazioni ambientaliste. Se guardiamo lo spettro politico, troviamo per esempio una politica socialista, Eva Neumann, che ha organizzato serate informative e presentato iniziative politiche, contribuendo così ad avviare un dibattito piuttosto ampio. Nel frattempo però nella politica locale sono emerse posizioni critiche, sia a sinistra che a destra. Ci si chiede se questi centri di elaborazione dati sorgano effettivamente nei luoghi più adatti, se la loro presenza porti davvero dei benefici ai comuni e ai cantoni, oppure se, al contrario, comporti soltanto un consumo di risorse. A Beringen ormai sono moltissime le persone che hanno un'opinione su questi centri. Sono coinvolti partiti, associazioni, organizzazioni, cittadine e cittadini, e molti di loro assumono una posizione piuttosto critica. Quando la scorsa estate sono arrivati nel cantone quelli che definirei gruppi di estrema sinistra per protestare, inizialmente sono stati accolti con diffidenza. Durante le manifestazioni, infatti, alcuni si presentavano mascherati con un atteggiamento che poteva essere percepito come radicale. Forse si temevano anche degli scontri. Tuttavia, per quanto riguarda le argomentazioni, ed è proprio questo l'aspetto interessante, sono emerse numerose convergenze. Per esempio, la questione del consumo di risorse, in particolare acqua e elettricità. Si è così notato che anche questi giovani attivisti radicali hanno trovato una certa comprensione nella regione, almeno da parte di una parte della popolazione. C'è poi un altro elemento importante. Per la prima volta le critiche a questi centri sono state oggetto di una copertura mediatica a livello nazionale in tutta la Svizzera. In precedenza se ne parlava soltanto in modo sporadico, soprattutto se confrontiamo la situazione con quella di altri paesi europei e in particolare degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, infatti, il dibattito sui data center, sulle grandi infrastrutture, sui colossi della tecnologia, è già molto più acceso e le critiche sono decisamente più forti. Basti pensare che negli Stati Uniti, secondo quanto viene riportato, 7 persone su 10 sarebbero contrarie alla costruzione di nuovi centri di elaborazione dati.
3: E rimanendo in Svizzera, Beringen rappresenta un caso isolato oppure potrebbe essere un precursore di ciò che ci si può aspettare anche in altri cantoni svizzeri?
1: Ich würde sagen, Beringen ist ein Einzelfall, was jetzt die Kritik betrifft, aber es ist bei weitem kein Einzelfall.
2: Direi che Beringen è un caso isolato per quanto riguarda le proteste e le critiche, ma certamente non lo è per quanto riguarda la presenza dei data center. In Svizzera esistono ormai circa 120 strutture di questo tipo. Nella maggior parte dei casi sono state costruite senza grandi dibattiti, soprattutto nelle aree attorno a centri come Ginevra, Zugo, Basilea e in particolare Zurigo. In queste zone però lo spazio comincia lentamente a scarseggiare. I centri vengono quindi costruiti sempre più lontano dai principali centri urbani, come a Sciaffusa, in comuni e cantoni che forse hanno meno esperienza nell'affrontare le questioni che queste infrastrutture sollevano. Da dove arriverà l'acqua? Sarà necessario costruire nuove sottostazioni elettriche? Come si può sfruttare il calore residuo, cioè tutto il calore prodotto e disperso da queste strutture? Sono questioni che possono mettere a dura prova un comune. Anche a Sciaffusa è stato necessario imparare molte cose, intervenire e introdurre nuove leggi. Non tutto è andato per il verso giusto e non tutte le questioni sono state risolte. La stessa situazione potrebbe presentarsi anche in molti altri comuni svizzeri, perché la tendenza è chiaramente quella di costruire un numero sempre maggiore di questi centri nel paese. La Svizzera è una destinazione interessante, è stabile e dispone di personale altamente qualificato. Per questo sicuramente verranno costruiti altri centri. Le aziende elettriche ricevono da tempo numerose richieste da parte di imprese che vorrebbero realizzare qui le proprie strutture. Una delle ragioni potrebbe essere anche il fatto che all'estero diventa sempre più difficile costruire nuovi centri, perché il dibattito pubblico è già molto più acceso rispetto a quello che si osserva in Svizzera.
1: Im Ausland immer schwieriger wird, weil die Debatte dort schon viel heftiger ist als in der Schweiz.
3: Per quanto riguarda invece le ragioni dell'opposizione, Beringen è un esempio di ciò che accade nel resto del paese? Le motivazioni sono le stesse in tutta la Svizzera?
1: Ja, die Gründe sind schon meistens dieselben, ja. Nur wird in nicht überall gleich stark und gleich laut diskutiert. Die Gründe.
2: Sì, nella maggior parte dei casi le ragioni sono le stesse. Naturalmente non ovunque se ne discute con la stessa intensità e con lo stesso livello di partecipazione. Le motivazioni sono chiare e sono diverse. La questione del consumo di risorse è al centro del dibattito praticamente ovunque. Questi centri hanno bisogno di molto terreno, occupano ampie superfici, consumano acqua e richiedono enormi quantità di elettricità. In Svizzera presto circa il 5% del consumo totale di elettricità sarà assorbito spesso da questi centri. All'estero, in alcuni casi, il dibattito è ancora più acceso che in Svizzera, perché la presenza di queste strutture contribuisce anche all'aumento dei prezzi dell'elettricità. In Svizzera questo fenomeno non si è ancora verificato, ma resta comunque il timore che con la costruzione di un numero sempre maggiore di centri l'elettricità possa diventare insufficiente. Un'altra questione riguarda i benefici per i comuni. Questi centri generano davvero entrate fiscali? Non necessariamente. Le aziende che costruiscono data center in Svizzera provengono talvolta dall'estero, dagli Stati Uniti, da altri paesi europei o da altre parti del mondo e non trasferiscono necessariamente in Svizzera la propria sede legale. E di conseguenza potrebbe anche non esserci alcun gettito fiscale significativo per il territorio. E c'è poi la questione dei posti di lavoro. Le stime in questo ambito sono diverse, ma è possibile che i centri di elaborazione dati generino relativamente pochi posti di lavoro rispetto alla superficie che occupano e alle risorse che consumano per funzionare. Un'altra domanda riguarda i dati che vengono effettivamente archiviati in queste strutture e il livello di trasparenza al riguardo. Ho già sentito paragonare questa situazione a quella del segreto bancario. In passato, per esempio, non si sapeva esattamente quale denaro venisse custodito nelle banche. Oggi, per quanto riguarda i centri di elaborazione dati, non si sa quali dati vi vengano archiviati. Anche questa è una delle critiche che si sentono ripetere frequentemente. E poi c'è la questione delle big tech, le grandi e potenti aziende informatiche. Vogliamo davvero mettere a loro disposizione spazio e infrastrutture nel nostro paese? Queste imprese dispongono già di un potere enorme. Infine, questi centri potrebbero persino rendere una regione meno sicura perché potrebbero diventare potenziali obiettivi di attacchi in caso di conflitto. È stato sollevato anche il rischio che possano essere oggetto di sabotaggi. Queste sono, in sintesi, alcune delle principali ragioni che ricorrono nel dibattito sui centri di elaborazione dati.
3: Che cosa possiamo dire invece del livello di accettazione e di opposizione nei confronti dei data center in Svizzera, anche facendo un paragone con gli altri paesi?
1: Also bisher waren die Rechenzentren eigentlich kein großes Thema in der Schweiz.
2: Finora in Svizzera i data center non sono stati un tema particolarmente rilevante nel dibattito pubblico. Ho però l'impressione che la situazione sia destinata a cambiare perché l'opposizione all'estero sta crescendo molto rapidamente e si fa sempre più forte, soprattutto negli Stati Uniti e anche in Europa. In altri paesi alcuni progetti sono già stati bloccati. In Svizzera finora questo non è accaduto. Questi progetti sono inoltre diventati una questione politicamente delicata. Credo quindi che in futuro, in Svizzera, i nuovi progetti verranno esaminati con maggiore spirito critico rispetto al passato. Questo vale però soltanto per una parte della popolazione, perché molte persone riconoscono anche l'utilità di queste strutture. Le persone e le aziende hanno bisogno della capacità di elaborazione che offrono per usufruire di servizi come il cloud, lo streaming e i social media. Tutte queste attività passano attraverso i centri di elaborazione dati. Infine, c'è un altro aspetto importante. I data center ospitano anche i dati di tutti noi e da questo punto di vista si può sostenere che abbia senso conservare questi dati in Svizzera e che sia quindi opportuno costruire qui anche i centri che li ospitano. Molte persone considerano questo un vantaggio. È, per così dire, l'altra faccia della medaglia. Nel complesso, tuttavia, penso che le critiche siano destinate a diventare sempre più forti in tutta la Svizzera.
1: Aber insgesamt denke ich schon, dass die Kritik lauter werden wird in der ganzen Schweiz.
4: Rete 2.

0: un brano di Georges Brassens con un gruppo che si dedica anche alle versioni di questo grande chansonnier francese. Loro sono i Contre Brassens e questo brano si intitolava Marinette. E noi ora parliamo di letteratura, se ne parlava da settimane, il suo nome era nell'aria da giorni e finalmente ieri è stato pronunciato. Il Nobel per la letteratura 2026 è andato alla poetessa, saggista, traduttrice, classicista canadese Anne Carson. Si tratta di una scrittrice difficile da incasellare, questo è quello che raccontano tutti quelli che hanno preso la parola in questi giorni per commentare da ieri questo riconoscimento. Lei mescola poesia, prosa, teatro, saggistica, arti visive, ma Anne Carson è soprattutto una classicista. Il mondo di Saffo, di Euripide, degli altri autori greci antichi è una presenza costante nei suoi libri, ma non trattato come un reperto del passato, bensì come uno strumento per interrogare il presente attraverso valori e concetti come l'amore, il desiderio, il lutto, la perdita e l'identità. Tra le sue opere più note ci sono Autobiografia del Rosso, La bellezza del marito, Decreazione, Nox e Float. Ecco, una scrittrice importante, interessante, difficile da collocare. Noi per esplorare la sua opera nella nostra ultima puntata di Alphaville della settimana abbiamo con noi Gianni Montieri, che saluto. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, grazie per l'invito, buongiorno.
0: Lei è poeta e scrittore, ha pubblicato diverse raccolte di poesie, scrive di letteratura e sport per diverse testate. I suoi libri di poesia più recenti sono Ampi Margini del 2022 e Le cose imperfette, editi da Liberaria. Partiamo dunque dalle basi, non tutti conoscono questa autrice. Ecco, se lei dovesse presentarla a un lettore che non ha mai aperto un suo libro, cosa gli direbbe di lei e della sua scrittura?
1: Gli direi probabilmente di entrare nei suoi libri in maniera quasi del tutto casuale e provare anche a spogliarsi delle conoscenze, né? A volte entriamo in un libro già carichi di tutto quello che sappiamo. Certo. Forse nel caso di Anne Carson è entrare con quella curiosità che è un po' bambina, no? Di non aspettarsi niente, che invece poi vuol dire trovare tutto, cioè si entra nudi in un libro di Anne Carson, si entra e si esce quasi sempre molto arricchiti, ma non solo di stupore, anche di conoscenza, perché le due cose leggendola vanno insieme. Come diceva lei giustamente nell'introduzione, la sua opera è difficilmente collocabile, ma non così difficile come a volte si racconta da leggere. Proprio questo lasciarsi andare fa sì che uno possa passare, come fa lei, da Saffo o da Simonide a Marx a Monica Vitti nel giro di qualche pagina, e così in quelle pagine passare da qualcosa che sembra un saggio ma a un certo punto suona come una poesia, o al contrario, mentre stai leggendo delle poesie ti trovi dentro delle robe che queste cose qua non me le hanno spiegate bene neanche in un saggio. Io molte volte, un po' scherzando ma è un po' la verità, lei in un libro molto bello che si chiama Economia dell'imperduto, ed è effettivamente presentato come un saggio, ma il passo è assolutamente poetico quando spiega proprio l'introduzione dello scambio della moneta, parlando di Simonide, che era stato il primo poeta greco a farsi pagare per scrivere poesie, e poi parla di Marx, e lei in poche frasi dice così chiaramente quello che poi ha significato Marx, da farmi dire in alcuni momenti l'ha spiegato meglio lei a me di quando ho letto magari dei saggi proprio su Marx. Ecco, per dire quello poi anche proprio l'accelerazione che fa la poesia. Questo per iniziare, e questo anche non consiglierei nessun libro in particolare, cioè io ne prenderei uno qualunque, poi mi lascerei trasportare.
0: Si può affrontare dunque così, senza sovrastrutture, no? Direttamente questa autrice, questo che ci sta dicendo. Tra l'altro, Gianni Montieri, lei ha scritto di Anne Carson sulla testata online Esquire, si può leggere il suo articolo intitolato Perché quello ad Anne Carson è il premio Nobel più bello. Perché il premio Nobel più bello?
1: Perché intanto per una volta un Nobel atteso da qualche anno, annunciato da qualche anno, si verifica, no? Tante volte abbiamo magari sorriso scherzando per i famosi annunci di anno in anno di Philip Roth, ormai non si può più annunciare, però ma Philip Roth è un esempio, ma ce ne sono tanti altri, adesso per dire anche Don DeLillo ormai non lo mettono più nelle quote, però per anni era tra quelli che si pensavano, e Ann Carson da qualche anno aveva questo nome che girava e io pensavo, guarda, Ann Carson sarebbe interessante per tanti motivi. Intanto perché è una scrittura che non somiglia davvero a nulla. Io non saprei trovare un paragone con un'altra autrice o con un altro autore, perché anche dire che è una scrittrice, una poeta sperimentale è dire molto poco, perché secondo me tutti in qualche modo, quelli che scrivono con cura e bene, sperimentano, no? Poi ognuno a modo suo. Lei sperimenta partendo da quello che sa. Dai suoi studi che sono il classico, però la grandezza sua è portarci quel classico non riducendolo terra a terra, ma semplicemente trasportarlo, come diceva anche lei all'inizio, in una chiave moderna, no? Lei riesce a passare da Sappho a una scena urbana per raccontare del dolore, della perdita, del lutto, del desiderio, che è uno dei suoi grandi temi. Allora io ho sempre pensato che un Nobel a lei voleva significare anche qualcosa di più di riconoscere soltanto un'autrice o un autore che ha scritto tantissime opere importanti, capolavori, ma proprio riconoscere un premio alle possibilità della scrittura. Ecco, lei secondo me è una cosa che ci insegna a chi scrive, ma soprattutto secondo me a chi legge, che con la poesia e con la prosa si può ancora fare qualsiasi cosa, sapendolo fare, ovviamente. Cioè non ci sono chiusure, non ci sono regole. Le regole bisogna conoscerle, e poi nel momento in cui le si conoscono molto bene, come Ann Carson conosce molto bene, le si possono tranquillamente disattenderle, e questo vuol dire rinnovare il linguaggio e scrivere delle regole nuove.
0: Molto divertente la reazione di Ann Carson che ho sentito questa mattina. È stata intervistata da una radio, credo, islandese, perché lei è lì, e la sua reazione è stata: they are crazy, sono matti. Questa è stata la sua reazione. Ce lo diceva Gianni Montieri, Carson è una autrice sorprendente proprio per il modo in cui attraversa i generi: poesia, prosa, saggio, autobiografia, teatro, traduzione, che si contaminano in continuazione. Che cosa dà questa libertà formale nell'opera di Ann Carson e in chi la legge?
1: Nella sua opera io penso che lei, oltre davvero a essere curiosa di quello che può fare, queste sono sensazioni mie, ma io penso che proprio lei si diverta e che non conosca altro modo che questo per raccontarci anche magari cose molto intime, come la fine di un amore o come un lutto, come una perdita. C'è una scena bellissima in poesia che nel testo che si intitola Saggio di vetro, ecco, già se dico saggio di vetro e stiamo parlando di poesia ci dice molto di Ann Carson, e in un libro che è edito in Italia da Crocetti, che è Vetro, ironia e Dio, e lei racconta passa dai momenti in cui racconta la fine di un amore, e poi ha un viaggio che fa per andare a trovare sua madre, e lì in versi dice che quando va a trovare sua madre si trasforma in Emily Brontë. È come se portasse con sé un carico di libri, di cose che ama, per predisporsi meglio ad affrontare sua madre, in un dialogo difficile, comunque carico di affetto, ma carico di tempo passato, di distanza, eccetera. E mentre lì con sua madre, che consumano un pasto frugale, tutto questo in poesia, comincia a descrivere il paesaggio che si vede fuori dalla finestra in questo posto in Canada, in una maniera talmente meravigliosa che ti sembra di essere lì. Allora il lettore, sfruttando quello che fa Ann Carson, questo spaziare da forme diverse e da fatti intimi a fatti in cui per forza di cose ci riconosciamo e che ci fanno esclamare quelle cose che si dicono in presenza delle grandi scrittrici e dei grandi scrittori: sembra facile, cioè quando lo leggiamo diciamo non può essere che in quel modo, ma è un modo che noi non pensavamo. Lei di pagina in pagina tu ti trovi a dire, ne parlavo anche qualche volta con Patrizio Ceccagnoli, che è colui che ha tradotto la maggior parte dei suoi libri in italiano, non riesci a contenere il tuo stupore, no? Perché sembra che non possa essere così, ma così lo può fare solo lei.
0: Tra l'altro lei ha anche un'esperienza molto personale che racconta proprio su Esquire, legata a questa autrice che in qualche modo riesce anche a essere vicina alle nostre vite.
1: Sì, è una cosa che racconto perché parte, diciamo, è un momento intimo, che però è anche un momento di condivisione, perché purtroppo mia moglie Anna Toscano, che era una poetessa ed era una appassionata, studiosa e ammiratrice come me di Anne Carson, quando è uscito l'ultimo libro edito l'anno scorso di Anne Carson in italiano, La norma sbagliata, erano, diciamo, le sue ultime settimane, e quando poi è stata sedata io ho chiesto al primario se potessi, se io le leggessi qualcosa, se lei poteva ascoltare. Lui mi ha detto: non ci sono certezze, ma può provare. Io sono convinto che in qualche modo ha ascoltato. Io non ho fatto altro che leggere questo libro un paio di volte in quei giorni, ed è stato forse l'ultimo momento condiviso. E dopo, ripensandoci nel tempo, mi è venuto un po' in mente ieri, ho pensato che cosa dovrebbe fare di più di questo la letteratura, no?
0: Certo, e la ringraziamo anche per aver condiviso con noi questo ricordo doloroso, ma che ci dice anche tanto di questa letteratura e di questa autrice Anne Carson, che lo ricordiamo, ieri è stata insignita del, potremmo dire, maggior premio mondiale per la letteratura, il Nobel. Gianni Montieri, io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi oggi.
1: Sono io che ringrazio voi, vi auguro buona giornata, grazie mille.

0: Hooray for Love, questo è il titolo del brano di Curtis Stigers che ci ha portato alle 12 e un minuto. Questa è Alphaville, è il momento del nostro approfondimento, e quindi saluto Barbara Camplani che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
1: Grazie Mattia, un ben ritrovato anche da parte mia agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: La CNE, cioè la Commissione Nazionale d'Etica in materia di medicina umana, chiede più rispetto durante il parto. Si tratta di una prima svizzera, la presa di posizione è stata pubblicata inizio estate, che finalmente dà un seguito ai preoccupanti dati emersi negli ultimi anni. In Svizzera, ci dicono questi dati, una donna su tre ha un ricordo traumatico del proprio parto e una su quattro dice di aver subito una forma di coercizione, come interventi senza il proprio consenso, discorsi paternalistici o pressione dal personale medico-sanitario.
1: E noi torniamo su questo tema in occasione della ripartenza nella Svizzera italiana dopo la pausa estiva del gruppo di autoaiuto Riparto dal mio parto, organizzato dall'associazione Nascere Bene Ticino, un'associazione che promuove informazioni per un parto consapevole e rispettato con focus sulla fisiologia. Un gruppo di autoaiuto, dicevo, che offre proprio uno spazio di ascolto e di condivisione per le donne che hanno vissuto il parto come un'esperienza dolorosa. Il prossimo incontro, il secondo di questo nuovo anno, si svolgerà martedì 20 ottobre a Besso. Tutte le date sono disponibili sul sito dell'associazione. Noi di questo vogliamo parlare oggi con la facilitatrice del gruppo, Isabella Pellizzari Villa. Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, Isabella Pellizzari Villa è docente di latino e greco presso il liceo di Lugano 1 e su questo tema del parto traumatico è autrice di ricerche, conferenze e ancora del saggio autobiografico. Volevo andare a partorire in Olanda, storia di un taglio cesareo annunciato, uscito per Tipo Print SA nel 2018, in cui parte proprio da una sua esperienza personale di parto traumatico. Sempre in collegamento telefonico con noi anche la seconda ospite, la dottoressa Monia Todesco Bernasconi, ben arrivata anche a lei.
3: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Monia Todesco Bernasconi, lei è specialista in ginecologia e ostetricia e medicina materno-fetale, è la primaria di ostetricia e di medicina perinatale presso l'ospedale cantonale di Arau e lo ricordiamo, il suo impegno per un'ostetricia non intervenzionista, magari ci torneremo nel corso della nostra conversazione, l'aveva portata nel 2017 ad aprire la prima casa nascita nell'area di un ospedale in Svizzera.
0: Allora io comincerei la nostra chiacchierata di oggi partendo da Isabella Pellizzari Villa. Il parto e il diventare madre sono uno dei momenti trasformativi più stravolgenti nel corpo e nella vita di una donna, e questo è evidente anche per chi non può fare questa esperienza, come nel mio caso, un uomo, ma che ha assistito a questi momenti. È un momento carico di aspettative simboliche, anche magari di timori. Per quali ragioni un parto può essere un evento traumatico?
2: Per molte ragioni, direi. Il trauma da parto è un fenomeno complesso, legato a fattori personali ma anche situazionali, tra cui le esperienze negative precedenti, il vissuto soggettivo, la natura, il decorso del parto, ma anche la qualità del supporto ricevuto e le modalità dell'assistenza. In alcuni casi, per esempio, i vissuti negativi sono associati agli interventi inefficaci o alle procedure eseguite senza un'indicazione chiara o senza che la madre percepisca un effettivo pericolo. Altre volte non è l'intervento medico in sé che risulta traumatico, ma il modo in cui è messo in atto e gli effetti che produce. Possono avere un impatto negativo le procedure dolorose, non annunciate, non accompagnate da informazioni o spiegate sbrigativamente come aiuti. In singoli casi anche il ritardo e il rifiuto dell'intervento da parte degli operatori hanno conseguenze traumatiche. Ci sono poi alcune partorienti che segnalano situazioni in cui non sono state ascoltate o credute, hanno subito pressioni o hanno ricevuto commenti, giudizi e rimproveri, oppure il loro dolore fisico e psicologico è stato in qualche modo minimizzato.
1: Ci può fare magari un esempio proprio pratico di situazione che può svolgersi durante un parto e che poi dopo viene vissuto come traumatico dalla partoriente?
2: Ma una procedura magari dolorosa che non viene spiegata, non viene annunciata, eseguita magari in una situazione di urgenza in cui la donna percepisce che c'è qualcosa che non va e però non riesce a capire cosa c'è che non va, è una situazione potenzialmente traumatica. È chiaro che ci sono dei momenti, appunto come le situazioni di urgenza, in cui non è possibile dare delle spiegazioni, però questo lavoro si può fare prima, durante la gravidanza, e si può eventualmente recuperare la spiegazione in un secondo momento. Ecco, ci sono degli ospedali, per esempio, che offrono dei colloqui postnatali che sono molto utili proprio per ripercorrere il parto, capire cosa è successo e ricevere le spiegazioni che magari non sono state date sul momento.
1: La esperienza negativa, traumatica del parto è spesso, non sempre, associata a quella che noi oggi chiamiamo violenza ostetrica. In realtà proprio già questa terminologia di violenza ostetrica è anche al centro di una discussione, un dibattito, viene in parte contestata dal mondo medico. Monia Todesco Bernasconi, ecco, ci spiega in che cosa consiste la violenza ostetrica e il perché di questo dibattito attorno al termine.
3: Sì, come dice lei, viene molto dibattuto su questa definizione. Quello che dobbiamo prendere in considerazione è che parliamo della violenza sulla donna, quindi chi meglio della donna è in grado di definire quello che ha sentito, quello che ha vissuto, e quindi credo che la definizione appartenga esclusivamente alle donne che la subiscono. Quindi c'è molto poco da discutere sulla definizione. Quello che più tocca il personale sanitario, me compresa, è quando vengo accusata di violenza. E qui naturalmente si pensa a tutto quello che è la violenza di proposito, lontano dalla nostra missione come personale sanitario, e qualcosa di volontario, di fisico. Invece si tratta molto molto spesso di altre faccette della violenza che molto spesso non vengono percepite come tali dal personale sanitario, e ancora più spesso non hanno a che vedere direttamente con degli interventi diretti o con delle manifestazioni dirette del personale, ma anche magari con la struttura che è a disposizione. Un esempio: il fatto di tralasciare, di ignorare una paziente, adesso dico ignorare ma indirettamente, e magari dovuto al fatto di avere poco personale all'interno di un'istituzione e avere tre partorienti allo stesso tempo da curare. Non si potrà mai proporre un accompagnamento come per esempio a casa del parto, in cui una levatrice, tra l'altro di fiducia, accompagna durante tutto il parto.
0: Isabella Pellizzari Villa, se abbiamo capito bene, insomma, mi sembra di aver capito che queste forme di coercizione, di violenza, non riguardano tanto la presa in carico in sé, bensì più che altro la dimensione relazionale della cura. Ecco, perché la relazione informale, la comunicazione verbale svolgono un ruolo così importante, possiamo dire, nella cura in generale, ma ancora di più nel parto, in un momento in cui la donna è estremamente vulnerabile?
2: Ma dal punto di vista etimologico il termine cura si riferisce alla condizione soggettiva di chi si preoccupa per l'altro. In questo senso la cura non si risolve nell'atto clinico, ma implica presenza umana e continuità dell'assistenza. Una relazione medico-paziente improntata alla cura tiene conto di diversi elementi, per esempio il vissuto, i valori personali, il contesto di vita, il supporto familiare e sociale, l'unicità della persona. E questa dimensione assume particolare rilievo, direi, nel parto, inteso come un evento intimo e delicato che coinvolge il corpo e la sfera personale. Nel momento del parto le donne si trovano in una situazione di vulnerabilità, di esposizione, a volte di dipendenza, di sentirsi viste,

0: 10%, mentre in Svizzera, lo dicono ancora gli ultimi dati dell'Opsan, l'Osservatorio Svizzero della Salute, un bambino su tre nasce con taglio cesareo, un dato che è ancora più alto in Ticino, il 36%, ma insomma è solo un dato su tanti. In che modo una cultura del parto meno medicalizzata nelle case parto o anche all'interno degli stessi ospedali, che meglio seconda i tempi della partoriente e del bambino, può aiutare a ridurre i rischi di trauma e violenza appunto percepita?
1: Ma in maniera rilevante, ecco, tutto parte proprio da una consapevolezza sociale della possibilità di accompagnare questa fase della donna, questo momento così vulnerabile, come è stato detto, in maniera più fisiologica possibile, per quanto sia possibile dai dati che sono dati, insomma, dalla salute della donna, della sua situazione psichica, eccetera. Ed è molto importante anche avere questa, appunto, questa consapevolezza sociale come approccio preventivo, dare questa autonomia alla donna, e la donna è in grado di sentire e capire ciò che succede con il proprio corpo, ecco, dare questo spazio. La possibilità di partorire con una levatrice di fiducia, per esempio in una casa del parto, è sicuramente un approccio che dà rispetto a questa autonomia, a partire proprio dalla fiducia che si instaura già durante la gravidanza, e quindi la partoriente che arriva non si trova confrontata con una struttura nuova, con personale che non ha mai visto prima, e è più in grado di esprimere le proprie esigenze, e dall'altra parte anche il personale è più predisposto ad ascoltare, perché conosce la paziente, adesso dico paziente, non è una paziente, la partoriente. E la conosce, sa come reagisce, e quindi percepisce anche quando la partoriente dice: ho bisogno di un antidoloristico, ho bisogno dell'anestesia peridurale, lo sa che è così, non è quel momento, oppure capisce che è un grido d'aiuto, che ha bisogno più di sostegno. E queste sono veramente finezze che sono possibili a un livello molto, molto umano, molto individuale, quando si ha appunto questa fiducia, questa conoscenza che si è riusciti a costruire nel tempo, che purtroppo in un'istituzione come può essere quella di un ospedale, dal punto di vista strutturale, non è a disposizione.
2: Ecco, ma proprio su questo, Monia Todesco Bernasconi, lei ha esperienza sia all'interno dell'ospedale sia in una casa di nascita, ma appunto lei dice è difficile in un ospedale riuscire ad ottenere tutto questo, dall'altra parte però non rischia di esserci in qualche modo una diseguaglianza di accesso per le donne che vorrebbero partorire in questo modo più, diciamo così, individualizzato, con più seguito, che però devono andare in una casa del parto ma non possono farlo in ospedale allo stesso modo? Rischia insomma di esserci un po' una diseguaglianza di accesso a un parto diverso? Non bisognerebbe lottare perché tutto questo avvenisse negli ospedali?
1: Non si tratta propriamente di una diseguaglianza d'accesso, si tratta molto più spesso di non conoscere la possibilità di avere accesso a una casa del parto, per esempio, oppure ecco, un'altra possibilità di incontro a questa esigenza dell'accompagnamento individuale sono le levatrici aggiunte, che possono lavorare benissimo in una struttura ospedaliera e conoscere la partoriente già durante la gravidanza, accompagnarla durante la gravidanza.
0: A tale proposito ricordiamo che proprio in Canton Ticino è in corso un progetto pilota proprio legato alla levatrice aggiunta, così come è importante ricordare

0: Ricordare che l'accompagnamento personalizzato individuale già in gravidanza con una levatrice è qualcosa che esiste e tutti vi possono accedere, è come dire, riconosciuta e sostenuta e coperta dalla LAMAL in Svizzera. Torniamo all'esperienza di parto traumatico, che non è un vissuto che, come dire, si volatilizza da solo poi nell'arco delle settimane o dei mesi successivi, è una ferita che resta. Fra l'altro è un fattore di rischio significativo per l'emergere di altre problematiche del postpartum, dalla depressione a disturbi da stress post-traumatico. Ecco, Isabella Pellizzari Villa, arrivando al vostro gruppo di autoaiuto Ticinese Riparto dal mio parto, che ha luogo una volta al mese, ecco, ci racconta un po' come si svolge. Che tipo di lavoro, sostegno, supporto offre alle donne?
1: Sì, riparto dal mio parto, è un gruppo omogeneo, è composto da mamme che hanno avuto un'esperienza appunto di parto negativa e gli incontri sono dedicati allo scambio e alla condivisione tra pari e hanno luogo in un ambiente sicuro e privo di giudizio. Questa attività dal mio punto di vista contribuisce a contrastare i sentimenti di solitudine e i sentimenti di inadeguatezza che spesso accompagnano i vissuti negativi, soprattutto in presenza di un tabù. Sappiamo che di fronte alla nascita di un bambino sano, il dolore materno può essere percepito in qualche modo come ingiustificato o come dettato da ingratitudine nei confronti degli operatori, per esempio. E quindi molte mamme provano anche imbarazzo. Provano sensi di colpa e fanno molta fatica a concedere spazio alle loro emozioni negative. Il gruppo di autoaiuto vuole offrire questo spazio.
2: Dunque, uno spazio anche di dialogo. Certo, fa sempre impressione la differenza tra la retorica della nascita presente nelle nostre società e poi la sua realtà, no? Come ci stavano descrivendo le nostre ospiti, spesso una realtà nella quale la donna non si sente libera di esprimere i propri sentimenti, le proprie ansie, le proprie difficoltà. Ecco, ricordiamo che le esperienze traumatiche durante un parto toccano innanzitutto la donna partoriente, una su tre, secondo uno studio condotto dal SCIF nel 2018, ma possono coinvolgere anche il partner nel 5% dei casi o la stessa equipe curante. Ecco, io vorrei chiedere a Monia Tedesco Bernasconi se può magari descriverci delle pratiche, delle procedure virtuose che avete messo in atto presso la Frauenklinik di Aarau per migliorare proprio la relazione fra partoriente e lo staff curante.
3: Grazie dell'opportunità di parlare di questo aspetto anche perché, come detto, quando siamo accusati di violenza ci sentiamo proprio toccati nella parte più sensibile della
2: Certo.
3: nostra missione. Ecco, quello che è molto, molto importante per noi è discuterne, discutere. Per esempio, abbiamo alla fine di ogni parto c'è un piccolo debriefing, una piccola discussione che dura veramente solo 2 o 3 minuti tra di fuori della sala parto, in cui la levatrice e il medico che ha assistito al parto si danno un feedback: come ti è andata, come ti ho vissuto, secondo te ha funzionato questa comunicazione con la signora? E lì c'è non solo, diciamo, il debriefing del parto stesso, ma si costruisce anche un dialogo, che è un dialogo che poi continuerà anche al prossimo parto, in presenza della partoriente, quindi evitando anche situazioni tra il personale o situazioni nella comunicazione che possono essere percepite dalla signora, dal partoriente come violenza. Ecco. Questo è un aspetto, poi altre.
2: C'è per esempio un
3: Diciamo
2: piano per
3: questo.
2: il parto che avete implementato, no?
3: Sì,
2: Nel vostro
3: questo
2: lavoro.
3: è l'aspetto delle donne incinte. Abbiamo messo sulla nostra homepage un esempio di piano del parto All'inizio era molto difficile per me pensare di offrirlo, perché pensavo sempre, sì, poi una donna incinta si fa delle idee sul parto e vuole raggiungere tutti i punti che si è prefissa, e ho dovuto cambiare veramente la mia opinione e anche formulare queste domande e scriverlo anche, che sono uno spunto di riflessione per la partoriente stessa. Ecco, riflettere come voglio io vivere questo parto, cosa è importante per me, quanto voglio che sia coinvolto il mio partner, tante cose, così sia il personale sanitario che lo legge e sia la partoriente hanno un'idea base e si parte da lì nella comunicazione e non da zero. Quindi c'è già una base di informazione che aiuta specialmente in decisioni che vanno prese d'urgenza.
0: E quindi una lista di preferenze anche molto pratiche: voglio una playlist con la musica, voglio fare il bonding pelle a pelle col mio bambino appena nato, voglio che il mio partner possa essere vicino e presente, tutte cose molto pratiche. Bisogna essere flessibile, poi il parto non sempre va come uno desidera, però ecco che questo aiuta, può aiutare la donna ad arrivare più consapevole, come diceva Monio Tedesco Bernasconi, a questo momento. Siamo in conclusione, ancora una brevissima dichiarazione da parte di entrambe, perché comunque stupisce, no, che la Commissione Nazionale d'Etica chieda questo maggiore rispetto durante il parto. Stupisce perché primo arriva dopo anni, quasi 10, no, dall'uscita degli studi che citavamo in apertura, e secondo che riguardi un paese, la Svizzera, che a noi piace così immaginare come un polo ospedaliero d'eccellenza. Allora, la violenza ostetrica assolutamente non è un problema solo svizzero, è un fenomeno diffuso, ma perché è ancora così presente? E per ragioni, come dire, di genere, legate a un ambiente medico ancora piuttosto maschile, o piuttosto per un generale paternalismo, anche banalizzazione intorno alla nascita o ancora altro? Proprio due battute per concludere. Iniziamo da Isabella Pellizzari Villa.
1: Ma sicuramente c'è l'aspetto del genere, c'è anche l'aspetto del paternalismo. Vorrei però mettere in luce un paradosso che è stato in qualche modo evocato anche dalla ginecologa Tedesco Bernasconi, cioè come può la cura, che per definizione è rivolta al bene del paziente, essere violenta? E questo paradosso, secondo me, fa sì che le esperienze negative delle partorienti vengano riconosciute, ma siano ricondotte soprattutto a fattori soggettivi, individuali, che non mettono in discussione la presa in carico. Perché se la violenza è associata necessariamente alla volontà di fare del male, è chiaro che la cura non può essere violenta. E quindi secondo me si comincia a combattere la violenza ostetrica quando si comprende che gli atti, le parole, i gesti non sono violenti nelle intenzioni, ma nelle modalità e negli effetti che producono.
2: Monia Tedesco Bernasconi, è una questione di violenza di genere la violenza ostetrica?
3: Ma indubbiamente è una parte di questa violenza, e dico la violenza sulla donna in generale, non è caso che inizi adesso a fare una lista di certo, tutto quello che sappiamo anche dalle notizie, e c'è una violenza di genere in diversi ambiti, e in una fase appunto così vulnerabile come quella del parto, ancora di più. Ma io vorrei concludere veramente con un appello positivo, ecco, piuttosto invece adesso di mettere l'accento sulla violenza, vorrei lanciare un appello proprio per una consapevolezza sociale, come approccio preventivo a questa violenza, e veramente il desiderio di umanizzare di nuovo il parto, di approcciarci alla partoriente come essere di grande valore, che sa benissimo e sente cosa sta succedendo con se stessa, che ha questa forza anche di attraversare questa fase così difficile come quella del cambiamento, quella del parto. Ecco, l'umanizzazione, accompagnare la persona come persona, ascoltarla, percepire e intervenire sempre con un consenso veramente rispettando le proprie decisioni.
2: Sì, la grande forza delle donne che partoriscono e la necessità anche di avere una consapevolezza sociale maggiore in tutta la società, dunque sul momento del parto. Noi raccogliamo volentieri questo invito, speriamo anche di aver dato una mano ad allargare la consapevolezza su questo tema, e ringraziamo dunque le nostre ospiti di oggi, Isabella Pellizzari Villa e Monia Todesco Bernasconi. Grazie ancora per essere state con noi.
1: Grazie a voi.
3: Grazie.
2: E grazie anche a te, Barbara.
4: Rete 2.

0: I titoli dell'RG delle 13. Premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, e un riconoscimento alla giustizia internazionale e alle sue istituzioni, quest'anno sotto pesante attacco degli Stati Uniti. E battaglia sui progetti ferroviari e stradali, da privilegiare nella strategia sulla mobilità della Confederazione, denominata Trasporti 45. Piace però lo sviluppo coordinato delle diverse infrastrutture. Autorità e scuole in allerta in Polonia dopo due aggressioni con coltello compiuti in due istituti, almeno una sventata, far discutere il ruolo che stanno avendo i social media. Il governo francese annuncia l'arrivo di 3.000 insegnanti in più nei licei, tra gli altri provvedimenti presi per calmare le proteste degli studenti, ma la mobilitazione prosegue. Per lo sport, nell'hockey Lugano l'assalto della capolista a Zurigo per dare continuità al successo di Losanna. La nazionale di calcio femminile inizia invece i play-off verso i mondiali.
1: Rete 2.

0: Olga Serpa, cantante spagnola ma messicana di nascita, con il suo gruppo Mestizai, fondato nel 1978 alle Canarie. Questo brano si intitolava Son del Perola. Il daimon è l'immagine innata e irriducibile dell'anima che accompagna l'individuo fin dalla nascita, custode della vocazione e del destino personale. Abbiamo imparato a conoscere questo concetto messo a punto da James Hillman, il fondatore della psicologia archetipica, grazie a questa serie che ci ha proposto Margherita Coldesina, scrittrice e attrice, in questa serie che ci ha accompagnato per tutta la settimana, che prende spunto proprio da questa nozione, il daimon, e la applica a cinque grandi personalità del Novecento che hanno vissuto della notorietà, del divismo, ma anche dei drammi che tutto questo ha causato loro. La serie si intitola Cinque personaggi in cerca di genio. Oggi vi presento l'ultima puntata e ascoltiamo insieme che personaggio ha scelto per noi oggi Margherita Coldesina.
1: Cinque personaggi in cerca di genio di Margherita Coldesina.
2: Benvenuti, e sì, io sono sempre Margherita Coldesina, ma non è un caso se parto dicendo io sono sempre Margherita. Come dire che sono sempre io, insomma. E questo perché non si può mica essere contemporaneamente, dico, un comune mortale e una star, una stella immortale. Della musica, ad esempio. Come Dolly Parton, morta da poco, e quanto ci mancherà. E che però non ha dovuto lei, come Madonna, come Bowie, Lady Gaga, Prince, mille altri, non ha dovuto lei ricorrere al cambio di nome per tirare su un muro. O una distanza di sicurezza tra lei comune mortale e la star come la conosciamo noi. Sarà che la parabola umana e artistica di Dolly Parton incarna in maniera paradigmatica la teoria della ghianda, che dice, in due parole, che noi veniamo al mondo mica da soli, no, a braccetto con il nostro daimon, un custode divino che vigila sulla nostra missione, che siamo chiamati a realizzare in questa vita. Potete figurarvela come una ghianda, inespugnabile però, che protegge il nostro destino. Un nucleo dentro cui si è già insediata questa nostra missione. Che, sia chiaro, possiamo anche scegliere, più o meno consapevolmente, di disattendere. Però che gran peccato, dai. Ma torniamo alla nostra bambola. È il caso di dirlo, si chiama Dolly Parton. La nostra bambola del country. Esaminiamo anche le sue di premesse iniziali. Quali sono le condizioni ambientali che il suo daimon avrebbe scelto di farle trovare alla nascita nel 45? Beh, che già il 45, insomma. Difficile comunque dirla meglio nel suo caso, perché nasce in miseria, in una casupola di legno nel bel mezzo del niente del Tennessee. 150 anni il suo paesino conta, e lei è quarta di 12 figli. Suo papà è analfabeta, la mamma massaia. Di giochi in casa non ce n'erano. L'unica cosa, una bambolina che la stessa Dolly aveva ricavato, pensate, da una pannocchia. I capelli fatti con la barba del mais, la faccia l'aveva disegnata lei con un fiammifero già andato, già bruciato. Che sfortunata, poveretta, direte. Eh no, ancora una volta come per Marilyn, per Michael Jackson e compagnia bella. Il suo daimon si è presentato subito, lei era piccola. È lui che, per così dire, muoveva le sue manine mentre si stava fabbricando da sola la sua prima chitarrina. L'ossessione precoce è infatti il primo segno inequivocabile della presenza del daimon, perché lui si fa sentire nell'infanzia e con un'intensità che la ragione non può spiegare. Il daimon di Parton, mentre cantava le sue canzoni alle galline del pollaio, canzoni che scriveva già lei, il suo custode divino le mostrava non la povertà oggettiva, circostante, no, la spronava verso lo sfarzo, verso l'espressione, il canto, l'abbondanza. Ilman insiste sul fatto che il daimon è legato all'immagine, non alla normalizzazione sociale, che peraltro fuggiva egli stesso come la peste, lui, una rockstar della psicologia. E in Dolly Parton questa cosa qui era lampante, ma vi ricordate che razza di unghie finte indossava? E ci ha creato anche una hit planetaria, 9 to 5, con le unghie che simulavano il ticchettio della macchina per scrivere. Magari dopo ce l'ascoltiamo. Mentre il mondo le chiedeva di ripulirsi per essere presa sul serio, il suo daimon pretendeva fedeltà a quell'immagine esagerata. Per lei il trucco non era una maschera, piuttosto una rivelazione tangibile della sua essenza profonda. E poi la filantropia, la disponibilità a portare il suo elisir al mondo attraverso la celebrazione di sé. Emblematico per esempio è Dollywood, il suo parco a tema, il nutrimento comunitario, ma non con i bla bla bla, coi fatti, milioni di libri donati ai bambini poveri con la sua Imagination Library ad esempio, tutte testimonianze della purezza, dell'incensurabilità del suo daimon. Signore e signori, la differenza sta tutta nella risposta alla chiamata del daimon che, toc toc, sia chiaro, interpella tutti noi e anche voi. Non ha aspettato di diventare Dolly Parton famosa, lei. A quella forza sovrannaturale che bussava alla porticina marciulenta della sua infanzia, lei ha aperto subito, senza tacchi, senza cotonature, senza una lira, ma soprattutto senza paturnie. Come solo i bambini sanno fare, che non hanno paura loro dell'invisibile. E figuriamoci se hanno paura degli stranieri. Sarà per questo che la ghianda è bene riconoscerla subito, grazie al biberon dell'intuizione. E srotolarglielo a lei, mica chissà chi, il famoso tappeto rosso, alla ghianda, come farebbe Scrat dell'era glaciale, il cartone. Far spazio al daimon, fare il funerale alla nostra mente condizionata, sottrarsi alla discarica dei dubbi e lasciarlo entrare, sto benedetto daimon, che faccia il suo lavoro, o felé, falto me ste. Dice Selene Calloni Williams, allieva diretta di Ilman e che al daimon ha dedicato un libro, dice che decifrare il linguaggio del daimon è imparare a decifrare il linguaggio del mito. E allora torniamoci all'inizio di questo nostro viaggio attorno al divismo, rievocando proprio un mito, il più impressionante forever, a mio modo di vedere, venire al mondo. Che, diciamocelo, non è esattamente la cosa più facile da fare. Passare per quel canale lì, essere piccolo, non capirci niente, con gente tutto intorno che fa cose a dir poco sconvenienti. Bisogna fare come gli alchimisti e trasformare esperienze grezze dolorose in esperienze profonde, trasformative. In due parole, fare anima. Perché quella è l'unica via d'accesso alla vita grandiosa che tutti quanti meritiamo, coerentemente certo coi talenti e le inclinazioni che abbiamo. E guardate Dolly Parton, se è entrata nella matrice, nell'utero di quella madre lì povera in canna, se ha scelto una famiglia tanto umile da rendere difficile mangiare, è utile credere che lo abbia fatto di proposito, su precise indicazioni proprio di quel daimon, di quella missione che embrionalmente portava in sé da quel territorio immaginale dove abitano le idee, i miti. In una parola, il campo potenziale, in pratica. In una parola, Dio. Lo scopo di tutti noi, lanciati come siamo, come petardi in questo circo della realtà, lo scopo nostro è raggiungere il bene, no? Collettivo, se possibile. Insegnarlo ad altri, condividerlo. Beh, direi che vale la pena, quindi, riconoscere e poi diffondere attraverso la finestra dei nostri occhi, che è la realtà, spargerlo, quel profumo di origini che il daimon ci sussurra instancabilmente con quella famosa vocina. Profumo? Ho detto profumo? Che poi secondo me quella cosa lì dovrebbe avere más o menos il gusto dell'amrita, nettare degli dèi. Oh, carpe diem!

Stuck in the Middle with You, un brano di Jerry Rafferty, qui con la voce di Jackie Allen nella sua versione di questo brano. Sono le 12:49 da poco passate e mi prendo un po' di tempo in quest'ultima parte di Alphaville per raccontarvi com'è andata la prima ieri a Genova, ieri sera, dell'Orlando Furioso. Cosa potrebbe succedere se tutta l'umanità perdesse il senno come Orlando? È questo l'interrogativo che emerge nel finale dell'Orlando Furioso, andato in scena ieri sera al Teatro Ivo Chiesa, proprio a Genova. Si tratta di una nuova produzione con la regia di Davide Livermore, con una riduzione adattamento del capolavoro di Ariosto di Margherita Rubino, drammaturgia e dialoghi dello stesso Livermore con Linda Gennari, Fulvio Pepe e Carlo Sciaccaluga. Si parla di pazzia, dunque, la malattia di questo tempo che rende attualissimo il poema dell'Ariosto e che ci porta a riflettere sulla contemporaneità. E da qui è partito Livermore, che ha giocato sul piano temporale. La scena di Eleonora Peronetti mostra in primo piano il relitto di un aereo che diventa spazio abitato dagli attori, mentre nel fondo un grande cerchio disegnato da Francesco Calcagnini mostra il sole, la luna, i pianeti. E alla modernità della scenografia con l'aereo si contrappongono i costumi dal sapore antico. Un colpo d'occhio disorientante, come ci ha abituati nel suo teatro Livermore, che ama, lo sappiamo, mescolare linguaggi e esperienze. Ne abbiamo discusso spesso qui su Rete 2. Dunque la parola, ma anche il canto, la danza, la musica strumentale, affidata a strumenti antichi con l'ensemble La Chimera, ma sostenuta qua e là anche da interventi di musica elettronica. E poi il tono alto, il tono basso, per cui si passa da momenti di drammaticità a spunti di carattere più leggero. La musica, con gli arrangiamenti di Marco Benz Gentile, scorre quasi ininterrottamente nel corso della pièce, passa da citazioni barocche, escursioni nel tardo Ottocento, fino ad arrivare a ritmiche, suoni contemporanei, uno sfondo sonoro molto insistente che a volte crea momenti di grande poesia, a tratti invece costringe le attrici a forzare la voce con il rischio di rendere meno comprensibile la parola, ma uno spettacolo che è quasi un moderno musical e non a caso qua e là ci sono anche momenti cantati. Altra scelta in questo Orlando Furioso andato in scena ieri sera a Genova, altra scelta di Livermore, è che il cast è quasi interamente femminile. A parte Fulvio Pepe, sul palcoscenico 5 attrici spettacolari: Anna Della Rosa, Linda Gennari, Mariangela Granelli, Laura Marinoni, Anna Maria Ghirardelli e una danzatrice, Silvia Bennett. Dunque grande successo per l'Orlando Furioso con la regia di Davide Livermore, andato in scena ieri sera al teatro Ivo Chiesa di Genova. Noi continuiamo con una cantante che ha fatto del teatro una sua seconda scena, Ornella Vannoni, Senza di te.

Senza di te, un brano scritto da Ornella Vanoni a quattro mani con Giorgio Conte per un disco del 95, Scheherazade, poi brano che è stato escluso dalla tracklist definitiva e che è tornato alla luce poche settimane prima della morte di Ornella Vanoni, grazie a un lavoro di ricerca e rimasterizzazione dei nuovi dei nastri originali dell'album, e che ci ha permesso dunque di ascoltare, quindi, Senza di te, con la voce inconfondibile di Ornella Vanoni. Ancora un po' di musica, questa volta con un brano della tradizione interpretato da un musicista molisano, Giuseppe Moffa. Il brano si intitola Vare Vare, cioè Danza Danza.

0: voce di Erika Petti in questo brano con il musicista Giuseppe Moffa, musicista molisano, Vare Vare, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, che ci ha portato al termine di questa puntata di Alphaville. Da lunedì qui ci sarà dalle 11 Francesca Rodesino per condurre Alphaville, e non mi resta che salutarvi, ringraziare chi mi ha aiutato questa settimana a preparare questa trasmissione: Matteo Ongaro, Barbara Camplani e Enrico Bianda. Grazie a loro, dunque, grazie a voi per l'ascolto. Da Mattia Pelli un buon weekend in compagnia di Rete 2.
1: In soli 10 anni, tra il 1957 e il 1967, John Coltrane ha innescato più di una rivoluzione musicale. Nel centenario della sua nascita, riscopriamo l'eccezionale parabola di uno dei musicisti più rivoluzionari e influenti del XX secolo. Arpeggi abbraccia con un unico sguardo la vasta produzione musicale di questo musicista geniale. Un punto di partenza per approfondire una delle esperienze musicali più entusiasmanti del nostro tempo. Con il musicologo Stefano Zenni, Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Arpeggi, domani alle 16:35 in Montmartre.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Buongiorno da Monica Fornasie. Premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay, ex alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. È un riconoscimento alla giustizia internazionale e alle sue istituzioni, quest'anno sotto pesante attacco degli Stati Uniti. È battaglia sui progetti ferroviari e stradali da privilegiare nella strategia sulla mobilità della Confederazione denominata Trasporti 45. Piace però lo sviluppo coordinato delle diverse infrastrutture. Autorità e scuole in allerta in Polonia dopo 2 aggressioni con coltello compiute in 2 istituti e almeno una sventata. A far discutere è il ruolo che stanno avendo i social media. Il governo francese annuncia l'arrivo di 3.000 insegnanti in più nei licei, tra gli altri provvedimenti presi per calmare le proteste degli studenti, ma la mobilitazione prosegue. E per lo sport, nell'hockey il Lugano alla assalto della capolista Zurigo per dare continuità al successo di Losanna. La nazionale di calcio femminile inizia invece i play-off verso i mondiali. Il premio Nobel per la pace è dunque stato assegnato alla giudice della Corte Internazionale di Giustizia dell'ONU, Navi Pillay. Nata a Durban in Sudafrica, ha dedicato la sua carriera al perseguimento dei crimini di guerra. Ma sentiamo l'annuncio.
5: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
4: Navi Pillay si è adoperata per fare in modo che crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio vengano perseguiti. Questa la spiegazione del Comitato di Oslo. Nel contributo di Bettina Müller, qualche informazione in più sulla carriera di Navi Pillay e sul significato di questo premio.
6: Navi Pillay ha oggi 85 anni e ha dedicato la sua vita alla giustizia internazionale, specialmente nel perseguire crimini di guerra. È una donna sudafricana di origine indiana, suo padre era conducente di autobus a Durban e lei comincia a studiare legge e a occuparsi di diritti umani al tempo dell'apartheid. Con la fine del regime diventa giudice in Sudafrica e poi giudice del Tribunale Internazionale per i Crimini in Ruanda e alla Corte Penale Internazionale. Oggi fa parte del Tribunale ONU che si occupa dei crimini in Myanmar. Questo premio non farà piacere all'amministrazione Trump, che si è lanciata quest'anno in un attacco senza precedenti contro la Corte Penale Internazionale e gli altri tribunali dell'ONU. Ha introdotto sanzioni contro procuratori e giudici ONU che perseguono crimini di guerra, che altrimenti resterebbero impuniti o non investigati in modo indipendente. Il segretario di Stato Marco Rubio quest'estate ha dichiarato di voler smantellare i tribunali dell'ONU, che ha definito corrotti, politicizzati e una minaccia per la sovranità statunitense.
7: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
6: Oggi all'annuncio del premio Navi Pillay ha ironizzato: se applaudite più forte potrei forse condividere il premio con Trump. E l'ultima cosa che ho fatto è consegnare il rapporto su Gaza, nel quale ho documentato il genocidio. Il premio Nobel per la pace a Pillay certamente sarà indigesto anche a Israele.
4: Proseguiamo con una notizia arrivata poco fa: 12 anni di carcere e una misura terapeutica stazionaria è la pena inflitta all'uomo che 2 anni fa aveva aggredito un bambino a Samnaun con un'ascia da gessatore, colpendolo almeno 11 volte. La procura aveva chiesto solo 4 anni di detenzione. Il Tribunale regionale dell'Engadina lo ha riconosciuto colpevole di tentato omicidio. Il 52enne dovrà inoltre essere internato in una struttura specializzata. Una perizia ha confermato un disturbo delirante che l'aggressore continua a non riconoscere. Nessuna bocciatura, ma nemmeno un assegno in bianco. Si è chiusa la consultazione su Trasporti 45, il progetto con cui il consigliere federale Rösti vuole definire le priorità della mobilità svizzera fino al 2045, riunendo per la prima volta strada, ferrovia e traffico d'agglomerato in un unico pacchetto. Da Berna è collegata Anna Valenti. Allora Anna, partiamo dagli aspetti che convincono.
8: Su un punto partiti, associazioni di categoria e cantoni sono quasi tutti d'accordo. Pensare in modo integrato il futuro di strada, ferrovia e traffico d'agglomerato è la via corretta per rispondere alle esigenze di mobilità dei prossimi decenni. Ed è proprio questa nuova impostazione a raccogliere i maggiori consensi nella consultazione su Trasporti 45. Le divisioni però emergono quando si passa alla visione d'insieme e alle opere concrete.
4: Ecco, quali sono invece appunto le critiche e da che parte arrivano?
8: Tra i più severi l'UDC, secondo cui c'è troppa ferrovia a discapito dei progetti stradali. Una critica condivisa, seppure con toni più moderati, dal Touring Club svizzero, teme che la rete autostradale sia trascurata. Di parere opposto Partito Socialista, Verdi e Associazione Traffico Ambiente, secondo cui Trasporti 45 continua invece a riservare troppo spazio agli investimenti stradali. L'ATA contesta in particolare alcuni progetti autostradali in Argovia, nella regione di Ginevra, ritenuti non prioritari e soprattutto rigettati dal popolo nel 2024. PLR e Centro mettono invece l'accento sui costi e chiedono prudenza finanziaria. Trasporti 45 vale circa 11 miliardi di franchi e dovrebbe essere finanziato anche rendendo permanente il punto per mille dell'IVA destinato al fondo ferroviario, su cui anche il popolo si esprimerà. Una soluzione sostenuta da tutti i principali partiti, ad eccezione però dell'UDC. Ma se c'è però un progetto che fa particolarmente discutere è il tunnel del Grimsel. Berna, cantone natio di Albert Rösti, osservano i più maligni. UDC, Socialisti e Verdi ne chiedono lo stralcio, giudicando insufficiente il rapporto costi-benefici, divisi invece PLR e Centro.
4: Ecco, restiamo sulla questione del Grimsel, che ci porta dritta alle posizioni dei cantoni.
8: Sì, ed è forse qui che emerge la principale difficoltà di Trasporti 45. Se Berna prova a fissare delle priorità, i cantoni fanno pressioni affinché siano proprio i loro progetti a entrare nella lista. Particolarmente critica la Svizzera romanda, che ritiene di essere stata penalizzata, ma a tornare alla carica sono anche Zurigo, che chiede di accelerare l'ampliamento della stazione di Stadelhofen, e il Ticino, che reclama il raddoppio della tratta ferroviaria tra Cadenazzo e Locarno e il potenziamento dei nodi di Bellinzona, Lugano e Mendrisio. Insomma, tutti concordano sulla necessità di fare delle scelte, ma nessuno sembra disposto a rinunciare a progetti considerati strategici per il proprio territorio.
4: Anna Valenti da Berna. Noi restiamo in tema di traffico e trasporti. Importanti disagi stanno interessando la linea ferroviaria tra Losanna e Yverdon-les-Bains e la situazione non si risolverà prima della mezzanotte. Un incendio scoppiato alle 3 di questa mattina in una condotta per cavi alla stazione di Éclepin ha provocato una panne. Le ferrovie escludono un guasto tecnico. La polizia ha aperto un'inchiesta. I dettagli con Laura Dick. Sono interessate delle linee regionali, ma anche due linee del traffico a lunga percorrenza, quella che passa da San Gallo, Zurigo e Losanna e quella che collega Basilea a Losanna passando per Bienne. L'incendio è scoppiato in una condotta di cavi poco dopo le 3 di questa notte, provocando una panne alla stazione di Éclepin. All'inizio sembrava che la perturbazione potesse essere risolta dopo qualche ora, invece la conferma delle Ferrovie Federali Svizzere è arrivata in mattinata, i treni rimarranno bloccati almeno fino a mezzanotte. Questo perché i lavori di riparazione inizieranno solo quando la polizia avrà terminato gli accertamenti. Sono dunque stati attivati dei bus sostitutivi. Sulle cause il portavoce della ferrovia esclude, e cito, problemi tecnici interni all'origine dell'incendio, quindi escluso il guasto tecnico, restano però altri fronti da verificare. La polizia cantonale vodese non si è ancora pronunciata. Problemi sulla rete romanda non sono una novità. Se ci spostiamo sull'asse principale, quello tra Ginevra, Losanna e Friburgo, la circolazione si è già fermata 13 volte dall'inizio dell'anno. Le cause sono state le più disparate, anche dolose, e le conseguenze colpiscono decine di migliaia di persone e centinaia di treni. Le FFS sottolineano però che non tutti gli inconvenienti sono riconducibili alla loro attività e da parte loro vari cantieri sono aperti per migliorare la viabilità.
9: La società Navigazione del Lago di Lugano ha confermato oggi di aver presentato al Tribunale d'Appello un atto legale nei confronti del Canton Ticino, per la precisione una petizione contro la concorrenza sleale, chiedendo anche provvedimenti cautelari. Secondo la società di navigazione SNL, per quanto riguarda la parte svizzera del Lago Maggiore, il governo starebbe scorrettamente interferendo nei rapporti contrattuali dell'azienda per favorire le FART, che sono una società detenuta in maggioranza dal cantone al 51% e a cui il governo vorrebbe vedere attribuire la navigazione sul Verbano al posto appunto della SNL. Andiamo in Polonia adesso, dove il primo ministro Donald Tusk ha tenuto una riunione d'emergenza con i responsabili della polizia e dell'istruzione dopo due attacchi avvenuti e almeno uno evitato in 3 diverse scuole, tutti attacchi compiuti da ragazzi in pochi giorni. Il più recente è quello di ieri: un 15enne armato di coltello ha ucciso una donna e ferito altre 2 persone in una scuola elementare. Alcuni istituti hanno anche sospeso le lezioni in presenza. Le autorità puntano il dito sul ruolo dei social media in quella che è stata definita una radicalizzazione dei comportamenti giovanili. Ma sentiamo Sofia Stroppini.
10: Un ragazzo di 15 anni è tornato ieri nell'istituto scolastico che aveva frequentato in una città a nord di Varsavia, armato di coltello. Ha ferito 3 membri del personale, uccidendone uno. Bloccato dal direttore della scuola, l'attentatore è stato arrestato dalla polizia, che sta indagando sul movente. Il premier polacco Tusk ha comunicato che il 15enne indossava un casco su cui era montata una telecamera per riprendere l'attentato. Soltanto il giorno precedente, un altro ragazzo di 19 anni aveva compiuto un attacco in un'altra scuola nel nord-est della Polonia, ferendo una decina di persone tra alunni e insegnanti, fermato anche lui poco dopo. Ma non è tutto. Quello stesso giorno, le forze dell'ordine hanno impedito un'altra

0: protesta tornata ieri in piazza a Parigi con migliaia di liceali, affiancati anche da universitari che negli ultimi giorni hanno bloccato vari atenei, alimentando nuove tensioni. Il governo di Sébastien Lecornu è stato così costretto a reagire e ieri il ministro dell'istruzione, Édouard Geffray, ha annunciato i primi provvedimenti.
1: Dans les prochaines heures, on a 3000 professeurs qui vont rejoindre ces établissements.
2: La nouveauté, c'est que quand vous en faites une priorité et que vous dopez aujourd'hui nos outils, notamment avec de l'IA, mécaniquement, vous gagnez en efficacité.
0: Nei prossimi giorni dunque saranno inviati nelle scuole più in difficoltà ben 3000 supplenti individuati, secondo il ministro, anche grazie all'intelligenza artificiale. Altri insegnanti saranno assunti nei prossimi mesi, ha poi precisato il capo del governo, ricordando come la piattaforma aperta per accogliere lamentele e consigli dei liceali abbia raccolto più di 66.000 messaggi, il tutto nella speranza di calmare una protesta che ha portato in primo piano gli scontri di piazza e l'uso a volte sproporzionato della violenza da parte delle forze dell'ordine. Sono infatti una ventina le inchieste interne avviate dai servizi di polizia e 5 sono state affidate alle procure. L'ultima riguarda un agente filmato mentre sferra una ginocchiata sul volto di un ragazzo, ricoverato poi in ospedale. In soli 10 giorni di manifestazioni, più di 200 liceali e 800 poliziotti sono stati feriti e in 6.500 sono finiti in commissariato.
3: È al centro di una nuova polemica in Germania l'amicizia molto stretta che lega l'ex cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder al presidente russo Vladimir Putin. Un'amicizia anche molto lucrativa per l'ex cancelliere, che dopo la fine del suo mandato ha ottenuto un posto nei consigli di sorveglianza di 3 colossi energetici russi. A far discutere oggi è la partecipazione di Schröder alla festa di compleanno di Putin. Sentiamo Walter Raue.
4: Gerhard Schröder e Vladimir Putin sono uniti da una lunga e stretta amicizia. Si potrebbe anche dire che sono amici per la pelle, un'amicizia che neanche una guerra è in grado di separare. Ultimo esempio di questo intenso legame è stata la presenza dell'ex cancelliere tedesco alla grande festa di compleanno data da Vladimir Putin mercoledì scorso. Mentre l'esercito russo lanciava centinaia di razzi e droni su Kiev, uccidendo decine di civili, Gerhard Schröder e Vladimir Putin si abbracciavano affettuosamente, sorseggiavano spumante della Crimea e scherzavano allegramente in un grande salone di Mosca gremito di ospiti e copiosamente decorato con mazzi di fiori e tavoli addobbati. La visita di Gerhard Schröder a Mosca e la sua presenza alla festa non hanno mancato di provocare forti polemiche in Germania. Uno scandalo, un gesto di cattivo gusto, totale mancanza di empatia con le vittime della guerra russa in Ucraina, hanno commentato giornali e leader politici. È una vergogna per la Germania e un tradimento all'Europa e al popolo ucraino, ha commentato la leader dei Verdi tedeschi Katrin Göring-Eckardt. L'eurodeputata del Partito Liberale Marie Strack-Zimmermann ha criticato il fatto che proprio mercoledì Gerhard Schröder doveva partecipare ad una seduta di una commissione parlamentare regionale della Bassa Sassonia, alla quale però non è andato per presunti motivi di salute, recandosi però a Mosca.
3: Era l'ultimo contributo di questa edizione, adesso c'è lo sport.
5: Lo sport.
6: Lugano-Zurigo per proseguire la risalita, Israele-Svizzera per avvicinare i mondiali. Buongiorno da Omar Gargantini, focus per cominciare sulla serata hockeyistica, ma poi anche sull'inizio dei playoff di calcio femminile in questa edizione, partendo dall'attesa sfida della Cornera Arena, dove arriva l'armata ZSC, capolista già in fuga con un ruolino di marcia di 8 partite e 23 punti. La serata dell'hockey, rigorosamente seguita con sport e musica e poi approfondita in After Hockey, inizierà su Rete 1 dalle 19.30, con aggiornamenti anche che riguardo a Berna Bienna, Davos Kloten e Lagnau Rapperswil. Tornerà invece in pista solo domani l'Ambri Piotta, la Gottardo Arena contro il Berna, e in casa leventinese si segnala l'assenza di Head, sempre per la discata rimediata contro il Lagnau. La buona notizia è il rientro di Bachmann, mentre potrebbe esserci semaforo verde anche per Virtanen. Il finlandese ha infatti svolto normalmente l'allenamento lavorando anche in box play. Archiviamo la pagina dell'hockey per occuparci ora di calcio, calcio femminile, dove iniziano gli attesi playoff verso il Mondiale brasiliano del 2027, obiettivo dichiarato della nazionale svizzera che nel primo turno affronta Israele. Si comincia questo pomeriggio in campo neutro in Ungheria, diretta TV su RSL2 dalle 15.30, gara di ritorno martedì a Sion. Svizzera sulla carta favoritissima per il passaggio del turno. Tornano infine nel weekend i campionati di calcio, stasera decimo turno di Challenge League con la capolista Stade Lausanne di scena Rapperswil.

0: A voi un buongiorno dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per oggi. Al sud delle Alpi durante il pomeriggio si passerà a tempo abbastanza soleggiato. Al nord il tempo sarà almeno in parte soleggiato in pianura, mentre lungo i rilievi la nuvolosità sarà più presente. Le temperature massime raggiungeranno i 22 gradi al sud e valori compresi tra 11 e 17 gradi al nord. Scopriamo ora insieme che cosa ci attenderà per domani, sabato 10 ottobre. Al sud il tempo sarà abbastanza soleggiato, con nubi basse al mattino sul sottoceneri. Al nord sarà invece molto nuvoloso, con alcune precipitazioni e limite delle nevicate attorno ai 2200 metri. Nel pomeriggio torneranno alcune schiarite in pianura. Le temperature minime saranno attorno ai 10 gradi e le massime raggiungeranno i 19 gradi al sud e temperature comprese tra 13 e 16 gradi al nord. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Buongiorno a voi tutti e ben ritrovati a concerto.ch da Claudio Farinone. Nella puntata di oggi ci dedichiamo a un ensemble svizzero che si chiama Zeitgeist Trio. Zeitgeist significa letteralmente spirito del tempo, è un'espressione tedesca che fu introdotta nel XVIII secolo dai filosofi romantici di quell'epoca ed era usata appunto per indicare un clima culturale, anche filosofico, morale, politico che domina in un'epoca storica. Zeitgeist, quindi tempo, spirito. Due parole per definire questo trio che si è formato nel 2020 con sede in Svizzera e che riunisce il violinista Tim Crawford, il violoncellista Martin Gidi e il pianista Martin Jollet. Un ensemble che si è rapidamente affermato come uno dei gruppi di musica da camera emergenti più interessanti della Svizzera, ha vinto la prima edizione del concorso di musica da camera Paul Juon nel 2023 e si è esibito in sale da concerto molto importanti, penso per esempio alla Tonhalle di Zurigo, ma ha anche suonato in Inghilterra, in Francia, in Lituania. È un trio che si è formato appena prima del periodo della pandemia, con prove intense, in particolare sui tri per pianoforte di Schumann, che hanno gettato le basi della loro identità musicale. Hanno frequentato individualmente master in esecuzione solistica alla Musik Academy di Basilea e dopodiché appunto si sono uniti per dedicarsi interamente alla musica da camera, esplorando l'intero repertorio per trio, anche per quartetto con pianoforte. I loro concerti spaziano dal repertorio classico alla musica contemporanea e oltre al concorso che vi ho citato prima, il trio Zeitgeist ha ottenuto riconoscimenti al concorso Orpheus e ha vinto anche il premio Musik Academy di Basilea per il miglior recital del 2022 ed è il massimo riconoscimento conferito dall'istituzione per la musica da camera. Cominciamo ad ascoltarli in una bellissima pagina di Maurice Ravel. Si tratta di un estratto da un concerto avvenuto a Sierre nell'ambito della rassegna Arte e Musica il 1 marzo del 2006, di quest'anno appunto, all'Hotel de Ville. Ascoltiamo un movimento molto vivo dal trio per pianoforte, violino e violoncello in La minore di Maurice Ravel, che è una composizione da camera appunto per questa formazione che Ravel compose nel 1914 e che dedicò al suo insegnante di contrappunto. Fu eseguito per la prima volta nel 1915 e al pianoforte c'era niente meno che Alfredo Casella, con lui c'erano Gabriel Villon al violino e Louis Fouillard al violoncello. Lo ascoltiamo quindi nell'esecuzione dello Zeitgeist Trio, Tim Crawford al violino, Martin Gidi al violoncello e Martin Jollet al pianoforte.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento molto vivo dal trio per pianoforte, violino e violoncello in la minore di Maurice Ravel, eseguito dallo Zeitgeist Trio, Tim Crawford al violino, Martin Egidi al violoncello, Martin Jollet al pianoforte, in un concerto avvenuto il 1° di marzo di quest'anno a Sierra, all'Hôtel de Ville di questa città. Torniamo sulla figura di Maurice Ravel con la Alborada del Grazioso per orchestra, qui appunto la ascoltiamo nell'elaborazione per il trio con pianoforte, ed è il quarto dei 5 movimenti della suite per pianoforte Miroir appunto di Maurice Ravel. La scrisse nel 1905, nel periodo quando stava terminando il suo quartetto per archi, e così scrisse questa suite di 5 brevi pezzi per pianoforte, orchestrandone poi in seguito 2, tra cui appunto l'Alborada del Grazioso, che noi riascoltiamo in un'ulteriore elaborazione. Naturalmente siamo sempre con lo Zeitgeist Trio, protagonista della puntata di oggi di Concerto.ch, formata da Tim Crawford, da Martin Egidi e da Martin Jollet, rispettivamente al violino, violoncello e pianoforte.

Abbiamo ascoltato un altro estratto dal concerto avvenuto il 1 marzo del 2026 all'Hôtel des Villes di Sierre ed era l'Alborada del Grazioso di Maurice Ravel nell'elaborazione per trio con pianoforte. Continuiamo ad ascoltare i giovani bravissimi del Zeitgeist Trio con la musica di Felix Mendelssohn, con il trio per pianoforte, violino e violoncello numero 2 in Do minore, opera 66. A questo trio, a questa formazione, Mendelssohn si dedicò in due occasioni nella sua vita, e tutte collocate negli anni della maturità, prima col trio Opera 49, poi con quello che andiamo ad ascoltare adesso. Era la primavera del 1845, quando Mendelssohn scrisse questo lavoro a Francoforte. Erano i mesi successivi all'abbandono dell'incarico di direttore della Cappella di Federico di Prussia, che il compositore deteneva a Berlino dal 1841. E la partitura costituisce un po' l'ultimo approdo di Mendelssohn nella produzione cameristica, dove va sicuramente a riferirsi all'opera schubertiana, o meglio all'approccio appunto schubertiano relativamente a questa formazione, spingendosi forse anche oltre sulla strada di una connotazione, se vogliamo, più complessa e romantica del genere. Ascoltiamo quindi lo Zeitgeist Trio nel trio per pianoforte e violino, violoncello numero 2 in Do minore, opera 66. Di Felix Mendelssohn Bartholdy, che si articola nei movimenti di allegro energico con fuoco, andante espressivo, scherzo molto allegro quasi presto e finale allegro appassionato.

Un concerto con il Zeitgeist Trio. Abbiamo ascoltato il trio per pianoforte, violino e violoncello numero 2 in do minore, opera 66 di Felix Mendelssohn, che si articola nei movimenti di allegro energico con fuoco, andante espressivo, scherzo molto allegro quasi presto e poi finale allegro appassionato. Sempre con Tim Crawford al violino, Martin Egidi al violoncello, Martin Jollet al pianoforte. Siamo all'ultimo ascolto di questa puntata di Concerto.ch che abbiamo dedicato a questi tre giovani valenti musicisti e andiamo ad ascoltare un estratto da un concerto avvenuto nel cantone Ampenzello il 22 di ottobre del 2023, dove i tre eseguivano la musica di Paul Huon. Vi ricordo due cose su questo compositore, soprannominato un po' il Brahms russo, un appellativo che probabilmente gli era stato assegnato dal suo compagno di studi Sergei Rachmaninov, proprio per il carattere delle sue prime composizioni. Dicevo appunto, Paul Huon è nato a Mosca da padre svizzero del cantone dei Grigioni e madre di origine tedesca. Ha cominciato a frequentare il conservatorio a Mosca, dopodiché appunto ha sviluppato tutta la sua carriera e nel 1897 si è trasferito nella capitale tedesca, dove ha scritto e insegnato musica, e nel 1911 è stato nominato professore di composizione all'Accademia di Musica di questa città. Di lui ascoltiamo la suite per violino, violoncello e pianoforte in do maggiore, opera 89, la quale si articola nei movimenti di moderato, giocoso, andantino, allegretto e allegro giusto.

0: era lo Zeitgeist Trio, ovvero il violinista Tim Crawford, il violoncellista Martin Egidi e il pianista Martin Jollet. Abbiamo ascoltato in conclusione di questa puntata di Concerto.ch dedicata interamente a loro la suite per violino, violoncello e pianoforte in do maggiore opera 89 di Paul Huon. Nei tempi moderato, giocoso, andantino, allegretto, allegro giusto. È tutto per oggi, ringrazio la nostra Lissa Nembrini per le scelte musicali, da Claudio Farinone un saluto e alla prossima.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Montmartre. La musica che non ti aspetti.
1: Ben ritrovate, ben ritrovati a Montmartre, un caro saluto da Martino Dont. Due novità discografiche ci occuperanno questo pomeriggio nella prima ora. Parleremo nella seconda, la seconda di queste novità riguarda un disco di Andrea Pedrazzini che ben conosciamo ai microfoni di Rete 2 e nella Svizzera italiana tutta, tornerà anche ai nostri microfoni per raccontarci a proposito di questa sua ultima fatica dedicata alla Settima Sinfonia di Anton Bruckner in una trascrizione per organo. Procederà poi l'edizione di Montmartre alle 15.35 con il ridotto dell'opera a cura oggi di Gaia Varon e dopo ancora altri appuntamenti tra cui gli arpeggi alle 16.30 dedicati a John Coltrane. Ma iniziamo con la prima delle uscite discografiche di cui vogliamo parlare e passiamo allora all'ascolto di un disco uscito per Alpha Classics quest'anno. Strauss Violin Concerto e Bartok Violin Concerto numero 1, due pagine dunque, una di Richard Strauss e una di Béla Bartok, con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, sotto la direzione di Paavo Järvi e Alena Baeva al violino. Noi iniziamo subito ascoltando il Rondò dal Concerto per Violino Opera 8 di Richard Strauss.

il rondò prestissimo, una pagina davvero brillante dal concerto per violino e orchestra in re minore opera 8 di Richard Strauss, tutto dal disco con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Järvi alla direzione e al ruolo solistico Alena Baeva, che naturalmente suona il violino in queste opere per violino e orchestra, naturalmente concerti di Strauss e Béla Bartók. Noi procediamo proprio con Béla Bartók e in particolare la sua rapsodia per violino e orchestra. Bartók scrisse nel 1928 due rapsodie in verità per violino e pianoforte. Dalla rapsodia numero 1 esistono poi tre versioni elaborate sempre dallo stesso Bartók: quella originale per violino e pianoforte, quella poi per violino e orchestra, e poi successivamente ne realizzerà anche una per un adattamento per violoncello e pianoforte. In ogni caso, la rapsodia numero 1 richiama melodie e stilemi della musica popolare ungherese, come è spesso il caso nella musica di Bartók. E secondo una precisa scelta estetica dunque del compositore, che utilizza il materiale proveniente dalla musica, dal folklore della sua terra, in particolare dei 20 canti popolari ungheresi che pubblicati nel 1906 con accompagnamento di pianoforte, insomma da quel punto in poi questo repertorio popolare segnerà profondamente l'estetica musicale delle composizioni di Bartók. Naturalmente la melodia popolare ungherese costituisce un po' un punto di partenza dunque per molte opere di Bartók, che plasma però poi con una grande libertà ritmica, armonica e timbrica il materiale, imprimendo dunque un colore suo e anche una tensione psicologica del tutto personale. Nella rapsodia numero 1, costruita su motivi tratti in particolare dalla raccolta di musica popolare della Transilvania, troviamo due movimenti. Il primo è intitolato Lassù, che in ungherese vuol dire moderato, e dunque di carattere lirico e cantabile, mentre il secondo Friss, corrispondente all'allegretto moderato, ha un andamento più danzante, vivace, punteggiato anche da colpi d'arco dello strumento solista. Sentiremo in particolare fin da subito in questo ascolto richiami ai tipici bordoni della musica popolare resi in orchestra, e sentiamo allora nuovamente la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Paavo Järvi e Alena Baeva al violino.

Con un'intensa ripresa di una melodia popolare proveniente dalla Transilvania si chiudeva anche questa rapsodia per violino e orchestra numero 1 di Béla Bartók. I due tempi, lassù moderato e fris allegro moderato, insomma il violino, in questo caso suonato da Elena Abaeva, tornava, la faceva da protagonista sicuramente, con momenti brillanti, momenti di tensione davvero non indifferenti, e poi questo sempre rinnovato interesse, un rinnovato ritorno alla melodia popolare, in questo caso dalla Transilvania, dall'Ungheria, insomma i paesi che in particolare ha studiato Béla Bartók, da cui ha tratto ispirazione per numerose pagine. In particolare l'abbiamo sentito anche all'inizio, questi bordoni ricreati, tipici della musica popolare, ricreati con l'orchestra. Abbiamo sentito la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, sotto la direzione di Paavo Järvi. Il disco esce proprio oggi per Alpha Classic, si intitola Strauss Violin Concerto e Bartók Violin Concerto. Troviamo infatti anche il concerto numero 1 di Béla Bartók. Noi però torniamo ancora, in conclusione di questo spazio, brevemente a Richard Strauss e al suo di concerto per violino in re minore, opera 8, da cui sentiamo anche il secondo tempo, lento ma non troppo.

0: Il secondo tempo, lento ma non troppo, dal concerto per violino e orchestra in re minore, opera 8 di Richard Strauss, eseguito qui dalla Kammerphilharmonie Bremen sotto la direzione di Paavo Järvi e Alena Baeva al violino, da un disco uscito proprio oggi per Alpha Classics, dedicato a Strauss, al violino, il concerto per violino, e al primo concerto per violino anche di Béla Bartók. Nello stesso disco troviamo anche sempre di Bartók la Rapsodia per violino e orchestra numero 1, che abbiamo ascoltato in precedenza.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Passiamo ora ad un'altra novità discografica, Anton Bruckner, Sinfonia numero 7, ma in una trascrizione per organo, la trascrizione di Eberhard Klotz ed interpretata da Andrea Pedrazzini all'organo, un'uscita per Organ Rocks 2026, di cui vogliamo parlare tra pochissimo, ma prima di tutto un piccolo assaggio.

0: Dunque, parliamo oggi di una novità discografica tutta dedicata ad Anton Bruckner, la Sinfonia numero 7, ma in un arrangiamento, una trascrizione per organo. È una trascrizione che è stata recentemente pubblicata per l'etichetta Organ Rocks da Andrea Pedrazzini, che noi conosciamo bene sia come organista e pianista, nonché direttore anche dell'ensemble Luceat. Insomma, lo conosciamo ai microfoni di Rete 2, siamo lieti di dargli di nuovo il benvenuto anche per parlare di questa sua novità discografica. Andrea Pedrazzini, grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi di Rete 2 per l'invito, per la disponibilità e per l'accoglienza a parlare di questo disco.
0: Dunque, naturalmente Bruckner, ci ricordiamo il 2024, celebravamo il centenario della scomparsa, dunque anche questo progetto in un certo modo celebra sicuramente questa figura che forse ancora oggi è un po' incompresa per certi versi nel mondo della musica, ma leggendo il booklet del tuo nuovo CD, una citazione che mi ha colpito, che definisce le sinfonie di Bruckner come delle cattedrali del suono. Ecco, volevo partire magari proprio da questo, elaborare un po' questo concetto e come si lega quindi questo sinfonismo di Bruckner anche all'organo in qualche modo.
1: Sì, la definizione di cattedrali sonore non è mia, ma è un po' un modo per descrivere queste opere monumentali che circola, perché Bruckner spesso viene criticato, come dicevi, è un compositore non ancora del tutto scoperto forse, o del tutto visibile al grande pubblico, proprio perché è divisivo, no? Da una parte c'è chi lo apprezza moltissimo e dall'altra parte c'è chi lo critica per questa eccessiva monumentalità. Bruckner scrive in un'epoca, quella di fine Ottocento, in cui la forma sinfonica e l'uso di queste forme orchestrali raggiunge l'apice della monumentalità e anche dell'ampiezza. E quindi Bruckner veramente a volte viene criticato per essere troppo ripetitivo, troppo prolisso nel presentare delle idee musicali. D'altra parte invece chi lo stima, e io faccio parte chiaramente di quelli che lo stimano, vede in questa ricerca veramente un filo logico, un discorso che si sviluppa nell'ampiezza e che raggiunge poi un culmine che veramente ha un significato ultimo, non solo a livello musicale ma anche a livello sociale, emotivo, spirituale. Quindi le cattedrali di Bruckner poi vengono costruite su questa spiritualità. Bruckner era estremamente credente, era un organista, benché abbia lasciato pochissima musica per organo, era un apprezzato organista. Si ricordano le sue improvvisazioni a Notre Dame di Parigi, celebrato dai grandi organisti della scuola francese, e la sua musica sinfonica è costruita su questa idea dell'organo, quindi su piani sonori, su monumentalità, su sonorità che vanno da una dinamica che è il pianissimo più assoluto a un fortissimo estremo, ecco. Quindi anche da qui nasce un po' questa volontà di portare sull'organo la Sinfonia di Bruckner, cosa che non avrei mai fatto invece con altri compositori, perché lì la sinfonia è veramente pensata per orchestra. Bruckner invece no, Bruckner secondo me ben si sposa con l'organo.
0: Dunque l'organo che in qualche modo ha sempre giocato dunque un ruolo nella vita di Bruckner, anche se, come ci dicevi, non ha lasciato molte pagine direttamente per lo strumento. Però allora parliamo anche un attimo del realizzatore di questa trascrizione, ovvero Eberhard Klotz, che ha trascritto credo tutte le sinfonie di Bruckner. Tu naturalmente hai eseguito la settima, dunque in un certo senso è stato un po' un passo naturale riportare all'organo questo linguaggio sinfonico che in qualche modo già era ispirato allo strumento.
1: Sì, Eberhard, che ho avuto il piacere di conoscere di persona, è stato fulminato dalla musica di Bruckner, in particolare dalla nona sinfonia incompiuta, perché Bruckner morì al termine della stesura del terzo movimento, fin da giovane, e ha impiegato e ha dedicato 15 anni della sua vita per trascrivere le sinfonie. Oltre alle 9 sinfonie ha trascritto anche le 2 sinfonie di studio che Bruckner scrisse prima di pubblicare la prima sinfonia. E quindi c'è una maestria veramente nella trascrizione. Una maestria è una conoscenza profonda della partitura orchestrale. Poi va detto che, come dicevamo prima, Bruckner lasciò pochissima musica per l'organo, secondo me anche perché gli strumenti dell'epoca, benché già avanzati e ricchi delle sonorità orchestrali, perché erano comunque strumenti sinfonici, non avevano, diciamo così, la tecnologia o la possibilità che Bruckner invece ritrovava nell'orchestra. Gli organi dell'epoca non avevano i combinatori, non avevano la possibilità di cambiare rapidamente i registri e quindi le sonorità, cosa che l'orchestra può fare evidentemente. E forse anche per questo che Bruckner sacrificò un po' lo strumento. Oggi lo possiamo fare, e quindi la partitura di Klotz in una trascrizione molto intelligente, perché ricordiamoci che stiamo parlando di orchestrazioni di Bruckner per 80 musicisti, con magari oltre agli archi tantissime linee sonore dedicate ai fiati, e una polifonia comunque molto, molto sviluppata. Benché ci troviamo nel tardo romanticismo, Bruckner comunque prosegue questa tradizione tedesca fortemente legata alla polifonia, partendo chiaramente da Bach e da chi prima di Bach sviluppò questo linguaggio. E quindi tutto questo poi va messo in un unico strumento, in due mani e due piedi. Quindi la trascrizione deve essere estremamente dettagliata e curata, altrimenti non funziona. Io poi mi sono permesso di rielaborare ulteriormente questa trascrizione in funzione dello strumento su cui l'avrei poi registrata, perché ovviamente ogni strumento è diverso, ogni organo è diverso, parliamo di strumenti enormi in spazi dedicati a questi strumenti, e quindi ecco, trovo importante comunque poi dedicare ulteriormente tempo a rifinire la trascrizione.
0: Certo, allora parliamo proprio di questo strumento enorme su cui ha avuto il piacere di incidere. Ci sei recato dunque nel nord-ovest della Germania, alla basilica di esatto, a San Marien, e un organo Seifert del 1907. Descrivici un po' le caratteristiche e l'espansione, magari anche per darci un'idea di questo enorme strumento.
1: Allora, uno strumento che nasce nel 1907 con un'idea già molto chiara, ma che non viene realizzato e finito per vari motivi. In primis perché la Prima Guerra Mondiale è alle porte, e quindi questo porta a distruzione, poi c'è la Seconda Guerra Mondiale, poi ci sono vari movimenti che vedono una decadenza fortissima nell'organo tardo romantico, quindi nell'organo ideale per eseguire questa musica. Penso soprattutto all'Orgelbewegung, che in Germania trasforma, neobarocchizza un po' tutti questi strumenti che ormai classifica come vecchi e non interessanti. E poi finalmente negli anni 2000 c'è un rinnovato interesse per queste sonorità, e anche la possibilità finalmente di terminare questo organo di Seifert, nato e concepito nel 1907, e con un grande restauro definitivo tra il 2020 e il 2023 l'organo viene terminato finalmente nella sua disposizione del 1907, e c'è qualche aggiunta che è stata così costruita negli anni. Penso ad esempio a queste tube orizzontali degli anni 80 costruite in occasione della visita di Giovanni Paolo II, realizzate apposta per questa occasione. Quindi un organo estremamente grande che si

praticamente tutti i timbri orchestrali, e quello che mi ha sorpreso subito di questo strumento quando sono andato a visitarlo prima di sceglierlo per questa incisione è stata la capacità di dialogo e di equilibrio tra i corpi sonori. In orchestra abbiamo le grandi famiglie, i fiati divisi in ottoni, in legni e gli archi, e questo strumento, sull'organo spesso le ance, quindi gli ottoni e i legni sono estremamente prevaricanti nei confronti degli archi. Chiaramente sull'organo gli registri ad arco non sono delle corde strofinate, ma sono delle canne che cercano di imitare gli strumenti ad arco. Ecco, in questo organo gli strumenti ad arco sono estremamente presenti, e quindi l'equilibrio tra sezioni orchestrali è effettivamente ricreabile sull'organo, e questo è interessantissimo ed è anche estremamente raro. Penso si contino sulle dita di una o due mani gli strumenti a livello mondiale che sono capaci di tali sonorità e di tali impasti.

0: Dall'adagio, dalla sinfonia numero 7 in mi maggiore di Anton Bruckner, in elaborazione per organo, una trascrizione di Eberhard Klotz e un'interpretazione di Andrea Pedrazzini. Noi continuiamo il nostro incontro proprio con Andrea Pedrazzini per presentare questa novità discografica da poco pubblicata. Qual è stata allora la primissima impressione quando ti sei seduto per la prima volta davanti a questo enorme strumento musicale?
1: Beh, ogni organo è diverso, quindi ci si siede, si vedono le canoniche tastiere, sono quattro nel caso di Kevelar, più la pedaliera, e poi ci sono tutti questi registri. Ma i nomi scritti sulle placchette dei registri, che possono essere flauto, flöte, oboe, clarinette, trompete, non rappresentano un'unica identità sonora. Ogni strumento, quindi ogni organaro, ogni orecchio che è passato di lì ha fatto suonare questi registri.

0: registri in un certo modo. Sta poi all'organista combinarli con sensibilità e in modo che ricreino quanto più possibile quello che nel caso di Bruckner l'orchestra porta. Io ho cercato veramente in questa produzione discografica di ricreare il più possibile l'orchestra nella sonorità dell'organo. Non voglio portarmi meriti che non ho, perché chiaramente è un'impresa molto difficile e a tratti bisogna scendere a dei compromessi, ma penso che a tratti, sono parole non mie, ho letto recentemente con grande piacere una recensione apparsa su una rivista olandese specializzata in discografia e in novità discografica, che si ha l'impressione a tratti ascoltando questo disco di non ascoltare un organo, ma di ascoltare l'orchestra. Questo è un grandissimo complimento, perché significa veramente che l'obiettivo che mi ero un po' messo come condizione da raggiungere è stato raggiunto, ecco.
1: Posso condividere anch'io questa posizione. Anch'io ascoltando in certi punti veramente ho dovuto controllare due volte questo è veramente un organo e non è un'orchestra sinfonica. Veramente molto interessante, anche inusuale, magari se si è abituati magari più a sentire le sonorità classiche dell'organo barocco, insomma, certo.
0: No, qui siamo in un mondo completamente diverso.
1: E allora io volevo chiedere ancora magari un po' durante il processo, poi ovviamente hai scelto l'organo in questione per registrare questa importante opera di Bruckner. Come è stato poi il processo di quanto tempo hai avuto anche per preparare e studiare quest'opera sullo strumento prima poi della registrazione?
0: Allora, un aneddoto interessante è questo. La Maria in Basilica di Kevelaar è un luogo di pellegrinaggio importante. Dal 1 marzo alla fine di novembre non si può registrare perché la chiesa è molto occupata giornalmente, di notte non si può suonare perché l'organo si sente nelle case vicine, quindi bisogna il tempo è troppo ristretto. Quindi la condizione è stata: bisogna registrare in inverno. In inverno nel nord-ovest della Germania è piuttosto freddo. Abbiamo registrato con temperature abbastanza proibitive e io ho avuto molto tempo a disposizione, devo dire, per fare questo lavoro di prima registrazione, nel senso di programmazione delle sonorità dell'organo. Nell'intero disco, quindi per un'ora e dieci di musica circa, ci sono circa 1200 cambi di sonorità che non ho fatto io personalmente, io li ho programmati e poi mentre suonavo c'era un assistente che cambiava i registri man mano che io suonavo la musica. E poi quindi 4 giorni più o meno per preparare la registrazione e poi abbiamo avuto 3 giornate intere per registrare l'organo in cui abbiamo anche avuto modo di migliorare alcuni passaggi che avevo preparato, perché chiaramente poi in registrazione bisogna ricreare un'unità sonora che magari dal vivo senti diversamente, quindi questo è fondamentale.
1: Certo, immagino anche un processo di registrazione non facilissimo proprio per catturare anche l'acustica.
0: Esatto, Diego Ceruti, che ha curato l'ingegneria del suono, la regia del suono, ha calato dei microfoni dalla volta della chiesa, perché l'organo è molto in alto, in modo da prendere la pronuncia delle canne anche frontalmente. Poi abbiamo disposto vari microfoni invece a piano chiesa, perché l'organo bisogna ricordare che è sempre intonato da chi lo costruisce, perché venga ascoltato dal piano chiesa, quindi registrarlo frontalmente è importante per avere dettaglio, ma se poi perdiamo l'immagine globale lo estrapoliamo dal suo contesto naturale. È uno strumento costruito per suonare in quel contesto, quindi il contesto è fondamentale parte della registrazione. Devo dire, la chiesa è molto grande, ma non eccessivamente, quindi il dettaglio polifonico orchestrale rimane molto nel disco, e questo è fondamentale.
1: Certamente. Ecco, una domanda che mi viene spontanea, dato che tutto questo progetto è così legato nello specifico a quello strumento, a quella chiesa, ci sarà possibile sentire anche interpretazioni dal vivo in altri luoghi tue interpretazioni della settima di Bruckner?
0: Allora, ho suonato la settima a fine agosto dal vivo a Kevelaar presentando il disco. Il progetto in realtà è più ampio, perché la mia intenzione è di proseguire questo progetto discografico con le altre sinfonie. Abbiamo registrato lo scorso ottobre nel Duomo di Speyer in Germania la prima sinfonia, che sarà la prossima uscita di questo progetto, e poi vorrei continuare, certo. Eseguire una sinfonia di Bruckner dal vivo richiede lo strumento adatto, quindi uno strumento molto grande in un'acustica adatta, e richiede anche molta preparazione. Non è un diciamo così, canonico concerto d'organo che magari prepari in una giornata di lavoro. Ecco, qui ci sono tante giornate di lavoro per poi fare l'esecuzione. Però sì, la volontà è quella di portare avanti questo progetto che mi affascina e che richiede anche moltissime risorse temporali, perché lo studio comunque di una sinfonia del genere, che sono tra le 120 e le 150 pagine di musica, richiede mesi e mesi di dedizione completa, già pensando poi allo strumento su cui la si eseguirà, per le peculiarità che propone.
1: Davvero molto, seguiremo allora davvero con grande curiosità anche questi tuoi futuri progetti. Magari allora, cogliendo anche la palla al balzo, puoi segnalarci i tuoi prossimi progetti anche nell'immediato futuro, anche non solo organistici ma in generale, in chiusura.
0: Volentieri. Allora, la scorsa due settimane fa ho suonato a Berlino proprio in un festival dedicato alle opere organistiche di Anton Bruckner. Adesso si pensa già ad un prossimo festival con queste opere. Prossimi progetti nel corto termine, posso preannunciare che con Lucia, di cui parlavi all'inizio, avremo i concerti di Natale che tradizionalmente proponiamo nelle chiese del Canton Ticino, anche con musica di Bruckner, motetti corali, e musica di Bach, cantate di Bach e altra musica più contemporanea, noi contemporanea, sempre con uno sguardo di attenzione anche alla musica colta che viene prodotta ai nostri tempi, perché è fondamentale. E quindi tra il 5 e il 6 dicembre e il 12 e il 13 dicembre avremo questi concerti nelle varie chiese principali del cantone, e sarà un piacere poter accogliere il pubblico.
1: Certo, naturalmente torneremo a parlare più nello specifico quando saremo più vicino al momento, anche qui a Rete 2. Grazie mille dunque a Andrea Pedrazzini per averci presentato il tuo ultimo lavoro discografico, questa incredibile trascrizione di Anton Bruckner, la Sinfonia numero 7, in trascrizione organistica di Eberhard Klotz. In bocca al lupo allora per tutti i futuri progetti bruckneriani, e grazie mille di essere stato con noi.
0: Crepi il lupo e grazie sempre per la disponibilità.

E con questo estratto dal finale della Sinfonia numero 7 in Mi maggiore di Anton Bruckner si chiude il nostro incontro con Andrea Pedrazzini, che sentiamo qua all'organo con questa trascrizione di Eberhard Klotz, delle sinfonie di Bruckner, un progetto che, come abbiamo sentito, andrà avanti, di cui saremmo dunque anche curiosi di sentire l'evoluzione. Sentiamo allora ancora una volta l'organo mastodontico della Basilica di San Marien a Kevelaer in Germania in questo finale, e siamo dunque lieti di sentire nuovamente presto anche Andrea Pedrazzini per questo e altri progetti, un interessante sguardo soprattutto sul repertorio sinfonico in versione per organo.

0: FIT, Festival Internazionale del Teatro della Scena Contemporanea. In diretta dalla zona franca allestita davanti al Teatro Focea a Lugano, Charlot incontra i protagonisti del festival in una puntata aperta al pubblico e racconta il davanti e il dietro le quinte di un'edizione che riflette sul fare teatro in una società in cui la politica è spettacolo e in cui il teatro è diventato il luogo in cui mostrare la realtà quando dovrebbe essere il luogo della sua antitesi. In diretta dal FIT, a cura di Monica Bonetti. Charlot, domani alle 10.30 e in replica domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: In studio Sofia Pelosi. È di origine dolosa l'incendio divampato questa notte, che sta causando forti problemi al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-les-Bains. La polizia ha confermato di privilegiare la pista di un atto criminale, da chiarire circostanze e responsabili del gesto, non ancora rivendicato. Le fiamme hanno danneggiato alcuni cavi elettrici utilizzati per la segnalazione luminosa, bloccando a tempo indeterminato il traffico su rotaia. Un militare è rimasto ferito ieri pomeriggio nei pressi di Sedrun, durante un'esercitazione militare. Ne dà notizia la polizia grigionese, stando alla quale l'uomo ha perso il controllo della guida di un autocarro, finendo fuori strada. Soccorso, è stato trasportato all'ospedale con un elicottero della Rega. Per la cronaca regionale, la polizia ticinese ha esteso quest'estate i controlli anche alla mobilità lenta e all'uso e abuso di biciclette e monopattini elettrici, rilevando diverse infrazioni. Nel corso di 8 giornate di controlli nei principali agglomerati del cantone sono state rilevate 35 contravvenzioni, 13 delle quali sono sfociate in segnalazioni alla magistratura dei minorenni e altre due invece sono diventate denunce al Ministero Pubblico. A non essere stata rispettata è stata soprattutto l'età dei conducenti, troppo giovani e con meno di 14 anni. In un caso, inoltre, un ragazzo è stato trovato alla guida di un mezzo modificato. Il Nobel per la pace di quest'anno è stato assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno nel promuovere la pace e il diritto internazionale. Pillay, classe 1941, ha ricoperto diverse cariche, tra cui quella di Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. L'ONU critica aspramente, parlando di tortura, la decisione delle autorità statunitensi di trasmettere in diretta streaming la condanna a morte dell'ex maggiore dell'esercito che, nel 2009, aprì il fuoco in una base militare del Texas, uccidendo 13 persone e ferendone una trentina. Secondo l'Alto Commissario per i diritti umani, la diffusione della fucilazione, in programma il 3 dicembre, equivale a un'esecuzione pubblica, in violazione delle norme del diritto alla vita. Questo pomeriggio al sud ampie schiarite e tempo in prevalenza soleggiato. Al nord sole in pianura e qualche nube lungo i rilievi. Nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità da nord-ovest. Domani a sud delle Alpi abbastanza soleggiato. Oltralpe ultime precipitazioni con limiti delle nevicate sui 2200 metri, con schiarite dal pomeriggio.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.
3: Sono le 15.33 ed è giunto il momento di parlare di opera, come ogni volta il venerdì a quest'ora, con il Ridotto dell'Opera. La puntata di oggi è a cura di Gaia Varone, che ci parla del Festival Verdi di Parma e di Vox in Femmina di Laura Catrani. Sarà in particolare Alzira l'opera che apre quest'anno il Festival Verdi di Parma, dedicato ai mondi lontani, opera ambientata in Perù, questa edizione, mentre nella seconda parte si parlerà in particolare della voce al centro del progetto Vox in Femmina, che Laura Catrani porta avanti dal 2010, che oggi arriva anche al disco pubblicato dall'etichetta Stradivarius nel 2026. Ci lasciamo dunque raccontare tutto questo nel dettaglio tra pochissimo da Gaia Varone, dunque spazio al Ridotto dell'Opera.

0: ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi partiamo da Alzira, un'opera poco conosciuta del catalogo verdiano, un'opera che lo stesso compositore considerava tra le sue meno riuscite, ma che è stata scelta come titolo inaugurale dalla nuova edizione del Festival Verdi di Parma. La rarità però non è l'unica ragione per andarla a vedere, ci racconterà tutto Giacomo Agosti che l'ha vista per noi. Nella seconda parte abbandoniamo la voce che sta al centro di un grande sistema teatrale dell'orchestra per concentrarci sull'estremo opposto, la voce sola, una sorta di sfida che il soprano Laura Catrani percorre da anni in sala da concerto, che ora ha raccolto in Vox in Femina, un progetto discografico dove esplora una vasta gamma di possibilità del canto senza accompagnamento a partire da Luciano Berio e Kathy Berberian. Noi però partiamo dall'Alzira, ascoltiamo un estratto dal concertato conclusivo del primo atto dalla produzione in scena al Festival Verdi ancora fino alla metà avanzata di ottobre. Le voci principali di questa produzione sono Marta Torbidon, ruolo del titolo, Antonio Poli come Zamoro, Daniel Luiz de Vicente come Guzmano, la direzione di James Conlon.

0: Abbiamo dunque con noi Giacomo Agosti, che è andato a vedere quest'opera. Dicevamo, una scelta coraggiosa per certi versi, o comunque molto interessante da parte del Festival Verdi, di aprire questa edizione 2026 con un titolo che lo stesso Verdi ad un certo punto, no, definì un'opera brutta, un'opera che Verdi aveva scritto per Napoli. E quindi forse anche in questa sede ci sono delle ragioni per alcune scelte che sono in parte conservatrici, ma in parte è un'opera che ci restituisce effettivamente il punto in cui Verdi era. Giacomo Agosti, vale la pena di vedere l'Alzira?
1: Certamente le parole di Verdi, quelle parole che sono note, no? È proprio brutta, dovrebbero dissuaderci. Allora, che cosa resta? Resta sicuramente una curiosità compilatoria, cioè voglio vedere tutte le opere di Verdi, in fondo sono tante, sono poco più di 20, ma non sono tantissime, quindi ogni volta che posso mettere una bandierina sono più contento. Poi cercare effettivamente di dare un contenuto a questo titolo, perfino questo titolo è un titolo strano, no? Che cosa è Alzira? Sembra un nome, appunto, poi si capirà, ecco, un nome femminile. Allora, provando a calarci dentro il libretto, dentro le attese, dentro le aspettative, abbiamo un nome strano, un nome che si porta una lea di banalità, di mediocrità e poi una grande curiosità. Alzira viene da un testo teatrale di Voltaire e questo è sicuramente una cosa curiosa, ma se dovessimo subito dire che cosa viene in mente, tra Voltaire e Giuseppe Verdi c'è il librettista Salvatore Cammarano. E allora, siccome tutti noi quando andiamo all'opera abbiamo una serie di nomi tutelari nella testa, quindi una serie di persone a cui non possiamo non pensare, viene in mente Massimo Mila, no? Il grandissimo studioso torinese, autore dei libri famosi su Mozart, ma poi appunto su Verdi, già negli anni 30, che diceva: di Voltaire in Alzira non resta assolutamente niente. Allora, è un peccato? Si è perso qualcosa? Io direi che si è aggiunto qualcosa. Alzira è un bellissimo libretto di Cammarano. Non importa che, secondo Mila, si perda qualcosa di questo mondo, perché poi dobbiamo dirlo, Alzira è ambientata in Perù. Quindi non è l'unica opera di Verdi ambientata in America, ma è l'unica opera di Verdi ambientata nel Sud America, se dobbiamo tacere quel riferimento così bello che c'è nella Forza del Destino, no? Nel personaggio di Alvaro. Quindi dicevo, ma allora si è perso davvero qualcosa o c'è invece un Sud America o c'è un mondo degli Inca? Io direi che in realtà ce n'è tanto, c'è tantissima tensione. E quindi questa Alzira che si va a mettere all'interno delle collaborazioni tra Verdi e Cammarano, se non ricordo male, dopo la Giovanna d'Arco, ma sicuramente prima della Luisa Miller, quindi Schiller, e prima del Trovatore, Alzira allora ha tante ragioni per essere vista, non soltanto di natura compilatoria o di natura filologica, ma proprio anche per essere vissuta dall'interno. Alzira è un grandissimo quartetto di soprano, tenore, baritono, basso, e ha dei bellissimi concertati e ha proprio, direi, ha una tenuta media sostenuta, intensa, molto più bella di altre opere di Verdi di quel periodo.
0: Forse possiamo comunque considerare una distanza anche storica fra Voltaire e Cammarano, no? Perché l'Alzira di Voltaire del 1736, Cammarano scrive questo libretto un secolo e un decennio più tardi per Giuseppe Verdi, quindi interessano cose diverse, ma mi sembra che Giacomo Agosti ci stia dicendo che Cammarano riesce non solo a costruire un libretto estremamente efficace e utile per Giuseppe Verdi, ma un libretto che trova, che riesce a mettere a disposizione di Verdi tutti quegli elementi che interessano a lui per la sua drammaturgia, per la sensibilità che è di Verdi.
1: Perché infatti quando si vede Alzira non si ha l'impressione di non vedere un'opera di Verdi o di essere portati in un'area generica, ma di essere portati invece, te lo posso dire con sincerità, da una parte verso i Masnadieri, quindi l'opera di Verdi basata su Schiller, e dall'altro lato di essere portati verso Ernani. È Ernani l'opera che viene più presente guardando Alzira, perché è comunque un'opera, come anche i Masnadieri, di fuorilegge, di un confronto tra ordine costituito e ciò che sta fuori dall'ordine stesso, e in questo ci ritrovo tanto della drammaturgia verdiana.
0: E del resto, quando Verdi compone l'Alzira siamo appunto poco dopo la composizione dell'Ernani e alcune assonanze, diciamo, no, consonanze, richiami, rimandi sono abbastanza evidenti, anche se appunto si disse, lo disse forse Verdi stesso in qualche modo implicitamente nel suo giudizio, che quest'opera rispetto anche a Ernani stesso rappresenta un po' un passo indietro, nel senso è un'opera meno sperimentale ed è un'opera invece in cui è come se Verdi volesse esibire la sua padronanza della forma tradizionale. È così? Ci suona così ancora oggi, Giacomo Agosti?
1: È affascinante quello che dici, Gaia, perché secondo me quello che tu dici, che la strada di Alzira parte da Ernani e arriva al Trovatore. Se il Trovatore è così particolare, perché il Trovatore in qualche modo è questa specie di materia fosforica dell'opera romantica, no? C'è una specie di fosforo che si accende nel buio e che si distrugge nel buio stesso, perché distruggendo si disgrega la forma di un certo tipo di melodramma romantico, no? Cioè il Trovatore non si può credere se si crede a Rigoletto e alla Traviata, eppure il Trovatore per qualche versi è più perfetto ancora, no? Eppure talmente perfetto che non lo si vede mai perfettamente in teatro. Ecco, allora, se la strada porta lì, almeno una delle tante strade della riforma del teatro musicale verdiano, portano al Trovatore, allora certamente Alzira è una stazione, è una tappa all'interno di questa strada.
0: Diceva Giacomo Agosti, prima abbiamo un quartetto di voci importanti. In parte, rimando al Trovatore, devo dire che anche a me è venuto tanto in mente il Trovatore ascoltando l'Alzira, forse inevitabilmente, un po' anche c'è una trama, diciamo così, ridotta all'osso, comparabile, no? Che è un po' la solita trama, per la verità, cioè che abbiamo comunque un soprano e un tenore, come avrebbe detto Shaw, che si amano, e un baritono che tutto sommato si oppone loro, che in questo caso è Gusmano, è anche il governatore, quindi è anche colui che opprime le popolazioni indigene. Quindi in termini di drammaturgia verdiana è anche un po' l'emblema del potere, il problema del potere, che è un problema che c'è in tutta l'opera verdiana, no? In tutta il lascito delle opere di Verdi. E poi c'è Alvaro, che è il padre di Gusmano, e quindi c'è un salto generazionale, insomma ci sono due parti. E poi appunto i due eroi, invece, diciamo così, due giovani, che sono Zamoro e Alzira, appunto, che appartengono alla popolazione americana. Vogliamo dire qualcosa anche sui ruoli vocali, magari anche ragionando sulla produzione di Parma?
1: Sì, quello che manca probabilmente e che giustifica poi la perfezione, il salto del Trovatore, è il rapporto con la morte. Cioè il Trovatore ha un ruolo, che è il mezzo soprano, che è Azucena, che è il motore di tutto lo spettacolo. Ecco, è Azucena che manca in Alzira, è quel rapporto lì, è quel senso di vendicatività, è quella confusione tra il reale e l'irreale, è quella soglia di follia di bruciare il proprio figlio pensando che fosse un altro bambino. Quello è il salto che in Alzira non c'è, questo lo riconosco. Laddove in Ernani, se dovessimo dire, la condanna del corno, quel richiamo all'indietro, quel senso di tragicità è già presente. Allora, da questo punto di vista è vero, Ernani è un pilastro e dall'altra parte c'è il Trovatore. Alzira è un po' più in basso, è vero, ma la temperatura, e se vogliamo adesso appunto parleremo anche dei ruoli canori appunto che si possono vedere a Parma, ma la temperatura è esattamente la stessa, e direi più del Trovatore che non di Ernani.

0: La voce di Marta Torbidon come Alzira, sempre un estratto tratto dalla produzione in scena fino al 17 ottobre al Teatro Regio di Parma nell'ambito del Festival Verdi. Cosa vogliamo dire, Giacomo Agosti, di questa produzione?
1: La produzione di Parma è decisamente una buona produzione e siccome si può dire che tutte le opere vivono semplicemente nella realizzazione pratica, drammatica, concreta, fattuale sul palcoscenico, questo è ancora più vero per un'opera che non si conosce. Perché io terrei conto soprattutto di questo. Ognuno che vada a vedere un Nabucco o una Ida ha già in mente qualcosa. Chi va a vedere Alzira non ha delle immagini. Quindi se la produzione è fuorviante, questo è fortemente compromissorio, cioè crea veramente un problema grosso per l'ascolto, per l'intesa e per l'apprezzamento. Questo, devo dire, nello spettacolo di Parma assolutamente non è successo. Non ci sono stati mai momenti di noia, perché la temperatura musicale, la temperatura, e a questo punto possiamo dire drammatica, era tenuta per tutto lo spettacolo da James Conlon. Conlon è un direttore americano che si può sentire e che si è sentito veramente molto molto spesso nei teatri d'opera italiani. Si può trovare un repertorio larghissimo, addirittura anche in cose molto belle che ha fatto sulla musica da cinema per il Novecento, ma difficilmente avevo visto Conlon così dentro una partitura, così parte integrante di una partitura stessa. C'era una gogica, c'era una tensione drammatica straordinaria, veramente straordinaria. Quindi trovo che bisogna davvero partire da lui e dall'orchestra che hanno offerto, e anche il coro hanno offerto veramente una tenuta proprio intensa intensa. E se si pensa che dentro il programma di sale è scritto che certe volte il coro femminile di Alzira è considerato talmente brutto dai coristi che i coristi non lo vogliono cantare, bisogna dire che stavolta è proprio passato tanto tanto. Ecco, questo per quanto riguarda la tenuta media.
0: E passando invece alle voci dei protagonisti?
1: Beh, cominciamo subito da Marta Torbidoni, che è davvero, trovo, un soprano lirico con momenti anche di agilità molto molto interessanti. Cioè ha proprio cantato bene, è stata bene in scena, è stata bella da vedere, è stata credibile in tutti i momenti. E subito dopo ci metterei Zamoro con Antonio Poli. È una parte forse anche più difficile, perché è proprio quel tipo di canto bel tenore romantico, no, che si stava creando in quel periodo storico, e Antonio Poli, che non avevo ancora sentito in ruoli così spinti, mi è piaciuto veramente tanto. E poi ci mettiamo il baritono spagnolo Daniel Luis de Vicente, che nella parte del cattivo aveva dei colori anche qua molto intensi, molto da Conte di Luna ante litteram. E poi la grande sorpresa di Alzira è quella del lieto fine, no? Quindi un'opera che è quasi meccanica nel portare il protagonista fino alla morte, cioè nel portare Zamoro fino alla morte per via degli ordini impartiti dal cattivo, e poi viene perennemente salvato o da una casualità o da un potenziale sacrificio di Alzira. Questa volta invece nel finale dell'opera è Cusmano che decide di perdonare, e quindi che ci porta a un'altra temperatura verdiana ancora, che è quella del ballo in maschera. E questa è una grande sorpresa. Se uno non ha letto il libretto prima è veramente una sorpresa, perché è come star vedendo il Trovatore e poi vedere che finisce come il ballo in maschera.
0: Naturalmente in tutto questo, ed è anche una delle ragioni per cui è stato compilato in questo modo il cartellone di quest'anno del Festival Verdi di Parma, Alzira porta con sé un mondo esotico, no? Come per un altro verso fanno le due opere che tu stesso citavi prima, cioè Nabucco per un verso, Aida per l'altro verso, che sono effettivamente i due titoli di questo cartellone. Di questo esotismo rimane qualche cosa nella musica, e contemporaneamente ti chiedo, lo vediamo sulla scena?
1: Ecco, questa forse è la domanda più interessante. Allora, nella musica direi di no, e quindi forse qua Mila aveva visto giusto. Nella messa in scena, la messa in scena del regista Manuel Renga è una messa in scena che gioca a sottolineare questo mondo dei conquistadores, quindi questo mondo antico della Spagna prepotente, vorace, appunto colonialista al massimo, nei confronti degli Inca sfruttati. Questo il regista Renga ha cercato di farcelo vedere in diversi modi, quindi alternando per esempio i costumi del passato, quindi i costumi di un passato lontano, con i costumi, diciamo così, di un colonialismo eternamente presente, no? Potremmo dire quasi il mondo dei campesinos, ecco, rispetto al mondo degli Inca. Questo sappiamo che succede, questo sappiamo che si fa, e questo onestamente non turba, perché torno a quello che ho detto prima: nessuno sa niente di Alzira. Con tutta la buona volontà, una persona anche mediamente colta, anche appassionata, non sa neanche che Alzira è basata su un testo teatrale di Voltaire ambientato nel Nuovo Mondo. Quindi dal momento che può succedere tutto, il regista deve dare molte informazioni, e questo Renga l'ha fatto per esempio fin dal prologo, come si usa spesso ora durante l'esecuzione del prologo da parte dell'orchestra. C'è un'azione scenica in cui si vede Alvaro, il papà di Guzmano, che sta per essere ucciso dagli Inca che l'hanno catturato, e poi l'intervento di Zamoro che lo salva. E così possiamo anche ricordare che c'è un basso, un bravissimo basso, che è Alessio Cacciamani nel ruolo di Alvaro, che poi appunto canta e che si sente anche nel bellissimo concertato per la fine del primo atto.
0: Ci ha raccontato Giacomo Agosti tutti e tanti aspetti positivi di questa produzione. C'è qualcosa che non ti è piaciuto?
1: Ma forse, come posso dire, una leggera indulgenza nei confronti di un estetismo, di un voler fare le cose belle, che oggi usa, sì, diciamo negli ultimi 40 anni usa nelle messe in scena anche del primo Verdi, anche quando Verdi forse non ha bisogno di essere riscattato, ci si può permettere di essere anche un po' più sporchi, un po' più brutti, secondo me, quando si ha un materiale di questo tipo in mano.

0: La voce di Antonio Poli, protagonista insieme a Marta Turbidon, a Daniel Luis De Vicente, naturalmente anche a molti altri cantanti, dell'Alzira di Giuseppe Verdi su libretto di Cammarano, in scena al Festival Verdi di Parma, ancora recite fino al 17 di ottobre. L'opera è diretta da James Conlon e lo spettacolo è firmato per la regia da Manuel Renga, con scene e costumi di Aurelio Colombo, luci di Emanuele Agliati e coreografie di Paola Lattanzi, la filarmonica Arturo Toscanini e il coro del Teatro Regio di Parma. Naturalmente il Festival Verdi, come di consueto, allinea tre titoli verdiani. Uno di questi è Alzira, un altro è Nabucodonosor, a sua volta in scena fino al 24 ottobre, se volete andarlo a vedere, guidato da Francesco Lanzillotta e con lo spettacolo con regia, scene e costumi di Pierluigi Pizzi. E poi il terzo titolo invece è la ripresa, o ritorno, se vogliamo, almeno dal punto di vista della produzione scenica, della celebre Aida di Zeffirelli per il piccolo teatro di Busseto, quella Ida geniale in cui la monumentalità di quest'opera è surrogata tutta da un immaginario, perché lo spazio scenico è veramente molto molto piccolo e quindi tutto viene percepito come da qualcuno che fosse in seconda fila e non riesce a vedere la grande marcia trionfale. Noi ora però voltiamo pagina, abbandoniamo la musica di Verdi, passiamo alla musica geniale, ironica e contemporaneamente davvero sempre molto seria di Kathy Barbarian. Ascoltiamo un estratto di Stripsody.
1: Bye! You stupid kite! Come down out of that tree!

0: Kathy Berbello aveva scritto questo brano per la propria voce, noi invece l'abbiamo ascoltato dalla registrazione che chiude Vox in Femina, ovvero sia la versione discografica edita da Stradivarius di un progetto per voce sola di Laura Catrani, e Laura Catrani è qui con noi. Allora, cos'è questo progetto per voce sola? Partiamo proprio da questo. Intanto la voce sola, che è già di per sé un po' come camminare sul filo per un acrobata.
1: Vox in Femina è uno scrigno, è un contenitore di musica fatta, cucita addosso alla mia voce, addosso alla mia personalità. Ovviamente sono partita da questi pezzi storici, appunto Sequenza terza di Luciano Berio e Stripso di Kathy Berberian, per poi iniziare un percorso molto personale e anche un po' solitario, in cui metto in gioco la mia voce attraverso la scrittura di giovani compositori viventi, quindi compositori con cui posso avere un dialogo e farmi scrivere della musica appunto apposta per la mia vocalità.
0: Cosa chiede Laura Catrani agli autori? Di lavorare sulla vocalità che già c'è, quindi di portarla in luoghi comodi come i cantanti del passato, no? Chiedevano, oggi parlavamo di Giuseppe Verdi, per dire... O piuttosto andate insieme verso territori nuovi sconosciuti, cioè anche l'occasione per scoprire cose nuove e spingere la voce in direzioni fin qui non esplorate.
1: Esattamente questo. La volontà è quella di non adagiarmi in qualcosa che conosco già, ma di permettermi, attraverso proprio la ricerca e anche lo spunto che i compositori danno, di esplorare le mie potenzialità e andare a toccare i miei limiti. La voce diventa suono, diventa rumore, diventa canto, diventa urlo. Questo è un po', insomma, il segno del mio lavoro, pur mantenendo, io credo, una grazia nel portare il mio lavoro al pubblico, che comunque deve in qualche modo riconoscere come parte della propria vita, non può essere solo un'astrazione e basta.
0: Però partiamo un po' da quella che potrebbe essere in un certo senso l'eredità stessa di Kathy Berberian o di Luciano Berio, cioè la scelta che è di quegli anni lì anche molto di rompere, diciamo così, la linea vocale che aveva dominato, no, per secoli, di fare della voce sostanzialmente un materiale sonoro.
1: Sì, io credo che i compositori con cui lavoro si divertano a chiedermi cose un po' assurde, molto difficili e che quindi richiedano una grandissima perizia. Per esempio, parliamo di Gutta Cavat Lapidem di Leonardo Marino, che è un brano del 2021 che ho commissionato io a Leonardo perché avevo bisogno di parlare del tema dell'acqua, di portare l'acqua dentro al mio duo con Claudio Astronio, Flowing Water. Questo brano è stato costruito proprio sulla ripetizione di questo ritmo creato dalle claves, da alcuni bastoncini di legno che io suono mentre canto. Adesso cantare è una parola un po' grossa, che io suono appunto in modo ritmato, incessante, proprio dare il senso della goccia che va a scavare la roccia e va a crearsi una strada in un materiale che sembrerebbe non possibile scalfire, e invece cosa fa l'acqua? L'acqua trasforma. E Gutta Cavat Lapidem è costruito su suoni, rumori che io faccio in simultanea mentre canto. Per esempio suono, e mentre suono questi bastoncini produco con la voce. Cioè io creo una micropolifonia e un piccolo contrappunto che è un po' inaspettato, perché la voce siamo abituati a sentirla come una lunga linea, no, che crea suoni uno dietro l'altro, appunto la melodia. Invece in questo caso è stratificato il brano e richiede una grandissima complessità, perché anche il testo viene interrotto, viene cantato su una linea melodica interrotta che io devo mantenere però intonata dall'inizio alla fine.

0: Era dunque Gutta cavat lapidem di Leonardo Marino, l'abbiamo tratto dalla pubblicazione discografica per Stradivarius Vox in Femina, quindi nell'esecuzione di Laura Catrani, però diceva prima non recidere completamente il legame con il passato, quindi quella vocalità più consueta, no? Per le nostre orecchie, della linea melodica, del continuo, compare anche in alcuni di questi brani.
1: Per esempio il caso di Paolo Marchettini nel Lago l'ora la notte, dove comunque io canto una linea melodica naturalmente con caratteristiche di composizione e di armonia non tradizionale e anche con tecniche di suoni, di rumori che non sono appunto considerati tradizionali, ma la voce comunque si dispiega come una voce cantata senza interruzione e con la qualità della voce che deve emergere.

0: Paolo Marchettini nell'ago l'ora la notte era solo un estratto di questo brano e insieme anche ai frammenti precedenti che abbiamo ascoltato del disco di cui stiamo conversando con Laura Catrani fornisce un'immagine piuttosto evidente di come qui compaiano tantissime pratiche vocali dalla bocca chiusa alla capacità di sovrapporre linee per creare armonie o polifonie pur essendo la voce sola, in qualche caso sono addirittura pratiche mi sembra di derivazione strumentale, quindi una grande varietà di procedimenti, un assemblaggio originale sia per ciascun singolo pezzo sia nel progetto stesso di Laura Catrani che lo porta, dicevamo, in scena. Come reagisce il pubblico, Laura Catrani?
1: Il pubblico capisce che il mio compagno di giochi è il silenzio, quindi si immedesima subito nel mio lavoro. Questa magia si crea ogni volta che io porto in scena qualcosa a voce sola. A voce sola significa veramente essere sola, sola sul palcoscenico, senza nessun conforto di un compagno, di una musica, di un appoggio. E significa anche che quando metto piede sul palcoscenico, fino a quando poi io esco, io tengo una tensione teatrale che non mi permette di distrarmi, non mi permette di uscire da questo contratto che io stipulo insieme al pubblico. Loro diventano parte dello spettacolo.
0: Dunque non solo un progetto discografico, non solo e semplicemente un concerto, ma un progetto in cui c'è una dimensione teatrale intrinseca. Quest'anno però è uscito un altro disco in cui Laura Catrani

0: Quindi questo è il nostro progetto, il nostro prodotto.
1: Ve ne offriamo un assaggio, dunque, che sarà anche il nostro ultimo ascolto per la puntata di oggi del Ridotto dell'Opera. Ascoltiamo solo l'aria di quella che è una più lunga cantata di Barbara Strozzi. È una cantata intitolata Che si può fare? La voce è quella di Laura Catrani, l'Accademia dell'Annunciata, guidata da Riccardo Doni.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Festival Verdi di Parma e Vox in Femina di Laura Catrani erano al centro di questa edizione.

versione del Ridotto dell'Opera a cura di Gaia Varon. Abbiamo sentito in conclusione quest'aria di Barbara Strozzi, compositrice italiana del 600. Ricordo che potete riascoltare questa e altre puntate del Ridotto dell'Opera sul player RSI o semplicemente online digitando Ridotto dell'Opera RSI. Sarai tra i primi risultati e potete riascoltare tutte le puntate. Noi ora continuiamo, parliamo di un appuntamento di agenda e per farlo iniziamo con un ascolto dedicato a Piotr Ilyich Čajkovskij.

0: Le variazioni su un tema rococò per violoncello e orchestra. In la maggiore opera 33 abbiamo sentito l'introduzione, tema moderato, e poi un accenno delle prime due variazioni in questa incisione con la Luzerner Symphony Orchestra, Michael Sanderling alla direzione, Edgar Moreau al violoncello. Parliamo proprio di questa pagina che potremo sentire anche nel fine settimana in ben due occasioni accanto alla quarta sinfonia sempre di Piotr Ilyich Tchaikovsky con l'Orchestra Le Nove, ormai nota formazione di giovani musicisti che portano la creme della creme dei più grandi programmi sinfonici. Hanno iniziato con Beethoven, poi Brahms, ora Tchaikovsky. Il progetto Tchaikovsky è in pieno corso e presenteranno proprio la Sinfonia numero 4, le variazioni rococò, in questo fine settimana. Noi abbiamo il piacere di parlarne con un membro dell'Orchestra Le Nove, nonché violista. Abbiamo il piacere di accogliere Chiara Botturi. Grazie mille di essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Benvenuta dunque a Rete 2. Parliamo allora dei due concerti. Innanzitutto 10 ottobre, domani alle 20:30 a Palazzo dei Congressi a Lugano, e poi 11 ottobre alle 17:30 alla Chiesa di San Biagio a Bellinzona. Innanzitutto vorrei chiedervi come sta andando il progetto Tchaikovsky dopo i primi appuntamenti che ci sono stati a febbraio e poi a maggio. Come sta andando questa avventura?
1: Direi molto bene. Ci stiamo divertendo tanto, è una bellissima musica, ci stiamo connettendo tanto come orchestra e con il direttore e con Dindo, che sarà con noi come solista, per cui direi molto bene, vi attendiamo.
0: Certo, e come stanno andando le prove? Tra l'altro, com'è la composizione dell'orchestra in occasione di questi due concerti?
1: La composizione intendi che strumenti ci sono?
0: Esatto, anche perché so che voi comunque siete composti da musicisti anche un po' interscambiabili in dipendenza anche dalle disponibilità, perché molti studiano, molti come sarà più o meno la formazione questo weekend?
1: Esatto. Allora, noi abbiamo delle spalle che sono tutti professionisti, per cui i capi di ogni sezione sono professionisti, poi abbiamo degli studenti della scuola universitaria qui di Lugano, della Svizzera, ma anche internazionali. Abbiamo musicisti dall'Olanda, dalla Germania, dalla Spagna, e poi abbiamo alcuni studenti invece che sono amatoriali ma di un ottimo livello, che vengono con noi e ci danno una mano.
0: Certo, dunque le prove si stanno svolgendo, dicevi, siete molto affiatati in questi giorni durante le prove, è un clima molto allegro dunque con cui state provando.
1: Sì, questo è anche uno degli obiettivi dell'orchestra, quindi non solo di portare dei concerti, ma anche per i musicisti di creare un ambiente dove sia piacevole lavorare, dove si possa crescere proprio in armonia tutti assieme.
0: Questo è davvero una missione molto bella, molto nobile, un po' anche il senso della musica, potremmo dire. Il progetto Le Nove inizia naturalmente con Le Nove, prende il nome dalle nove sinfonie di Beethoven che avete eseguito anni fa, poi siete passati dalle sinfonie di Brahms, ora siete nel pieno del repertorio di Tchaikovsky. Ecco, come state vivendo in un certo senso questa evoluzione negli anni? Insomma, siete già quasi a metà ciclo anche di Tchaikovsky. Come state vivendo lunga esperienza ormai sinfonica che state coltivando in questi anni?
1: Stiamo crescendo sicuramente assieme agli autori, che sono man mano sempre più complessi. Stiamo crescendo come orchestra, perché spesso abbiamo dei musicisti che tornano e hanno voglia di lavorare ancora con noi, perché diventiamo sempre più uniti e si nota proprio come nell'affrontare un repertorio sempre più complesso cresciamo assieme, anche col direttore che ci guida dentro questo lavoro, perché diventiamo sempre più grandi musicalmente.
0: Dunque è proprio una crescita musicale e artistica che tocca a voi, anche so che siete tanti anche molto giovani musicisti che all'inizio della carriera, ma in particolare volevo anche ora chiedervi, perché l'avete menzionato già prima, dunque questo in particolare per le variazioni rococò lavorerete con il rinomato violoncellista Enrico Dindo, e volevo chiedervi come siete entrati in contatto e come sta andando, immagino i lavori sempre durante le prove in questi giorni con lui.
1: Allora, noi siamo entrati in contatto con Dindo perché lui insegna al Conservatorio di Lugano, perché abbiamo parte della sua classe tra i nostri musicisti e attraverso il maestro Yuram Ruiz, che ci fa da direttore e che lo conosce personalmente, per cui lui ha accettato di venire a suonare con noi. E queste prove sono state molto belle, lui è un grandissimo musicista, parla tanto quando suona, e questo lo sentirete per chi verrà. Per cui stiamo proprio lavorando a raccontare la stessa storia e a seguirlo nel suo modo stupendo di interpretare e raccontare i brani. Il lavoro che stiamo facendo è proprio quello di imparare a ascoltarti, andare assieme a raccontare la stessa storia.
0: Siamo dunque molto curiosi di sentirvi allora raccontare questa storia in musica. Chiara Botturi, vuoi ricordarci ancora una volta allora i concerti, dove saranno e come è possibile acquistare i biglietti?
1: Allora, i concerti saranno domani, 10 ottobre alle 8:30 al Palazzo Congressi a Lugano e poi domenica 11 ottobre a Bellinzona alle 17:30. Abbiamo un sito che è www.lenove.ch e da lì si possono acquistare i biglietti.
0: Dunque, benissimo, non ci resta allora che rinnovare l'invito. Grazie mille, Chiara Botturi, in bocca al lupo per tutti e due i concerti e viva l'orchestra alle 9.
1: Grazie mille, vi aspettiamo.

0: Lo scherzo pizzicato, ostinato, allegro della Sinfonia numero 4 in fa minore, opera 36 di Piotr Ilich Tchaikovsky, che qui sentiamo interpretata dalla Tonhalle Orchester Zürich con Paavo Järvi per Alpha Classics nel 2021, ma che domani e dopodomani potremo sentire eseguite da una giovane orchestra della Svizzera italiana, ne abbiamo appena parlato, l'Orchestra Le Nove, domani 10 ottobre a Palazzo dei Congressi a Lugano alle 20.30 e dopodomani 11 ottobre a San Biagio a Bellinzona alle 17.30. In programma la Sinfonia numero 4 e le variazioni Rococò di Piotr Ilich Tchaikovsky. Noi ora siamo al momento degli arpeggi e passiamo allora, come sempre nelle ultime settimane, ancora anche fino alla prossima, torniamo al viaggio nella musica di John Coltrane, Giant Steps, insieme al musicologo Stefano Zenni.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla 15ª puntata del nostro ciclo su John Coltrane. Dopo A Love Supreme, la musica di Coltrane subisce una serie di profondi cambiamenti. Il gruppo si fa più libero, più audace, McCoy Tyner lavora in modo più aperto sulle armonie e Elvin Jones tende spesso a sganciarsi dalla pulsazione regolare assecondato da Jimmy Garrison al contrabbasso. Non solo, ma Coltrane amplia il proprio vocabolario e in parte ispirato anche dal free jazz che stava imperversando sulla scena del jazz, soprattutto newyorkese, non solo, nei primi anni 60, libera ulteriormente le sue frasi dalle basi armoniche che lo sostengono. Un esempio meraviglioso è questo brano Transition, registrato il 10 giugno del 65, un brano che Coltrane incomprensibilmente lasciò inedito. Registrò moltissima musica in quel periodo, ma che uscì solamente postuma. Fatto sta che Transition è un tour de force incredibile. Noi ascolteremo una parte del secondo dei due lunghi assolo di Coltrane, spezzati in mezzo da un assolo di Tyner. In questo assolo Coltrane fa due o tre cose notevoli. La prima è che le frasi che sentirete sono una sorta di sintesi di tutte le ricerche degli anni precedenti. Per esempio ci sono le frasi alla Giant Steps, anche se suonate con la consueta velocità sono difficilmente riconoscibili, ma soprattutto c'è una tensione a oltrepassare i limiti dei registri dello strumento, sia nel registro grave ma ancora di più nel registro acuto. Sentirete a un certo punto il sassofono che sale gradualmente come un gradino dopo l'altro per raggiungere un vertiginoso culmine strillato quasi con il sax e poi una discesa progressiva. Quelle note velocissime sembrano messe a caso, in realtà sono strutture matematiche e geometriche suonate con implacabile lucidità ad una straordinaria velocità. Quella che vi sembrerà un flusso indistinto di note in realtà è, come dire, l'applicazione di un principio geometrico matematico all'improvvisazione. Questo è Transition. We'll be right back.

Transition, il quartetto di John Coltrane, questo afflato così potente, quasi da invocazione religiosa, provoca una profonda trasformazione nella musica di Coltrane, che torna, come nella Supreme, nei mesi successivi a ragionare su come costruire una musica complessa con poche note, e lo fa in particolare in Meditations, una suite del novembre del 65, in cui al suo quartetto affianca il sassofono di Pharoah Sanders e la batteria di Rashid Ali, quindi amplificando gli effetti fonici, sonori, anche aggressivi della musica. Ma al di là dell'aggressività c'è anche un lirismo nuovo, che è quello che si ascolta in Love, che è un brano costruito semplicemente su due note che si muovono: ta da da ta da da da ta da da da ta da da da, vanno su e giù andando per diverse tonalità, seguendo sempre, come abbiamo detto, quel principio geometrico che Coltrane ha in mente. La cosa però impressionante è che arriva un punto in cui Coltrane raggiunge il culmine, aggiunge una terza nota e a quel punto comincia a improvvisare su queste tre note, un po' come aveva fatto in Love Supreme. Queste tre note sono forse il culmine dell'amore, Love, di cui parla nel titolo, una sorta di trinità forse che pervade tutto lo spazio musicale.

E questo era uno dei passaggi clou di Love, del sestetto di John Coltrane da Meditations. Stefano Zenni vi dà appuntamento alla prossima puntata su John Coltrane.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: L'universo sonoro di John Coltrane, raccontato da Stefano Zenni negli arpeggi, e la serie Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane. Oggi abbiamo in questa 15ª puntata esplorato le nuove direzioni del quartetto durante l'ultima fase della carriera di John Coltrane. Noi ora continuiamo invece con sonorità probabilmente meno abrasive, con Super Blue The Ur Descent Spree del 2023 del cantante Kurt Elling e del chitarrista Charlie Hunter, Naughty Number 9.
2: Number 9 will put you on the spot. Number 9 tie you up in a knot.

Naughty Number 9 con Kurt Elling e Charlie Hunter, un disco molto interessante in cui questi due chitarriste e cantante duettano. Noi continuiamo invece con un arrangiamento di un brano di Bob Marley, Redemption Song, in un arrangiamento con la Chiniki Orchestra del 2022, in cui ripropongono proprio la musica di Marley riarrangiata per orchestra. Un grande classico reggae di Bob Marley con Chiniki Orchestra.

La voce di Bob Marley in questo riarrangiamento con la Chiniki Orchestra, che riproponeva arrangiamenti orchestrali, se vogliamo, dei classici reggae di Bob Marley in un disco del 2022, mentre a chiudere definitivamente Montmartre ci pensa Pokey Lafarge, Day After Day. Non mi resta che augurarvi un piacevole proseguimento di ascolto con K tra pochissimo insieme a Natasha Fioretti, e un buon fine settimana da Martino Dont.

0: non ti aspetti.
1: Buonasera, bentrovati, benvenuti a K, ce l'abbiamo quasi fatta, manca poco al fine settimana, intanto noi siamo pronti per una nuova puntata insieme. E una buona sera da Natascia Fioretti, anche questa sera saremo in compagnia fino alle 18.30 e quest'oggi nella nostra puntata di K parleremo del quotidiano italiano La Repubblica, che da qualche giorno sul suo sito ha lanciato Repubblica Europe, una sezione di informazione in inglese. E noi siamo curiosi, vogliamo sapere quali ambizioni muovono il quotidiano e per questo avremo con noi la responsabile del progetto Stefania Di Lellis. Torneremo poi dietro le quinte di Sconfinare Festival, che ha aperto ieri e piano piano entra nel vivo. Avremo il piacere di avere con noi lo scrittore Mauro Kovacic, ospite domani proprio al festival. Vi daremo poi qualche anticipazione sulla puntata di Alice di domani alle 14.35 e dunque, lo sapete, parleremo di libri e lo faremo con Michele Serra, che conduce domani la puntata di Alice, e poi scopriremo insieme il nuovo cofanetto dei Genesis, che ci riporta indietro nel tempo, ossia al loro primo album del 1969, un confanetto che aspettavamo da tempo e da quest'estate che se ne parla, ed è uscito proprio oggi, allora per noi è l'occasione per parlarne. Poi chiuderemo con una riflessione sull'intelligenza artificiale e il nostro dovere di resistere alle tentazioni. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete naturalmente scriverci, è lo 079 382 6265. Iniziamo come sempre in musica con la nostra musica di Rete 2, la musica selezionata dal nostro Corrado Antonini. Questa sera apriamo con una voce femminile, una, devo dire, delle mie preferite, Ella Fitzgerald, Sweet Georgia Brown.

0: E noi anche l'applauso ce lo siamo ascoltati tutto, perché non solo questa era una grande voce, ma era anche un ascolto particolare, perché era una registrazione dal vivo, live at Falconer Theatre Copenhagen, una registrazione, pensate, del 6 febbraio 1966 e fu pubblicata per la prima volta 60 anni dopo, e quindi proprio quest'anno, nel luglio appunto del 2026. 17:06 minuti, allora noi questa sera vogliamo parlare di Repubblica. Repubblica guarda lontano e vuole essere letta anche da lontano, non è una frase fatta, è lo spirito con il quale nasce Repubblica Europe, la sezione in lingua inglese del nostro sito, primo passo di una più ampia internazionalizzazione dell'offerta giornalistica. Sono le parole che il direttore Stefano Cappellini ha usato nel suo articolo di lancio e presentazione del progetto. Noi vogliamo naturalmente saperne di più e per questo abbiamo il piacere di avere il nostro ospite questa sera, Stefania Di Lellis. Lei è caporedattore, volto anche di Continental Breakfast e a capo del progetto Repubblica Europe. Buonasera e bentrovata, Stefania Di Lellis.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Buonasera, allora ci sono diverse testate che negli ultimi tempi hanno scelto di ampliare la loro offerta editoriale creando una versione del proprio giornale oppure una sezione semplicemente del sito in inglese. Io penso ad esempio alla nostra Neue Zürcher Zeitung, che qualche anno fa ci aveva provato e poi però l'anno scorso ha messo in pausa il progetto pensando poi di svilupparlo ulteriormente, ma c'è anche il francese Le Monde che ha lanciato la sua edizione in inglese via web nel 2022. Ma noi, Stefania Di Lellis, vogliamo concentrarci naturalmente su Repubblica e sapere intanto come mai questo progetto arriva ora e con quali ambizioni.
1: Allora, l'idea è quella di far leggere Repubblica anche da fuori o anche da persone che si trovano nel nostro paese ma non padroneggiano l'italiano. E perché? Perché vogliamo offrire un modo, una guida per riuscire a capire l'Italia da tanti punti di vista. L'idea è quella di non offrire una semplice traduzione, perché ormai ci sono tanti strumenti che consentono di leggere tutto nella lingua scelta. L'idea è proprio quella di fare un prodotto editoriale autonomo con articoli scelti dal giornale e contenuti scritti ad hoc. Perché questa scelta? L'idea è quella di guidare appunto il nostro lettore, che speriamo possa andare oltre i confini del paese, ma anche, come dicevo, all'interno del paese, trovare dei lettori che parlino, preferiscono leggere in inglese, guidarlo a capire il nostro paese, capire l'Italia, capirne la politica, l'economia, le scelte internazionali, a gustarlo e quindi portarlo in giro per l'Italia a scoprire i tesori che abbiamo, gustarlo anche nella cultura gastronomica, quindi un'offerta su più dimensioni. Perché dicevo non semplicemente una traduzione di articoli? Perché per esempio ci siamo a lungo interrogati, la politica italiana è molto difficile e i giornali italiani raccontano la politica italiana con un livello di specializzazione spesso un po' ostica per il lettore straniero che vuole capire il quadro generale. Allora la sfida è stata questa: provare a raccontare per esempio alcuni eventi principali, chiave della politica italiana, come farebbe un corrispondente straniero inviato da noi per spiegare l'Italia. Però il valore aggiunto è questo: lo facciamo fare alle nostre firme, quindi persone che hanno un accesso alle fonti, una comprensione del quadro molto più approfondita.
0: Noi la sentiamo bene, ma con una eco di sottofondo. Non so se magari lei ha il viva voce o le cuffiette, magari no, ma se fosse questo il caso, magari provare senza per sentirla ancora meglio. Vediamo. C'è ancora?
2: Meglio?
0: Sì, mi sembra di sì, mi sembra molto meglio, non c'è più l'eco di sottofondo. Ecco, perché stava appunto raccontando, no? Di questo punto di vista, come se fosse proprio un corrispondente che scrive. Quindi qui anche una curiosità, ci sarà quindi anche una redazione ad hoc costruita, composta.
2: Stiamo costruendo, ovviamente è un progetto che sta partendo, è già online perché potete visitare il sito di Repubblica Europe partendo dal sito di Repubblica in questo momento, e quindi ci sono delle finestre sia nel menu delle varie sezioni sia anche nella scelta che ogni giorno facciamo degli articoli che pubblichiamo, ma certo ci sarà una redazione, ma ovviamente c'è tutta la redazione di Repubblica a disposizione, quindi
1: diciamo, utilizzeremo largamente anche i nostri giornalisti.
0: Certo, e ho un'altra curiosità, intanto, se era un progetto che avevate già in cantiere da lungo tempo, perché di solito a queste cose poi ci si lavora per un po', oppure se è anche una strategia che diciamo è arrivata con la nuova proprietà di Repubblica, che sappiamo è passata a inizio quest'anno al gruppo Antenna Greco, insieme a tutto il gruppo Gedi, quindi se è ecco, una novità oppure ci stavate già lavorando, questa è la prima domanda. E poi si diceva anche, diceva nell'editoriale il direttore, che comunque questo si tratta di un primo passo che va in una direzione o nella direzione di una più ampia strategia, diciamo, di carattere di respiro internazionale.
1: Beh, come abbiamo detto, avete detto poco fa, tutti i grandi giornali stanno pensando all'edizione internazionale o l'hanno già lanciata, quindi è chiaro che non è una scoperta improvvisa, però sicuramente l'attuale scelta editoriale di Repubblica e del gruppo che in questo momento appunto è la guida di Repubblica, è quella di rivolgersi all'Europa, e quindi è stato dato uno sprint, diciamo, all'idea decisamente.
0: Certo, e invece immagino che ci sarà un accesso per abbonamento, ci sarà quindi un abbonamento ad hoc slegato da quello del quotidiano, oppure poi sarà un pacchetto, magari questa è una domanda un po' specifica.
1: Queste saranno scelte che verranno definite. In questo momento la possibilità di accedere è per tutti, proprio per farla conoscere si può accedere liberamente a tutti i contenuti di Repubblica Europe, poi verranno messe a punto delle strategie naturalmente da parte della società, dell'azienda, per riuscire a vendere al meglio questo prodotto.
0: Certo, quindi poi si vedrà. È un'altra curiosità nel pensare il progetto, nell'elaborarlo, lo dicevamo, è una scelta che hanno fatto anche altre testate. Avete magari avuto anche un esempio da seguire, ma più che altro un esempio anche che vi ha potuto dire questa è la strada giusta, o se non la strada giusta, perché oggi di ricette giuste nel giornalismo come in altri campi non, magari non ce ne sono, bisogna prima sperimentare, ma diciamo che fa ben sperare, di buon auspicio.
1: Allora, sicuramente Repubblica si muove, è parte di questa alleanza europea che è la LENA, la Leading European Newspaper Alliance, e alcuni giornali di questa alleanza hanno già lanciato la propria edizione inglese, l'ha fatto Il Paese, l'ha fatto Il Figaro, quindi diciamo facciamo tesoro anche dell'esperienza dei partner. Però, ripeto, guardiamo anche oltre questa alleanza, è stato citato il caso, per esempio, di Le Monde, ma naturalmente cerchiamo di tagliarlo in maniera diversa, diciamo, stiamo provando a dare una lettura repubblica, diciamo così, di questa, certo, questa scelta. E chiaramente è in fieri, aspettiamo di vedere anche il feedback da parte dei lettori, e quindi speriamo di costruire un'offerta che funzioni per allargare un po' diciamo l'audience di Repubblica.
0: Certo, Stefania, in chiusura un'ultima domanda, noi la seguivamo anche nell'offerta di Repubblica del Continental Breakfast, che comunque anche già ci dava uno sguardo internazionale. Per lei personalmente, che è a capo di questo progetto, qual è stata la, diciamo, non tanto la sfida, ma il piacere, ecco, di poter lavorare a questo progetto? Che cosa le ha dato?
1: Beh, provare a calarsi, allora per un giornalista provare a calarsi nei panni di un'altra persona è una sfida che funziona sia quando si scrive che quando si progetta un prodotto da offrire ai lettori. Ecco, provare a calarsi nei

0: Abbiamo ascoltato il polistrumentista, compositore, arrangiatore, produttore discografico afro-statunitense Dexter Story con questa sua Rasco, questo suo pezzo tratto dall'album Bahir del 2019, pezzo che ci ha portati dritti dritti al nostro appuntamento con gli Anacardi. Questa settimana lo sapete, dico lo sapete perché incappa nei giorni scorsi, ne abbiamo già parlato, abbiamo già annunciato alcuni degli eventi in programma, regalandovi dei biglietti. E lo faremo anche questa sera. E dicevo, questa settimana a Bellinzona in Piazza del Sole c'è Sconfinare Festival e domani alle 15.30 sarà la volta di Mauro Kovacic, scrittore e performer, che in sintonia con il tema di questa edizione rifletterà sul rapporto tra vita e racconto, scrittura, opacità dell'esperienza. Mauro Kovacic è nostro ospite, buonasera e bentrovato.
1: Buonasera a voi. Tra l'altro vedo gli Anacardi, già mi stanno simpatici perché sono stato in Mozambico quest'estate e sono i più grandi produttori di Anacardi.
0: Ah, ecco.
1: Mi è rimasta questa cosa, quindi cominciamo benissimo.
0: Cominciamo benissimo e questo ci fa molto piacere. Intanto io lo ricordo, Mauro Kovacic è scrittore e performer, autore di romanzi, racconti e saggi. Alcuni li ha portati anche in scena sul palcoscenico. Noi ricordiamo alcuni dei lavori, dei suoi scritti più recenti, L'avventura terrestre, Kafka, Lì nel sasso, tutti usciti per la nave di

0: Teseo, e spunto per il suo intervento di domani sarà proprio Lina e il Sasso per riflettere sul rapporto tra vita e racconto. Mauro Kovacic, partiamo allora anche noi dal suo romanzo. Di che cosa ci parla Lina e il Sasso e perché prendere spunto da qui per il suo incontro di domani?
1: Allora, è una storia di finzione, già questo per me è abbastanza una novità, perché gli ultimi libri per me erano molto molto autobiografici. Racconta la storia di questa bambina, Lina, che ha 9 anni, ha una sindrome di Down lieve, ma comunque ce l'ha. Non è un romanzo che mette al centro la disabilità, questo mi sembra giusto dirlo, tuttavia diciamo è un tratto distintivo di questo personaggio. Lina affronta il mondo con questa piccola difficoltà, insomma, peraltro socializza perfettamente a scuola, ottimi rapporti con tutti, sarà sorprendente anche in certi suoi gesti, perché diciamo è tutto fuorché soggetta a bullismo, come si usa dire oggi, anzi partecipa attivamente a tutte le scorribande della classe, però comunque è una bambina che soprattutto deve affrontare la nebulosa del mondo degli adulti, ecco, il mondo degli adulti le sfugge.
0: Certo, il mondo degli adulti le sfugge, e pensando un po' al tema di questa edizione di Sconfinare, che si concentra, riflette molto sul silenzio e anche sullo scambio tra parola che parte dal testo che noi troviamo in pagina, ma che poi si fa corpo, prende forma, diciamo, sul palcoscenico. Ecco, pensando a questo, come si inserisce allora la storia di Lina e anche il suo incontro di domani, insomma, la sua riflessione?
1: Beh, diciamo che io negli ultimi anni ho affiancato al lavoro di scrittore, insomma, la scrittura pure semplice, un lavoro anche a teatro, soprattutto perché in collaborazione col Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con Itama Rossetti, qualche anno fa, nel 2020, subito dopo la pandemia, abbiamo deciso di creare dei monologhi di approfondimento sulle tre figure, diciamo i tre giganti della letteratura triestina del primo Novecento, quindi Italo Svevo, Umberto Saba e James Joyce. James Joyce ovviamente non è triestino, è irlandese, ma però, avendo vissuto 12 anni a Trieste, sì. E un po' i triestini lo considerano loro, come i zurichesi peraltro lo considerano allo stesso modo, visto che c'è stato il suo percorso anche attraverso Zurigo, c'è la tomba, tutto il resto. Quindi ho affiancato un'attività, diciamo sì, legata al mondo del teatro, in cui peraltro io non è che faccia l'attore, diciamo recito nei panni di me stesso, ecco, spiego, certo. Spiego qual è stato il mio rapporto con questi autori, che cosa ha significato crescere, studiare, vivere in una città che aveva questi nomi tutelari e con cui volente o nolente si doveva fare i conti se si voleva scrivere, e quindi diciamo trasmetto questa mia esperienza. Devo dire, può sembrare così di primo acchito un salto passare dalla letteratura, dalla narrativa al teatro. Per me non lo è stato, perché adesso insomma chi mi legge lo sa, la mia scrittura è sempre stata molto performativa, cioè io mi sono sempre messo molto in gioco nella mia scrittura, c'è sempre un alto tasso, diciamo, di arrischiamento personale, se così si può dire, diciamo faccio il funambolo senza rete, diciamo, quando certo. Scrivo, sì. E quindi il passaggio dalla pagina scritta al palcoscenico è stato abbastanza, diciamo, senza soluzione di continuità, ecco. Mi permetta di dire che, voglio dire, io ho sempre creduto in quel concetto che i greci definivano la parresia, cioè il fatto che lo scrittore porta anche con il proprio corpo, come dire, risponde della propria parola, no? Di quello che dice. E quindi ho sempre fatto così nei romanzi, per me non è stato così strano passare poi dai romanzi a questa attività teatrale, senza interrompere né l'una né l'altra, perché appunto, come abbiamo detto all'inizio, stavamo parlando del romanzo di Nel Sasso, quindi io non ho mai interrotto la mia attività di narratore, ecco.
0: Certo. Bello questo, lo scrittore che con il proprio corpo risponde alla parola. Adesso mi ha fatto anche pensare, pensando ad uno scrittore che scrive per il testo, però magari già avendo in mente, quindi con un certo stile anche, una parola portata a teatro, quindi anche una parola detta, espressa, come poi quello che si scrive alla fine riecheggia, risuona già nella testa, no? Uno già è come se leggesse ad alta voce mentre scrive sul testo. E Mauro Kovacic, ancora una domanda, perché siamo quasi in chiusura. In tutto questo, il silenzio, ecco, che ruolo ha, se ha un ruolo?
1: Beh, il silenzio è fondamentale per poter mettersi a parlare, diciamo. Il silenzio è la condizione per poter cominciare a parlare. Come certo. Diciamo, senza silenzio c'è solo chiasso e quindi non c'è la possibilità di un ascolto, soprattutto nella scrittura. Credo che questo valga per tutti gli scrittori. Ogni libro, soprattutto quelli importanti, insomma, richiede una lunga gestazione che è fatta di silenzio, nel senso che c'è un lungo rimuginio, almeno per me. Io passo dei lunghi periodi di chiamiamola scrittura mentale, dove annoto le mie cose in un file di Word e dove di fatto sono circondato dal silenzio delle parole inespresse, che poi diventeranno frasi, diventeranno capitoli, diventeranno libro, se Dio vuole.
0: Volevo dire, se Dio vuole, se arriva l'ispirazione, se si è fortunati, ecco. Bravissimo.
1: Però ecco, il silenzio è proprio il luogo certo. Da cui la parola viene in luce, insomma.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Da lì tutto nasce, tutto scaturisce. Allora, La forma di ciò che sfugge, Oltre il muro, è il titolo dell'incontro che si terrà domani alle 15:30. In Piazza del Sole a Bellinzona, e noi, la nostra Rete 2, mette in palio 12 biglietti per averli. Scrivete ora al nostro numero WhatsApp 079 382 6265, ripeto 079 382 6265. L'appuntamento dunque per domani. I biglietti per la manifestazione distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti dalla città di Bellinzona. Mauro Kovacic, grazie per essere stato con noi, una buona serata e buon incontro domani.
1: Grazie a voi dell'ospitalità, grazie.

0: Il Mediterraneo non è solo lo scenario delle nostre vacanze, ma un ecosistema complesso che sta cambiando volto. Con le temperature in aumento, il Mare Nostrum cambia. E cambiano anche le specie che lo abitano, gli equilibri ecologici e perfino le attività economiche che dal Mediterraneo, da sempre, dipendono. Oliviero Mordenti, dell'Università di Bologna. Viviana Piermattei, ricercatrice del Centro Euromediterraneo sui cambiamenti climatici. Cronache di un mare che cambia, di specie aliene e tropicalizzazione nel Mediterraneo. A cura di Alessandra Bonzi. Il giardino di Albert. Domani alle 18.
1: Rete 2.
2: In studio Sofia Pelosi. I disagi al traffico ferroviario tra Losanna e Yverdon-les-Bains potrebbero durare almeno fino a domenica, lo comunicano le FFS. All'origine, un incendio doloso divampato la notte scorsa che ha distrutto e messo fuori uso dei cavi elettrici usati per la segnalazione luminosa. La polizia pensa, come detto, a un atto volontario, da chiarire circostanze e responsabili del gesto, non ancora rivendicato. Continuano gli attacchi informatici in Svizzera. Dopo la cassa pensioni della Confederazione, pubblica, oggi la notizia di un altro attacco avvenuto in settembre. Al centro, un'azienda che fornisce programmi informatici a due casse pensioni bernesi. Secondo le autorità bernesi, al momento non sembrerebbe che siano stati rubati dei dati. Un'inchiesta è in corso. Non è escluso che questi due episodi possano essere legati tra di loro. E anche Ricardo, piattaforma svizzera di compravendita online, è stata vittima di un attacco di pirati informatici che si sono impossessati di quasi 900.000 dati di account, come numeri di telefono e indirizzi. A darne notizia la stessa azienda. Il colpo sarebbe riuscito grazie a una falla nella sicurezza. A Lugano ora, perché è stato condannato a 3 anni e 9 mesi di detenzione il 28enne che tra il giugno del 2024 e il novembre del 2025 ha ripetutamente violentato la compagna. L'uomo, che aveva dei precedenti penali, è anche stato condannato per lesioni, sequestro di persona e per ingiurie nei confronti della stessa donna. Ricordiamo che il procuratore pubblico Zaccaria Akbas aveva chiesto 3 anni e 10 mesi da scontare, mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Matteo Quadranti, aveva proposto una significativa riduzione della pena. In un processo fondamentalmente indiziario, il giudice Amos Pagnamenta ha dunque ritenuto lineare il nucleo del racconto della vittima con dettagli verosimili. La donna si è anche dimostrata preoccupata del destino dell'ex compagno, ha continuato Pagnamenta, senza volersi mai accanire contro l'uomo. L'imputato è stato ritenuto incoerente, cercando ripetutamente di minimizzare i fatti durante il dibattimento. Si è conclusa oggi la 3 giorni di incontri per i 90 anni della Lega Cancro Ticino. Per questo anniversario si sono riuniti in Ticino i rappresentanti delle leghe del resto della Svizzera. Il modo di affrontare le sfide future, come garantire aiuto a chi si ammala di tumore ai loro familiari e le trasformazioni dell'oncologia, sono stati al centro delle riflessioni. Sentiamo Carlo Marazza, presidente della Lega Cancro Ticino.
3: 90 anni fa ci sono stati questi pionieri coraggiosi che hanno lanciato un messaggio di speranza. Questo messaggio di speranza vale ancora oggi ed è più che attuale, perché proprio grazie all'evoluzione che ha avuto la medicina, una grandissima conquista sociale e soprattutto anche umana, permette proprio di combattere anche i tanti tumori, le malattie oncologiche, perché sono moltissime. Però non c'è solo l'aspetto medico, non c'è solo la diagnosi e soprattutto la terapia, le terapie, c'è anche la vicinanza, la presa a carico della persona malata, dei suoi familiari.
2: Oltre 4.000 firme per il Lido San Domenico di Lugano sono state consegnate oggi alla cancelleria comunale nell'ambito della petizione che chiede di preservare l'identità e l'accessibilità del luogo. I promotori chiedono al municipio, in particolare, di revocare il bando per un partner investitore e di affidare alla città il risanamento della struttura. Il Nobel per la pace di quest'anno è stato assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay per il suo impegno a favore della pace e del diritto internazionale. Nata nel 1941, Pillay è stata alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice dell'Alta Corte del Sudafrica. Ha dedicato il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali. Durante una conferenza stampa a Norimberga ha inoltre denunciato gli attacchi contro la Corte Penale Internazionale e richiamato i leader mondiali al rispetto dei diritti umani. I guardiani della rivoluzione iraniani affermano di aver colpito una petroliera che avrebbe tentato di attraversare lo stretto di Hormuz lungo una rotta definita illegale da Teheran. Secondo le autorità iraniane, si tratta di una nave cisterna per il gas di petrolio liquefatto. Teheran, lo ricordiamo, sostiene di aver assunto il controllo dello stretto dall'inizio della guerra in Medio Oriente. Domani a sud delle Alpi abbastanza soleggiato. Oltralpe, ultime precipitazioni con limiti delle nevicate sui 2200 metri, con schiarite dal pomeriggio.
4: Kappa. 17:35 minuti qui a Kappa, al microfono con voi questo pomeriggio Natascia Fioretti. Noi staremo ancora insieme fino alle 18:30. Tra poco metteremo il naso dentro la puntata di Alice, che va in onda come sempre domani alle 14:35. Alice dedicata ai libri e alla letteratura. Domani in conduzione ci sarà Michele Serra con un ospite, diciamo, d'eccezione, o del quale vogliamo parlare, darvi qualche anticipazione. Ne sapremo di più tra poco e intanto ci ascoltiamo Keixa Cubo e la sua Sabado. 1, 2, 3.

0: Domani sabato 10 ottobre torna il consueto appuntamento di Rete 2 con i libri e la letteratura. A condurre la puntata di Alice di domani sarà Michele Serra, che questa sera ci ha raggiunti per darci qualche anticipazione sulla sua puntata di domani. Michele Serra, buonasera, bentrovato.
1: Buonasera Natascia, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di K.
0: Michele, domani tra i tuoi vari ospiti ce n'è uno in particolare che questa sera vogliamo presentare, insomma dare qualche indicazione, qualche spunto: Vincenzo Latronico, che è tornato in libreria per Einaudi con il suo nuovo lavoro. Dici di più.
1: Dunque, Vincenzo Latronico, adesso spero di non dire delle cose che sono già conosciute, però lui è stato veramente un caso letterario anomalo in quest'ultimo decennio, perché è un autore italiano, uno dei pochi autori italiani che sono forse più noti all'estero che nella vicina penisola. Ha venduto alcune decine di migliaia di copie del suo ultimo libro, che si intitola Le Perfezioni, ma lo stesso romanzo, Le Perfezioni, all'estero ha venduto centinaia di migliaia di copie, nel mondo anglosassone circa 200.000, tanto che dopo la traduzione in inglese, che è avvenuta solo un paio d'anni fa, l'anno scorso Vincenzo Latronico si è ritrovato candidato al Booker Prize, all'International Booker Prize, però insomma comunque si tratta sempre di uno dei più importanti premi letterari al mondo. E dunque, quel libro lì, Le Perfezioni, era stato raccontato, io ricordo, avevo letto ai tempi una recensione sul New York Times, come il ritratto perfetto degli expat nella Berlino, diciamo, dei primi 20 anni di questo secolo che stiamo vivendo. In realtà poi sono andati molto oltre i critici, diciamo, di area anglosassone, e l'hanno definito un ritratto davvero di una generazione, ok? Si dice spesso, però nel suo caso era una generazione europea di non ragazzi, ma di giovani adulti, quindi intorno ai 30 anni, che erano colti, erano progressisti, erano, come dire, decisi a cercare di vivere un sogno, un'utopia cosmopolita. Ecco, tutti sembrano aver sbattuto la faccia su una realtà che, insomma, non era così utopistica. Quel libro era, dicevo, ambientato a Berlino, e questo nuovo, che si intitola appunto Una splendida rovina, l'editore è Einaudi, come dire, non è un seguito, ma possiamo dire sia una specie di seguito spirituale, perché Latronico parte dicendo che tutte le storie sono storie di case, e qui la casa di Berlino che c'era nel precedente romanzo, anche se poi i protagonisti cambiano, sono altri personaggi, però la città si allontana, bisogna andarsene dalla città per motivi economici prima ancora che spirituali, per motivi molto concreti, e allora i protagonisti, due giovani innamorati, dopo che si sono incontrati in un'altra situazione, ma insomma sono ancora trentenni innamorati, decidono di comprare una casa, una grande casa, nella campagna tedesca, dalla parte della ex DDR, quindi Pomerania, e lì decidono di loro, con le loro forze, con le loro mani, pur essendo dei lavoratori intellettuali che queste cose non le hanno mai fatte, decidono di cominciare a ristrutturare questa casa. E questa casa diventerà poi il centro di tutta una serie di incontri che loro faranno. Addirittura a un certo punto metteranno in piedi una specie di piccola comune, quasi un esperimento di, come dire, socialismo abitativo fuori tempo massimo. E incontreranno tutta una serie di personaggi che sono anche molto tedeschi, ad esempio sbatteranno anche qua il muso sul fatto che loro sì sono colti e progressisti e tutto quanto, ma in questa ex DDR ci sono una serie di persone che sono da una parte sia nostalgici della DDR e allo stesso tempo neonazisti, proprio puramente tali. E quindi insomma ci sarà il personale, ci sarà il politico, il libro è scritto con lo stesso stile, come dire, che cerca una distanza dalle cose, cerca di analizzarle razionalmente, e proprio per questo a volte colpisce allo stomaco passando dal cervello. E Vincenzo Latronico, insomma, parlandoci si capisce che lui riflette tantissimo su quello che è proprio l'idea di raccontare, l'idea della verità e del fatto che la vita vera, da cui lui ha ovviamente preso spunto per raccontare queste cose, può essere poi interpretata in centinaia se non migliaia di modi diversi, e la verità, insomma, chissà dove sta. Che è poi proprio la cosa da cui siamo partiti quando ci siamo incontrati a Milano la settimana scorsa, e io direi, se ce l'abbiamo, facciamo magari partire una clip così Vincenzo Latronico ci racconta proprio il centro di questa storia.
2: Tanto di questo libro è una riflessione su cosa succede quando noi trasformiamo la vita in una storia. E non sto parlando di quando scriviamo un romanzo, ma anche quando scriviamo un diario, anche quando raccontiamo a nostra sorella quello che ci è successo quest'estate, anche quando in psicoterapia o pensando fra noi e noi proviamo a ricordarci come erano gli anni dell'università. Stiamo costruendo una storia, e questa è una violazione fondamentale della natura dell'esperienza, perché il tempo che noi viviamo, sì, è un succedersi di singoli fatti, però in realtà accadono tutti insieme. Ci succedono miliardi di cose. Un primo appuntamento potrebbe avere miliardi di dettagli in sé. Quando lo raccontiamo a nostra sorella dicendo che è andato bene, necessariamente scegliamo i dettagli migliori e li mettiamo in fila per costruire la storia di un innamoramento. 6 mesi dopo, quando con il cuore spezzato questa storia sarà finita, riguarderemo a quello stesso appuntamento trovando altri dettagli, le cosiddette red flag, no? I segnali sin da principio che tutto sarebbe andato male. Ma questo non significa che stavamo mentendo quando non li raccontavamo, così come non significa che stiamo finalmente dicendo la verità adesso, perché una storia è necessariamente finita e lineare, l'esperienza non è né l'una né l'altra cosa, e quindi ogni racconto finisce per falsare, e quindi è per questo che il racconto nel tempo cambia, e questo vale di un romanzo, e in questo romanzo ho cercato un po' di rendere espliciti i meccanismi di questa cosa nell'atto stesso dello scrivere, però per me questa non era una riflessione sulla letteratura, era una riflessione su ciò che facciamo quando cerchiamo un senso nel nostro passato, quando diciamo quel periodo è stato felice, quell'esperienza è stata un fallimento, quell'innamoramento è stato un abbaglio. Stiamo raccontando una storia.
0: Allora abbiamo ascoltato un estratto dell'intervista che andrà in onda domani, l'intervista dell'incontro che Michele Serra ha avuto con Vincenzo Latronico, che è tornato in libreria con il suo nuovo lavoro, Una splendida rovina, uscito per Einaudi. Io vi ricordo, Alice come sempre va in onda domani alle 14.35. Michele Serra, grazie per essere stato con noi.
1: È un piacere, Natasha, a presto.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo turco di casa ad Amsterdam, Altin Gün. Il loro disco è dedicato alla figura di Neset Ertas, cantante e musicista che traghettò la musica dell'Anatolia dalla dimensione più schiettamente folclorica verso la modernità. Il titolo di questo brano era Neredesin Sen. 17:50 minuti qui a K e tempo dei nostri pensieri in libertà.
1: Kappa.
0: Forse vi ricorderete, qualche tempo fa, proprio qui a Kappa, avevamo raccontato l'affascinante storia della cuoca di Winston Churchill, Georgina Landemer, che entrò a servizio dei coniugi Churchill nel 1940 e ci rimase per 14 anni. Una cuoca non è secondaria, questo libro ce lo ha insegnato, soprattutto ascoltando il detto «è bene ricordare che lo stomaco governa il mondo», o anche rimaneggiandone un altro «dietro ogni grande uomo a volte c'è una grande cuoca». Ma anche le segretarie non sono da meno. E leggevo proprio oggi sul New York Times la notizia della morte di Cecily Gemmell, l'ultima segretaria personale di Churchill ancora vivente. Morta giovedì a New York all'età di 97 anni, lei iniziò a lavorare per lui a 18 anni, viaggiò con Churchill per tutto il mondo e la giovane età non era casuale, tutt'altro. Era ai tempi un requisito importante per chi trascriveva i discorsi del primo ministro britannico sotto dettatura. E Churchill infatti era solito o si dilungava a dettare per ore fino a tarda notte, e per reggere quei ritmi e mantenere la giusta concentrazione era necessario avere una grande resistenza fisica. Ma anche qui, fatto importante, Cecily non era da sola, perché come ci racconta Barry Singer, che firma l'articolo su New York Times e potete andare a ritrovare sul sito, ecco, Cecily faceva parte di una squadra di giovani donne straordinariamente brillanti e capaci, tanto che si può parlare di una lunga tradizione di eccellenti segretarie personali del primo ministro, naturalmente quasi tutte donne, e questo non sorprende, e che hanno poi attraversato con lui due guerre mondiali. Cecily Gemmell, chiamata da tutti poi alla fine Chips, arrivò da Churchill nel 1947. Tra i suoi tanti compiti, uno in particolare prevedeva poi che lei sistemasse, ordinasse, in qualche modo insomma catalogasse le carte, gli archivi della guerra in vista dell'autobiografia di Churchill. Tra i suoi incontri con il primo ministro inglese c'è il racconto della prima volta nella residenza londinese del dopoguerra, numero 28 di Hyde Park Gate. Churchill era appena rientrato da un ricovero ospedaliero, il suo letto era stato trasferito nella sala da pranzo al piano terra e lei dice lui era seduto fumando un sigaro. Poi ricorda invece un altro incontro, questo avvenuto nella residenza di Chartwell, e lei dice: eccolo lì seduto nel suo letto a baldacchino nella sua cameretta con brandy e sigari. C'era un tavolino da gioco con una macchina da scrivere sopra. Mi disse: buonasera, metta il foglio nella macchina. Poi lei in un'intervista aveva detto: avevo il terrore di lui, ma aggiunse anche: era molto benevole. Insomma, queste sono sempre, io trovo, storie affascinanti, interessanti, storie che magari restano in sordina per tanti anni, di cui non sappiamo, magari anche perché non c'eravamo a quel tempo, e ci dimentichiamo, oppure ci dimentichiamo anche quando li conosciamo, e però quando poi ne leggiamo, quando appaiono ad esempio sui giornali, e leggerli ci apre poi un mondo e ci racconta appunto di figure femminili che io trovo a loro modo straordinarie. Io qui non vi racconto tutto, potete poi andare a scoprire la storia di Cecily Gemmell, che nacque a Bangalore in India il 25 dicembre 1928, potete andare a scoprire la sua storia sul New York Times. Suo padre, un colonnello, era cartografo nell'esercito indiano. E poi, ultima nota che ancora voglio dirvi, Cecily, dopo aver lavorato per Churchill, si trasferì poi a New York e iniziò a lavorare per la prestigiosa rivista Life. E chissà, allora mi chiedevo oggi, leggendo l'articolo, se c'è del materiale per scrivere un libro come quello della cuoca di Churchill, e ecco, chissà, magari nei prossimi anni qualcosa uscirà. Intanto, se voi vi siete incuriositi, appunto, l'articolo lo trovate su New York Times, sul sito di oggi. Il titolo è Cecily Gemmell has died, she was Churchill's last surviving secretary. C'è un bellissimo ritratto, tra l'altro, a corredo dell'articolo sul sito, un dipinto, non vi dico chi la ritratta, anche questo lascio a voi il piacere di scoprirlo. 2, 1, 2, 3, 4.

Un brano che riascoltiamo sempre con grande piacere, questo di John Lennon, Give Peace a Chance, del 1969, diventato l'inno del movimento pacifista americano, e soprattutto è un brano che ascoltiamo ancora più volentieri oggi perché c'è stata l'assegnazione del premio Nobel per la pace che è andato alla giurista sudafricana Navi Pillay per l'eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. E noi con questo brano siamo arrivati anche alle 18, la nostra terza mezz'ora insieme. Abbiamo tempo ancora per un brano e poi però continueremo in musica perché parleremo di Genesis. Intanto Robert Finley e la sua Helping Hand.

0: 18:04 minuti e qui a K è tempo dei consigli, rigorosamente con la K. Questa sera un consiglio musicale, un consiglio speciale. From Genesis to Revelation, questo è il titolo dell'atteso cofanetto, dico atteso perché se ne parla da quest'estate, dedicato al primo album dei Genesis, ed è uscito proprio oggi, venerdì 9 ottobre, quindi noi non potevamo non parlarne. L'album in questione è quello del 1969, che ora viene celebrato con una nuova serie di riedizioni approvate dai membri originali, e sono Tony Banks, Peter Gabriel, Anthony Phillips e Mike Rutherford. Il progetto comprende un lussuoso cofanetto, 4 CD più Blu-ray più un'edizione in doppio vinile, una versione in 2 CD, tutte caratterizzate da un nuovo mix stereo realizzato da Steven Taylor. Io però non voglio dirvi altro, perché per parlarcene abbiamo un esperto. Allora, intanto, Riccardo Bertoncelli, buonasera, ben ritrovato. No, eccoci. Riccardo, avevo aperto il microfono sbagliato, allora rifaccio. Buonasera e bentrovato qui a K.
1: Grazie dell'occasione, buonasera a tutti.
0: Perché i saluti
1: è
0: sono importanti.
1: È un piacere.
0: Anche per noi, sì. I saluti sono sempre importanti, quindi guai a tagliarli. Intanto io lo ricordo, Riccardo Bertoncelli, direttore del mensile Rumore, critico musicale, conduttore radiofonico, chitarrista. Lo dicevo, oggi, insomma, un giorno importante, è uscito questo cofanetto che ci ripropone l'album del 1969. Allora noi inizialmente, Riccardo, facciamo questo salto nel passato. Ecco, quando uscì l'album, uscì in quale contesto e con quali risultati? Ecco, a che punto erano i Genesis della loro carriera allora?
1: Erano dei ragazzini che frequentavano il liceo, anzi frequentavano un college molto esclusivo, perché erano figli di gente agiata. E questo posto a Godalming, Surrey, era un posto appunto dove c'era la possibilità di studiare con un professore apposito, però c'erano anche momenti in cui uno poteva appunto interessarsi di musica. Questi quattro ragazzi si interessavano di rock, fecero dei provini, e un ex allievo dello stesso college se ne incuriosì e li portò da un'etichetta importante. Erano assolutamente digiuni, avevano 18-19 anni, facevano l'ultimo anno del liceo e registrarono questo disco nelle vacanze d'estate. Ecco, quindi proprio una specie di favola a lieto fine. Peccato che il disco vendette pochissimo, 650 copie in tutta Europa, e quindi alla fine, oggi come oggi sarebbero stati decapitati e mai più considerati, e invece si volle credere in loro e poi nacquero i Genesis che conosciamo. Questo però è l'inizio degli inizi, e mi stupisce, devo dirlo sinceramente da storico, che si sia trovato tanto materiale di una cosa così, che era nata quasi in una maniera amatoriale.
0: Sì.
1: E poi che davvero che sono sicuro che gli appassionati Genesis gradiranno anche quelli che assolutamente non avrebbero mai considerato il gruppo se si fosse fermato lì. Ecco
0: esatto, che poi questa sarebbe la mia seconda domanda, ma effettivamente io prima leggevo un po' quello che il cofanetto contiene, mi sembrava che la lista non finisse mai. Anch'io mi sono detta, caspita, ma è un cofanetto ricchissimo. E come dicevi tu, Riccardo, perché in effetti, se qui parliamo del loro primo album, ricordiamo anche che Genesis, e qui mi correggerai tu se sbaglio, hanno avuto come due stagioni, no? Quindi una prima con Peter Gabriel e poi una seconda invece con Phil Collins.
1: Certo, completamente diverse. La prima erano assolutamente nel mondo del cosiddetto, oggi si chiama prog, allora era la musica progressive, tutte le musiche che uscivano un po' dagli schemi soliti. La seconda è una storia un po' più pop. Sono venuti meno, parliamo di anni dalla fine degli anni 70 in avanti, quindi sono venuti meno queste voglie di sperimentalismo, si affronta un po' tutto, però Collins era uno che insomma dava la linea e sostituì in un'altra maniera Peter Gabriel, che aveva tutt'altre idee e poi le ha sviluppate come solista.
0: E tornando ecco però a questi esordi, quindi ai Genesis della prima ora, qui anche qui io leggevo, documentandomi un po', che anche se non ebbe successo il disco, però segnò un po' una caratteristica forse che poi è continuata dopo e che è stata importante, cioè la diversa distribuzione dei ruoli compositivi che poi c'è stata all'interno del gruppo. Tu sei d'accordo?
1: Ma lì c'erano due gruppi, diciamo quello prevalente era Peter Gabriel e Tony Banks.
0: Esatto.
1: Sì. Poi le formazioni sono cambiate, per cui insomma sinceramente non saprei. Diciamo che è interessante, anche visto che Peter Gabriel alla fine di novembre c'ha l'ennesimo disco in uscita, è interessante notare quanto è cresciuto e in che direzioni è andato. Sono contento che abbia accettato di valutare questo passato e che faccia parte del gruppo che ha supervisionato l'uscita. È un segno anche di umiltà. Sono quelle cose giovanili, non so, io stesso nel mio piccolissimo, quando rileggo certe cose che ho scritto a 18 anni mi viene la febbre terzana, per cui sinceramente
0: dici anche possiamo farne anche a meno, tu dici non per forza bisogna poi andare a riprendere.
1: Sì, però ripeto, è interessante da storico, devo dire, è veramente interessante, anche perché è un momento cruciale, 1969, un anno cruciale nella storia della musica moderna, e specie in Inghilterra i Beatles fanno, cioè sono quelli che registrano un disco come Abbey Road, molto melodico, molto sofisticato, molto diverso da quello che avevano fatto. Ci sono i Pink Floyd che cambiano pelle, ci sono i Moody Blues e i Bee Gees, dobbiamo ricordarci i primi Bee Gees, non quelli della febbre del sabato sera, che puntano a qualcosa di sentimentale, di orchestrale, ecco, c'è quello.
0: E senti, invece,
1: quindi è sì, sempre interessante.
0: Certo, no, poi è chiaro, è sempre interessante, hanno sempre, come dire, queste operazioni poi alla fine hanno un valore comunque importante, pensando qui ecco ai suoni e a, come dire, alla differenza che possiamo trovare tra ieri e oggi, pensando a questa operazione importante, e qui che cosa potremo raccontare, ecco, come...
1: No, guarda, una cosa fondamentale, i Genesis pubblicarono le loro canzoni con una certa veste sonora. Il manager, che era molto più esperto di loro, volle fare un'operazione commerciale e aggiunse degli archi, degli interventi orchestrali. E li affidò a Pinsley, che era un arrangiatore famoso, per esempio era stato l'arrangiatore di Goldfinger, per dire, che non c'entrava niente con quel mondo lì, però riuscì a dargli questa patina, siccome i Moody Blues avevano appena registrato Days of Future Past, che è stato il primo disco di, se vogliamo, di rock orchestrale, ed aveva avuto un grandissimo successo, quella sembrava la strada giusta. Poi abbiamo detto 650 copie non era la strada giusta. I Genesis si arrabbiarono, perché però erano dei ragazzini, cosa potevano dire? Oggi, a distanza di anni, io non ho ancora sentito i pezzi nuovi, ma da quel che leggo questi interventi orchestrali non sono stati tolti, sono stati attenuati. Quindi probabilmente è un'operazione in cui gli stessi Genesis hanno capito che insomma faceva parte, se vogliamo, del vestito sonoro che era giusto mantenere.
0: Certo, allora noi lo ricordiamo, il titolo di questo cofanetto, From Genesis to Revelation, è uscito proprio oggi, e ringraziamo Riccardo Bertoncelli insomma per avercene dato un assaggio, e Riccardo, grazie, alla prossima, una buona serata.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: E noi, già che abbiamo parlato dei Genesis e del loro primo album, ci ascoltiamo proprio un brano tratto da quel disco del 1969, Where the Sour Turns Sweet.

0: E dopo aver ascoltato i Genesis della prima ora, quelli con Peter Gabriel e questa loro Where the Sour Turns Sweet, perché lo ricordo, ne abbiamo parlato prima, oggi è uscito questo cofanetto importante che ripropone proprio il loro primo album del 1969. E intanto si sono fatte le 18 e 16 minuti ed è tempo, anzi è 17 in questo istante, tempo di cappa e spalla. Allora io voglio subito dare il benvenuto alla nostra ospite di questa sera, Giuliana Altamura, ben ritrovata.
1: Grazie mille, buonasera a tutti e a tutti.
0: Allora, io dicevo stasera nel sommario che parliamo dell'intelligenza artificiale e della nostra forza, diciamo così, di resistere alle tentazioni, pensando all'intelligenza artificiale. Ma Giuliana Altamura, lascio dire a te.
1: Esatto. Io parto da uno studio recente che è stato fatto da questa agenzia di digital marketing Graphit, che dice che oltre il 50% dei nuovi contenuti pubblicati online sarebbe ormai generato principalmente dall'intelligenza artificiale. E questo significa che aprendo un sito, leggendo un post magari un po' lungo sui social, è sempre più probabile imbattersi in un testo scritto o fortemente assistito da una macchina che è uno scritto da un essere umano. E io confesso che da qualche tempo questa cosa mi provoca un certo disagio, perché mi capita di leggere articoli, newsletter, post sui social e proprio di avere la sensazione che siano stati scritti tutti quanti dalla stessa persona, perché cambia l'argomento, cambia la firma, però lo stile resta identico, ritrovo proprio le stesse formule, le stesse costruzioni, quella stessa enfasi un po' artificiale. Poi è una prosa corretta, scorrevole, persino elegante, però appunto mi lascia addosso una sensazione direi di plastica. E gran parte del piacere della lettura per me sta nell'incontrare il percorso mentale di un'altra persona, quindi le sue intuizioni, il modo in cui arriva a una frase. E se quel percorso è stato delegato a una macchina, mi viene spontaneo chiedermi perché io dovrei dedicare tempo a leggere un testo se chi lo firma non ha dedicato lo stesso tempo a scriverlo. E questo discorso ormai riguarda anche i libri, non sono
0: Certo.
1: esenti da questo problema. Già appunto prima dell'estate c'era stato il caso di questo romanzo Shy Girl di Mia Ballard, che Hachette aveva ritirato dal mercato dopo che alcuni lettori avevano segnalato dei tratti riconducibili alla scrittura di ChatGPT. E da lì è partita questa moderna caccia alle streghe, che è la caccia ai cosiddetti ChatGPTismi, quindi le triadi, non l'elenco di tre sostantivi, tre aggettivi, oppure quelle opposizioni del tipo non è questo, è quest'altro. Questi periodi brevissimi, nominali, oppure appunto questo tono sempre molto enfatico. E poi in questi giorni il problema è esploso a un livello ancora più clamoroso. Lo sappiamo, l'Académie Goncourt ha escluso dalla
0: Certo.
1: selezione sì, Se te sa o morir di Thérèse Honorelien, sostenendo che sarebbe stato scritto in larga parte con l'intelligenza artificiale. L'autore nega. Poi vabbè, la vicenda è complicata anche dal fatto che l'autore ha dei precedenti accuse di plagio, e poi dal fatto che le analisi condotte per stabilire se il testo sia stato scritto dalle AI avrebbero dato dei risultati discordanti.
0: Esatto, anche questo è un problema poi alla fine, avere gli strumenti giusti per verificare, non è una banalità.
1: Assolutamente, diciamo che è proprio questa idea della caccia ai ChatGPTismi che mi lascia perplessa, perché gli strumenti comunque miglioreranno e sarà sempre più difficile riconoscerli. E già oggi, appunto, non abbiamo un metodo infallibile per stabilire dove finisca la scrittura umana, dove cominci quella artificiale. E moltissimi usano ormai l'intelligenza artificiale per fare brainstorming, per riorganizzare una bozza, trovare un titolo, limare un paragrafo. Non c'è niente di male, cioè il confine tra testo umano e testo assistito sarà sempre più difficile da tracciare. Però mi interessa osservare un altro fenomeno. L'intelligenza artificiale funziona benissimo quando il compito è standardizzato, per esempio scrivere una guida pratica o la descrizione di un prodotto, un articolo informativo, un testo ottimizzato per i motori di ricerca. È proprio un tipo di

0: scrittura utile, ma facilmente sostituibile perché segue delle formule standard. Ed è in questo campo che l'intelligenza artificiale eccelle e sta già sostituendo molti lavoratori. E quando però si entra nel territorio della voce letteraria in particolare, le cose sono diverse e paradossalmente proprio l'invasione di testi prodotti dall'intelligenza artificiale potrebbe rendere ancora più preziosa una voce originale. E perché questi strumenti aiutano a produrre idee più rapide. Rapidamente, ma tendono anche a uniformarle, no? Ad attenuare le
1: Certo.
0: differenze, ad appiattire lo stile. E quindi poi se tutti usiamo gli stessi strumenti, il rischio di scrivere un po' tutti allo stesso modo. E non si uniforma soltanto lo stile, si uniforma anche il pensiero che quello stile esprime. E Wittgenstein sosteneva, no, che il linguaggio non serve soltanto a esprimere ciò che pensiamo, ma anche contribuisce a costruire quel pensiero e quindi scrivere non significa solo trascrivere un'idea che è già pronta, ma scoprire quell'idea mentre la si scrive, mentre la si mette in parole. E se noi deleghiamo sistematicamente a una macchina il compito di formulare le nostre frasi, rischiamo poi di rinunciare anche a una parte del processo attraverso cui capiamo quello che vogliamo dire davvero. E quindi questo mi fa essere fiduciosa da scrittrice, che forse sarà proprio questo a far emergere gli
1: Certo.
0: autori migliori in futuro, cioè non saranno quelli che rifiutano la tecnologia per principio, ma quelli che riusciranno comunque a conservare una voce riconoscibile, che è una voce fatta anche di esitazioni, di imperfezioni, idiosincrasie, tutto ciò che rende una pagina davvero personale, che almeno per ora nessun algoritmo sembra in grado di replicare fino in fondo.
1: Certo.
0: Ecco, se c'è qualcosa che continueremo a cercare nei libri e negli articoli, credo sarà una voce,
1: Una
0: quindi proprio.
1: voce, ma mi verrebbe da dire anche un'umanità, perché se alla fine non è qualcosa di umano a produrre una storia, un romanzo, raccontarcela, intanto noi che cosa faremo delle nostre vite se non facciamo più noi gli sforzi, se non facciamo più noi, ma poi anche invece chi riceve, chi legge, come dire, se non si sforza, perché anche dall'altra parte puoi anche leggere, oggi si può leggere con ChatGPT e leggere più velocemente, farsi fare riassunti, e proprio di questo parlavo anche in questi giorni, anche lì è un conto. Il punto è se si impara a fare dei ragionamenti, a riassumere da soli, se si è in grado e poi magari ogni tanto si chiede anche un aiuto, ma se si, di default iniziamo ad affidarci totalmente in tutti questi compiti che noi eravamo abituati fino all'altro giorno a svolgere da soli, le nostre menti erano abituate, se tutto questo lo deleghiamo a una macchina, alla fine a me sembra che tutto si svuoti di senso in qualche modo. Ma Giuliana
0: Assolutamente,
1: Altamura,
0: assolutamente. A
1: il
0: me
1: tuo discorso era
0: sì.
1: più fiducioso, però io adesso non voglio passare al pessimismo.
0: No, no, no, assolutamente. No, il punto è che a me non interessa sapere se un romanziere poi ha chiesto a ChatGPT di limare, di scrivergli un paragrafo. Mi interessa
1: Certo.
0: capire se leggendo quel libro sento ancora che dall'altra parte c'è qualcuno, una visione del mondo, no? Qualcosa di irripetibile e qualcuno che prova con fatica a trovare le parole per esprimere la sua visione.
1: Certo, forse capiterà anche che dopo questa indigestione che stiamo facendo adesso, perché insomma è ancora quasi una novità, questa indigestione di ChatGPT e tutto quello che possiamo fare, magari poi una mattina ci sveglieremo e riusciremo a capire dove tracciare il confine, quando usarlo, quando no, e a capire che dobbiamo veramente difendere difendere noi stessi e soprattutto il nostro fare umano, pensando appunto agli scrittori e a tante altre attività. Giuliana Altamura, grazie, grazie per essere state con noi, grazie per questo spunto importante e soprattutto per averci raccontato, insomma, ChatGPT, l'intelligenza artificiale usata per scrivere libri, dunque nel mondo editoriale. Noi sicuramente ci risentiamo presto, sempre qui a K. Un buon fine settimana e a presto.
0: Grazie mille, un saluto a tutti.

0: E teniamo in sottofondo Gaby Moreno, cantante guatemalteca, con la sua Colibrì, perché siamo davvero agli sgoccioli della nostra puntata di questa sera. E giusto per concludere, ancora per mettere ancora un punto sul discorso che abbiamo fatto con Giuliana Altamura, sentire, ed è proprio la musica anche che ce lo fa sentire, quindi sentire, sperire, vivere, emozionare, sognare appartengono alla dimensione umana, non appartengono alla macchina, e noi proprio questo dobbiamo riuscire, questa nostra unicità umana, dobbiamo riuscire a presidiarla, a difenderla. 18:30 minuti, dobbiamo davvero salutarci, è stato un piacere stare in vostra compagnia questa settimana. K come sempre tornerà lunedì a partire dalle 17, in conduzione ci sarà il collega Marco Pagani, adesso a seguire c'è la puntata di Modem andata in onda questa mattina, e poi a seguire come sempre c'è l'appuntamento invece con l'informazione con 6 di sera. Da Natascia Fioretti un buon proseguimento d'ascolto, una splendida serata e un bel weekend ricco di appuntamenti. Noi abbiamo parlato questa settimana di Sconfinare Festival a Bellinzona, del Fit Festival invece a Lugano, all'AC e in altri luoghi. Domani c'è anche il mercato autunnale a Bellinzona, insomma ci sono davvero tanti appuntamenti e tanti modi di trascorrere un bel fine settimana, anche il tempo sarà bello. E adesso davvero è tempo di saluti, state bene, a risentirci presto.
1: Modem. A Lugano si torna a parlare di governance delle società partecipate. A scaldare ancora una volta il dibattito sono state le retribuzioni dei membri del CDA delle AIL. Il Consiglio Comunale ha sul tavolo due rapporti, ma il municipio ha chiesto tempo per alcuni approfondimenti tecnici.
2: Certo, a prima vista sono dei numeri molto importanti, lo sono soprattutto quando si parla di un'attività come AIL, che è sicuramente un'azienda strategica per la città di Lugano, per quello che è il suo settore di attività, ma è anche un'azienda che opera in un ambito di monopolio.
3: Per noi non deve esserci nei consigli di amministrazione delle pubbliche e delle parapubbliche nessun rappresentante dei partiti.
4: Abbiamo un caos attorno al tema delle remunerazioni e dei ruoli all'interno del CDA, non è chiaro chi fa cosa, quali sono le mansioni, qual è la quantità di impegno, quali sono le tipologie di competenze che richiede un posto o quell'altro.
5: L'ultima tornata di nomine che abbiamo fatto, eravamo totalmente impossibilitati nel prendere una decisione in maniera cosciente, perché le nomine erano state fatte, i curriculum c'erano, non c'erano, non si capisce quali sono i criteri con i quali queste persone vengono selezionate.
6: La gestione dei consigli di amministrazione, che sono a capo di aziende pubbliche o parapubbliche, se ne torna a parlare in particolare a Lugano, dove a livello politico si sta forgiando un nuovo regolamento da anni per le società partecipate della città, per stabilire in particolare i criteri di nomina, ma anche le norme per definire, per rendere pubbliche e trasparenti le retribuzioni di chi siede in questi consigli di amministrazione. Un tema che vi abbiamo abbozzato nella nostra copertina iniziale, relativa appunto alla città di Lugano, ma che riguarda ogni ente pubblico a livello locale, cantonale e federale. Il mondo dei consigli di amministrazione, dunque, il loro funzionamento, gli emolumenti, le zone d'ombra e il rapporto con il proprietario, in particolare quando questo proprietario è appunto a maggioranza in mano pubblica. Questi temi che vogliamo affrontare oggi a Modem in una puntata con Sabina Zanini in regia, Fabio Bosia alla messa in onda e Roberto Porta al microfono. Con noi tre ospiti, tre esperti del settore, la loro professione li ha portati anche a essere a loro volta membri di consigli di amministrazione nel pubblico, nel privato e anche nel settore no profit. Saluto dunque dapprima Claudia Grassi, buongiorno e benvenuta. Non la sentiamo.
7: A questa discussione.
6: Buongiorno signora, lei è consulente in strategia, organizzazione e executive coaching, poi ci spiegherà un po' di cosa si tratta. Buongiorno anche a Giovanni Leonardi.
8: Buongiorno radioascoltatrici e radioascoltatori.
6: Ex presidente del CDA dell'azienda elettrica ticinese, benvenuto anche Henri Peter.
9: Buongiorno,
6: avvocato e professore onorario di diritto societario. Insomma, in questi giorni sta facendo molto discutere il tema, in particolare quello delle retribuzioni, dopo le rivelazioni del gruppo Corriere del Ticino relative alla città di Lugano. Un solo esempio: il presidente del consiglio di amministrazione delle aziende industriali di Lugano, AIL, ha percepito nel corso dei primi sei mesi di quest'anno una cifra tra gli 80 e i 90 mila franchi. Anche di retribuzioni parleremo oggi, ma prima vorrei partire da un altro argomento, quello della scelta dei membri di un CDA nel pubblico e nel parapubblico. Insomma, come si entra, quali sono i criteri? Henri Peter, una prima domanda a lei: questa scelta dei membri di un CDA, il criterio numero uno è quello della competenza e dell'esperienza professionale che si può portare nella gestione strategica di un'azienda. Facile a dirsi, ma sempre possibile anche a farsi.
7: Esatto, e ha detto bene, competenze, esperienze, aggiungerei personalità, cioè capacità di comportarsi in un gruppo e di resistere alle pressioni, esprimersi liberamente, talvolta imporsi o almeno tentare di convincere quando si è in minoranza. Questo per il singolo membro. Aggiungo una cosa però fondamentale: un consiglio di amministrazione è un collegio, è un gruppo di persone, e quindi un'altra dimensione che è fondamentale è assicurarsi che non solo individualmente ma collettivamente queste persone possano lavorare insieme, che presuppone anche che siano complementari.
6: Qui ci vuole, diciamo così, anche uno spirito di squadra. Un consiglio di amministrazione è un gruppo ristretto di esperti, non interviene nella gestione quotidiana di una società, per questo c'è la direzione e c'è il personale, ma è un po' il governo, la sentinella, se vogliamo dire così, definisce la strategia aziendale e cerca anche di prevenire rischi e pericoli. Giovanni Leonardi, se una società di proprietà pubblica, almeno in parte, è giusto che lo Stato, quindi il Comune, il Cantone o la Confederazione designi dei propri membri nel Consiglio di Amministrazione? C'è una logica in questo, insomma il proprietario vuole essere nella stanza dei bottoni.
8: Esatto, nella mia esperienza maturata in numerosi CDA ho constatato che le prassi variano tra Confederazione, Cantoni ed evidentemente singole aziende private. Allora posso anche dire che in Ticino ho riscontrato un peso particolarmente marcato su equilibri e appartenenze politiche. Si parla del famoso manuale Cencelli, che in altre realtà non era così presente, specialmente al nord delle Alpi, ed è qui che nasce poi il rischio quando si parte dalla ripartizione dei posti, diciamo, tra partiti, e solo dopo si cercano le competenze, come affermava molto bene Henri Peter.
6: Ecco, ma quanto è frequente l'utilizzo di questo manuale Cencelli, che vuol dire di fatto un posto per partito?
8: Ma bisogna essere onesti, in Ticino bene o male questa è la base. Gli equilibri istituzionali non dovrebbero sostituire una valutazione seria dei candidati, perché poi quando tutto va bene tutti sono felici e contenti, ma dopo, quando diventa pesante per il CDA, quando bisogna investire molto tempo, quando bisogna avere le competenze, quando si entra in una crisi, magari si cominciano a perdere soldi e l'azienda comincia a traballare, ed è lì che si vede spesso e volentieri i fuggi, e nessuno ha le colpe, ed allora si cercano i professionisti.
6: Claudia Grassi, restiamo su questo tema dei politici nei CDA. Ha detto che ci sono procedure diverse di nomina che spettano i municipi, ai consigli comunali, al Consiglio di Stato per restare in Ticino. Lei come la vede? Insomma, queste scelte prevalgono sul criterio della competenza e della professionalità troppo spesso?
9: Penso che ci sono degli interessi politici che evidenti, perché bene o male tutte queste società partecipate sono responsabili di prestazioni che vengono delegate dal governo, che sia cantonale, municipale, eccetera. Quindi l'interesse politico è chiaro, e queste società sono comunque in legame diretto con l'ente pubblico, col governo, per poter portare avanti l'impresa. Detto questo, la presenza di persone nominate dai vari politici, dai vari partiti, se è necessario, spesso è anche nella legge, a questo punto non esclude che i membri nominati dai partiti vengono scelti sulla base di competenze. Quello che è importante in una primissima fase, ed è stato detto nella vostra presentazione all'inizio, è di quale competenza ha bisogno un consiglio. A partire da lì possono essere identificati attraverso i partiti dei rappresentanti politici, che però non devono arrivare con un'agenda specifica politica, ma essere coscienti che esercitano un ruolo in base alle loro competenze. Quello che è molto importante è la scelta del presidente, che deve essere, secondo me, indipendente da interessi politici, e l'ente pubblico, cioè lo Stato, il governo, il municipio, può anche nominare dei rappresentanti indipendenti nel CDA per poter anche un po', non dico sbilanciare, per avere un apporto più esterno e quindi più indipendente dagli interessi politici.
6: Signora, la sentiamo un po' male, magari la richiamiamo al telefono. Ripeter su questa influenza della politica, c'è il rischio di conflitti di interesse, insomma, tra il ruolo di un consigliere di amministrazione e il ruolo, ad esempio, di un municipale, dirigere un'azienda di proprietà pubblica da una parte e poi essere anche titolare di un dicastero in un municipio, insomma, non è la stessa cosa, quanto un ruolo intralcia o rischia di intralciare l'altro?
10: È una giusta domanda. Penso che vi sono due aspetti. Il primo è che un'azienda che sia totalmente pubblica o che sia parastatale, quale l'AET, l'AEL, Banca Stato e quant'altro in Ticino, rimane è un'azienda. E un'azienda ha le sue logiche, che siano, ripeto, private o pubbliche, e questo deve prevalere nella composizione del consiglio di amministrazione. La seconda considerazione è che un membro di un consiglio ha il dovere di favorire gli interessi dell'azienda e non di chi l'ha nominato. L'azienda vuol dire l'azienda stessa, vuol dire i suoi dipendenti, vuol dire i suoi fornitori, i suoi creditori. Questo è assolutamente prevalente. Non significa che nel consiglio di un'azienda non può figurare uno o più membri che hanno un'attività politica. È possibile, non è necessario, e se lo sono devono esserlo, perché quello che ho detto è ben compreso, è prevalente, e che hanno peraltro tutte le competenze di cui abbiamo già parlato.
6: Giovanni Leonardi, lo abbiamo detto, l'aspetto operativo di un'azienda è in mano alla direzione, al personale che è lì tutti i giorni, diciamo così. Si tende un po' a sottovalutare il ruolo del consiglio di amministrazione che si riunisce poche volte all'anno.
8: Ma tutto dipende da come sta andando l'azienda, dipende in fin dei conti anche dalle persone. Io sono convinto che il CDA deve restare dietro le quinte, non è il presidente che deve comunicare, per esempio, salvo ci sia una crisi, e la gestione operativa, come dice bene lei, è della direzione. Il CDA deve definire gli indirizzi, deve mostrare, diciamo, la via, e poi approvare le decisioni di propria competenza in base ai messaggi delle direzioni, e vigilare sui risultati. Qui, tra l'altro, l'articolo del codice delle obbligazioni è molto chiaro ed è ben definito, non lo devo andare a citare in dettaglio. Ed è chiaro che se il CDA interviene continuamente nelle attività quotidiane, bisogna capirne la causa, perché se interviene troppo spesso è perché ci sono magari dei problemi al CDA stesso, o ci sono in direzione questi problemi. Lì bisogna anche poi avere il coraggio eventualmente di toccare il personale. Riassumendo, direi che un buon CDA deve guardare, offrire l'orientamento, il controllo e il sostegno, e lasciare alla direzione lo spazio per guidare l'azienda e chiedere alla direzione i risultati. Evidentemente, come dicevo, se qualcosa non funziona, sì che il CDA deve intervenire, è ancora più importante decidere il più presto possibile.
6: Giovanni Leonardi, resto con lei. Lei si è mosso per tutta la sua carriera molto in temi, su temi energetici. Un consiglio di amministrazione in questo ambito deve essere composto da soli esperti di questo ramo?
8: No. Un buon CDA deve riunire diverse competenze complementari, poi deve avere indipendenza di giudizio, come accennava molto bene a ripetere, questo è molto importante, e deve avere disponibilità di tempo, avere delle riserve, in particolare nel caso dovesse poi arrivare una crisi, perché la crisi presto o tardi arriva in quasi tutte le aziende.
6: Quindi non ci devono essere solo degli yes men, se capisco bene.
8: No, tutt'altro. Un membro CDA deve mettere sotto pressione la direzione e deve porre regolarmente delle domande non comode. Ed è per questo che uno dei compiti che è anche difficile da fare sono le competenze sociali dei membri, le quali devono ascoltare, lavorare con la squadra, appunto porre le domande scomode, come vi dicevo, e confrontarsi con la direzione in modo costruttivo. Ed è per quello che si lavora con le persone, poi si sa è molto difficile. Io penso che la chiave del successo e il vero grande compito del CDA è scegliere le persone giuste che conducono l'azienda, le persone operative.
6: Ripeter, veniamo all'altro grande tema che ruota attorno ai consigli di amministrazione, quello delle retribuzioni. È sempre possibile, secondo lei, spiegare, motivare cifre che ci appaiono oggettivamente elevate, come quelle che abbiamo sentito in questi giorni? Lo ripetiamo, 90.000 franchi circa per 6 mesi di lavoro per il presidente del consiglio di amministrazione di AIL, per di più non a tempo pieno. Ecco, sì, è sempre possibile motivare tutto questo?
7: Ma non solo è sempre possibile, deve sempre essere possibile, cioè, è necessario che di nuovo nel pubblico, forse a maggior ragione, nel privato sicuramente, anche nella parastatale, che tra i due i membri del consiglio devono essere remunerati adeguatamente per l'attività che svolgono, quindi le loro competenze, il tempo che dedicano a questa attività, e aggiungo i rischi che corrono, perché va ricordato che i membri del consiglio di amministrazione di regola sono personalmente responsabili se succede un problema. Tornando un secondo al tempo, è molto difficile pronunciarsi, perché dipende dalla natura dell'azienda, dalla sua dimensione, dal momento della storia. Ma per aver vissuto anch'io qualche crisi quale membro di consiglio di amministrazione, posso garantirvi che quando va tutto bene, navigazione di bel tempo, forse la remunerazione può sembrare un po' eccessiva, ma quando le cose vanno male la stessa remunerazione può sembrare molto, direi poca, molto inferiore al dovuto, anche solo prendendo in considerazione il tempo dedicato. Detto questo, non mi pronuncio su il caso particolare dell'AIL o di altre aziende, dipende. E per dire che bisogna stare molto attento, ma di certo, per tornare all'inizio di questa risposta, è necessario poter giustificare, prendendo in considerazione tutte queste componenti, la remunerazione prevista per ogni membro, e in particolare per il presidente, perché, come è stato giustamente detto, il presidente svolge un ruolo particolare e merita una remunerazione superiore ai singoli membri.
6: Claudia Grassi, su questo tema della remunerazione, diciamo che c'è una retribuzione, solitamente una retribuzione fissa e una remunerazione variabile in base appunto agli incarichi, alle funzioni, alle ore di lavoro effettivamente svolte. A Lugano, è notizia di questi giorni, il municipale socialista Raul Ghisletta propone di abbandonare del tutto la remunerazione fissa, il municipio ne sta discutendo, per avere soltanto la remunerazione variabile, quindi relativa al lavoro effettivamente svolto. È un buon concetto, secondo lei?
9: Mi sentite bene adesso?
6: Sì.
9: Ah, bene. Allora, io penso che quando si sceglie una persona, che sia in consiglio di amministrazione, che sia a livello operativo, comunque bisogna riconoscere le competenze della persona. E proprio perché non siamo più in una logica di cooptazione, non siamo più in una logica di presenza politica con un'agenda politica, ma abbiamo scelto delle persone che hanno competenze specifiche e queste competenze corrispondono ai bisogni della società partecipata o di altre strutture parapubbliche non profit, ci vuole una remunerazione fissa. La remunerazione variabile lei permette di riconoscere l'investimento in tempo e in energia che viene data da questi singoli membri, per cui una combinazione delle due secondo me è fondamentale. È chiaro che ci vuole anche una certa coerenza nella remunerazione da tutte le varie società partecipate, che siano municipio, che sia Lugano o che sia a livello del statale, del governo, a livello cantonale.
6: Giovanni Leonardi, sempre in relazione al tema delle retribuzioni c'è anche l'aspetto della trasparenza. I CDA solitamente, i CDA delle aziende pubbliche e parapubbliche, ma anche private, fanno molta fatica a pubblicare, rendere noti i livelli di queste remunerazioni. Come mai tutta questa segretezza?
8: Perché alla fine è una decisione del CDA stesso, perché quando si entra in un CDA appunto si devono assumere determinati rischi e bisogna esporsi al mercato, bisogna avere il coraggio di far vedere la faccia. È troppo semplice nascondersi, ma io personalmente ritengo che la trasparenza rafforzi la fiducia e la sostengo. Il compenso, come già stato detto, deve essere proporzionato alle responsabilità e alla complessità delle aziende, eccetera. Adesso, per fare un esempio, nel mio caso, nei miei mandati, attualmente le remunerazioni delle amministrazioni vengono comunicate a tutto l'azionariato, talvolta in dettaglio, dunque l'importo per i singoli, talvolta come importo complessivo del consiglio, ma qui l'assemblea può comunque sempre chiedere i dettagli, e questo tra l'altro anche in aziende a conduzione familiare. Per quanto attiene al settore pubblico e parapubblico, ha ragione. Io personalmente auspicherei ancora una trasparenza maggiore dell'attuale, almeno come per le aziende quotate in borsa, anche perché se lo Stato pretende grande trasparenza dal pubblico, coerentemente dovrebbe fare la stessa cosa per le sue partecipate, dove in fin dei conti tutti i cittadini di fatto sono azionisti.
6: Ripeter, un po' la stessa domanda anche a lei, perché si fa così fatica a rendere pubbliche queste cifre?
10: Ma posso dirvi che non lo capisco, condivido quello che ha detto Leonardi. Nel settore privato tutte le più grosse aziende, quelle quotate in particolare, devono annunciare pubblicamente la remunerazione di tutti i membri del loro consiglio di amministrazione. Quindi questo dà l'esempio. Siamo nel privato, direi che a maggior ragione deve essere vero nel settore pubblico. Se, come è stato detto, la remunerazione è giustificata dall'attività, dalle competenze, dal rischio, eccetera, non c'è nulla da nascondere. Non è vergognoso essere remunerato se questo è obiettivamente giustificato. Se invece dietro delle remunerazioni un po' direi più difficili da giustificare c'è l'idea che si fa una specie di distribuzione tra i partiti per favorire i membri più o meno ancora attivi o che in qualche modo bisogna ringraziare per l'attività svolta in passato, allora la remunerazione non è più giustificata dall'interesse azienda, è giustificata da altri motivi, e questo non è più una giustificazione. Quindi là il fatto di rendere pubblico la remunerazione, in particolare nel settore pubblico o parastatale, in fondo specie di garanzia contro delle derive che non dico succedono, assolutamente non l'ho detto, ma possono succedere. C'era questa cosa detta in inglese, sunlight is the best of disinfectant, vuol dire la luce del sole è il miglior disinfettante, ecco, di questo si parla e penso che sarebbe un buon principio da applicare in modo sistematico.
6: Vedremo se questo auspicio farà strada. Apriamo anche ora un ultimo capitolo, anche questo problematico, che è quello del cumulo dei mandati. Una situazione, resto con lei, Henri Peter, che ha conosciuto, ieri ci siamo parlati al telefono, conosce anche lei, probabilmente tutti e tre gli ospiti di oggi la conoscono, cioè è giusto avere numerosi mandati e c'è il tempo per occuparsi di tutto.
10: Ma vede, ha detto bene, non è il fatto di avere più mandati che è un problema, e direi che anzi, per essere competente bisogna avere un'esperienza, bisogna probabilmente avere più mandati, e questo di nuovo va accettato. Il problema effettivamente sono due: uno, evitare conflitti di interesse, perché ad esempio essere amministratore di due banche concorrente, per prendere un esempio, può essere un problema. Il secondo tema è la disponibilità, il tempo da dedicare per una carica che è importante, è sempre importante, può essere ancora di più in momenti direi delicati, per cui a dipendenza del tempo che ciascuno di noi ha o non ha, potrà accettare o deve rifiutare di accettare nuove nomine.
6: Claudia Grassi, lei come la vede questo problema del cumulo dei mandati? Perché insomma le giornate sono di 24 ore per tutti.
9: Allora, vorrei ritornare un attimo sulla questione della trasparenza e fare un piccolo esempio. A Ginevra le società partecipate pubbliche dispongono di una base legale, cioè c'è una legge che definisce chiaramente la remunerazione del presidente, vicepresidente, dei membri del consiglio di amministrazione, quindi la volontà di dare una trasparenza alla questione della remunerazione è eminentemente politica, e per dare l'esempio di Ginevra siamo addirittura a livello legale, questo è un po' pesantuccio. Per quello che è il cumulo delle cariche, anche lì ci possono essere dei regolamenti definiti a livello del governo che dice: non accetto un cumulo di cariche più di due, per esempio. E, appunto, l'esempio di Ginevra può essere molto interessante, ci si può anche ispirare da quello.
6: In Svizzera ci si muove sempre a geometria variabile, cantone per cantone, le regole e le norme possono cambiare. Giovanni Leonardi, su questo tema e sul rischio di conflitti di interesse quando si hanno più cariche in un consiglio di amministrazione.
8: Ma dipende, nel mio caso non è che ne abbia avuti molti lì, eventualmente mi sarà successo, non so, 3 o 4 volte. In quel momento al limite lasci la sala e il consiglio decide poi sull'argomento, altrimenti.
6: Però bisogna essere vigilanti, insomma, qualcuno deve controllare queste cose.
8: Ma c'è un CDA che non è composto da un'unica persona, ma da più persone. Ci sono anche poi i vari comitati in aziende importanti, il comitato di audit, il comitato di nomine e remunerazione. Diciamo, i mezzi ci sono, perché gli stessi interessi, conflitti di interessi li potremmo anche trovare a livello di direzione, no? Per cui bisogna anche lì vigilare. Diciamo, se uno fa il proprio lavoro come si deve, non è con il conflitto di interesse che metto a rischio il valore dell'azienda, il valore delle azioni o diciamo il portafoglio dell'azionista. In fin dei conti bisogna poi avere, come si diceva, delle persone con le dovute competenze che capiscano poi anche di cosa stanno parlando, che possono accompagnare e guidare la direzione, e bene o male poi ci si ritrova magari in un qualche situazione di conflitto di interesse. È chiaro, non posso mettere un chirurgo in un'azienda elettrica e viceversa un ingegnere elettrotecnico a fare il capo del cardiocentro. Qui oramai si arriva un po' ai limiti, e poi trovare tra l'altro oggi persone competenti che riescano ad accompagnare, guidare la direzione, accompagnare il CEO nel caso del presidente. Non è poi sempre facile, bisogna trovarle, quelle persone che poi hanno anche il tempo.
6: A ripetere su questa difficoltà, si fa fatica a reclutare anche per quanto riguarda un consiglio di amministrazione di una società pubblica o parapubblica?
10: Ma sì, è difficile, è una specie di animale a cinque zampe, no? Bisogna avere persone competenti, complementare, che hanno tempo, che hanno esperienza, che hanno personalità, ce ne sono, non è semplice, e bisogna accettarlo, e forse per tornare alla remunerazione deve prendere in considerazione che sono animali un po' rari, e quando le si trovano vanno anche un po', direi, protette. È difficile codificare queste problematiche, perché vi sono dei cosiddetti soft factor che sono difficili da codificare. Come Leonardi ben diceva, il comportamento di una persona in gruppo, questo sfido chiunque di poterlo codificare, e come pure già detto, la dinamica all'interno di un gruppo è una cosa complessa, e a maggior ragione in momenti un po' difficili. Quindi, compito complicato, si possono fissare probabilmente delle specie delle regole, alcune sì, rigide, tipo trasparenza, altre devono essere delle raccomandazioni che vanno modulate nella loro applicazione in base alla dimensione dell'azienda, sì, alla sua attività, a vari fattori che vanno presi in considerazione. Non è facile, tutti sono confrontati a questa difficoltà, cantoni, comuni, confederazione, vi sono degli esempi.
6: Siamo in conclusione, avvocato Peter, la devo interrompere, sono le 9 passate. Io ringrazio i nostri ospiti per l'apporto a questa puntata, torneremo a riparlarne, anche perché il tema Lugano finirà sui banchi del Consiglio Comunale prossimamente. Un saluto e un buon weekend al nostro pubblico, da Roberto Porta un augurio appunto di buon weekend.
11: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Osi Allac, orchestra della Svizzera italiana. Direzione Antonello Manacorda. Solista Hans Livia Bella, violino. Musiche di Claude Debussy, Ottorino Respighi, Lino Livia Bella e Maurice Ravel.

0: Osi all'Hack. In diretta su Rete 2, dalla Sala Teatro dell'Hack di Lugano, giovedì 15 ottobre alle 20.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: Ben ritrovati da Nicola Luend, un premio Nobel per la pace che divide. Partiamo dunque da Navi Pillay, la giudice giurista sudafricana insignita oggi del premio. Da Stati Uniti e Israele sono estremamente veementi le proteste contro la decisione del comitato norvegese. Per l'ex ambasciatore svizzero Bernardino Regazzoni, che sentiremo, è un gesto importante a difesa del diritto internazionale, ma dall'impatto piuttosto limitato. Fra Unione Europea e Cina c'è qualche segnale di distensione commerciale. Annunciato oggi un accordo per la riduzione delle esportazioni di auto ibride e plug-in cinesi nell'UE. Ci occuperemo poi sul fronte regionale del nuovo capitolo nella diatriba fra società di navigazione e governo ticinese sui diritti di navigazione sul Verbano. La prima ha avviato un'azione civile contro il cantone per concorrenza sleale. Per l'attualità nazionale l'attenzione invece va su Berne, sulla successione del partente Guy Parmelin. In Romandia c'è preoccupazione per l'ipotesi che al suo posto in Consiglio federale venga eletto un rappresentante democentrista della Svizzera tedesca. E infine dedicheremo l'ultima parte della trasmissione ad un fenomeno che inizia a riproporsi più volte: attacchi con il coltello nelle scuole operati da giovani armati anche di telecamera. Sullo sfondo i social e la regia di alcuni gruppi.
4: La violenza è di per sé il fine. L'ordine che vogliono creare, tra virgolette, è quello della violenza e delle vite umane sacrificabili che non contano nulla, che tra l'altro è il nome di uno dei gruppi più importanti all'interno della COM, che si chiama No Lives Matter, cioè nessuna vita conta.
3: Approfondiremo il tema con il giornalista di Internazionale Leonardo Bianchi. Questo è il sommario di oggi. Benvenute e benvenuti a 6 di sera. È guerra aperta fra gli Stati Uniti e la Corte Penale Internazionale dell'ONU, contro la quale un'ora fa Washington ha annunciato nuove sanzioni. La notizia arriva a poche ore dall'assegnazione del premio Nobel per la pace a Navi Pillay, che della Corte è stata giudice nonché alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani. Un premio che ha fatto letteralmente infuriare Israele e Stati Uniti, perché nella sua veste di presidente della commissione d'inchiesta ONU su Gaza l'anno scorso, Pillay aveva accusato Israele di genocidio. Parto allora con Andrea Vosti in diretta da Washington. Andrea, ti chiedo il perché di queste sanzioni e in cosa consistono.
5: Beh, queste nuove sanzioni americane contro la Corte Penale altro non sono che una ritorsione bella e buona per la decisione di attribuire il Nobel per la pace all'ex giudice Navi Pillay, che, come dicevi tu, in un rapporto pubblicato l'anno scorso accusava Israele di genocidio per la situazione a Gaza. Si noti bene, Pillay non ha dunque svolto questo rapporto per conto della Corte Penale Internazionale, ma la furia della Casa Bianca ha comunque colpito l'istituzione di cui gli Stati Uniti, ricordo, non sono membri, non avendo mai ratificato il trattato che l'ha istituita. Quanto alla natura delle sanzioni, il segretario di Stato americano Marco Rubio, citato dall'agenzia Reuters, ha parlato di un divieto alle transazioni economiche con il Tribunale dell'AIA, e questo allo scopo di tagliarne le risorse economiche e paralizzarne le capacità operative. Rubio ha minacciato che gli Stati Uniti sono pronti a smantellare la Corte mattone dopo mattone.
3: Andrea, detto del Nobel per la pace Navi Pillay, sappiamo che il Nobel era qualcosa a cui ambiva anche Donald Trump. Ci sono state reazioni da parte del presidente statunitense?
5: Sì, Donald Trump ha preso come al solito posizione sul suo social media Truth, ma lo ha fatto non con un post di suo pugno, come capita spesso, bensì ripostando il commento di un altro utente. Commento in cui si afferma che l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay è, cito, una vergogna irreparabile. Pillay nutre un odio dichiarato verso Israele e verso l'America, prosegue il post in cui il rapporto su Gaza pubblicato l'anno scorso viene definito una farsa. Quindi no, Trump non l'ha presa affatto bene. Il Nobel per la pace, attribuito pur tra molte polemiche a Barack Obama, rimane per il presidente americano una specie di ossessione.
3: Andrea Vosti in diretta da Washington. Intanto la Corte Penale Internazionale ha subito risposto stigmatizzando le sanzioni e giudicandole un attacco allo Stato di diritto e ha pure assicurato che continuerà ad adempiere al proprio mandato. La Corte è stata sostenuta dall'Unione Europea, che si dice pronta a prendere tutte le misure per aiutarla proprio in questo. Però intanto facciamo un passo indietro, torniamo alle 11 di questa mattina con Piero Grabeck per capire chi è esattamente la donna che è alla base di questo scontro.
2: Sì, intanto diciamo che stamane Navi Pillay era a Norimberga, in Germania, la città dove è andata in scena alla fine della Seconda Guerra Mondiale il celeberrimo processo contro i vertici del regime nazista che scatenò il conflitto e si macchiò di terribili crimini. Un momento storico per il diritto internazionale fu quello. Pillay era proprio lì per una conferenza concernente il diritto internazionale, un luogo, un momento particolarmente significativi.
6: We are living through an era when international law and human rights are under significant political attack.
2: Ecco, stiamo vivendo in un'era in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono sotto forte attacco politico, ha subito commentato stamane. Questo peggioramento è particolarmente visibile attraverso gli attacchi contro la Corte Penale Internazionale. Il comitato del premio Nobel ha detto giusto. Un sistema giuridico internazionale nel quale i criminali di guerra devono rispondere dei loro atti e alle vittime di abusi venga resa giustizia è la precondizione per un mondo di pace. E poi ha lanciato una frecciatina diretta verso Washington proponendo ironicamente, ma solo ironicamente, di condividere il premio con il presidente statunitense Trump, che in passato ha più volte mostrato la sua frustrazione per non essere stato lui ad essere premiato con questo prestigiosissimo riconoscimento. Navi Pillay da parte sua può godere di un solidissimo passato quale militante per i diritti umani, innanzitutto in patria, nel Sudafrica ancora immerso nell'apartheid, la discriminazione nei confronti dei cittadini neri, e poi un posto di giudice nella Corte Penale Internazionale di cui così abbiamo già accennato. È stata per diversi anni a Ginevra in riva alle mano alla guida dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, ha partecipato all'importante rapporto sulla situazione a Gaza a partire dall'ottobre del 2023, dal quale è emersa, come abbiamo sentito prima, la parola genocidio. Ora, 85 anni, si sta occupando del Myanmar e in particolare della situazione nella regione occidentale del Rakhine per valutare se anche lì vi sia stato un genocidio.
3: Pier, abbiamo detto della veemente reazione statunitense a questa scelta, ci sono state anche altre reazioni comunque molto molto forti, ma c'è anche una lunga serie di elogi nei suoi confronti.
2: Beh sì, intanto è violentissima la reazione immediata da parte israeliana, il ministro degli esteri ha addirittura scomodato Goebbels, l'uomo della propaganda nella Germania nazista. Il ministro ha affermato che ora starebbe applaudendo direttamente dall'inferno. Secondo Israele, il riconoscimento nei confronti di Navi Pillay andrebbe ad alimentare ulteriormente l'antisemitismo. All'opposto, non poteva essere altrimenti, la reazione palestinese, che attraverso il proprio viceministro degli esteri ha lodato questo premio che onora sopravvissuti e vittime di genocidio e apartheid, dimostrando che l'illegalità si può sconfiggere. Da Ginevra, il successore di Navi Pillay all'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha dichiarato che si tratta di un riconoscimento strameritato in un momento in cui i diritti umani sono sotto attacco da più fronti. Da Bruxelles, infine, la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha definito Pillay una persona che difende i perseguitati, i vulnerabili, i senza voce, gli esclusi.
3: Intanto è arrivata anche una presa di posizione da Berna, dal Dipartimento Federale degli Affari Esteri, che in un post scrive che la Svizzera ribadisce il proprio sostegno alla Corte Penale Internazionale, riconoscendola come istituzione di giustizia indipendente e imparziale. La Confederazione quindi rifiuta sanzioni, minacce e altre misure che minano l'indipendenza e la capacità della Corte di adempiere al proprio mandato, mandato che per la Svizzera resta importante per lottare contro l'impunità dei più gravi reati internazionali. E chi ha lavorato in passato parlato nel recente passato per la Confederazione. Fra di loro c'è anche Bernardino Rigazzoni, già ambasciatore svizzero in vari paesi come Sri Lanka, Indonesia, Italia, Francia e Cina. L'abbiamo interpellato nel pomeriggio, queste le sue riflessioni.
7: Dunque, questo è un premio importante perché ricorda l'importanza delle regole, del rispetto delle regole in un mondo dove sembra prevalere sempre di più soltanto la forza. Certo, il diritto senza la forza è zoppo, come del resto la forza senza il diritto, ma purtroppo vediamo prevalere soltanto l'una contro l'altro attualmente. Mi sembra duopo di poter interpretare questo premio, di ricordare l'importanza del rispetto delle regole e anche di quella parte del diritto internazionale che è il diritto penale internazionale, che ha portato alla creazione del Tribunale Speciale sulla Jugoslavia, sul Ruanda e poi della Corte Penale Internazionale, della quale la Svizzera è stata uno dei primi sostenitori. Oggi ci troviamo in una situazione dove la Corte stessa e il diritto penale internazionale vengono fatti oggetto di sanzioni, quindi diciamo una situazione paradossale ma quanto rivelatrice di questo prevalere della forza sulle regole.
3: Abbiamo già delle reazioni anche piuttosto veementi sia da parte di Israele che degli Stati Uniti. Vengono rafforzate, diciamo così, le sanzioni alla Corte Penale Internazionale proprio da Washington. Le chiedo che messaggio lancia così il comitato del Nobel per la pace. Non è una persona qualunque, è una persona che ha già giudicato crimini di guerra e genocidi, che ha avuto anche un ruolo proprio nell'inchiesta su Gaza.
7: Mi sembra che il suo curriculum illustra l'importanza delle regole di diritto penale internazionale. Purtroppo il diritto penale internazionale è quella parte del diritto che poi non ha una polizia che lo mette in regola, ma questa, se vogliamo usare questa parola, polizia, è rappresentata dagli stati membri stessi che in questo momento non espletano sicuramente la possibilità di farsi oggetto, di farsi strumento del diritto penale internazionale, al contrario, fanno una forte resistenza. Poi anche la Corte Penale Internazionale, il diritto penale internazionale non è soltanto una storia di successi, ci sono stati altri casi dove o non si è pronunciato oppure le decisioni sono restate lettera morta.
3: La giustizia internazionale è sotto assedio e comunque nel passato ha mostrato anche dei limiti.
7: Ma i simboli sono importanti, direi anche un simbolo, direi anche un atto politico, quello di ricordare l'importanza del diritto penale internazionale. Siamo realisti, nell'insieme delle relazioni internazionali il diritto è già in passato una componente importante rispetto anche ad altre. Oggi mi sembra molto ancora di più sulla difensiva, quindi purtroppo non credo che questa decisione porterà a dei cambiamenti spettacolari, ma neanche di importanza intermedia nell'attitudine dell'uno o dell'altro attore importante. Però è importante soprattutto in questi tempi di ricordare, quindi di, alcuni direbbero resistere, io preferisco dire ricordare l'importanza, riaffermare l'importanza del rispetto delle regole che per la stragrande maggioranza dei paesi del mondo, compresa la Svizzera, sono l'unica forza.
3: Ma un atto che rimane un po' fine a se stesso e rimane solo ancorato a dei simboli?

0: di un ferro vecchio.
1: E con le parole dell'ex ambasciatore Bernardino Aregazzoni chiudiamo la pagina sull'assegnazione polemica del premio Nobel per la pace. Sembrano invece abbassarsi, almeno per il momento, le tensioni commerciali fra la Cina e l'Unione Europea. Al termine di 2 giorni di viaggio a Pechino, il commissario europeo Maroš Šefčovič e il ministro al commercio cinese Wang Wengtao hanno annunciato un accordo per la riduzione delle esportazioni di auto ibride e plug-in cinesi nell'UE. Per gli aggiornamenti ritroviamo a Bruxelles il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
2: Sì, comincerei dall'annuncio di Šefčovič.
3: Abbiamo
2: raggiunto un'intesa per moderare l'export della Cina di auto ibride e plug-in verso l'Unione Europea. Questo apre alla possibilità di tagliare le esportazioni cinesi di oltre la metà. Ecco, questo l'annuncio del commissario europeo al commercio, Maroš Šefčovič, a conclusione di 2 giorni di negoziati a Pechino con il ministro cinese al commercio, Wang Wengtao. L'obiettivo del dimezzamento sarebbe raggiungibile nell'arco dei prossimi 4 anni e rappresenterebbe alcuni milioni di veicoli cinesi in meno in Europa. Prima della conferenza stampa di Šefčovič, la Cina aveva pubblicato una dichiarazione in cui accennava soltanto a un accordo sulla questione, senza però entrare nei particolari. Secondo il commissario europeo, questa è la prima volta che la Cina accetta di moderare le proprie esportazioni senza aver prima attraversato una fase di tensioni commerciali, un fatto molto apprezzato da Šefčovič, che però puntualizza:
3: I appreciate my counterpart's engagement.
2: Ho apprezzato l'impegno della controparte. Detto questo, siamo lungi dalla fine. È un primo passo, cruciale, ma un primo passo nel processo di riequilibrio. A Bruxelles, dunque, i risultati dei negoziati saranno presentati alla Presidente della Commissione von der Leyen e poi agli Stati membri. Spetterà ai leader dei 27 nel vertice di settimana Ventura decidere che approccio tenere con Pechino per ridurre il disavanzo commerciale, che ora ammonta a oltre 1 miliardo di euro al giorno. Tra i temi trattati figuravano anche i controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare. Šefčovič ha sottolineato che i colloqui con Wang Wengtao sul tema sono in corso già da tempo e ora si valuta come rendere il processo più agevole e intuitivo per le imprese europee. I controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare, lo ricordo, hanno suscitato nell'industria europea preoccupazioni per un possibile blocco della produzione.
1: Ed ora ci spostiamo nella Svizzera italiana, perché oggi la società Navigazione Lago di Lugano, la SNL, attiva anche sulla parte svizzera del Lago Maggiore, ha convocato una conferenza stampa per comunicare di aver avviato un'azione civile nei confronti del governo ticinese. Governo accusato di concorrenza sleale, di aver messo in piedi nei suoi confronti una campagna persecutoria. Per noi c'era John Robbiani, John che mi ha raggiunto in studio.
4: Esatto, un tentativo di accerchiamento è stato detto per far andare via la SNL dal lago Verbano, dalla parte svizzera del Verbano, e mettere al suo posto le FART, le ferrovie autolinee regionali ticinesi. Questa era del resto la volontà del governo annunciata in luglio dall'allora consigliere di Stato Claudio Zali. Sostituzione via SNL dentro le FART, che sarebbe dovuta entrare in vigore già in dicembre, ma così non sarà.
1: Governo che tra l'altro ha preso posizione proprio poco fa. Prima però, John, proviamo a fare il punto della situazione. Qual è l'oggetto del contendere?
4: Brevemente, gli accordi internazionali dicono che sul lago Ceresio la gestione della navigazione è supervisionata dalla Svizzera, sul lago Maggiore dall'Italia. Sul Ceresio la navigazione è affidata alla SNL, sul Maggiore alla gestione governativa Navigazione Laghi, che risponde a Roma ma che per la parte svizzera subaffitta le navi e le tratte alla SNL. E questo con un contratto valido fino al 2046. SNL dunque naviga sia sul Ceresio sia sul Verbano. Il governo vorrebbe cambiare la situazione e togliere alla SNL il Maggiore per darlo alle FART. Ma non avendo il potere legale di scindere il contratto tra gli italiani e SNL, ha deciso di annullare i contributi pubblici che SNL riceveva per la tratta Magadino-Locarno, pensando che SNL senza quei soldi avrebbe lasciato campo libero alle FART.
1: E invece pare che la SNL dunque non intenda mollare.
4: Infatti, anzi, ora conferma di voler

0: battagliare in tribunale anche perché si sente al centro di un'azione persecutoria da parte del governo.
1: Questa dunque è un po' la novità di oggi. Proprio su questo punto allora sentiamo l'intervista al direttore Simone Bianchi e poi torniamo in diretta.
0: Direttore, avete parlato di misure quasi persecutorie da parte del cantone, ci può fare qualche esempio?
2: Beh, c'è stata una recrudescenza quantomeno a livello di controlli, sono più che raddoppiati. Noi nell'ultimo anno abbiamo avuto ad esempio 2 audit da parte dell'Ufficio Federale dei Trasporti, abbiamo avuto delle visite degli altri audit da parte della SUVA, SPAS, Controllo Cantonale delle Finanze.
0: Sempre durante la conferenza stampa avete detto che avete dovuto affrontare un accerchiamento su più fronti. Lei stesso ha citato i controlli da parte della Confederazione, però ci sono diverse entità scontente del vostro servizio, molti comuni del Locarnese, il governo, l'Ufficio Federale dei Trasporti ha mosso anche qualche critica, i sindacati. Allora, se c'è questa situazione, non dovreste fare anche un po' mea culpa?
2: Fino alla fine del 2023 tutto è andato bene, i rapporti col cantone, con l'Ufficio Federale erano idilliaci. L'11 di dicembre del 2023 è stato siglato questo accordo pluriennale, questo contratto accordo quadro con orizzonti 2046 con gestione governativa navigazione largo. Con la firma di questo accordo, di fatto, il rischio imprenditoriale è stato azzerato.
0: Provo a riassumere, mi corregga se sbaglio, la vostra tesi è che voi siete arrivati sul Verbano quando c'era bisogno di voi, avete lavorato, ora che il lavoro è stato fatto e consolidato, il cantone sembra dire grazie, arrivederci, affidiamo tutto alle FART che sono roba nostra.
2: Sì.
0: E in dicembre cosa succede allora sul Lago Maggiore, sul Lago Verbano?
2: Succede che la linea di trasporto pubblico verrà interrotta. Stiamo adeguando la nostra struttura, la nostra offerta in funzione della mancanza di questo tipo di esercizio finanziato da parte di Cantone Confederazione. Gli accordi attuativi di cui parlavo prima non prevedono la cessione in sublocazione delle imbarcazioni che noi abbiamo a disposizione.
1: Torniamo dunque in diretta. La SNL non intende andarsene dal Verbano e non intende lasciare campo libero alle FART. John, abbiamo già anticipato una presa di posizione anche del governo. Quali sono le risposte del Consiglio di Stato?
0: Il governo fa sapere una cosa che oggi la SNL non ha detto, e cioè che la SNL aveva già proposto al governo una soluzione per la navigazione che coinvolgesse anche le FART. Se ne parlerà in un incontro previsto settimana prossima. Il governo, si chiude la nota, resta disponibile al dialogo nell'interesse della navigazione sui laghi ticinesi.
1: Queste dunque le novità su questo intricato tema con John Robbiani. A Lugano ora, perché a Palazzo di Giustizia è appena stata emessa la sentenza del processo che vedeva alla sbarra un 28enne accusato di ripetuta violenza carnale nei confronti della sua compagna. Ve ne abbiamo parlato ieri nei nostri appuntamenti informativi. Il giudice Amos Pagnamenta ha condannato l'uomo a 3 anni e 9 mesi di detenzione, accogliendo quasi completamente la richiesta del procuratore pubblico Zaccaria Akbas. Una vicenda giudiziaria questa da cui è emerso in maniera palese il tema della dipendenza emotiva in una relazione e di come la donna, nonostante le ripetute violenze ammesse dallo stesso autore, sia riuscita a liberarsi da una relazione tossica soltanto dopo diverso tempo. Proprio di questo Marcello Ierace ha parlato con 2 esperte.
3: La dipendenza emotiva è molto spesso il centro di tutta la questione nei casi di violenza domestica, proprio perché magari per le persone che non sono in situazione di violenza domestica ci sono degli elementi più importanti che spiegano il motivo per il quale una vittima non lascia l'autore di violenza. Possono essere di vario tipo, può essere la dipendenza economica, l'affidamento dei figli. La realtà è che la violenza domestica è una piccola galassia con tutti questi elementi, ma l'elemento centrale è la dipendenza emotiva.
4: Mia Vojcic è avvocata e fa parte del comitato del consultorio e casa delle donne di Lugano. Ci spiega il perché il fattore affettivo ed emotivo, spesso sottovalutato, sia invece il punto centrale su cui lavorare per scardinare una dinamica di violenza domestica.
3: Anche mettendo in ordine tutti gli altri elementi, finché non si riesce anche solo ad arrivare a discutere della violenza emotiva, non c'è poi un risultato concreto. Si crea crea infatti un po' per la vittima questo effetto slot machine, dove la vittima continua a mettere sforzo, impegno, un po' come le monetine, no? Sforzo e impegno in questa relazione, quindi si arriva ad un punto in cui la vittima stessa dice: ma io non posso rinunciarci, io non posso uscirne con tutto quello che ho fatto, con tutti gli elementi che ci sono, come faccio ad uscirne?
4: Ma perché si arriva a questo tipo di dipendenza? Qual è il meccanismo che scatta nella coppia? Ci risponde Angela Nardella, responsabile del centro di psicoterapia relazionale Oikos, che ha sede a Paradiso.
5: E all'inizio quello di legarsi a questa persona sperando un po' nell'idea di essere costantemente aiutata, vista, salvata. E l'altra persona all'inizio molto probabilmente lo fa. Una volta che la persona dipendente affettiva si incastra bene all'altra, è difficile che venga fuori da questo meccanismo, perché è come se venisse in qualche modo tirata dentro, diciamo, una situazione da cui poi non riesce a uscire e pensa che quello sia tutto il suo mondo. Da una parte si sente in trappola e dall'altra non si rende conto di questo meccanismo, perché crede che quello sia tutto il suo mondo in quel momento della vita. Quindi normalizza ad esempio le violenze, normalizza i momenti in cui lui le fa del male, quando poi torna a chiederle scusa.
4: Il contesto in cui emerge la violenza fisica e sessuale è spesso quella di un rapporto di coppia problematico, tossico, con limiti sfumati e responsabilità difficili da attribuire. Lo conferma l'avvocata Mia Wojcik.
3: È un rapporto di codipendenza che di solito si costruisce nel tempo a piccoli passi. Si comincia appunto magari da dei piccoli divieti, piuttosto che delle piccole richieste invece da parte della vittima. Arriva fino alla violenza. Questo caso è anche interessante perché si parla della violenza sessuale all'interno di una coppia, e quindi bisognerebbe anche affrontare il discorso del consenso, perché avere una relazione non significa necessariamente dare il consenso ad un rapporto sessuale, e quindi è molto semplice in alcuni casi per la difesa dire: beh, ma noi stavamo insieme, tu l'hai cercato ancora dopo quello che è successo, quindi tu sei compartecipe della violenza che hai subito. Il consenso all'interno di una relazione per un rapporto sessuale è qualcosa di determinante, nel senso che ad ogni rapporto sessuale ci deve essere il consenso. Il fatto di stare insieme o di averlo dato prima o di averlo dato dopo non è rilevante per determinare se un atto sessuale sia una forma di violenza oppure no.
4: Ma come se ne esce? Ancora Angela Nardella.
5: Credo che la prima base sia un confronto con l'esterno. Solitamente le vittime si chiudono, spesso non si confrontano, ma se la vittima ha una famiglia solida alle spalle, o comunque arriva il momento in cui qualcuno le fa notare che quella situazione non è una situazione normale, è vero che si fa fatica. Però iniziare proprio con la sensibilizzazione e l'informazione delle persone che sono vicino a lei può essere già la chiave di apertura di una finestra in cui la vittima può riflettere.
1: Ed ora ci occupiamo di politica federale. Infatti risale a una settimana fa l'annuncio delle dimissioni di Guy Parmelin, che lascerà il Consiglio federale a fine anno. Il ballo dei nomi dei possibili sostituti è già iniziato, ovviamente. Se diversi esponenti dell'UDC hanno già fatto sapere di non essere interessati alla carica, altri invece stanno valutando la possibilità. Al di là dei nomi, la successione potrebbe però aprire uno strappo fra Romandia e Svizzera tedesca. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
6: Bisogna sfogliare la Costituzione federale fino all'articolo 175 per leggere che la composizione del governo non prevede una ripartizione esatta per lingua o genere e che non vieta ad un cantone di avere più di un rappresentante. Le diverse regioni e le componenti linguistiche del paese devono essere equamente rappresentate. Questo è scritto. E 7 posti vanno allora distribuiti fra 4 regioni linguistiche, 26 fra cantoni e semicantoni, 4 almeno per ora partiti e 2 almeno per ora generi.
7: Auf jeden Fall ist die Sprachenfrage wichtiger als
6: la lingua è da considerare più importante rispetto al cantone, spiega Adrian Vatter, professore di scienze politiche all'Università di Berna. La mobilità ha portato a identificarsi meno con il luogo, lingua e cultura restano invece più forti. In una settimana dalle dimissioni di Guy Parmelin, i nomi da subito rimbalzati per la successione sono rimasti in cima alla lista e all'orizzonte pare profilarsi una lotta interna sull'asse San Gallo-Ginevra passando per Zurigo. Ne stiamo discutendo con Esther Friedli, dice il presidente della sezione sangallese dell'UDC, Walter Gartmann. Esther Friedli, consigliera agli stati, a detta di molti la più qualificata, ma come Karin Keller-Sutter, sangallese. Ancora Adrian Vatter. Sarebbe inusuale, sì, finora solo i due cantoni più popolosi, Berna e Zurigo, hanno avuto in passato due consiglieri federali contemporaneamente. Zurigo, allora, per una fermata tecnica sulla nostra rotta Sangallo-Ginevra. Del cantone, infatti, consigliera di Stato Natalie Rickli, un altro dei nomi più sentiti in settimana, ma sempre svizzero-tedesca. Via ora, giù fino a Ginevra, casa della consigliera nazionale Selina Modru, terzo nome dato fra i favoriti alla successione di Parmalin, e come lui, Romanda. Romandia che dal 1970 è sempre stata rappresentata da almeno due consiglieri federali. Lo stesso Parmalin ha definito ideale l'attuale composizione linguistica del governo, che potrebbe però anche trovarsi dal 1 gennaio con la sola Romanda Elisabeth Baumschneider. Per tutti, termine per l'inoltro delle candidature il 23 ottobre.
1: E allora a questo punto andiamo in Romandia, dove c'è il nostro corrispondente Aaron Guidotti, dove in questi giorni politici e media sono già sull'attenti proprio per difendere questo secondo seggio romando in Consiglio federale, con un nome in particolare, lo abbiamo sentito nel contributo di Alessio Veronelli, quello di Céline Amodru. Aaron, come mai tutta questa agitazione in Svizzera romanda?
8: Ma c'è fermento soprattutto perché si dice che in realtà la direzione dell'UDC vorrebbe uno svizzero tedesco o una svizzero tedesca, Esther Friedli su tutti. Ma non proporre un romando sul ticket potrebbe apparire antipatico, soprattutto perché è proprio in Romandia che l'UDC sta crescendo e che ha ancora buoni margini di progressione. Quindi la strategia potrebbe essere: mettiamo un romando sul ticket, ma non la più forte, quindi non Céline Modru, per fare in modo che sia poi l'Assemblea federale ad eleggere lo svizzero tedesco. Come alternativa a Modru, qui si fanno spesso i nomi del consigliere nazionale friburghese Nicolas Colli, che però è da pochi anni a Berna, e del consigliere nazionale vaudese Yvon Pahut, con esperienza di esecutivo ma anche lui in realtà da poco tempo a Berna. Per i romandi questo gioco sarebbe scorretto e andrebbe contro il rispetto delle minoranze nella composizione del Consiglio federale.
1: Aaron, è dal 1970, l'abbiamo sentito, che la Romandia ha due rappresentanti in Consiglio federale, ma anche se dovesse rimanere solo Elisabeth Baumschneider, questa eccezionalità potrebbe comunque non durare molto.
8: Sì, perché se i politici e i giornalisti sono sulle barricate per evitare questo scenario, c'è anche chi dice che tutto sommato, se non dovesse essere a sto giro, un romando potrebbe essere eletto al posto di Ignazio Cassis il prossimo anno, e qui tutti i discorsi sull'importanza delle minoranze da parte dei romandi precipitano rovinosamente, con una Svizzera italiana assimilata alla Romandia, perché in fondo siamo tutti latini quando fa comodo. Pensare che la Svizzera italiana venga rappresentata dai romandi è una forzatura, anche perché solo a guardare le votazioni federali degli ultimi anni il Ticino vediamo che vota più spesso con la Svizzera tedesca. Ora, che non sia consuetudine avere sempre un consigliere federale italofono, siamo oggettivamente più piccoli, siamo d'accordo, ma che in Romandia lo diano per scontato magari non è carino. Spezzo però una lancia a favore di questa narrazione romanda: qui quando si parla di rappresentanza in Consiglio federale si fanno subito anche i nomi, si parla dei papabili, e sono nomi che effettivamente potrebbero avere delle chance. Insomma, c'è subito una reazione corporativa della regione, a tratti rivendicativa. Nella Svizzera italiana possiamo dire lo stesso? Ma...
1: Le considerazioni di Aaron Guidotti sulle inquietudini romande in chiave successione Guy Parmelin. Oggi è venerdì, giorno classico per l'uscita del nuovo episodio del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Questa volta parliamo di Spagna e delle sue recenti crisi. Crisi di governo, crisi dei migranti a Ceuta e crisi dell'alloggio. La nostra collaboratrice Mariangela Paone, appena rientrata da Ceuta, ci parlerà delle sfide del governo Sanchez e della protesta contro l'aumento degli affitti e dei prezzi delle case.
9: È una protesta che nelle forme, cominciando dall'accampata nella Puerta del Sol, il chilometro zero di Madrid, ricorda un po' quella degli Indignados, il movimento del 2011 nato sull'onda della grande recessione e da cui poi nacque il partito Podemos. Gente senza casa e case senza gente era uno degli slogan di 15 anni fa ed è tornato a riecheggiare nelle piazze.
10: La verdad que fue bastante ilusionante ver a tanta gente accampando por una cosa que pasa realmente todos los días, que al final no estamos aquí.
9: Ma è una protesta che rispetto ad allora è molto più trasversale, perché il problema della casa oggi non riguarda solo i giovani, che all'epoca erano la maggioranza di chi protestava. Una delle dimostrazioni di questa trasversalità sono state le manifestazioni che nell'ultimo fine settimana hanno attraversato tutto il paese. Ce n'è stata una grandissima sabato a Madrid. Secondo gli organizzatori sono scese in piazza 500.000 di persone, e poi ci sono state manifestazioni in tutte le principali città: Bilbao, Salamanca, Siviglia, Valencia, dove ci sono state anche cariche della polizia.
1: La scommessa di Sanchez è il titolo del nostro podcast, appena pubblicato su sito e applicazione RSI. Lo trovate digitando Il Mondo Là Fuori o lo potete ascoltare anche domani alle 13.30 su Rete 1. Nel frattempo si sono fatte le 18.35, microfono a Gino Ceschina per altre notizie di giornata.
11: Sarebbe di origine dolosa l'incendio divampato questa notte in una condotta per cavi nei pressi della stazione di Éclepan, canton Vaud, che ha causato seri disagi al traffico ferroviario tra Losanna e Verdon-le-Bain. La polizia vaudese privilegia infatti l'ipotesi di un atto intenzionale. Il Ministero Pubblico Cantonale ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'accaduto e identificare i responsabili. Una falla nella sicurezza permesso a degli hacker di rubare i dati personali di quasi 900.000 utenti della piattaforma di compravendita Ricardo. Nomi, indirizzi postali e numeri di telefono sono stati resi pubblici. Non sono stati invece compromessi gli indirizzi email e le password. L'attacco informatico è avvenuto mercoledì. La vulnerabilità di sicurezza che ha consentito tale accesso è stata risolta. Una frana ha ostruito la strada accanto a Sementina, quartiere di Bellinzona, all'altezza del campo da calcio, verso le 16.30. Sassi e una pianta hanno colpito un'auto in transito. Non ci sarebbero feriti, secondo quanto ci ha detto la polizia cantonale. La riapertura della strada dipende dalle valutazioni del geologo cantonale. Il traffico nel frattempo è stato deviato su percorsi alternativi. Vanno avanti da quasi tre ore gli scontri tra manifestanti e polizia intorno alla Gare du Midi, la stazione principale di Bruxelles. Studenti, giovani e giovanissimi continuano a lanciare pietre e petardi in direzione della polizia, che risponde con getti d'acqua dai camion idrante e con gas lacrimogeni. I disordini sono cominciati al termine della manifestazione convocata dai sindacati in occasione dello sciopero nazionale contro le politiche del governo belga.
1: Minorenni che penetrano in una scuola e accoltellano insegnanti o bidelli filmando la loro azione. È una dinamica criminale che si è ripetuta alcune volte negli ultimi mesi in varie parti del mondo, e all'origine si parla di sfide lanciate sui social. L'ultimo caso è quello registrato in una scuola elementare polacca a nord-est della capitale Varsavia. Fra poco ne parleremo con un giornalista che ha approfondito il tema di queste dinamiche in vero piuttosto inquietanti. Prima però con Giuditta Wiesendanger ripercorriamo alcuni casi.
12: Una bidella uccisa, il direttore e un insegnante feriti. Ieri mattina un quindicenne è entrato armato di lame nella scuola che frequentava fino a pochi mesi fa. In testa portava un casco con una telecamera. Secondo il premier polacco voleva filmare tutto. Il giorno prima, nella stessa regione, un 19enne aveva ferito con un coltello una decina di persone all'interno e nei pressi della sua scuola professionale. Sono scene che accadono anche più vicino a noi. A Roma, il mese scorso, un 13enne ha ferito la sua professoressa con un coltello, dopo aver sistemato il telefono per riprendere la scena. In primavera, in Sicilia, un alunno di scuola media aveva ferito il suo docente con un coltello, con una videocamera fissata sulla testa, trasmettendo la scena in diretta. Il copione si ripete, autori giovanissimi, un'arma da taglio e in diversi casi una telecamera. Non basta colpire, bisogna anche mostrarlo. La polizia polacca parla di ragazzi in cerca di visibilità e like e oggi ha fermato diversi minorenni per video con armi e minacce. Quale peso abbia avuto l'online nel passaggio ai fatti è ora sotto indagine. In Svizzera il filo tra la rete e la violenza reale è già emerso. A Ginevra un sedicenne è accusato di aver commesso nel 2024 diverse aggressioni sessuali, tra cui uno stupro su una minorenne guidato in diretta da due account Snapchat. Dietro uno di questi c'era un insegnante francese, poi arrestato vicino a Parigi. L'Ufficio federale di polizia ha inoltre confermato una ventina di casi di adolescenti agganciati da reti online e spinti all'autolesionismo. Europol avverte che sono reti in cui minorenni sono sempre più spesso vittime e autori allo stesso tempo.
1: E i recenti attacchi alle scuole in Polonia da parte di giovani ragazzi di età compresa fra i 15 e i 19 anni, così come quelli avvenuti in Italia e gli altri esposti da Giuditta Wiesendanger, sembrano slegati proprio perché commessi in varie parti del mondo ed è anche difficile individuare il movente, ma fanno comunque parte dello stesso fenomeno, una forma di estremismo che nasce online. La matrice, insomma, sembra comune. Sofia Stroppini lo ha approfondito con l'aiuto del giornalista di Internazionale Leonardo Bianchi, partendo proprio dalla diffusione del fenomeno.
13: È un fenomeno che è stato catalogato, diciamo così, a partire dal 2022, ufficialmente almeno dall'FBI e da altre agenzie di polizia. Parliamo di centinaia di atti realizzati e migliaia probabilmente sventati in tutto il mondo. Ma ad esempio da giugno ad adesso sono stati decine e decine in tutto il mondo, in alcuni paesi, tra cui l'Italia, ma anche le Filippine o la Thailandia, che non erano assolutamente abituati a questo tipo di violenza scolastica, quindi è un fenomeno che inizia ad avere una rilevanza numerica non indifferente.
14: E quali sono i gruppi che rientrano in questo fenomeno?
13: DECOM è un'abbreviazione di The Community, quindi la comunità, che è una rete decentralizzata che si ispira o che è fatta rientrare da forze dell'ordine ed esperti di vari paesi all'interno del fenomeno chiamato estremismo nichilista violento, che è una nuova forma di violenza post-ideologica che punta al caos fondamentalmente e alla degradazione della vita umana. È da qui che arriva il nichilismo. Le vite umane non contano e quindi sono sacrificabili.
14: Non c'è quindi una vera e propria componente ideologica, ma il caos in tutti i suoi aspetti.
13: È una sorta di bricolage ideologico. Si prende indistintamente dal terrorismo di estrema destra di nuova generazione, si passa per il neonazismo accelerazionista, che è quello che vuole accelerare il collasso della società attraverso atti violenti, ma si può arrivare anche a prendere simboli jihadisti, ad esempio dello Stato Islamico o di Al-Qaeda. Diciamo che prendono più che altro l'estetica, la violenza è di per sé il fine.
14: Questa quindi è la cornice in cui si scrive il fenomeno, qual è la porta d'ingresso?
13: Banalmente TikTok, alcuni account afferenti a questa galassia producono materiale propagandistico in cui c'è un link che ti porta nei gruppi chiusi su Telegram, piattaforme di messaggistica istantanea, che è uno degli snodi principali del nichilismo estremista violento.
14: Un altro ingresso sono i videogiochi, ma non solo. La comunità è composta da vari gruppi diversi che però agiscono in maniera simile e con lo stesso obiettivo. Spesso la manipolazione parte dall'estorsione sessuale. Le vittime vengono ricattate dopo essere state obbligate a produrre materiale intimo.
13: Le vittime poi diventano a loro volta dei carnefici e quindi per sottrarsi al ricatto, ma anche allo stesso tempo per aumentare il proprio clout, che è una parola in inglese che vuol dire peso sociale, capitale sociale, prestigio, all'interno del gruppo fanno un'escalation di atti criminali e violenti fino ad arrivare all'autolesionismo o all'omicidio.
14: Il fenomeno, come ha spiegato all'inizio, è globale ed è proprio questo uno dei problemi principali.
13: Le singole forze di polizia e la magistratura e anche il personale scolastico, le autorità in generale, hanno a che fare con una rete internazionale. L'ispirazione, la regia, chiamiamolo così, ma tra mille virgolette, perché non c'è una vera e propria regia, più che altro c'è una sorta di adesione a un codice comune, anche un copione comune che rimbalza di paese in paese. Ecco, la regia, tesa in questo senso, è internazionale.
1: Il giornalista proprio di Internazionale Leonardo Bianchi, con lui siamo arrivati alla fine di questa edizione curata e preparata con Gino Ceschina. Come sempre ora a seguire c'è lo sport. Buona serata.
15: Lo sport.
16: Buonasera da Patrick Locatelli. Dopo il successo di Losanna, il Lugano è confrontato con un'altra big del nostro campionato di hockey. Lo Zurigo ancora imbattuto dopo 8 incontri. Si gioca alla Corner Arena alle solite 19:45. Il racconto della partita inizierà invece già dalle 19:25 in sport e musica su Rete 1. Aggiornamenti anche sul derby Bernabien, Davos, Kloten e Langnau contro Rapperswil. L'Ambri Piotta ha deciso di mandare l'attaccante Jordan Forget in prestito ai Bellinzona Snake, mentre proprio dalla formazione di Swiss League è stato dirottato l'altro attaccante William Edlund a Ginevra. I leventinesi si riservano tuttavia la possibilità di richiamare entrambi in qualsiasi momento. E domani torna la Superliga di calcio con subito il Lugano in campo alle 18 e di ritorno alla AEL Arena contro il Lucerna. Servette contro Sion e Zurigo Tuna saranno le altre partite. È iniziata invece con un largo successo per 7-3 su Israele la campagna di qualificazione alla mondiale femminile della nazionale svizzera. In Ungheria su campo neutro le rossocrociate hanno faticato nel primo tempo per poi dilagare nel secondo. Il ritorno è in programma martedì 13 a Sion. Max Verstappen partirà in pole position nella sprint del Gran Premio di Singapore di domani. L'olandese della Red Bull è stato il più rapido sul circuito cittadino di Marina Bay davanti a Russell e Leclerc. Soltanto settimo il leader del mondiale Antonelli. Infine il tennis a Pechino eliminate nei quarti di finale le teste di serie Svitolina e Swiatek da Zheng e Mertens. A Shanghai invece subito fuori gioco eliminato in 2 set da Hurkacz.
17: A voi una buona sera dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, sabato 10 ottobre. A sud delle Alpi, dopo qualche nube bassa mattutina sul sottoceneri, il tempo sarà abbastanza soleggiato. Al nord sarà invece molto nuvoloso con alcune precipitazioni. Nel pomeriggio in pianura sono attese alcune schiarite. Limite delle nevicate sui 2200 metri. Le temperature minime saranno intorno ai 10 gradi, le massime raggiungeranno i 19 gradi al sud e saranno comprese tra 13 e 16 gradi al nord. Per oggi è tutto. A voi una buona continuazione di serata e a presto. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.

Buonasera da Mattia Caputo a tutte e tutti voi all'ascolto di Rete 2. Benvenuti a prima fila del venerdì concerto RSI. Questa sera torniamo alla rassegna dei Vesperali, l'ultima con un concerto dal titolo essenziale e già molto evocativo, Tenebre, registrato dai microfoni della RSI l'8 marzo 2026 presso la Cattedrale di San Lorenzo di Lugano. Protagonisti erano l'ensemble vocale strumentale dell'Accademia del Santo Spirito con i soprani Cristina Fanelli e Francesca Idini, Eleonora Ghiringhelli alla viola da gamba e Marco Crosetto all'organo, insieme alla Scuola Gregoriana Amore Antico sotto la direzione di Giovanni Conti. Il concerto originale si apriva con una testimonianza del professor Markus Krinke, docente di filosofia moderna ed etica sociale, un momento di riflessione che non ascolteremo in questa nostra emissione. Entriamo anzi direttamente nella musica e nell'antico ufficio delle tenebre della Settimana Santa. Ed è proprio da qui che nasce il nome Tenebre. Durante questa liturgia i ceri vengono spenti progressivamente, uno dopo l'altro, fino a lasciare la chiesa quasi nell'oscurità. Un rito scenicamente potentissimo, dove parola, silenzio e musica accompagnano simbolicamente l'avvicinarsi della passione. Nella Francia, tra 6 e 700, queste letture diventano un vero genere musicale. Le Leçons de Ténèbres e François Couperin ne firma uno dei massimi capolavori. La semplice recitazione liturgica si trasforma in una scrittura raffinatissima per una o due voci e basso continuo. Le parole vengono dilatate, ornate, caricate di dissonanze, lunghissimi melismi. E soprattutto ascolteremo qualcosa di molto particolare, le lettere ebraiche che aprono i versetti delle Lamentazioni di Geremia, Aleph, Bet, Himmel, Dalet, Het, trasformate da Couperin in spettacolari vocalizzi. La prima lezione viene incorniciata dal gregoriano della Scuola Amore Antico, dall'antifona iniziale al responsorio che la conclude. Spegniamo le candele della Cattedrale di San Lorenzo di Lugano e facciamo vibrare le sue pareti di musica con l'Accademia del Santo Spirito e la Scuola Gregoriana Amore Antico diretta da Giovanni Conti, ascoltando la prima delle tre Leçons de Ténèbres pour le Mercredi di François Couperin.

Aleph, Bet, Chimel, Dalet, Tet, lettere dell'alfabeto ebraico trasformate da François Couperin in lunghi vocalizzi, quasi momenti di pura contemplazione musicale. Era la première leçon de ténèbres pour le mercredi, appena ascoltata dalla cattedrale di San Lorenzo di Lugano nel concerto Tenebre dei Vesperali 2026, registrato dall'RSI l'8 marzo scorso. A eseguirla era l'ensemble vocale strumentale dell'Accademia del Santo Spirito, con il sostegno della viola da gamba di Eleonora Ghiringhelli e dell'organo di Marco Crosetto. Attorno alla pagina di Couperin abbiamo ascoltato il Gregoriano della Scuola Amore Antico, diretta da Giovanni Conti. Il testo è quello delle lamentazioni del profeta Geremia, il pianto per Gerusalemme distrutta diventa nella liturgia cristiana immagine del dolore e dell'abbandono di Cristo. E ogni lezione conduce allo stesso richiamo. Jerusalem convertere ad Dominum Deum Tuum, Gerusalemme ritorna al Signore tuo Dio. Restiamo allora nello stesso rito e nello stesso paesaggio sonoro. Una nuova antifona gregoriana apre la deuxième leçon, la seconda delle tre leçon, ancora per una sola voce e basso continuo. Cambiano invece le lettere ebraiche, questa volta ascolteremo Vau, Zain, Het e Tet, ognuna trasformata da François Couperin in una piccola architettura vocale. Ancora l'Accademia del Santo Spirito e la Scuola Gregoriana Amore Antico sotto la direzione di Giovanni Conti nella Cattedrale di San Lorenzo di Lugano.

Ancora una volta il richiamo Gerusalem convertere ad Dominum Deum Tuum e poi il responsorio gregoriano della scuola amore antico hanno riportato questa musica nel cuore dell'antico ufficio delle tenebre. Abbiamo ascoltato la deuxième leçon de ténèbres di François Couperin, seconda tappa del concerto Tenebre registrato dalla RSI l'8 marzo 2026 nella cattedrale di San Lorenzo di Lugano con l'ensemble vocale e strumentale dell'Accademia del Santo Spirito, Eleonora Ghiringhelli alla viola da gamba e Marco Crosetto all'organo insieme alla scuola gregoriana Amore Antico diretta da Giovanni Conti. Finora Couperin ci ha lasciati sempre in compagnia di una sola voce, ora però qualcosa cambia, il percorso trova quasi il suo punto d'arrivo. Nella troisième leçon Cristina Fanelli e Francesca Edini finalmente si incontrano, due soprani che possono dialogare, imitarsi, sovrapporsi sopra il basso continuo. È anche la pagina probabilmente più celebre delle tre. Ripartiamo dalle lettere ebraiche, Yod, poi quasi senza soluzione di continuità, Kaf e Lamed, quindi Mem e Nun. Dopo l'intimità delle prime due lezioni, Couperin amplia quindi la tavolozza con due linee vocali che si intrecciano sempre più strettamente. Anche questa terza e ultima parte del concerto viene introdotta e conclusa dal canto gregoriano del More Antico. Due tradizioni, due epoche, ma un unico rito. Dalla cattedrale di San Lorenzo di Lugano, Cristina Fanelli e Francesca Edini con l'Accademia del Santo Spirito, la scuola More Antico, e Giovanni Conti nella terza ed ultima Leçon de Ténèbres per il mercoledì di François Couperin.

Due voci che finalmente si incontrano e si fondono dopo il lungo percorso solitario delle prime due lezioni. Era la troisième leçon de ténèbres pour le mercredi di François Couperin, seguita dall'ultimo responsorio gregoriano della Scuola Amore Antico. Si concludeva così Tenebre, il concerto per la rassegna Vesperali registrato dalla RSI l'8 marzo 2026 nella Cattedrale di San Lorenzo di Lugano e proposto questa sera. Prima fila, concerto RSI. Abbiamo ascoltato Cristina Fanelli, Francesca Edini, soprani, Eleonora Ghiringhelli alla viola da gamba e Marco Crosetto all'organo con l'ensemble vocale strumentale dell'Accademia del Santo Spirito e la Scuola Gregoriana Amore Antico sotto la direzione di Giovanni Conti. Tre lezioni, ma soprattutto un progressivo viaggio nelle tenebre, dalla voce sola delle prime due alla sovrapposizione dei soprani nella terza, dalle lamentazioni di Geremia alle antifone e ai responsori gregoriani, il tutto al buio con le candele spente, come tradizione seicentesca francese vuole. E forse è proprio questo il fascino ancora intatto di questa musica, una liturgia costruita con pochissimi elementi, una parola, una voce, una candela che si spegne, il silenzio che nella Francia di François Couperin diventa una delle espressioni più raffinate del barocco sacro. Dopo aver spento una dopo l'altra le candele dell'antico ufficio delle tenebre, lasciamo la cattedrale di San Lorenzo e cambiamo completamente spazio, epoca e continente. Anzi, non accendiamo subito la luce perché prima fila continua ora ripartendo quasi nell'oscurità. Poche battute lente e sospese prima che l'orchestra apra davanti a noi un orizzonte completamente nuovo, quello del nuovo mondo di Antonín Dvořák. Nel 1892 il compositore boemo lascia Praga per New York, dove diventa direttore del National Conservatory of Music. Proprio lì, l'anno successivo, nasce la sua nona sinfonia in mi minore opera 95, quella che tutti conosciamo come Dal Nuovo Mondo. Dvořák porta con sé la boemia, le sue danze, i suoi ritmi e quella particolare malinconia della propria terra, ma in America entra in contatto anche con gli spiritual afroamericani e con nuove idee di identità musicale. Non copia direttamente quei canti, li assorbe, li trasforma nel suo linguaggio. Il secondo movimento ne è forse l'esempio più celebre, con quella melodia del corno inglese che sembra quasi uno spiritual tradizionale. Poi lo scherzo, ritmico e danzante, è un finale celeberrimo che richiama intrecce idee già ascoltate lungo tutta la sinfonia. Ad affrontare questo capolavoro troviamo due interpreti che negli ultimi 20 anni hanno costruito un rapporto praticamente simbiotico, Manfred Honeck e la Pittsburgh Symphony Orchestra. Honeck è direttore musicale a Pittsburgh dal 2008 e ha plasmato questa formazione fino a portarla oggi ai vertici del panorama internazionale. Il repertorio tardo romantico, mitteleuropeo e boemo è il territorio naturale del direttore austriaco che qui gioca continuamente col tempo, accelera, trattiene, lascia respirare le grandi melodie dei legni e poi scatena un'orchestra capace di attacchi precisissimi e di una sezione degli ottoni e soprattutto dei corni davvero strabiliante. Si tratta di una novità discografica del 3 luglio 2026 per la Reference Recordings, realizzata dal vivo nella splendida Heinz Hall di Pittsburgh e affianca questa nona sinfonia alle Four Black American Dances del compositore statunitense Carlos Simon. Una lettura che ha già tutte le caratteristiche per entrare tra quelle di riferimento di questa partitura, una delle migliori letture degli ultimi decenni.

con l'ultimo accordo rimasto sospeso nell'aria si chiude la nona sinfonia dal nuovo mondo di Antonin Dvorak, una partitura nata a New York nel 1893 ma con un piede ancora ben piantato nella boemia del compositore, due mondi che convivono in una delle sinfonie più amate dal pubblico. Questa era una registrazione destinata probabilmente a diventare uno dei nuovi riferimenti discografici di questa pagina, Manfred Honeck alla testa della sua Pittsburgh Symphony Orchestra, dal vivo alla Heinz Hall in un disco Reference Recordings uscito quest'estate, un disco assolutamente fantastico. Prima fila termina con questi interpreti straordinari che proprio qualche settimana fa hanno eseguito la stessa nona di Dvorak al Festival di Lucerna, fortunato chi c'era, aggiungo. Grazie a tutte e tutti voi dell'ascolto, da Mattia Caputo, buona serata e a presto su Rete 2.

0: Cinque personaggi in cerca di genio di Margherita Coldesina.
1: Benvenuti. E sì, io sono sempre Margherita Coldesina, ma non è un caso se parto dicendo io sono sempre Margherita. Come dire che sono sempre io, insomma. E questo perché non si può mica essere contemporaneamente, dico, un comune mortale e una star, una stella immortale. Della musica, ad esempio. Come Dolly Parton, morta da poco, e quanto ci mancherà. E che però non ha dovuto lei, come Madonna, come Bowie, Lady Gaga, Prince, mille altri, non ha dovuto lei ricorrere al cambio di nome per tirare su un muro. O una distanza di sicurezza tra lei comune mortale e la star come la conosciamo noi. Sarà che la parabola umana e artistica di Dolly Parton incarna in maniera paradigmatica la teoria della ghianda, che dice, in due parole, che noi veniamo al mondo mica da soli, no, a braccetto con il nostro daimon, un custode divino che vigila sulla nostra missione, che siamo chiamati a realizzare in questa vita. Potete figurarvela come una ghianda, inespugnabile però, che protegge il nostro destino, un nucleo dentro cui si è già insediata questa nostra missione, che, sia chiaro, possiamo anche scegliere, più o meno consapevolmente, di disattendere. Però che gran peccato, dai. Ma torniamo alla nostra bambola, è il caso di dirlo, si chiama Dolly Parton, la nostra bambola del country. Esaminiamo anche le sue di premesse iniziali. Quali sono le condizioni ambientali che il suo daimon avrebbe scelto di farle trovare alla nascita nel 45? Beh, che già il 45, insomma. Difficile comunque dirla meglio nel suo caso, perché nasce in miseria, in una casupola di legno nel bel mezzo del niente del Tennessee. 150 anni il suo paesino conta e lei è quarta di 12 figli, suo papà è analfabeta, la mamma massaia, di giochi in casa non ce n'erano, l'unica cosa una bambolina che la stessa Dolly aveva ricavato, pensate, da una pannocchia, i capelli fatti con la barba del mais, la faccia l'aveva disegnata lei con un fiammifero già bruciato. Che sfortunata, poveretta, direte. Eh no, ancora una volta come per Marilyn, per Michael Jackson e compagnia bella. Il suo daimon si è presentato subito, lei era piccola. È lui che, per così dire, muoveva le sue manine mentre si stava fabbricando da sola la sua prima chitarrina. L'ossessione precoce è infatti il primo segno inequivocabile della presenza del daimon, perché lui si fa sentire nell'infanzia e con un'intensità che la ragione non può spiegare. Il daimon di Parton, mentre cantava le sue canzoni alle galline del pollaio, canzoni che scriveva già lei, il suo custode divino le mostrava non la povertà oggettiva, circostante, no, la spronava verso lo sfarzo, verso l'espressione, il canto, l'abbondanza. Ilman insiste sul fatto che il daimon è legato all'immagine, non alla normalizzazione sociale, che peraltro fuggiva egli stesso come la peste, lui, una rockstar della psicologia. E in Dolly Parton questa cosa qui era lampante, ma vi ricordate che razza di unghie finte indossava? E ci ha creato anche una hit planetaria, 9 to 5, con le unghie che simulavano il ticchettio della macchina per scrivere. Magari dopo ce l'ascoltiamo. Mentre il mondo le chiedeva di ripulirsi per essere presa sul serio, il suo daimon pretendeva fedeltà a quell'immagine esagerata. Per lei il trucco non era una maschera, piuttosto una rivelazione tangibile della sua essenza profonda. E poi la filantropia, la disponibilità a portare il suo elisir al mondo attraverso la celebrazione di sé. Emblematico per esempio è Dollywood, il suo parco a tema, il nutrimento comunitario, ma non con i bla bla bla, coi fatti, milioni di libri donati ai bambini poveri con la sua Imagination Library ad esempio, tutte testimonianze della purezza, dell'incensurabilità del suo daimon. Signore e signori, La differenza sta tutta nella risposta alla chiamata del Daimon che, toc toc, sia chiaro, interpella tutti noi e anche voi. Non ha aspettato di diventare Dolly Parton famosa, lei. A quella forza sovrannaturale che bussava alla porticina marciulenta della sua infanzia, lei ha aperto subito, senza tacchi, senza cotunature, senza una lira, ma soprattutto senza paturnie. Come solo i bambini sanno fare, che non hanno paura loro dell'invisibile. E figuriamoci se hanno paura degli stranieri. Sarà per questo che la ghianda è bene riconoscerla subito, grazie al biberon dell'intuizione. E srotolarglielo a lei, mica chissà chi, il famoso tappeto rosso, alla ghianda, come farebbe Scrat dell'era glaciale, il cartone. Far spazio al Daimon, fare il funerale alla nostra mente condizionata, sottrarsi alla discarica dei dubbi e lasciarlo entrare, sto benedetto Daimon, che faccia il suo lavoro. Ofelé, falto mestè. Dice Selene Calloni Williams, allieva diretta di Hillman e che al Daimon ha dedicato un libro, dice che decifrare il linguaggio del Daimon è imparare a decifrare il linguaggio del mito. E allora torniamoci all'inizio di questo nostro viaggio attorno al divismo, rievocando proprio un mito, il più impressionante forever, a mio modo di vedere. Venire al mondo. Che, diciamocelo, non è esattamente la cosa più facile da fare. Passare per quel canale lì, essere piccolo, non capirci niente, con gente tutto intorno che fa cose a dir poco sconvenienti. Bisogna fare come gli alchimisti. E trasformare esperienze grezze dolorose in esperienze profonde, trasformative. In due parole, fare anima. Perché quella è l'unica via d'accesso alla vita grandiosa che tutti quanti meritiamo, coerentemente certo coi talenti e le inclinazioni che abbiamo. E guardate Dolly Parton, se è entrata nella matrice, nell'utero di quella madre lì, povera in canna, se ha scelto una famiglia tanto umile da rendere difficile mangiare, è utile credere che lo abbia fatto di proposito, su precise indicazioni proprio di quel Daimon, di quella missione che embrionalmente portava in sé da quel territorio immaginale dove abitano le idee, i miti. In una parola, il campo potenziale, in pratica. In una parola, Dio. Lo scopo di tutti noi, lanciati come siamo, come petardi in questo circo della realtà, lo scopo nostro è raggiungere il bene, no? Collettivo, se possibile. Insegnarlo ad altri, condividerlo. Beh, direi che vale la pena, quindi, riconoscere e poi diffondere attraverso la finestra dei nostri occhi, che è la realtà, spargerlo, quel profumo di origini che il Daimon ci sussurra instancabilmente con quella famosa vocina. Profumo? Ho detto profumo? Che poi secondo me quella cosa lì dovrebbe avere más o menos il gusto dell'amrita, nettare degli dèi. Oh, carpe diem.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Questo sassofono sublime è quello di Lester Young, These Year's Kisses 1956. Lo ascoltiamo perché ha un modo molto peculiare di stare sul tempo, galleggia. In genere diciamo che un musicista va a tempo quando ha un senso del ritmo del metro o della scansione regolare, e in effetti la sezione ritmica qui va molto a tempo, è perfetta, swinga con questo tempo medio, un po' pigro e rilassato. Ma Lester Young con il suo sassofono sopra, se avete ascoltato con attenzione, veramente sembra galleggiare e gioca continuamente con effetti di ritardo, quello che nel gergo musicale si dice tirare indietro, cioè sembra che freni perché ogni nota arriva un po' in ritardo. E questa elasticità del tempo è uno degli aspetti più creativi delle musiche afroamericane, non solo del jazz. Prendete per esempio João Gilberto, che riconosciamo tutti come uno dei più grandi interpreti della bossa nova, ma una delle cose più straordinarie di Gilberto è proprio il modo in cui sta sul tempo, soprattutto quando suona da solo, come nel Desafinado che stiamo per ascoltare, che viene da un concerto dal vivo. Con la chitarra, ovvero con metà del cervello, quando suona la chitarra, Gilberto è come un batterista o un metronomo, è di una precisione implacabile e infallibile. Poi invece con la voce comincia ad andare avanti, indietro, rallenta, anticipa, galleggia, oppure sembra andare veramente a tempo ma su un altro asse del tempo, a un'altra velocità. È qualcosa di impressionante, come se il suo cervello fosse spaccato in due, e questa duplicità di ritmi, questa duplicità di flussi temporali è ciò che rende interessante questa esecuzione, è ciò che la rende avvincente, ciò che la rende anche misteriosa per certi versi, perché siamo spiazzati. Che cosa succede? Dove siamo? Dove stiamo andando? Dove ci possiamo collocare? Dove dobbiamo appoggiare il piede per portare il tempo? Ecco, questo è un aspetto creativo dello stare sul tempo, che non implica solo la manipolazione della percezione del flusso musicale, ma implica anche lo spiazzamento dell'ascoltatore. João Gilberto, come Lester Young, sanno molto bene che l'ascoltatore viene sollevato dalla sua comoda posizione sulla sedia e fatto galleggiare in una dimensione completamente nuova.

luce del ritorno quando è notte. Ricorda la partenza ed il risveglio.

critico fu il dubbio e chi me lo trasmise. E ciò che non mi ammazza poi non mi fa dormire. Amletico fu il dubbio e chi me lo trasmise. E ciò che non mi ammazza

diverse. Preserviamo i frutti e ci mangiamo le scorze. Tra fanfare e tamburi, menestrelli e giornali, ci occupiamo di guerre.

ciò che non mi ammazza poi non mi fa dormire. Amletico fu il dubbio e chi me lo trasmise. E ciò che non mi ammazza poi non mi fa dormire.

0: Senza bussola. Sul mare della musica ad ogni tempo e ad ogni luogo, a bordo dell'arca radiofonica di Babilonia. Un ospite, il suo universo sonoro e quelli da scoprire durante la navigazione. Babilonia, martedì alle 15.35, in replica alle 23 e la domenica alle 13.30.
1: Rete 2.
2: In studio Giulio Rezzonico. Donald Trump annuncia un'intesa con Vladimir Putin sul diesel dopo un colloquio definito molto proficuo. Secondo il presidente americano, la Russia si è impegnata a fornire diversi milioni di tonnellate di carburante al mercato americano e mondiale nei prossimi mesi. Trump promette un calo record dei prezzi a meno di un mese dalle elezioni di metà mandato, in cui il caro carburanti sta pesando sugli elettori. Poiché le esportazioni russe sono colpite da sanzioni, Washington ha concesso un'autorizzazione provvisoria. La Svizzera si schiera con la Corte Penale Internazionale dopo le nuove sanzioni annunciate dagli Stati Uniti. Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri ribadisce il suo sostegno alla Corte, che considera un'istituzione indipendente e imparziale, respingendo sanzioni e minacce contro di essa. Le misure americane sono arrivate a poche ore dopo l'assegnazione del Nobel per la pace alla sudafricana Navi Pillay, ex giudice della Corte stessa. Nessuna vittima confermata finora a Panama dopo il forte terremoto di magnitudo 7.6 che ha colpito il centro-sud del paese centroamericano. Le autorità stanno verificando i danni nelle regioni vicine all'epicentro, scosse da diverse repliche, una delle quali di magnitudo 6. Il centro di allerta americano ha segnalato un possibile rischio di tsunami lungo le coste del Pacifico, dal Messico al Perù. Caso Gobbi, due dei tre agenti della cantonale indagati per violazione del segreto d'ufficio rischiano il licenziamento. Sono sospettati di aver diffuso informazioni riservate sull'incidente del consigliere di Stato, avvenuto in Leventina. Per i poliziotti che respingono le accuse vale la presunzione di innocenza. Il procuratore generale ha sentito anche i deputati Matteo Pronzini e Fiorenzo Dadò, che negano di aver ricevuto dati riservati. Infine, una violenta ondata di maltempo ha attraversato l'Italia. In Sicilia una doppia tromba marina si è abbattuta su Marsala. Sono rimasti feriti una decina di allievi delle medie e delle elementari. Nubifragi e smottamenti si sono verificati anche in Calabria, dove domani la maggior parte delle scuole resterà chiusa. A Napoli è stato attivato il centro coordinamento soccorsi. Per domani è atteso l'impatto di una nuova perturbazione in Puglia, dove è stata emessa l'allerta arancione. E ora diamo uno sguardo al tempo alle nostre latitudini. Domani mattina a sud coperto, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Lungo le Alpi più nuvoloso, massime sui 19 gradi. A nord sarà piovoso con neve sopra i 2200 metri. Nel pomeriggio schiarite sulle pianure, massime attorno ai 16 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Penso che la musica riesca a mettere d'accordo tutte queste diversità perché è un linguaggio universale. È qualcosa che ti insegna a respirare insieme, a guardarsi in faccia, anche nei momenti più tesi, perché sennò non riesci a suonare insieme.
1: Nella musica non c'è religione, non c'è lingua, la capiamo tutti. Forse, se le persone non parlassero e si limitassero a suonare, si capirebbero molto di più. La musica ha un suo linguaggio, non ha barriere, solo ponti e ponti.
2: La bellezza è una via privilegiata dell'incontro. È un linguaggio universale e anche immediato. Non ha bisogno di cancellare le differenze per unire le persone. Al contrario, riesce a trasformare la diversità in armonia.
3: La caratteristica di questa scuola è che la composizione ne fa non solo una scuola di musica, ma anche un centro di coesistenza pacifica, che a Gerusalemme non è scontato.
4: Gerusalemme, città vecchia. Bastano pochi passi tra i suoi vicoli di pietra per attraversare quattro mondi diversi: il quartiere cristiano, quello musulmano, quello ebraico e quello armeno, separati da secoli di storia che non sempre li ha messi d'accordo. Eppure, in mezzo a questi confini invisibili, esiste un luogo che sembra ignorarli: l'Istituto Magnificat, una scuola di musica fondata e ancora oggi gestita dai frati francescani della Custode di Terra Santa, la speciale provincia voluta da San Francesco, presente in questi luoghi fin dal 200. Qui ogni pomeriggio, nelle piccole stanze chiuse ermeticamente da porte gialle, nei sotterranei, l'ex macelleria del convento di San Salvatore, il più importante di Terra Santa, abitato dai francescani sin dal 500, un insegnante ebreo accorda il violino a un bambino musulmano, mentre nella stanza accanto un'allieva cristiana prova il suo brano per il saggio. Dettagli minuscoli, ma in una terra dove il conflitto sembra scritto nella geografia stessa delle strade, bastano a raccontare un'altra storia possibile che, attraverso il linguaggio della musica, può essere esempio per il presente e speranza per il futuro. Ce la racconta Lucia, insegnante di violoncello, arrivata qui dall'Italia via Svizzera.
0: Questi sono i semi di speranze, siamo noi con la musica, con la bontà delle persone. E sono le vie di dialogo che forse riusciranno ad aprire qualcosa. Il cardinale Pizzaballa, infatti, tante volte ha parlato che dovremmo forse ripartire dalla cultura, dalla società civile, dagli studiosi, e anch'io penso che sia una cosa fattibile, diciamo. Un po' perché gli artisti hanno studiato anche all'estero e hanno visto anche altro. Un po' proprio perché la musica è un linguaggio universale. E un po' perché secondo me sono quelli rimasti sani di mente, come ormai li chiamo, però è qualcosa che sicuramente aiuterà.
4: Semi che si riverberano nella società anche attraverso la cultura.
0: Da insegnare ai miei allievi, sia cristiani che musulmani, ho avuto in realtà anche, per esempio, per le materie teoriche delle ragazze che sono israeliane, una addirittura è un ex soldato, loro chiedono molto, nel senso che ci vuole tanta, tanta pazienza, tanta cura, tanta sopportazione a volte, perché diciamo non è immediato come linguaggio per loro, non è immediato venire in orario alla lezione, non è scontato studiare e soprattutto dalle famiglie la musica non viene presa molto seriamente. Alcune famiglie illuminate sì, ma tante no. E si pensa che sia un gioco, oppure per le bambine certe volte non vogliono il violoncello perché devono aprire le gambe, non è una posizione che è adeguata. Quello che è un cammino costante mano nella mano, cioè anch'io ho imparato l'arabo, ho imparato anche sulle loro religioni, per esempio sulla religione musulmana a vedere in una maniera diversa, a vedere i punti in comune anche col cristianesimo di cui io onestamente ero totalmente ignorante o sapevo ben poco, e anche religione ebraica a rispettarla, a conoscerla e a sapere anche delle loro tradizioni, delle loro usanze, delle loro feste, perché magari ogni tanto non vengono a lezione ma ti spiegano.
4: Nonostante qualche naturale intoppo, il Magnificat è passato indenne anche alla tragedia del 7 ottobre e a tutto quanto questa ha provocato e continua a provocare.
0: Dopo il 7 ottobre siamo rimaste una delle poche isole di pace esistenti, soprattutto a Gerusalemme. Quello che noi mettiamo in atto non è che sia tanto il dialogo interreligioso, semplicemente noi siamo esseri umani che erano colleghi, amici, come sono sempre stati prima e dopo il 7 ottobre. Facciamo musica assieme. Abbiamo i nostri problemi tra colleghi, tra docenti, tra ragazzini, studenti. È normale, cioè non facciamo niente di strano. Suona una cosa particolare, però visto da fuori è quasi un miracolo, onestamente. Ci sono delle storie molto tristi, ci sono delle storie dure anche da ascoltare, ci sono stati momenti anche di litigi forti, soprattutto durante la guerra, come perché mi fai studiare questo pezzo mentre tutti muoiono, perché vuoi da me che io stia lì a pensare al concerto di Haydn quando tutte le mie persone intorno non ci sono più. Però è anche dargli una speranza, dargli un lavoro. Nel caso delle mie allievi più grandi, finalmente si sono laureati e li facciamo lavorare, e quella è la cosa più bella, il traguardo forse che ti gratifica di più.
4: Come si è arrivati a questo traguardo? Fra Alberto Ioampari, terzo direttore della scuola, ne ripercorre la storia.
3: Il primo direttore è stato Fra Armando Pierucci, un musicista arrivato a Gerusalemme con l'incarico di essere organista del Santo Sepolcro e che poi pian piano ha scoperto che mancava la musica in generale, nella città vecchia, in particolare per le giovani generazioni. Musica e arte non sono ancora obbligatorie nel curriculum scolastico di Israele e Palestina, per cui a maggior ragione 30 anni fa ha deciso di cominciare a dare alcune lezioni di pianoforte e di teoria musicale ad alcuni bambini della città vecchia. Le prime due aiutanti che l'hanno sostenuto in questo progetto sono due signore cristiane che avevano intrapreso degli studi musicali. Quando il numero delle richieste è aumentato, è sorta l'esigenza di chiedere ufficialmente alla custodia di Terra Santa, ai francescani, se fossero disponibili ad autorizzare l'apertura di una scuola. E le grandi sfide erano individuare un luogo e poi tutti gli strumenti e poi gli insegnanti, perché all'interno della società araba ancora la musica non era pensata come una possibile fonte di guadagno e professionalmente non erano interessati, per cui i primi candidati, oltre a queste due signore cristiane, sono stati insegnanti ebree.
4: Una rivoluzione copernicana a Gerusalemme, quindi.
3: Per cui le tre grandi domande: possibile aprire una scuola di musica nella città vecchia a bambini, soprattutto cristiani e musulmani di origine palestinese, che avrebbero avuto, terza domanda, come insegnanti delle donne, principalmente delle donne ebree. I frati hanno detto di sì a tutte queste sfide e adesso abbiamo questa scuola di musica. Nel 2005 poi è stato instaurato un bellissimo rapporto, prima di amicizia e poi anche di professionalità, con il Conservatorio Pedrollo di Vicenza. È stata stipulata una convenzione che dichiara il Magnificat come sede all'estero del Conservatorio italiano, per cui tutti gli studi seguono i criteri del Ministero dell'Educazione italiana, del MIUR, e i diplomi sono appunto riconosciuti in Europa e nel mondo. Attualmente la capacità massima di accoglienza è di 220 studenti, i piccoli iniziano all'età di 4-5 anni e poi continuano fino alla fine del diploma di scuola superiore musicale, e poi c'è la possibilità di accedere al triennio accademico e alla specializzazione, il biennio. I primi traguardi della scuola sono i primi laureati, che sono diventati anche studenti e professori ai nostri alunni, e gli studenti sono per la maggioranza cristiani di tutte le confessioni e poi musulmani ed ebrei. La maggioranza degli insegnanti sono ebrei israeliani, abbiamo alcuni 5 cristiani ex studenti e 2 musulmane, un totale di 35 professori circa. Per cui questa composizione tra studenti, maggioranza cristiani, i professori, maggioranza ebrei, poi qualche cristiano e 2 musulmane, fa della scuola appunto un luogo molto speciale, in cui i ragazzi per anni, decenni, crescono insieme. La speranza è anche quella che poi formino una società migliore in cui sappiano collaborare. In un mondo, quello del Medio Oriente, in cui il dialogo non è scontato, in particolare per quanto riguarda Israele e Palestina, e ancora più in particolare in Gerusalemme, che è questa città così particolare e complicata. E le nostre scuole dei francescani di solito accolgono cristiani e musulmani perché la lingua di insegnamento è l'arabo, ma al Magnificat la lingua è la musica e poi l'inglese e qualsiasi altra lingua che permetta all'insegnante e all'alunno di apprendere lo strumento.
4: Ma Gerusalemme, la Terra Santa e il Medio Oriente non sono luoghi semplici da vivere, e chi vive dalla parte sbagliata di un confine lo sperimenta sulla propria pelle.
3: Uno studente di Ramallah, in Palestina, che per anni ha attraversato il checkpoint con ore di attesa per incontrare l'insegnante ebrea. Per lui era la prima volta avere a che fare con degli ebrei, come per l'insegnante la prima volta avere a che fare con un musulmano. Tra di loro è nata una bellissima amicizia, soprattutto, e familiarità. Quando c'erano problemi anche di chiusura dei confini, a volte l'ha ospitato a casa sua per non perdere la lezione, e è diventato un pianista di grande successo. Adesso si sta specializzando in Germania, ma già qui in paese qualche anno fa vinse un grande concorso israeliano, tra l'altro, per pianisti e ebbe l'onore e la gloria di partecipare con l'orchestra israeliana ad una tournée in Cina come pianista solista. Un'altra storia molto particolare è quella di un altro ragazzo palestinese di Betlemme, musulmano, Musa, clarinettista, che ricevette il permesso di entrare a Gerusalemme per fare la selezione e poi non ottenne mai invece un visto per poter entrare a Gerusalemme e frequentare gli studi. Per cui abbiamo trovato una soluzione anche provvidenziale, una scuola protestante che si trova fisicamente, geograficamente in un luogo che è il confine tra zona palestinese e zona israeliana, con due ingressi, uno dalla parte israeliana e uno dalla parte palestinese. Quindi Musa raggiungeva questa chiesa protestante dalla parte palestinese, il suo insegnante ortodosso ebreo raggiungeva la scuola dalla parte israeliana e si incontravano in questa chiesa per le lezioni di clarinetto. Si è diplomato 2 anni fa a Vicenza. Nel frattempo a Betlemme aveva conosciuto la sua attuale moglie, una musicista svizzera, ora vivono in Svizzera. La scuola è mantenuta e sostenuta soprattutto grazie alla beneficenza di tanti donatori e anche dei francescani della custodia. Siamo sempre bisognosi di aiuti economici, soprattutto vengono trasformati poi in borse di studio per garantire alle famiglie che non potrebbero sostenere questi studi di far vivere un'esperienza musicale importante ai loro figli.
4: Il Magnificat non finisce dentro le sue mura, quindi. Per molti ragazzi palestinesi della città vecchia è anche rifugio quotidiano. Emi ha 14 anni, è di Gerusalemme e il violoncello lo suona da quando ne aveva 7.
5: L'Istituto Magnificat è il posto dove vengo a suonare il violoncello e mi sento libera, perché qui ci sono i miei amici, tante persone che conosco. Suoniamo e basta, ci divertiamo. Suono quando provo emozioni contrastanti, a volte sono arrabbiata, a volte felice o triste. È come un posto dove vado quando non riesco a dire a nessuno cosa provo. Semplicemente suono ed è come se lo stessi raccontando a qualcuno. Soprattutto nei momenti difficili, con il violoncello riesco a suonare un pezzo allegro che mi riporta alle cose belle. Sposto l'attenzione su quello che mi rende felice invece che sulle difficoltà.
4: C'è chi come Amy sta imparando a conoscere il proprio strumento e chi come Tamara in questa scuola è cresciuta davvero, da allieva è diventata insegnante. E il suo violoncello per le strade della città vecchia e nella sua comunità araba è spesso un oggetto difficile da spiegare.
1: Il violoncello non è uno strumento piccolo. Non riesco a passare facilmente con lui. Puoi aprirlo? Sei araba? È una chitarra questa? Tante volte sono arrivata tardi al lavoro, ai concerti, perché dovevo aprire l'astuccio del violoncello solo per farlo vedere a chi fa controlli. Diciamo per curiosità, anche se è per altro. Il Magnificat è stata la mia opportunità. È qui che ho iniziato davvero a studiare quello che volevo, divenuta poi professione. Questo posto mi ha spinta avanti con tante opportunità. Suonare con altre persone, fare concerti qui e all'estero. In questa scuola puoi trovare studenti di ogni religione. Oggi viviamo in momenti difficili, dove le religioni a volte sono motivo di scontro. Il Magnificat è come la città vecchia dove tutti i quartieri sono uno accanto all'altro. È tutto collegato. Non è così strano vivere in una comunità del genere. Anche se in città qualcuno se lo dimentica, qui siamo persone normali con religioni diverse. C'è rispetto, c'è connessione. La musica parla una sola voce e mi ha resa indipendente, più consapevole di dove sono, di cosa voglio fare. Non voglio andarmene. Voglio restare nella mia terra. Voglio aiutare la comunità. Per vivere in questo posto bisogna essere coraggiosi e forti. E penso che la musica dia la forza per restare. Quando vado all'estero con l'istituto, a fine concerto capita che qualcuno che non conosco venga a dirmi che ha pianto per qualcosa che abbiamo suonato. La musica è qualcosa che chiunque può capire. Vorrei che fosse accessibile anche a chi non può permettersi il conservatorio, a chi non può pagare le lezioni. Spero che in futuro arrivi in sempre più case.
4: La maggioranza degli insegnanti del Magnificat è ebrea, quella degli studenti è cristiana o musulmana. Miriam Reitner, ebrea di origini serbe, insegna violino e Nathaniel Sternberg è uno dei suoi giovani allievi, nato e cresciuto a Gerusalemme.
1: Sono felice di far parte di questa scuola meravigliosa. È una scuola da sogno, non una scuola qualunque, perché non importa da dove venga una persona, qui è sempre la benvenuta. Insegnanti di ogni fede e religione, allievi di questa città santa che è Gerusalemme, perfino lavoratori stranieri solo di passaggio, anche loro amano venire qui a studiare.
6: È davvero bello essere qui dove ci sono studenti di diverse religioni. Abbiamo orchestre nelle quali suoniamo tutti insieme senza distinzioni. È una scuola di grande qualità.
1: Le piccole orchestre suonano soprattutto musica araba tradizionale, pezzi molto belli. Di recente c'è stato un festival molto importante e la nostra orchestra vi ha preso parte. Un brano di un compositore israeliano, uno di un compositore occidentale, una melodia ebraica e insieme a un cantante arabo anche un pezzo della tradizione araba. È come un fiume che attraversa luoghi diversi e alla fine la gente è felice. Quanto è stata saggia quella scelta! Forse il contributo più grande alla pace tra i popoli.
6: Sono convinto che anche nei momenti più difficili la musica riesca sempre a tenere tutti uniti. È come un altro universo.
1: Qui gli insegnanti sono nati in loco, ma arrivano anche da paesi lontani, anche in guerra. Abbiamo insegnanti russi e ucraini, eppure sono tutti insieme. È un altro segno di come questo posto unisca davvero. Perché la musica, che è già di per sé un linguaggio, non conosce barriere. È l'Istituto Magnificat. È un luogo da sogno, fatto di ponti.
4: Una coesistenza che è l'origine stessa del progetto, come spiega fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa.
2: Da 30 anni, nelle aule dell'Istituto Magnificat, nel cuore della città vecchia di Gerusalemme, accade qualcosa di straordinariamente semplice, cioè bambini e ragazzi cristiani, musulmani ed ebrei si incontrano per studiare musica, provengono da famiglie, da culture e da tradizioni religiose differenti, ma condividono la stessa passione, fanno la stessa fatica, la fatica dello studio, la stessa gioia di imparare e anche la gioia di suonare insieme. E allora la musica diventa educazione, cultura, preghiera, ma soprattutto diventa un linguaggio universale, cioè capace di aprire strade dove sembrano esserci soltanto muri e divisioni. Ci insegna ad ascoltare, a rispettare il tempo dell'altro, a riconoscere che ogni strumento ha una sua voce propria, ma che soltanto insieme possiamo dare vita a una sinfonia. Quest'anno, mentre ricordiamo i 30 anni di questa esperienza, celebriamo anche gli 800 anni del beato transito di San Francesco di Assisi. E Francesco è stato un uomo profondamente innamorato della bellezza, la cercava ovunque e sapeva riconoscere la bellezza nel creato, nel canto, nel volto di ogni creatura, anche nel volto del nemico.
4: Una esperienza, quella educativa del Magnificat, che come le altre che hanno di base l'istruzione, aiuta a mettere insieme culture diverse, formando persone e cittadini aperti all'altro, al diverso, al confronto.
0: Dunque, sono tante tradizioni musicali che si mischiano. Alcune sono un po' letali, devo essere onesta, perché non è facile togliere certi suoni che hanno in testa. Per noi, per la musica classica, per esempio, i famosi quarti di tono, queste note che a noi sembrano stonate, non ci aiutano. Per alcuni ragazzini, per esempio, cantare una scala pulita era quasi impossibile all'inizio. Facevano tutti questi portamenti da sotto perché loro ascoltano così, la chiamata alla preghiera stessa è fatta così. Sulla musica ebraica la cosa buona è che hanno un po' meno quarti di tono, un po' meno suoni strani, però hanno dei ritmi molto definiti, che aiutano tanto. Devo dire che loro hanno un grande orecchio per dei ritmi per noi complicatissimi, che però loro non leggono, cioè loro riproducono orecchio.
2: E in un tempo segnato dalle crociate, Francesco ebbe il coraggio di attraversare le linee del conflitto per incontrare il sultano d'Egitto. Non rinunciò alla propria fede, ma scelse la via dell'incontro. Questo è lo spirito che desideriamo custodire anche al Magnificat. Infatti non chiediamo ai nostri ragazzi di rinunciare alla propria identità. Desideriamo piuttosto che scoprano come la bellezza possa diventare un terreno comune, uno spazio nel quale incontrarsi.
0: E dopo ci siamo noi con la musica classica. Tanti bambini gli piace la musica classica, non me lo aspettavo. Però hai delle sfide, per esempio, prima lezione di solfeggio, quando sono arrivata 10 anni fa, mi ricordo che gli avevo chiesto di... avevo suonato il Inno alla Gioia e nessuno sapeva che cos'era. E infatti mi è venuto un colpo dicendo, oddio, cioè questa è la melodia più semplice che abbiamo noi in testa e questi mi guardano e mi dicono, che è sta roba che ci hai fatto? Anche la Primavera di Vivaldi, sì, forse da qualche parte per sbaglio l'hanno sentita, ma non ti sanno dire che cos'è. Quindi c'è anche tutta questa educazione all'orecchio che devi fare a un ascolto di cose diverse. E poi è interessante quando invece noi siamo sottoposti alla loro musica e lì iniziano i dolori. È veramente difficile. Io ho suonato tanta musica tradizionale, soprattutto con l'ensemble degli insegnanti del Conservatorio Nazionale Palestinese. Era stata veramente difficile. Hanno questi recitativi poi tipo opera con tra l'altro le parole, cioè noi in orchestra tipo quando suoniamo Verdi ci sono i recitativi scritti in italiano, questi fanno la stessa cosa ma scritte in arabo, quindi ci sono i quarti di tono, questo che inizia a fare 5.000 note con da destra a sinistra le parole ma le note da sinistra verso destra. Ho detto, no, ragazzi, questo è un incubo. Pian piano ti abitui, poi una musica bellissima, la musica poi classica, poi hanno la musica tradizionale classica araba, qui viene dall'Egitto, dalla Siria, eccetera, è bellissimo.
2: E in una terra dove troppo spesso i bambini crescono imparando a riconoscere le divisioni prima ancora che a imparare a conoscersi, il Magnificat offre un'esperienza direi differente. Qui l'altro diventa un compagno con cui condividere uno spartito, qualcuno della cui presenza in fondo hai bisogno perché la musica possa nascere, perché il concerto possa essere suonato. E allora la bellezza sappiamo bene che non risolve i conflitti, certo, però disarma i cuori, educa lo sguardo e ci rende nuovamente capaci probabilmente di riconoscerci anche fratelli appartenenti alla stessa umanità.
0: Ci sono per esempio dei partiti misti di giovani adesso, c'è Standing Together che è questo movimento bellissimo, io ho avuto l'onore e il piacere di conoscerli, diversi dei membri, e quindi loro fanno tante serate culturali per esempio dove spiegano i poemi in arabo, addirittura hanno spiegato il significato della kefia per far capire anche agli israeliani che non è soltanto uno strumento di terrore e di paura ma è proprio un simbolo tradizionale, e viceversa perché poi insegnano ebraico per chi vuole eccetera. Ci sono i rabbini per la pace, c'è tutto il movimento dei rabbini che loro comunque raccolgono fondi e cercano di trovare una via per una pace duratura. Quindi tra i ragazzi c'è tanto lavoro, devo dire, tante possibilità anche legate all'arte, c'è anche a Bezalem per esempio, nella scuola di arte ci sono tanti studenti sia palestinesi sia israeliani, negli ospedali. Semplicemente forse queste cose da fuori non si vogliono vedere. Abbiamo visto tante manifestazioni anche in Europa, in Italia stessa, molto accese, troppo polarizzate. Io non sono un grande fan delle manifestazioni in questo senso, proprio perché è una storia talmente complicata che se anche da fuori si iniziano a prendere parti troppo estremiste non ci aiutano, non aiutano le persone qui, non aiutano le persone che provano a fare qualcosa qui. Io ho fede più che altro nei ragazzi, nelle persone giovani e anche nei bambini. Mio figlio stesso è nella scuola della Custodia di Terra Santa, è in prima elementare e ha iniziato a studiare l'ebraico, che è qualcosa di nuovo.
2: E quindi 800 anni dopo San Francesco e 30 anni dopo la nascita del Magnificat, noi francescani continuiamo a credere nella forza della bellezza. Perché la bellezza apre all'incontro, l'incontro genera relazioni e le relazioni possono diventare vie di pace.

0: Il ridotto dell'opera con Gaia Varon.
1: Bentrovate a tutte le persone in ascolto. Oggi partiamo da Alzira, un'opera poco conosciuta del catalogo verdiano, un'opera che lo stesso compositore considerava tra le sue meno riuscite, ma che è stata scelta come titolo inaugurale dalla nuova edizione del Festival Verdi di Parma. La rarità però non è l'unica ragione per andarla a vedere, ci racconterà tutto Giacomo Agosti, che l'ha vista per noi. Nella seconda parte abbandoniamo la voce che sta al centro di un grande sistema teatrale dell'orchestra per concentrarci sull'estremo opposto, la voce sola, una sorta di sfida che il soprano Laura Catrani percorre da anni in sala da concerto, che ora ha raccolto in Vox in Femina, un progetto discografico dove esplora una vasta gamma di possibilità del canto senza accompagnamento a partire da Luciano Berio e Kathy Berberian. Noi però partiamo dall'Alzira, ascoltiamo un estratto dal concertato conclusivo del primo atto dalla produzione in scena al Festival Verdi ancora fino alla metà avanzata di ottobre. Le voci principali di questa produzione sono Marta Torbidon, ruolo del titolo, Antonio Poli come Zamoro, Daniel Luiz de Vicente come Guzmano, la direzione di James Conlon.

0: Abbiamo dunque con noi Giacomo Agosti, che è andato a vedere quest'opera, dicevamo una scelta coraggiosa per certi versi o comunque molto interessante da parte del Festival Verdi di aprire questa edizione 2026 con un titolo che lo stesso Verdi ad un certo punto, no, definì un'opera brutta, un'opera che Verdi aveva scritto per Napoli, e quindi forse anche in questa sede ci sono delle ragioni per alcune scelte che sono in parte conservatrici, ma in parte è un'opera che ci restituisce effettivamente il punto in cui Verdi era. Giacomo Agosti, vale la pena di vedere l'Alzira?
1: Certamente le parole di Verdi, quelle parole che sono note, no? È proprio brutta, dovrebbero dissuaderci. Allora, che cosa resta? Resta sicuramente una curiosità compilatoria, cioè voglio vedere tutte le opere di Verdi, in fondo sono tante, sono poco più di 20, ma non sono tantissime, quindi ogni volta che posso mettere una bandierina sono più contento. Poi cercare effettivamente di dare un contenuto a questo titolo, perfino questo titolo è un titolo strano, no? Che cosa è Alzira? Sembra un nome, appunto, poi si capirà, che è un nome femminile. Allora, provando a calarci dentro il libretto, dentro le attese, dentro le aspettative, abbiamo un nome strano, un nome che si porta un'alea di banalità, di mediocrità e poi una grande curiosità. Alzira viene da un testo teatrale di Voltaire e questo è sicuramente una cosa curiosa, ma se dovessimo subito dire che cosa viene in mente tra Voltaire e Giuseppe Verdi, c'è il librettista Salvatore Cammarano. E allora, siccome tutti noi quando andiamo all'opera abbiamo una serie di nomi tutelari nella testa, quindi una serie di persone a cui non possiamo non pensare, viene in mente Massimo Mila, no? Il grandissimo studioso torinese, autore dei libri famosi su Mozart, ma poi appunto su Verdi, già negli anni 30, che diceva: di Voltaire in Alzira non resta assolutamente niente. Allora, è un peccato? Si è perso qualcosa? Io direi che si è aggiunto qualcosa. Alzira è un bellissimo libretto di Cammarano. Non importa che, secondo Mila, si perda qualcosa di questo mondo, perché poi dobbiamo dirlo, Alzira è ambientata in Perù. Quindi non è l'unica opera di Verdi ambientata in America, ma è l'unica opera di Verdi ambientata nel Sud America, se dobbiamo tacere quel riferimento così bello che c'è nella Forza del Destino, no? Nel personaggio di Alvaro. Quindi dicevo, ma allora si è perso davvero qualcosa o c'è invece un Sud America o c'è un mondo degli Inca? Io direi che in realtà ce n'è tanto, c'è tantissima tensione. E quindi questa Alzira che si va a mettere all'interno delle collaborazioni tra Verdi e Cammarano, se non ricordo male, dopo la Giovanna d'Arco, ma sicuramente prima della Luisa Miller, quindi Schiller, e prima del Trovatore, beh, Alzira allora ha tante, tante ragioni per essere vista, non soltanto di natura compilatoria o di natura filologica, ma proprio anche per essere vissuta dall'interno. Alzira è un grandissimo quartetto di soprano, tenore, baritono, basso, e ha dei bellissimi concertati, e ha proprio, direi, ha una tenuta media sostenuta, intensa, molto più bella di altre opere di Verdi di quel periodo.
0: Forse possiamo comunque considerare una distanza anche storica fra Voltaire e Cammarano, no? Perché l'Alzira di Voltaire del 1736, Cammarano scrive questo libretto un secolo e un decennio più tardi per Giuseppe Verdi, quindi interessano cose diverse, ma mi sembra che Giacomo Agosti ci stia dicendo che Cammarano riesce non solo a costruire un libretto estremamente efficace e utile per Giuseppe Verdi, ma un libretto che riesce a mettere a disposizione di Verdi tutti quegli elementi che interessano a lui per la sua drammaturgia, per la sensibilità che è di Verdi.
1: Perché infatti quando si vede Alzira non si ha l'impressione di non vedere un'opera di Verdi o di essere portati in un'area generica, ma di essere portati invece, te lo posso dire con sincerità, da una parte verso i Masnadieri, quindi l'opera di Verdi basata su Schiller, e dall'altro lato di essere portati verso Ernani. È Ernani l'opera che viene più presente guardando Alzira, perché è comunque un'opera, come anche i Masnadieri, di fuorilegge, di un confronto tra ordine costituito e ciò che sta fuori dall'ordine stesso. E in questo ci ritrovo tanto della drammaturgia verdiana.
0: E del resto, quando Verdi compone l'Alzira, siamo appunto poco dopo la composizione dell'Ernani e alcune assonanze, diciamo, no? Consonanze, richiami, rimandi sono abbastanza evidenti, anche se appunto si disse, lo disse forse Verdi stesso in qualche modo implicitamente nel suo giudizio, che quest'opera rispetto anche a Ernani stesso rappresenta un po' un passo indietro, nel senso è un'opera meno sperimentale ed è un'opera invece in cui è come se Verdi volesse esibire la sua padronanza della forma tradizionale. È così? Ci suona così ancora oggi, Giacomo Agosti?
1: È affascinante quello che dici, Gaia, perché secondo me quello che tu dici, che la strada di Alzira parte da Ernani e arriva al Trovatore. Se il Trovatore è così particolare, perché il Trovatore in qualche modo è questa specie di materia fosforica dell'opera romantica, no? C'è una specie di fosforo che si accende nel buio e che si distrugge nel buio stesso, perché distruggendo si disgrega la forma di un certo tipo di melodramma romantico, no? Cioè il Trovatore non si può credere se si crede a Rigoletto e alla Traviata, eppure il Trovatore per qualche versi è più perfetto ancora, no? Eppure talmente perfetto che non lo si vede mai perfettamente in teatro. Ecco, allora, se la strada porta lì, almeno una delle tante strade della riforma del teatro musicale verdiano portano al Trovatore, allora certamente Alzira è una stazione, è una tappa all'interno di questa strada.
0: Diceva Giacomo Agosti, prima abbiamo un quartetto di voci importanti. In parte, rimando al Trovatore, devo dire che anche a me è venuto tanto in mente il Trovatore ascoltando l'Alzira, forse inevitabilmente, un po' anche c'è una trama, diciamo così, ridotta all'osso comparabile, no? Che è un po' la solita trama, per la verità, cioè che abbiamo comunque un soprano e un tenore, come avrebbe detto Shaw, che si amano, e un baritono che tutto sommato si oppone loro, che in questo caso è Gusmano, è anche il governatore, quindi è anche colui che opprime le popolazioni indigene. Quindi in termini di drammaturgia verdiana è anche un po' l'emblema del potere, il problema del potere, che è un problema che c'è in tutta l'opera verdiana, no? In tutta il lascito delle opere di Verdi. E poi c'è Alvaro, che è il padre di Gusmano, e quindi c'è un salto generazionale, insomma ci sono due parti. E poi appunto i due eroi, invece, diciamo così, due giovani, che sono Zamoro e Alzira, appunto, che appartengono alla popolazione americana. Vogliamo dire qualcosa anche sui ruoli vocali, magari anche ragionando sulla produzione di Parma?
1: Sì, quello che manca probabilmente, e che giustifica poi la perfezione, il salto del Trovatore, è il rapporto con la morte. Cioè il Trovatore ha un ruolo, che è il mezzo soprano, che è Azucena, che è il motore di tutto lo spettacolo. Ecco, è Azucena che manca in Alzira, è quel rapporto lì, è quel senso di vendicatività, è quella confusione tra il reale e l'irreale, è quella soglia di follia di bruciare il proprio figlio pensando che fosse un altro bambino. Quello è il salto che in Alzira non c'è, questo lo riconosco. Laddove in Ernani, se dovessimo dire la condanna del corno, quel richiamo all'indietro, quel senso di tragicità, è già presente. Allora, da questo punto di vista è vero, Ernani è un pilastro e dall'altra parte c'è il Trovatore. Alzira è un po' più in basso, è vero, ma la temperatura, e se vogliamo adesso appunto parleremo anche dei ruoli canori appunto che si possono vedere a Parma, ma la temperatura è esattamente la stessa, e direi più del Trovatore che non di Ernani.

0: La voce di Marta Torbidon come Alzira, sempre un estratto tratto dalla produzione in scena fino al 17 ottobre al Teatro Reggio di Parma nell'ambito del Festival Verdi. Cosa vogliamo dire, Giacomo Agosti, di questa produzione?
1: La produzione di Parma è decisamente una buona produzione, e siccome si può dire che tutte le opere vivono semplicemente nella realizzazione pratica, drammatica, concreta, fattuale sul palcoscenico, questo è ancora più vero per un'opera che non si conosce. Perché io terrei conto soprattutto di questo: ognuno che vada a vedere un Nabucco o una Ida ha già in mente qualcosa, chi va a vedere Alzira non ha delle immagini. Quindi se la produzione è fuorviante, questo è fortemente compromissorio, cioè crea veramente un problema grosso per l'ascolto, per l'intesa e per l'apprezzamento. Questo, devo dire, nello spettacolo di Parma assolutamente non è successo. Non ci sono stati mai momenti di noia, perché la temperatura musicale, la temperatura, e a questo punto possiamo dire drammatica, era tenuta per tutto lo spettacolo da James Conlon. Conlon è un direttore americano che si può sentire e che si è sentito veramente molto molto spesso nei teatri d'opera italiani. Si può trovare in repertorio larghissimo, addirittura anche in cose molto belle che ha fatto sulla musica da cinema per il Novecento, ma difficilmente avevo visto Conlon così dentro una partitura, così parte integrante di una partitura stessa. C'era un

0: anche di agilità molto molto interessanti, cioè ha proprio cantato bene, è stata bene in scena, è stata bella da vedere, è stata credibile in tutti i momenti. E subito dopo ci metterei Zamoro. Zamoro con Antonio Poli è una parte forse anche più difficile, perché è proprio quel tipo di canto, bel tenore romantico, no? Che si stava creando in quel periodo storico, e Antonio Poli, che non avevo ancora sentito in ruoli così spinti, mi è piaciuto veramente tanto. E poi ci mettiamo il baritono spagnolo, Daniel Luisi de Vicente, che nella parte bel cattivo aveva dei colori anche qua molto intensi, molto da Conte di Luna ante litteram, e poi la grande sorpresa di Alzira è quella del lieto fine, no? Quindi un'opera che è quasi meccanica nel portare il protagonista fino alla morte, cioè nel portare Zamoro fino alla morte per via degli ordini impartiti dal cattivo, e poi viene perennemente salvato o da una casualità o da un potenziale sacrificio di Alzira. Questa volta invece nel finale dell'opera è Guzmano che decide di perdonare, e quindi che ci porta a un'altra temperatura verdiana ancora, che è quella del ballo in maschera. E questa è una grande sorpresa. Se uno non ha letto il libretto prima, è veramente una sorpresa, perché è come star vedendo il Trovatore e poi vedere che finisce come il ballo in maschera.
1: Naturalmente, in tutto questo, ed è anche una delle ragioni per cui è stato compilato in questo modo il cartellone di quest'anno del Festival Verdi di Parma, Alzira porta con sé un mondo esotico, no? Come per un altro verso fanno le due opere che tu stesso citavi prima, cioè Nabucco per un verso, Aida per l'altro verso, che sono effettivamente i due titoli di questo cartellone. Di questo esotismo rimane qualche cosa nella musica e contemporaneamente ti chiedo, lo vediamo sulla scena?
0: Ecco, questa forse è la domanda più interessante. Allora, nella musica direi di no, e quindi forse qua Mila aveva visto giusto. Nella messa in scena, la messa in scena del regista Manuel Renga è una messa in scena che gioca a sottolineare questo mondo dei conquistadores, quindi questo mondo antico della Spagna prepotente, vorace, appunto colonialista al massimo, nei confronti degli Inca sfruttati. Questo il regista Renga ha cercato di farcelo vedere in diversi modi, quindi alternando per esempio i costumi del passato, quindi i costumi di un passato lontano, con i costumi, diciamo così, di un colonialismo eternamente presente, no? Potremmo dire quasi il mondo dei campesinos, ecco, rispetto al mondo degli Inca. Questo sappiamo che succede, questo sappiamo che si fa, e questo onestamente non turba, perché torno a quello che ho detto prima: nessuno sa niente di Alzira. Con tutta la buona volontà, una persona anche mediamente colta, anche appassionata, non sa neanche che Alzira è basata su un testo teatrale di Voltaire ambientato nel Nuovo Mondo. Quindi, dal momento che può succedere tutto, il regista deve dare molte informazioni. E questo Renga l'ha fatto per esempio fin dal prologo, come si usa spesso ora, durante l'esecuzione del prologo da parte dell'orchestra. C'è un'azione scenica in cui si vede Alvaro, il papà di Guzmano, che sta per essere ucciso dagli Inca che l'hanno catturato, e poi l'intervento di Zamoro che lo salva. E così possiamo anche ricordare che c'è un basso, un bravissimo basso, che è Alessio Cacciamani nel ruolo di Alvaro, che poi appunto canta e che si sente anche nel bellissimo concertato della fine del primo atto.
1: Ci ha raccontato Giacomo Agosti tutti e tanti aspetti positivi di questa produzione. C'è qualcosa che non ti è piaciuto?
0: Ma forse, come posso dire, una leggera indulgenza nei confronti di un estetismo, di un voler fare le cose belle, che oggi usa, sì, diciamo negli ultimi 40 anni, usa nelle messe in scena anche del primo Verdi, anche quando Verdi forse non ha bisogno di essere riscattato. Ci si può permettere di essere anche un po' più sporchi, un po' più brutti, secondo me, quando si ha un materiale di questo tipo in mano.

0: La voce di Antonio Poli, protagonista insieme a Marta Turbidon, a Daniel Luis De Vicente, naturalmente anche a molti altri cantanti, dell'Alzira di Giuseppe Verdi su libretto di Cammarano, in scena al Festival Verdi di Parma, ancora recite fino al 17 di ottobre. L'opera è diretta da James Conlon e lo spettacolo è firmato per la regia da Manuel Renga, con scene e costumi di Aurelio Colombo, luci di Emanuele Agliati e coreografie di Paola Lattanzi, la Filarmonica Arturo Toscanini e il coro del Teatro Regio di Parma. Naturalmente il Festival Verdi, come di consueto, allinea tre titoli verdiani. Uno di questi è Alzira, un altro è Nabucodonosor, a sua volta in scena fino al 24 ottobre, se volete andarlo a vedere, guidato da Francesco Lanzillotta e con lo spettacolo con regia, scene e costumi di Pierluigi Pizzi. E poi il terzo titolo invece è la ripresa, un ritorno, se vogliamo, almeno dal punto di vista della produzione scenica, della celebre Aida di Zeffirelli per il piccolo teatro Teatrino di Busseto, quella Ida geniale in cui la monumentalità di quest'opera è surrogata tutta da un immaginario, perché lo spazio scenico è veramente molto molto piccolo e quindi tutto viene percepito come da qualcuno che fosse in seconda fila e non riesce a vedere la grande marcia trionfale. Noi ora però voltiamo pagina, abbandoniamo la musica di Verdi, passiamo alla musica geniale, ironica e contemporaneamente davvero sempre molto seria di Kathy Barbarian. Ascoltiamo un estratto di Stripsody.
1: Bye! You stupid kite! Come down out of that tree! Kite, kite, kite, kite, kite, kite!
2: Grrrr!
1: Chuff, chuff, chuff! Clump, clump, clump, clump, clump, clump, clump, clump, clump, click!
0: Kathy Barbarian aveva scritto questo brano per la propria voce, noi invece l'abbiamo ascoltato dalla registrazione che chiude Vox in Femina, ovvero sia la versione discografica edita da Stradivarius di un progetto per voce sola di Laura Catrani, e Laura Catrani è qui con noi. Allora, cos'è questo progetto per voce sola? Partiamo proprio da questo. Intanto la voce sola, che è già di per sé un po' come camminare sul filo per un acrobata.
3: Vox in Femina è uno scrigno, è un contenitore di musica fatta, cucita addosso alla mia voce, addosso alla mia personalità. Ovviamente sono partita da questi pezzi storici, appunto Sequenza terza di Luciano Berio e Stripsody di Kathy Barbarian, per poi iniziare un percorso molto personale e anche un po' solitario, in cui metto in gioco la mia voce attraverso la scrittura di giovani compositori viventi, quindi compositori con cui posso avere un dialogo e farmi scrivere della musica, appunto apposta per la mia vocalità.
0: Cosa chiede Laura Catrani agli autori? Di lavorare sulla vocalità che già c'è, quindi di portarla in luoghi comodi, come i cantanti del passato, no? Chiedevano, oggi parlavamo di Giuseppe Verdi, per dire, o piuttosto andate insieme verso territori nuovi, sconosciuti, cioè anche l'occasione per scoprire cose nuove e spingere la voce in direzioni fin qui non esplorate.
3: Esattamente questo. La volontà è quella di non adagiarmi in qualcosa che conosco già, ma di permettermi, attraverso proprio la ricerca e anche lo spunto che i compositori danno, di esplorare le mie potenzialità e andare a toccare i miei limiti. La voce diventa suono, diventa rumore, diventa canto, diventa urlo. Questo è un po', insomma, il segno del mio lavoro, pur mantenendo, io credo, una grazia nel portare il mio lavoro al pubblico, che comunque deve in qualche modo riconoscere come parte della propria vita, non può essere solo un'astrazione e basta.
0: Però partiamo un po' da quella che potrebbe essere, in un certo senso, l'eredità stessa di Katie Berberian o di Luciano Berio, cioè la scelta che è di quegli anni lì anche molto di rompere, diciamo così, la linea vocale che aveva dominato, no, per secoli, di fare della voce sostanzialmente un materiale sonoro.
3: Sì, io credo che i compositori con cui lavoro si divertano a chiedermi cose un po' assurde, molto difficili e che quindi richiedono una grandissima perizia. Per esempio, parliamo di Gutta Cavat Lapidem di Leonardo Marino, che è un brano del 2021 che ho commissionato io a Leonardo perché avevo bisogno di parlare del tema dell'acqua, di portare l'acqua dentro al mio duo con Claudio Astronio, Flowing Water. Questo brano è stato costruito proprio sulla ripetizione di questo ritmo creato dalle claves, da alcuni bastoncini di legno che io suono mentre canto. Adesso cantare è una parola un po' grossa, che io suono appunto in modo ritmato, incessante, proprio a dare il senso della goccia che va a scavare la roccia e va a crearsi una strada in un materiale che sembrerebbe non possibile scalfire, e invece cosa fa l'acqua? L'acqua trasforma. E Gutta Cavat Lapidem è costruito su suoni, rumori che io faccio in simultanea mentre canto. Per esempio suono, e mentre suono questi bastoncini produco con la voce. Cioè io creo una micropolifonia e un piccolo contrappunto che è un po' inaspettato, perché la voce siamo abituati a sentirla come una lunga linea, no, che crea suoni uno dietro l'altro, appunto la melodia. Invece in questo caso è stratificato il brano e richiede una grandissima complessità, perché anche il testo viene interrotto, viene cantato su una linea melodica interrotta che io devo mantenere però intonata dall'inizio alla fine.

0: Era dunque Gutta cavat lapidem di Leonardo Marino, l'abbiamo tratto dalla pubblicazione discografica per Stradivarius Vox in Femina, quindi nell'esecuzione di Laura Catrani, però diceva prima non recidere completamente il legame con il passato, quindi quella vocalità più consueta, no? Per le nostre orecchie, della linea melodica, del continuo, compare anche in alcuni di questi brani.
1: Per esempio il caso di Paolo Marchettini nel Lago L'ora la notte, dove comunque io canto una linea melodica naturalmente con caratteristiche di composizione e di armonia non tradizionale e anche con tecniche di suoni, di rumori che non sono appunto considerati tradizionali, ma la voce comunque si dispiega come una voce cantata senza interruzione e con la qualità della voce che deve emergere.

0: Paolo Marchettini, Nell'ago l'ora la notte era solo un estratto di questo brano e insieme anche ai frammenti precedenti che abbiamo ascoltato del disco di cui stiamo conversando con Laura Catrani, fornisce un'immagine piuttosto evidente di come qui compaiano tantissime pratiche vocali, dalla bocca chiusa alla capacità di sovrapporre linee per creare armonie o polifonie, pur essendo la voce sola, in qualche caso sono addirittura pratiche, mi sembra, di derivazione strumentale, quindi una grande varietà di procedimenti, un assemblaggio originale sia per ciascun singolo pezzo, sia nel progetto stesso di Laura Catrani che lo porta, dicevamo, in scena. Come reagisce il pubblico, Laura Catrani?
1: Il pubblico capisce che il mio compagno di giochi è il silenzio, quindi si immedesima subito nel mio lavoro. Questa magia si crea ogni volta che io porto in scena qualcosa a voce sola. A voce sola significa veramente essere sola, sola sul palcoscenico, senza nessun conforto di un compagno, di una musica, di un appoggio. E significa anche che quando metto piede sul palcoscenico, fino a quando poi io esco, io tengo un'attenzione teatrale che non mi permette di distrarmi, non mi permette di uscire da questo contratto che io stipulo insieme al pubblico. Loro diventano parte dello spettacolo.
0: Dunque non solo un progetto discografico, non solo e semplicemente un concerto, ma un progetto in cui c'è una dimensione teatrale intrinseca. Quest'anno però è uscito un altro disco in cui Laura Catrani è protagonista, ma con un salto ad un mondo completamente diverso, perché parliamo di un disco edito da Arcana con musiche di Barbara Strozzi, una compositrice del Seicento, e in questo disco Catrani lavora con un ensemble super specializzato nella musica barocca, ovvero sia l'Accademia dell'Annunciata guidata da Riccardo Doni.
1: La domanda che ci siamo posti, Riccardo Doni ed io, è stata: come avrebbe affrontato una voce abituata ad affrontare il repertorio del Novecento e contemporaneo la musica del Seicento? Quindi questo è il nostro progetto, il nostro prodotto.
0: Ve ne offriamo un assaggio, dunque, che sarà anche il nostro ultimo ascolto per la puntata di oggi del Ridotto dell'Opera. Ascoltiamo solo l'aria di quella che è una più lunga cantata di Barbara Strozzi, è una cantata intitolata Che si può fare, la voce è quella di Laura Catrani, l'Accademia dell'Annunciata, guidata da Riccardo Doni.

Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per correre a freddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case, ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera

con la radio si può scrivere, leggere o cucinare. Non c'è da stare immobili, seduti a guardare. E forse è proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Radiogiornale della notte, buonasera da Giulio Rezzonico, vediamo i titoli. Un Nobel per la pace che divide, premiata la giurista sudafricana Navi Pillay, e Washington risponde con nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. La Svizzera si schiera con la Corte. Successione di Guy Parmelin, la Romandia teme di perdere il suo secondo seggio. In Ticino, caso Gobbi, due dei tre agenti della polizia ticinese indagati per violazione del segreto d'ufficio rischiano il posto. Per lo sport, il Lugano si fa rimontare dallo Zurigo, portando comunque a casa un punto alla Corner Arena. In primo piano questa sera il Nobel per la pace assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Nata a Durban, ha dedicato la sua carriera al perseguimento dei crimini di guerra, dei crimini contro l'umanità e del genocidio. Questa la motivazione del Comitato di Oslo. Qualche informazione in più sulla sua carriera e sul significato di questo premio nel contributo di Bettina Müller.
3: Navi Pillay ha oggi 85 anni e ha dedicato la sua vita alla giustizia internazionale, specialmente nel perseguire crimini di guerra. È una donna sudafricana di origine indiana, suo padre era conducente di autobus a Durban e lei comincia a studiare legge e a occuparsi di diritti umani al tempo dell'apartheid. Con la fine del regime diventa giudice in Sudafrica e poi giudice del Tribunale Internazionale per i crimini in Ruanda e alla Corte Penale Internazionale. Oggi fa parte del Tribunale ONU che si occupa dei crimini in Myanmar. Questo premio non farà piacere all'amministrazione Trump, che si è lanciata quest'anno in un attacco senza precedenti contro la Corte Penale Internazionale e gli altri tribunali dell'ONU. Ha introdotto sanzioni contro procuratori e giudici ONU che perseguono crimini di guerra, che altrimenti resterebbero impuniti o non investigati in modo indipendente. Il segretario di Stato Marco Rubio quest'estate ha dichiarato di voler smantellare i tribunali dell'ONU, che ha definito corrotti, politicizzati e una minaccia per la sovranità statunitense.
4: If you clap a little bit more, I may share this prize with Trump.
3: Oggi all'annuncio del premio Navi Pillay ha ironizzato: se applaudite più forte potrei forse condividere il premio con Trump. E l'ultima cosa che ho fatto è consegnare il rapporto su Gaza, nel quale ho documentato il genocidio. Il premio Nobel per la pace a Pillay certamente sarà indigesto anche a Israele.
2: E la reazione di Washington non si è fatta attendere. Poche ore dopo l'annuncio da Oslo, gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Corte Penale Internazionale, di cui Pillay è stata giudice. Il premio ha fatto infuriare Washington e Israele, perché l'anno scorso Pillay, alla guida di una commissione d'inchiesta dell'ONU su Gaza, aveva accusato Israele di genocidio. La Corte parla di un attacco allo Stato di diritto, mentre l'Unione Europea e la Svizzera le hanno espresso il loro sostegno. Il Dipartimento federale degli affari esteri respinge sanzioni e minacce contro la sua indipendenza. Restiamo negli Stati Uniti, dove un'altra decisione fa discutere sul fronte dei diritti umani. Le autorità americane trasmetteranno infatti in diretta via internet l'esecuzione di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood, che sarà fucilato il 3 dicembre. L'ONU denuncia tale atto e dichiara che trasmettere un'esecuzione equivale a un'esecuzione pubblica, il che viola il divieto assoluto di tortura. Ma chi è Nidal Azan e che cosa accadde quel giorno nella base militare texana ce lo racconta da Washington Andrea Vosti.
5: Nidal Azan, che oggi ha 52 anni, all'epoca dei fatti aveva il grado di maggiore nell'esercito statunitense ed era impiegato come medico nella base militare di Fort Hood in Texas, base dove transitavano molti dei Marines dispiegati al fronte in Medio Oriente e in Afghanistan. Azan era un cittadino americano, figlio di immigrati palestinesi, ed era un fermo oppositore proprio delle guerre americane in Iraq e in Afghanistan, tanto che questo aveva portato a vivaci discussioni con alcuni commilitoni. Il 5 novembre del 2009, poco dopo l'1:30 di pomeriggio, l'1:34 per essere precisi, Hasan è entrato armato nell'infermeria dove lavorava e ha esploso oltre 100 colpi di fucile, bilancio 13 morti e una trentina di feriti. Nel 2013 quindi è stato condannato a morte da un tribunale militare.
2: Dagli Stati Uniti ci spostiamo ora a Bruxelles, sul fronte commerciale, dove le tensioni tra UE e Cina sembrano invece diminuire, almeno per il momento. Al termine di due giorni di colloqui a Pechino, il commissario europeo al commercio Maros Sefcovic e il ministro cinese del commercio Wang Wentao hanno annunciato un accordo per ridurre le esportazioni di auto ibride e ibride plug-in cinesi verso l'Unione Europea. Da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
6: We have reached a shared understanding to moderate.
7: Abbiamo raggiunto un'intesa per moderare l'export della Cina di auto ibride e plug-in verso l'Unione Europea. Questo apre alla possibilità di tagliare le esportazioni cinesi di oltre la metà. Ecco, questo l'annuncio del commissario europeo al commercio, Maros Sefcovic, a conclusione di due giorni di negoziati a Pechino con il ministro cinese al commercio, Wang Wentao. L'obiettivo del dimezzamento sarebbe raggiungibile nell'arco dei prossimi 4 anni e rappresenterebbe alcuni milioni di veicoli cinesi in meno in Europa. Prima della conferenza stampa di Sefcovic, la Cina aveva pubblicato una dichiarazione in cui accennava soltanto a un accordo sulla questione, senza però entrare nei particolari. Secondo il commissario europeo, questa è la prima volta che la Cina accetta di moderare le proprie esportazioni senza aver prima attraversato una fase di tensioni commerciali, un fatto molto apprezzato da Sefcovic, che però puntualizza:
6: I appreciate my counterpart's engagement.
7: Ho apprezzato l'impegno della controparte. Detto questo, siamo lungi dalla fine. È un primo passo cruciale, ma un primo passo nel processo di riequilibrio. A Bruxelles, dunque, i risultati dei negoziati saranno presentati alla Presidente della Commissione von der Leyen e poi agli Stati membri. Spetterà ai leader dei 27 nel vertice di settimana ventura decidere che approccio tenere con Pechino per ridurre il disavanzo commerciale, che ora ammonta a oltre 1 miliardo di euro al giorno. Tra i temi trattati figuravano anche i controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare. Sefcovic ha sottolineato che i colloqui con Wang Wentao sul tema sono in corso già da tempo e ora si valuta come rendere il processo più agevole e intuitivo per le imprese europee. I controlli cinesi sulle esportazioni di terre rare, lo ricordo, hanno suscitato nell'industria europea preoccupazioni per un possibile blocco della produzione.
2: Dagli accordi commerciali tra Bruxelles e Pechino a quelli tra Washington e Mosca, Donald Trump ha annunciato un'intesa con Vladimir Putin per forniture di diesel russo al mercato americano e al mercato mondiale. Il presidente russo conferma il colloquio telefonico. Secondo Putin, al centro della conversazione ci sono state soprattutto le prospettive di una soluzione della crisi in Ucraina, oltre all'Iran. Da Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accusa Mosca di cercare accordi sottobanco per allentare la pressione sulla Russia e propone agli Stati Uniti un'intesa: niente più attacchi alle raffinerie russe se la Russia smetterà di colpire le infrastrutture energetiche ucraine. Ci spostiamo ora in Svizzera, sul fronte della politica federale. A una settimana dall'annuncio delle dimissioni di Guy Parmelin, la sua successione in Consiglio federale inquieta non poco la Romandia. Si teme infatti che l'Unione Democratica di Centro punti su un candidato della Svizzera tedesca. E in quel caso la Svizzera francese, che dal 1970 ha sempre avuto almeno 2 rappresentanti in governo, resterebbe con la sola Elisabeth Baumschneider. Le candidature, lo ricordiamo, vanno presentate entro il 23 ottobre. Passiamo ora all'attualità ticinese. 2 dei 3 agenti della polizia cantonale indagati per violazione del segreto d'ufficio rischiano il posto. Secondo nostre informazioni sarebbe stato loro prospettato il licenziamento. I 3 sono sospettati di aver raccolto e diffuso informazioni riservate sull'incidente avvenuto in Leventina al consigliere di Stato Norman Gobbi. Tra i possibili destinatari, secondo gli inquirenti, anche i deputati in Gran Consiglio Matteo Pronzini e Fiorenzo Dadò, che sul caso avevano presentato delle interpellanze. Sentiti dal procuratore generale come persone informate sui fatti, entrambi negano di aver ricevuto dati riservati. gli agenti respingono le accuse. Nei loro confronti l'inchiesta è ancora aperta e ricordiamo che vale la presunzione di innocenza. E si riapre il caso anche sul caos al Tribunale Penale. La Corte dei Reclami ha infatti predisposto ulteriori accertamenti e annullato il decreto di abbandono nei confronti di Fiorenzo Dadò, che respinge ogni addebito. Il presidente cantonale del centro, lo ricordiamo, è accusato di denuncia mendace per la lettera anonima con le controverse foto di bambini spedite all'ex giudice Mauro Ermani a una segretaria. Restiamo in Ticino, è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi di carcere un 28enne che tra il giugno 2024 e il novembre 2025 ha ripetutamente violentato la compagna. L'uomo, che aveva già precedenti penali ed era in condizionale per una condanna precedente, è stato riconosciuto colpevole anche di lesioni, sequestro di persona e ingiurie. Il giudice ha accolto quasi interamente la richiesta dell'accusa, che aveva chiesto 3 anni e 10 mesi da scontare. In un processo basato soprattutto su indizi, ha ritenuto credibile il racconto della vittima, mentre l'imputato ha cercato più volte di minimizzare i fatti. Infine, una notizia di servizio per chi viaggia nel Bellinzonese: è stata riaperta solo verso le 20 la strada cantonale tra Sementina e Gudo, interrotta ieri pomeriggio da una frana che si è staccata all'altezza del campo di calcio. Il traffico è stato a lungo congestionato nel Bellinzonese e sul piano di Magadino. E ora passiamo allo sport con Patrick Locatelli.
8: Ben ritrovati, il Lugano ha trattenuto un punto alla Corner Arena perdendo 3-2 all'overtime contro lo Zurigo, che è riuscito a rimontare il 2-1 dei bianconeri di Turcauf e Tanner le reti. Il Berna si è invece aggiudicato il derby sconfiggendo 4-2 la Bienne, ritorno alla vittoria per il Kloten 4-1 ad Avos e 3-0 del Langnau sulla Rapperswil. In classifica Zurigo sempre al comando davanti alla Langnau e al Ginevra, l'Ambri Pioten quinta posizione, nono rango per il Lugano. Sulla partita dei bianconeri contro lo Zurigo sentiamo l'attaccante Luca Fazzini.
9: Era nelle nostre mani 2-1 fino a, non so, 1 o 2 minuti alla fine. Loro hanno spinto, hanno trovato questo gol del 2-2. Fa male, penso che la sconfitta che fa più male da inizio stagione. È un ambiente incredibile qua con i nostri tifosi questa sera. Eravamo tanto così da portarla a casa nei 60 minuti. Loro sono cinici, nei momenti chiave ti fanno male e anche questa sera è andata così.
8: Questa sera in pista entrambe le ticinesi contro due bernesi. Il Lugano giocherà a Bienne, l'Ambri Piotto ospiterà la squadra della capitale. Ginevra Davos, Ajoie Langnau, Rapperswil e Losanna e Zurigo contro Friburgo le altre partite. In Swiss League dalle 17.30 Olten, Bellinzona Snakes. Dalle 18 torna invece la Super League di calcio alla AIL Arena. Il Lugano riceve il Lucerna, alla stessa ora anche Zurigo Thun e Servette Sion. La Challenge League è ripartita con i successi di Stade Lausanne e Yverdon, con lo Stade a più 5 in graduatoria proprio su Yverdon. La nazionale femminile ha invece mosso un passo verso il mondiale brasiliano dell'anno prossimo, vincendo l'andata della semifinale playoff 7-3 contro Israele. Ritorno in programma martedì a Sion. In Serie A si riprende con l'Inter in casa con il Parma e il Napoli opposto alla Frosinone. In mattinata si corrono le sprint di MotoGP alle 9 in Indonesia, di Formula 1 alle 11 a Singapore. Infine la pallacanestro vede in campo le due luganesi dalle 17.30 Nyon Massagno, dalle 19.30 Olympic Friburgo Lugano.
2: Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, sabato 10 ottobre. A sud delle Alpi qualche nube al mattino, poi tempo abbastanza soleggiato con più nuvole lungo le Alpi. Oltre Gottardo cielo molto nuvoloso e precipitazione con neve sopra i 2200 metri. Nel pomeriggio tempo asciutto in pianura con qualche schiarita. Minime sui 10 gradi, massime fino a 19 a sud e tra 13 e 16 nel resto del paese. Il radiogiornale della notte termina qui. Vi ricordo che l'informazione torna in diretta ogni ora che i notiziari su Rete 1 e che potete seguirci anche sul sito e tramite le app della RSI. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona notte in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giant Steps, viaggio nella musica di John Coltrane, con Stefano Zenni.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla 15ª puntata del nostro ciclo su John Coltrane. Dopo A Love Supreme, la musica di Coltrane subisce una serie di profondi cambiamenti. Il gruppo si fa più libero, più audace, McCoy Tyner lavora in modo più aperto sulle armonie e Elvin Jones tende spesso a sganciarsi dalla pulsazione regolare assecondato da Jimmy Garrison al contrabbasso. Non solo, ma Coltrane amplia il proprio vocabolario e in parte ispirato anche dal free jazz che stava imperversando sulla scena del jazz, soprattutto newyorkese, non solo, nei primi anni 60, libera ulteriormente le sue frasi dalle basi armoniche che lo sostengono. Un esempio meraviglioso è questo brano Transition, registrato il 10 giugno del 65, un brano che Coltrane incomprensibilmente lasciò inedito. Registrò moltissima musica in quel periodo, ma che uscì solamente postuma. Fatto sta che Transition è un tour de force incredibile. Noi ascolteremo una parte del secondo dei due lunghi assolo di Coltrane, spezzati in mezzo da un assolo di Tyner. In questo assolo Coltrane fa due o tre cose notevoli. La prima è che le frasi che sentirete sono una sorta di sintesi di tutte le ricerche degli anni precedenti. Per esempio ci sono le frasi alla Giant Steps, anche se suonate con la consueta velocità sono difficilmente riconoscibili, ma soprattutto c'è una tensione a oltrepassare i limiti dei registri dello strumento, sia nel registro grave ma ancora di più nel registro acuto. Sentirete a un certo punto il sassofono che sale, sale, sale gradualmente, come un gradino dopo l'altro, per raggiungere un vertiginoso culmine, strillato quasi con il sax, e poi una discesa progressiva. Quelle note velocissime sembrano messe a caso, in realtà sono strutture matematiche e geometriche suonate con implacabile lucidità ad una straordinaria velocità. Quella che vi sembrerà un flusso indistinto di note, in realtà è, come dire, l'applicazione di un principio geometrico matematico all'improvvisazione. Questo è Transition.

Transition, il quartetto di John Coltrane, questo afflato così potente, quasi da invocazione religiosa, provoca una profonda trasformazione nella musica di Coltrane, che torna, come nella Supreme, nei mesi successivi, a ragionare su come costruire una musica complessa con poche note. E lo fa in particolare in Meditations, una suite del novembre del 65, in cui al suo quartetto affianca il sassofono di Pharoah Sanders e la batteria di Rashid Ali, quindi amplificando gli effetti fonici, sonori, anche aggressivi della musica. Ma al di là dell'aggressività c'è anche un lirismo nuovo, che è quello che si ascolta in Love, che è un brano costruito semplicemente su due note che si muovono: ta-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da-da, vanno su e giù andando per diverse tonalità, seguendo sempre, come abbiamo detto, quel principio geometrico che Coltrane ha in mente. La cosa però impressionante è che arriva un punto in cui Coltrane raggiunge il culmine, aggiunge una terza nota e a quel punto comincia a improvvisare su queste tre note, un po' come aveva fatto in Love Supreme. Queste tre note sono forse il culmine dell'amore, Love, di cui parla nel titolo, una sorta di trinità forse che pervade tutto lo spazio musicale.

E questo era uno dei passaggi clou di Love, del sestetto di John Coltrane, da Meditations. Stefano Zenni vi dà appuntamento alla prossima puntata su John Coltrane.

Amanda, my husband.

Greatest experience I've just remembered.

0: In altre parole.
1: Siamo all'ultima conversazione di questa settimana con Francesca Coin. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
1: Abbiamo toccato vari temi questa settimana, ma spesso i temi sono uniti da una certa attenzione a una crescente fragilità, una fragilità che è anche psicologica e sociale, ma che si innesta su una fragilità, su una precarietà, su un'incertezza economica. Abbiamo parlato per esempio di scuola, delle proteste degli studenti, abbiamo parlato di casa. Scuola e casa sono degli aspetti fondamentali della vita umana, ma anche dei modi per capire la propria identità, per capire il posto che si vuole occupare del mondo. E questo sta scricchiolando non semplicemente perché manchino delle certezze o manchino degli orizzonti filosofici, manchi un senso, certo anche questo, ma sta crescendo la povertà. Ecco, sempre più le persone fanno fatica a tenere il passo con l'aumento dei prezzi. Gli editoriali spesso parlano di questo, aumentano i prezzi di ogni piccola cosa, i prezzi della vita quotidiana, dalla benzina al cibo, all'affitto. E alla lunga questo logora dal punto di vista psichico, dal punto di vista mentale, e sgretola anche delle certezze che invece sono rimaste in piedi per decenni. Ecco, Francesca Coin, vogliamo capire meglio che cosa stia accadendo, non tanto dal punto di vista strettamente economico, ma proprio dal punto di vista sociale, o meglio, vogliamo capire come questi accadimenti economici poi possano incidere così profondamente nella vita di tutti, non solo di quelli che hanno difficoltà economiche, perché poi alla fine c'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno, c'è chi è povero, chi invece resta benestante, ma una società che si misura sempre di più con una divergenza fra chi ha molto denaro e chi non ne ha nulla, una società che vede crescere la povertà, è una società che diventa inquieta e diventano inquieti paradossalmente anche poi quelli che hanno i soldi.
2: Dunque, sì, è un tema complicato, ma ci viene in aiuto un articolo dall'ultimo numero dell'Economist che ha già un titolo interessante, nel senso che l'Economist, diciamo, chiaramente non è un magazine socialista, per così dire, però dice, il titolo è: i governi stanno gestendo male il caro vita, dovrebbero alzare gli stipendi e non tagliare i prezzi. Questo appunto dall'ultimo numero. Ma è interessante perché è un pezzo che riprende l'economista di Yale, Irving Fisher, e le sue parole di circa un secolo fa, poco più di un secolo fa, quando dagli Stati Uniti osservava tre cose: l'aumento degli scioperi, le rivolte per il pane e, diciamo, il ritorno di questo spettro socialista, osservando che queste tre cose avevano una questione in comune, cioè il fatto che la vita sta aumentando e il costo della vita. E qui l'Economist ci aiuta a ragionare sul problema del caro vita, perché questo pezzo nasce da un rapporto del Fondo Monetario Internazionale che sta uscendo in questi giorni, ma che tratta il caro vita come un problema globale. Qui abbiamo già un primo tema, perché se è un problema globale è vero che i tentativi di soluzione o i tetti ai prezzi sono quasi tutti interventi su scala nazionale, quindi la prima osservazione è che abbiamo una causa e un tipo di soluzione che non si accordano tra loro. Ma per dare una cornice che per me è interessante, l'Economist dice anche: negli ultimi 20 anni quasi il 90% dei paesi studiati, circa 85, ha avuto almeno una crisi del costo della vita, e ci spacchetta questo dato cronologicamente, cioè ci dice: prendiamo tre momenti nella storia recente degli ultimi 20 anni e vediamo come questi innescano un caro vita. La crisi del 2007-2008 che agisce sul prezzo del petrolio e del cibo, il Covid seguito da una grandissima ondata di inflazione e infine la chiusura dello stretto di Hormuz, quello che stiamo gestendo adesso con l'aumento dei prezzi del gasolio e a cadere sui fertilizzanti, sulle derrate alimentari, cereali eccetera. E qui seguo questo ragionamento perché ci dà degli strumenti, ma già e anche delle cose interessanti, perché a quel punto è chiaro che non abbiamo solamente un problema Quando abbiamo un problema di redditi bassi, quindi appunto Fisher diceva non possiamo chiamarla inflazione, perché il problema è che i prezzi crescono più rapidamente dei redditi, e quindi appunto da qui il titolo del pezzo dell'Economist che dice in modo controintuitivo, dopo 30 anni che si provano ad abbassare gli stipendi, dice bisogna alzare gli stipendi, ma che mette l'accento sul fatto che appunto siamo di fronte a una crisi anche soprattutto di ridistribuzione, nella quale i tetti ai prezzi finiscono per avvantaggiare i ricchi, permettono loro, colpiscono tutti e permettono ai ricchi di consumare di più. Quindi evidentemente non è quella la soluzione, ma è questo il problema. Cioè quello che vediamo nel mondo è proprio che è questo il problema, cioè un caro vita che rende più difficile la sopravvivenza al 90% appunto dei paesi studiati.
1: E affrontare l'altra faccia della medaglia, che sarebbe quella di ravvisare delle soluzioni, diventa particolarmente difficile proprio perché è un problema globale, ma non c'è nessuno che riesca ad affrontarlo in maniera globale, anzi ognuno ha le sue vie, ognuno ha i suoi mezzi, e quindi è difficile che venga coordinato un intervento.
2: Sì, diciamo che è interessante provare anche a mettere a fuoco come si articola su scala globale questo tema, perché per esempio negli Stati Uniti si è parlato molto del prezzo delle uova, questo era diventato un tema centrale durante l'ultima campagna elettorale, in Italia si sta parlando molto inevitabilmente del costo dei carburanti, in Giappone del prezzo del riso, in India del prezzo dei pomodori, in Pakistan della farina, e questi sono tutti prezzi simbolo che incidono appunto nel paniere dei beni che le persone comuni vanno a comprare. E qui si pone un'altra questione, perché se andiamo alla letteratura sociologica classica, c'è uno studioso proprio della classe lavoratrice, E.P. Thompson, uno dei pensatori più affascinanti del lungo Novecento, che raccontava come quella che in un certo lessico viene definita la composizione di classe, la capacità di porre delle vertenze socialmente, di porre delle questioni politiche socialmente, non nasceva attorno alle fabbriche, ai luoghi di lavoro, scriveva E.P. Thompson, ma proprio nei mercati. Cioè lui diceva erano le donne che quando andavano a fare la spesa e vedevano i prezzi crescere in modo così ingiusto, cominciavano a, come dire, organizzare tra loro una certa risposta politica. E questo è abbastanza affascinante, perché oggi se guardiamo le modalità con cui appunto la politica affronta la questione, ma anche il senso comune affronta la questione, viene un pochino in mente appunto la metafora del mercato inteso come il mercato comunale, in cui le persone vanno a fare la spesa, ma è chiaro che c'è anche un controcanto in questo, cioè ci sono molto dei capri espiatori. Oggi nel Settecento c'era la figura dell'accaparratore, che era la persona che andava a rubare il grano, faceva incetta di grano e sottraeva il grano alla comunità, e l'accaparratore era sempre lo straniero, era chi veniva da fuori, era chi appunto impediva alla comunità di riprodursi, e sembra di essere tornati nel Settecento, perché per certi versi anche nel dibattito pubblico la stigmatizzazione dello straniero è ancora il capro espiatorio con cui si cerca di risolvere questo problema. Ma se abbiamo ancora un paio di minuti, posso dire un'ultima cosa per chiudere questa settimana. In effetti il tema del caro vita è un po' difficile da spacchettare, perché arriva nel portafoglio delle persone, tiene sveglie, insomma abita gli incubi, nel senso che arrivare a fine mese è un'ansia tangibile, difficile anche da superare, molto spesso individualizzata. Però è vero anche che se guardiamo alla politica degli ultimi pochi anni, e un pochino questo ci consente di riprendere il pensiero di Fisher, lui diceva scioperi, diceva così proteste e mercati, però diceva anche una parola che non sentivamo da tanto tempo, socialismo. E se vediamo in effetti anche la campagna del sindaco di New York di Mandani è stata tutta incentrata appunto sul tema del costo della vita e forse anche qui è contraddittoria come questione, perché prima dicevamo che abbiamo un problema globale e soluzioni nazionali, qui abbiamo addirittura un problema globale e soluzioni locali, però in effetti è stato almeno un tentativo, diciamo, di cambiare la narrazione, facendo anche un pochino di cambiamenti di narrazione rispetto a quello che dicevamo prima, cioè valorizzando invece il lavoro delle persone straniere, provando a dare un'idea di comunità, ridefinendo il volto appunto dell'accaparratore e intervenendo invece sui prezzi simbolo, quindi sul costo dell'autobus, dell'asilo, dell'affitto, della spesa, tutte cose appunto che sono al centro delle preoccupazioni contemporanee.
1: Ecco, questa figura dell'accaparratore mi sembra che sia interessante, perché dà proprio un'evidenza iconica e visuale al discorso che invece può sembrare astratto di flusso economico, e questa figura, ma anche naturalmente il resto del discorso, e abbiamo concluso dunque, anch'io mi fermo qui perché abbiamo concluso con uno spiraglio, se non di possibile soluzione, di possibile movimento, almeno verso una soluzione, e quindi è bello, Francesca Cohen, concludere in questo modo questa settimana di chiacchierate. Grazie mille per essere stata con noi e ci risentiamo in una prossima occasione. Buona giornata.
2: Buona giornata, grazie a voi.